0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 23 luglio. Oggi prime ore del mattino con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

mi dicevi hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al Sud America.

forse è questa qui. Ma tu giurami che un giorno

Ma da quando tu sei partito non c'è più musica. Sta tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

un'estate tutta italiana, perché non c'è un'estate senza un tormentone, una canzone che più delle altre diventa simbolo delle vacanze per milioni di persone. Una volta i tormentoni trionfavano un disco per l'estate e poi al Festival Bar, sui canali musicali. Oggi scalano i vertici delle classifiche dei download, ma la loro natura non cambia. Tormentoni nascono e tormentoni restano. C'è chi li ama, chi li balla in spiaggia, chi li canticchia davanti allo specchio, e c'è naturalmente chi li odia. E costoro purtroppo si ritroveranno a cantarle comunque, anche a distanza di decenni. E noi ve le faremo ascoltare, dagli anni 60 fino ad oggi, in un'estate tutta italiana.

0: Un'estate tutta italiana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Bentrovati, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Siamo al 1993, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute di quell'anno. Ma intanto gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 1993. Il 15 gennaio del 1993 viene arrestato Totò Riina. Il 26 di febbraio un'esplosione di un'autobomba nei sotterranei del World Trade Center, le Torri Gemelle di New York, provocavano 5 morti e circa 300 feriti. Un'autobomba, questa volta in Italia, a Firenze, nei pressi della Galleria degli Uffizi, provoca 5 morti e 30 feriti. E sempre rimanendo in tema di mafia, un anno terribile, il 93, il 15 settembre veniva assassinato Don Dino Puglisi, da sempre impegnato contro la mafia. Tra i film più famosi usciti quell'anno, il 1993, Schindler's List, Il piccolo Buddha, Mrs. Doubtfire, Lezione di piano, Jurassic Park, La scorta e Quel che resta del giorno. Morivano il 20 gennaio del 1993 Audrey Hepburn, l'attrice. Il 20 febbraio Ferruccio Lamborghini, industriale automobilistico, fondatore dell'omonima casa. Il 12 maggio scompariva Zeno Colò, campione di sci indimenticato. Elena Fabrizi, sorella di Aldo Fabrizi, detta la Soralella, ci lasciava il 9 agosto del 93 e il 31 ottobre moriva anche il regista Federico Fellini. Chiudiamo con Sanremo. Quell'anno, nel 93, vinceva Mistero di Enrico Ruggeri. Al secondo posto Cristiano De André con Dietro la porta e la terza posizione era occupata da Grazia Di Michele e Rossana Casale con Gli amori diversi. E noi adesso ci affidiamo proprio alla musica di quest'anno per ricordare il 1993 attraverso i successi della radio e delle classifiche di quell'anno. Mi ritorni in mente, torna su Radio Rai Tutta Italiana prestissimo.

dentro allo stomaco la libertà.

con le mani, con i piedi, con le mani.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 23 luglio. Oggi prime ore del mattino con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un...

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, dodicesima notte di raid. Washington avverte, intensificheremo gli attacchi. Nel Mar Rosso colpita una nave saudita, rivendicazione dei ribelli Houthi. Fakir, nuovo video rianimato con mani e piedi legati. Indagini sulla catena dei soccorsi. Mario Roggero resta in carcere, mancano i presupposti di necessità e urgenza. Investe la sua ex, un 19enne viene raggiunto, ucciso dagli amici di lei. Fermato un giovane, è successo in provincia di Nuoro. Il caldo allenta la morsa, forte maltempo sulle coste adriatiche, emergenza incendi in Sicilia. Il calcio riparte dall'assemblea della Lega a Milano. Sul tavolo il futuro della nazionale, la scelta del nuovo commissario tecnico. Buongiorno da Luana Cremasco, altra notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpita nuovamente la regione di Bushehr dove si trova una centrale nucleare. Il Dipartimento di Stato lancia l'allerta, a causa dell'aumento delle tensioni c'è la possibilità di un'escalation imprevista.
2: Un salto di qualità. La dodicesima notte di bombardamenti segna l'ingresso in campo per la prima volta dalla ripresa del conflitto di un bombardiere B-1 americano, capace di trasportare un carico bellico superiore a quello di qualsiasi altro velivolo. Lo riferisce il sito Axios senza chiarire dove è stato utilizzato. Washington, intanto, colpisce l'area di confine tra Iran e Iraq. 2 morti e 11 feriti. Teheran, in risposta, prende di mira il Kuwait. Ogni nuovo attacco iraniano contro una nave nello stretto di Hormuz sarà seguito da bombardamenti su ponti e centrali elettriche, minaccia il presidente Trump. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi replica con la linea dell'occhio per occhio. I Pasdaran riferiscono di una petroliera in fiamme e di altre 2 costrette a cambiare rotta. A preoccupare in queste ore è il rischio di un allargamento del conflitto. I ribelli Houthi dello Yemen hanno annunciato un embargo navale contro l'Arabia Saudita e già nelle ultime ore alcune petroliere hanno invertito la rotta all'altezza di Bab el Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Se venissero compromessi contemporaneamente Bab el Mandeb, lo stretto di Hormuz, il commercio globale rischierebbe di finire in ostaggio. Azzurra Meringolo, GR1.
1: La guerra in Ucraina, le possibilità di una soluzione diplomatica al centro dell'incontro tra il segretario di Stato americano

0: telefonata tra il presidente Zelensky, gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner. Una conversazione positiva, secondo il leader ucraino. Sul terreno, intanto, attacchi di Kiev nella notte. In Russia, ancora sotto tiro un magazzino di Wildberries, la Amazon russa nella regione di Voronezh. La cronaca, il caso Roggero, il gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori in fuga dal suo negozio, rimarrà in carcere. Lo ha deciso la giudice di sorveglianza di Torino.
1: Respinto il differimento della pena per Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori e averne ferito un terzo. Gli omicidi avvennero mentre i malviventi fuggivano dalla sua gioielleria. Per la magistrata di sorveglianza non si ravvisa circostanza di urgenza indispensabile per accedere al differimento della pena previsto dal codice penale, che consente di sospendere in casi particolari, come la richiesta di grazia, l'esecuzione della condanna. L'avvocato di Roggero, Stefano Marcolini.
2: Accogliamo il rigetto con un ulteriore filo di speranza, perché il magistrato di sorveglianza di Torino rimette gli atti al tribunale di sorveglianza per una decisione più meditata. La decisione definitiva spetta al collegio.
1: Quali sono gli ulteriori passi?
2: Diciamo che una pedina fondamentale diventa veramente conoscere le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il nostro ricorso.
1: Speriamo nella concessione dei domiciliari o la grazia, così Laura, la figlia di Roggero. Elena Paba, GR1.
0: Il caso del 42enne Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia a Bologna. Agli atti video e immagini dell'accaduto, domani l'autopsia.
3: Chi indaga adesso attende, forse già domani, le prime possibili risposte dal medico legale e dai periti. In procura intanto arrivano altri video, altre immagini di quei drammatici momenti. C'è anche un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir a terra grida, si agita, i due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono Pasquale Palma, sindacato di polizia SIULP.
4: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto, nel modo giusto.
3: L'inchiesta punta anche sulla catena dei soccorsi, le telefonate al 118, la gestione alla centrale operativa. Sul posto quattro volontari della Croce Rossa, che fa sapere intervengono meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir. Non c'è un medico, viene chiamato solo in un secondo momento. Un altro video mostra il massaggio cardiaco. Il ministro dell'Interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti degli uomini in divisa, mentre Fabio Anselmo, legale della famiglia di Fakir, commenta così.
5: Siamo convinti delle nostre ragioni. Quelle immagini sono un atto d'accusa.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
0: Sulle vicende Roggero e Fakir è tornata la premier Giorgia Meloni. Irresponsabile l'idea del sindaco di Bologna Lepore di chiamare la piazza senza che prima fossero state appurate le responsabilità, ha ribadito la presidente del Consiglio in merito alle manifestazioni e agli scontri avvenuti dopo la morte del 42enne. Sul caso del gioielliere condannato c'è una questione di proporzionalità della pena, afferma Meloni. Oggi Consiglio dei Ministri, attese nuove misure su concorrenza, lavoro, contro lo spreco alimentari. Ieri la Presidente del Consiglio ha avuto un colloquio telefonico con il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, condiviso l'impegno comune per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione a Hormuz, la ricerca di una pace giusta in Ucraina. E al centro del dibattito politico ci sono le questioni del Mastro, Salis, il tema sicurezza e il caso Bologna. Non speculare all'invito della segretaria del PD Elly Schlein. Oggi sul Foglio anche il centrodestra torna sulla vicenda.
6: Sempre con chi devasta. Per Fratelli d'Italia Bologna è l'ennesima dimostrazione che la sinistra sta dalla parte sbagliata, da cui la richiesta di dimissioni al sindaco Lepore, Matteo Salvini.
7: Invochi una piazza lasciando supporre che la Polizia di Stato possa essere corresponsabile di una morte.
6: Nulla a che fare con i violenti, risponde il PD difendendo il suo primo cittadino. Il vero obiettivo è non parlare di stipendi e benzina. Alfredo Dattorre.
8: Le vacanze degli italiani sono sempre più a rischio. Ad essere in vacanza invece sembra il governo, con la Meloni e Salvini impegnati a commentare sui social i fatti di cronaca.
6: Politica e giustizia si incrociano in altri due casi. Primo, il no della giunta per le autorizzazioni al sequestro delle chat tra Andrea Del Mastro, FDI, e l'ex socio Caroccia, condannato per mafia. Valutazione tecnica, spiega la maggioranza. Nulla da nascondere. Ma la notizia, i 5 Stelle occupano i banchi del governo, accusato da Giuseppe Conte di ricordare Borsellino per poi proteggere gli amici. Secondo, la condanna di Ilaria Salis per ingiusto licenziamento di 2 collaboratori. La sinistra predica bene e razzola male, commenta il centrodestra, ma la diretta interessata assicura: chiarirò tutto in appello. Lucio Bondi, GR1.
0: Caro carburanti, il ministro

0: ministro dell'economia Giorgetti spiega che si valuterà quando far entrare in funzione il meccanismo delle accise mobili. Sulla possibile pronuncia di Bruxelles riguardo l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, il ministro manifesta cauto ottimismo. La stima sul rapporto deficit-PIL potrebbe scendere a settembre. Sui conti pubblici, aggiunge:
1: le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del documento di finanza pubblica e i monitoraggi effettuati dall'amministrazione non evidenziano, non si va a picco, al contrario, allo stato attuale non vengono evidenziati scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal governo.
0: E a Barisardo, in provincia di Nuoro, un 19enne è stato inseguito a coltellato a morte dopo aver investito volontariamente la sua ex, che ora è ricoverata con diverse fratture alle gambe. La notizia di poco fa è che i carabinieri di Lanusei, in provincia di Nuoro, hanno comunicato di aver fermato nella notte un minorenne con l'accusa di omicidio. La cronaca di quanto accaduto nel servizio.
2: Simone Concas è stato ucciso a coltellate per strada, alla luce del sole, nel tardo pomeriggio, nella zona del campo sportivo di Barisardo. Secondo le prime ricostruzioni, il ventenne, alla guida di un'auto, avrebbe investito una ragazza e poi avrebbe tentato di fuggire. Il fratello e il fidanzato della giovane l'avrebbero dunque inseguito e raggiunto. Poi la lite violenta, la colluttazione e il tragico epilogo. Concas accoltellato a morte. Vani i tentativi dei soccorritori del 118 di salvargli la vita. La ragazza, che ha riportato gravi traumi alle gambe, è stata elitrasportata all'ospedale Brozzu di Cagliari, dove è ricoverata. La sua testimonianza sarà determinante per chiarire la dinamica dei fatti. I carabinieri procedono con le indagini tra testimonianze e immagini delle telecamere del paese. Da Cagliari per il GR1 Pilar Ottoz.
0: Il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Indagati i due custodi della struttura. I carabinieri del nucleo investigativo, quelli del NAS, stanno cercando di capire chi fosse il destinatario delle 80 fiale del farmaco dal quale può essere prodotta una potente e pericolosa droga. Il meteo, il caldo asfissiante degli ultimi giorni continua a favorire gli incendi. In Francia, da ieri in fumo 2000 ettari nella regione della Gironda, 12.000 persone sono state fatte allontanare dalle proprie abitazioni. In Italia, la Sicilia devastata dalle fiamme, centinaia le persone fatte sgomberare in provincia di Agrigento. Roghi anche nelle zone di Catania, Ragusa, Siracusa, Palermo. E proprio Palermo oggi è ancora nella morsa del caldo, ma la situazione sta cambiando per l'arrivo di aria fresca dal nord.
3: Bollino rosso a Palermo e a Cagliari, con temperature ancora elevate nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna, ma in generale la morsa dell'afa si attenua. Si registra un progressivo calo termico dovuto all'arrivo di una massa d'aria fredda proveniente dalla Norvegia, che ha già provocato temporali e grandinate soprattutto sulla costa adriatica, in Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia, fenomeni che continueranno ad interessare il nostro paese anche se con minore intensità. Le previsioni per le prossime 48 ore del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
4: Piogge o rovesci sulla Calabria Tirrenica, in estensione anche al resto delle aree alpine, prealpine ed appenniniche. Dal pomeriggio inoltre avremo rovesci o temporali sparsi su Triveneto e regioni adriatiche e centro-meridionali. Domani ancora rovesci o temporali sparsi sulle regioni adriatiche, centro-meridionali e regioni ioniche. Bel tempo sul resto del paese.
3: Rinfresca un po' dunque, ma la tregua sarà breve, avvertono gli esperti, con il ritorno dell'anticiclone africano è attesa per fine mese una nuova ondata di calore. Daniele Morgera, GR1.
0: Siamo allo sport, il calcio. Questa mattina a Milano, attesa assemblea della Lega di Serie A. Sul tavolo c'è il rilancio del movimento calcistico italiano. Facciamo il punto qui in studio, Alessio Maldini.
5: Esattamente, alle 11.30 è convocata l'assemblea di Serie A. Verso le 13 interverranno il presidente Malagò, il direttore tecnico Maldini e il suo consulente Leonardo. Sveleranno il programma appunto di rilancio del calcio azzurro, ma non il nome del nuovo commissario tecnico, per quello bisognerà aspettare ancora qualche giorno. I nomi sono sempre quelli di Guardiola, il problema è l'ingaggio, Conte, voluto dai presidenti della Serie A, Pirlo e Mancini. Proprio Mancini ieri ha giocato con Malagò una partita di un torneo di calcetto over 60 dei circoli romani, però alla fine non ha detto nulla riguardo il ruolo di commissario tecnico e anche il presidente Malagò ha detto per domani è difficile. Per oggi, si intende, è difficile la scelta del nuovo commissario tecnico.
0: La musica al via oggi la 38esima edizione del Porretta Soul Festival. Fino a domenica, nella cittadina termale sull'Appennino bolognese, in arrivo il meglio della musica dell'anima.
6: Sulle orme Terme di Solomon Burke, Wilson Pickett e Otis Redding, per 4 giorni Porretta Terme si trasforma in una succursale di Memphis. Più che un festival, una festa in cui fan di tutto il mondo si ritrovano per trascorrere intere giornate con i loro beniamini. La musica è quella vera, assicura Graziano Uliani, ideatore del Porretta Soul Festival.
7: Gli ospiti sono in maggior parte di Memphis, anche se abbiamo Lenny Williams, voce storica di Tower of Power dalla California. Abbiamo Harry Gaze, una delle nuove promesse del chitarrismo blues. Poi Tornetta Davis, Blues Award come miglior voce blues e soul.
6: Torna la Memphis Music Hall of Fame Band, ensemble stellare di 12 elementi, e Curtis Salgado, leggendario cantautore che ha ispirato i Blues Brothers. Gironzolando per Porretta si potranno scoprire tante curiosità, dalla toponomastica dedicata ai giganti del rhythm and blues ai murales ispirati alle leggende della musica dell'anima. Ma non è tutto.
7: Abbiamo un palco all'interno dello street food dove ci sono concerti gratuiti dalle 11 del mattino alle 8 di sera. Poi si passa a Rufus Thomas Park dove ci sono gli americani.
6: Claudia Fayens, GR1.
0: E oggi è festa grande per un grande della musica italiana che compie 80 anni, un compleanno celebrato con nuovi brani e nuovi concerti. E parliamo ovviamente di Edoardo Bennato. Dopo il singolo Ogni settimana, un album di inediti del cantautore napoletano che arriverà in autunno, lo ha annunciato lui stesso. Dopo il live di 3 giorni fa al Circo Massimo di Roma, il tour estivo prosegue con altre 4 date. Ad agosto Edoardo Bennato sarà a Torino, poi a settembre Empoli, Pompei e infine Milano.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 23 luglio. Oggi prime ore del mattino con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza, con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'audizione in videoconferenza invece di oggi, l'ordine del giorno come sapete reca l'audizione dei rappresentanti del Comitato Italiano per l'UNICEF che saluto, che ringrazio anche per il lavoro davvero prezioso che svolgono e come drammaticamente però ascolteremo anche stamattina, era nostro dovere io credo come commissione sentirli proprio perché prevenire danni alla salute e in generale diciamo approfondire il fenomeno del lavoro minorile è un tema io credo molto importante per la nostra commissione. Interverranno Laura Baldassare che è responsabile advocacy istituzionale del Comitato Italiano per l'UNICEF e Domenico Della Porta, coordinatore osservatorio UNICEF. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della commissione d'inchiesta che non fossero presenti. Avverto inoltre gli auditi che poiché l'audizione si svolgerà in videoconferenza non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto oltre che dalla trasmissione della diretta web TV della Camera dei Deputati. Pertanto, qualora gli auditi dovessero ritenere opportuno uno di essere ascoltati in seduta segreta, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. Darei quindi la parola nel ringraziarla ancora a Laura Baldassare, responsabile advocacy istituzionale del Comitato Italiano per l'UNICEF. Grazie dottoressa, a lei la parola.
1: Allora grazie, no, la ringraziamo Presidente, insomma a nome dell'UNICEF anche del nostro Presidente Nicola Graziano, grazie a tutti i commissari per questa attenzione ad un tema per noi cruciale. Perché appunto come sappiamo il tema del lavoro minorile, in particolare dello sfruttamento del lavoro minorile, riguarda tantissime dimensioni, ha a che fare anche con la lotta contro la povertà, la promozione dell'istruzione di qualità, la salute e anche all'interno appunto di una la costruzione di una società che dia maggiori opportunità a tutte e tutti. Agiamo in un contesto internazionale che muove dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo per ricordare fin dall'inizio che ci muoviamo in un contesto fortemente radicato sui diritti umani. E questa convenzione è stata ratificata dall'Italia, la convenzione sui diritti umani più ratificata al mondo, e ha delle parti proprio espressamente dedicate proprio al contrasto allo sfruttamento economico e ai lavori più pericolosi. Dico questo perché nel solco del lavoro che noi facciamo in collaborazione con le realtà istituzionali anche in Italia, noi abbiamo trovato una dimensione che negli anni non era molto studiata, analizzata e sulla quale non vi erano evidenze e le informazioni erano molto frammentarie, che è invece la dimensione del lavoro minorile legale e regolare. E su questo abbiamo prestato la nostra attenzione perché abbiamo un quadro normativo sia a livello nazionale che europeo che internazionale che negli anni, poi vi anticipo che manderemo una memoria insomma con i dettagli di tutto questo, che negli anni ha cercato di tutelare gli adolescenti e le adolescenti che lavorano. Ma noi dai dati di cui parleremo tra poco vediamo che tutto questo in Italia, anche in Italia non è sufficiente per garantire la loro sicurezza. Innanzitutto abbiamo delle indicazioni chiare per l'Italia anche dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è il comitato che monitora la situazione di attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e rivolge poi periodicamente delle raccomandazioni ai paesi. Ecco, lo dico perché è anche nel dibattito diciamo politico italiano, il Comitato ONU ci invita in termini degli essenziali delle prestazioni in ambito ovviamente sia scolastico che in ambito sociale, che in ambito appunto anche sanitario, e ci aiuta appunto ad avere quindi questo approccio che tenga insieme le diverse dimensioni che sono importanti per lo sviluppo appunto dei bambini e degli adolescenti. Sappiamo anche che a livello internazionale, anche noi come UNICEF lavoriamo molto chiaramente in collaborazione anche con le altre organizzazioni internazionali, e c'è tutto un lavoro che viene realizzato insieme all'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ma per l'Italia non avevamo dei dati, quindi io dico, ho ascoltato che audirete anche diciamo, i rappresentanti dell'INEA tra breve. Ecco, noi abbiamo avuto un grande riscontro dall'INAIL che ha modificato il modo in cui raccoglie i dati. Quindi finalmente noi adesso abbiamo i dati sugli infortuni per i ragazzi e le ragazze 15-17 anni che lavorano in Italia. Questo è già stato un primo risultato di che cosa? Nel 2022 abbiamo creato un osservatorio UNICEF per la prevenzione dei danni alla salute da lavoro minorile. Qui ringrazio il professor Domenico Della Porta che appunto coordina questo osservatorio. E questo osservatorio è basato anche diciamo, da un lavoro che realizziamo insieme al Laboratorio di Sanità Pubblica per l'analisi dei bisogni di salute delle comunità dell'Università degli Studi di Salerno. E voglio dire che tutta questa attività è nell'ambito della terza missione, quindi è tutta un'attività che l'università realizza pro bono e penso che possa essere anche, diciamo, un esempio, insomma, virtuoso della declinazione, insomma, della terza missione delle università. Allora, noi che cosa facciamo con questo osservatorio? Innanzitutto abbiamo cercato di unire le forze, quindi di questo osservatorio fanno parte anche altri soggetti come appunto l'Associazione Italiana degli Ospedali Pediatrici, la Fondazione dei Consulenti del Lavoro, appunto l'INAIL ha espresso un proprio rappresentante. È un luogo nel quale prima di tutto cerchiamo di lavorare sulle evidenze. Sappiamo che le politiche più efficaci sono quelle che si basano sulle evidenze, quindi ogni anno pubblichiamo un rapporto in occasione della giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile che cade, come sapete, il 12 giugno. E quindi quest'anno abbiamo pubblicato il quarto rapporto che fotografa la situazione italiana. È stato analizzato il quinquennio in questo rapporto dal 2020 al 2024 con alcuni dati già disponibili rispetto al 2025 e vediamo che cosa ci dicono, insomma, questi dati. Allora, innanzitutto che è tornato ad aumentare, cioè il numero dei lavoratori minorenni nella fascia d'età 15-17 anni era crollato a 35.505 unità nel 2020, anche per effetto proprio dell'emergenza del Covid-19 e di tutte le restrizioni che ci sono state. Invece noi poi vediamo che si è attestato a 81.683 occupati nel 2024 per raggiungere nel 2025 81.565 unità. Quindi questi sono i dati sul numero dei minorenni che lavorano in Italia. E noi chiaramente il lavoro dell'osservatorio è focalizzato in particolare proprio sulla sicurezza. E per questo una particolare attenzione viene data quindi anche alle denunce di infortunio. E, considerate che il tasso di denunce di infortunio per i lavoratori minorenni si è attestato al 22,79% e permane all'interno, facciamo grazie poi, devo citare qui la professoressa Giuseppina Cersosimo dell'Università di Salerno, facciamo anche un'analisi di genere all'interno e quindi permane una marcata differenza di genere, circa il 62-63% delle denunce coinvolge lavoratori maschi, mentre sono il 37-38% quello relativo alle lavoratrici. E segnalo purtroppo la presenza anche di 18 infortuni mortali nella fascia 15-17 anni, parliamo, di cui 13 sono stati lavoratori maschi e 5 erano lavoratrici femmine. Ci sono poi delle differenze anche sul piano territoriale, entreremo nel merito poi nella memoria di questo. Un altro aspetto che prendiamo in considerazione sono gli studenti e le studentesse, perché sappiamo adesso, no, il loro coinvolgimento negli anni nell'alternanza scuola-lavoro, quello è una dimensione. E nonostante ci sia stato, anche qui va ricordato, il rapporto lo evidenzia, un grande lavoro dell'INAIL anche nel rafforzare la stabilizzazione della copertura degli infortuni a tutto il personale coinvolto e anche chiaramente gli studenti se stesse nel sistema nazionale di istruzione e formazione. Noi nel 2025 abbiamo raggiunto 80.871 denunce di infortunio, questo è un incremento del 3,84% rispetto all'anno precedente. In questo caso segnalo anche il dato degli infortuni in itinere, quindi quelli che occorrono nel recarsi sul posto di lavoro o nell'andare via. E anche qui abbiamo, purtroppo, dobbiamo registrare 8 infortuni con esito mortale nel 2025. E anche nel rapporto, poi ci sono anche su questo, viene fatta una disaggregazione per regione, se potesse essere interessante, poi appunto ripeto nella memoria. Io nel lasciare poi la parola al professor Domenico Della Porta, che ringrazio, e qui dobbiamo ringraziare però anche il professor Francesco De Caro e tutto il team che cura tutta l'analisi statistica di questo rapporto. Volevo soltanto diciamo, portare alla vostra attenzione alcune raccomandazioni che noi formuliamo e che speriamo possano essere anche diciamo, raccolte dalla Commissione, una Commissione che è così importante, che si occupi anche di minorenni dal nostro punto di vista. La prima raccomandazione è la necessità di consolidare la conoscenza del fenomeno. Guardi, Presidente, noi abbiamo trovato una grandissima ignoranza anche tra gli addetti ai lavori su questo tema. Proprio come se il lavoro minorile regolare in Italia non esistesse quasi. Quindi c'è la necessità proprio di aumentare questa consapevolezza, avere dei dati che siano diciamo di fonte pubblica. Noi lavoriamo su appunto dati INAIL, INPS, ISTAT, e che possano essere accolti in modo permanente, rilasciati in modo regolare, e che possano anche darci delle indicazioni sull'impatto delle nostre politiche. Poi abbiamo la necessità di porre la prevenzione al centro delle politiche. Noi sappiamo che le politiche, anche che riguardano appunto i minorenni, sono efficaci quando tengono insieme le tre dimensioni di prevenzione, contrasto e recupero. Su questo tema in particolare noi evidenziamo la necessità di misure efficaci di prevenzione. Aumentare la formazione iniziale e in itinere, questo aspetto ci appare particolarmente centrale, così rafforzare la cultura della sicurezza. In fondo questa è la porta d'ingresso, il lavoro minorile è anche la porta d'ingresso per i lavoratori che poi, le lavoratrici che poi da adulte, no, continueranno appunto ad operare. Abbiamo bisogno di valorizzare la supervisione qualificata, competenze specifiche nella supervisione. Abbiamo bisogno di sviluppare una maggiore attenzione ai fattori organizzativi e psicosociali, qui dico anche rispettando il principio di non discriminazione, penso appunto ai minorenni stranieri che vengono impiegati, ma così come ai minorenni con disabilità. Dobbiamo ragionare, appunto, come ci invita anche il Comitato ONU a fare, in modo integrato tra le diverse politiche, quindi del lavoro, quelle educative, sociali e sanitarie, e dobbiamo poi assicurare l'ascolto e la partecipazione di questi ragazzi e di queste ragazze che sono coinvolte. Ecco, noi per tutto questo, anche per dare, diciamo, un contributo fattivo, abbiamo elaborato, e lascio su questo la parola al professor Domenico Della Porta, una proposta di documento di valutazione del rischio che sia a misura di minorenne, perché il messaggio che vogliamo lanciare, e lo ribadiamo anche in questa sede, è che i minorenni che lavorano non sono dei piccoli adulti, hanno bisogno di un'attenzione precipua. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e manderemo poi una memoria.
0: Grazie, grazie a lei, dottoressa Baldassare. Cedo subito la parola al dottor Della Porta, che ringrazio anche perché insomma, collabora anche con la nostra commissione su altri argomenti prevalentemente, ma è interessante ovviamente continuare questo filone. E se siete d'accordo, lo dico anche ai commissari, farei poi un giro di domande tutte insieme, insomma, successivo all'intervento del dottor Della Porta. Prego, professore. Io ne approfitterei, mentre aspettiamo il dottor Della Porta, per fare qualche considerazione e qualche domanda alla dottoressa Baldassarre. Se non ci sono colleghi, naturalmente alzate la mano se volete intervenire e fare domande. Nel frattempo io ovviamente le chiedo se, visto anche lo studio a cui faceva riferimento e se ho capito bene, nel vostro osservatorio riuscite anche a fare, diciamo, una comparazione, uno studio
2: qua,
0: di...
2: Ci siamo.
0: Va bene, allora sì, mi auto...
2: Si sente, no?
0: La sentiamo forte e chiaro. Bene, allora le cedo la parola. Perfetto. E poi faccio quelle domande successivamente che magari alcune mi risponde già.
2: D'accordo,
0: prego.
2: Presidente. Grazie Presidente, innanzitutto per questa opportunità che ha dato all'UNICEF, e dove noi ovviamente siamo vicini e collaboriamo veramente con tanta passione e con tanto interesse, perché si tratta di un problema sicuramente che non va sottovalutato. Parliamo nel 2025 di circa 20.000 infortuni che si sono registrati proprio durante l'attività lavorativa legale. Significa quasi 50 infortuni al giorno. Da un'analisi di queste denunce, ecco, il primo elemento che viene fuori è quello che riguarda la non attenta, lo sottolineo, prevenzione. Che cosa succede? Succede che purtroppo il lavoratore minorenne, ecco, si trova molto spesso, per non dire quasi sempre, a lavorare senza una formazione adeguata. Eppure l'ultima normativa, la 159 del 2025, parla dell'obbligo formativo addirittura non differibile da avviare nel momento in cui un lavoratore in generale, quindi anche il lavoratore minorenne, è stato assunto. Quindi occorre innanzitutto richiamare l'attenzione dei datori di lavoro che assumono i lavoratori minorenni ad avviare immediatamente una formazione adeguata, commisurata alla preparazione del minorenne. Un altro elemento che va sottoposto all'attenzione della Commissione è quella, come già anticipato l'amica dottoressa Baldassarre, di elaborare un documento della valutazione del rischio, noi diciamo commisurato al lavoro del minorenne. Noi ci troviamo di fronte, Presidente, ad una adolescente che lavora legalmente e che non deve essere considerato un lavoratore in miniatura, ma è un organismo che sta crescendo, che si trasforma, che ha una capacità di valutare, ecco, non sovrapponibile a quella del lavoratore adulto. La sua esperienza è ancora limitata, si trova di fronte ad una pressione del contesto lavorativo che lo spinge ad accettare delle condizioni che un adulto saprebbe valutare meglio. Ecco, chi lo dice? Non lo abbiamo detto certamente noi, lo ha detto la normativa fin dalla promulgazione del decreto legislativo 345 del 99, con il quale viene ovviamente adottata la direttiva UE, la 33 del 90, la 33 del 94. Pensate, nel 94, subito dopo la promulgazione della 626 del 94, dalla quale poi è stata generata la 81, la 104 e così via, il legislatore italiano già puntava l'attenzione sulla dimensione del documento della valutazione del rischio. Nell'ultimo punto del decreto legislativo 345 del 99 viene indicato proprio elaborare un documento della valutazione commisurata alla coscienza del lavoratore che viene ovviamente assunto. Noi abbiamo proposto e abbiamo elaborato un documento della valutazione del rischio che abbiamo pure presentato in occasione del quarto rapporto, commisurato proprio al lavoratore minorenne. Quindi abbiamo proposto sia un modello per aiutare il datore di lavoro ad effettuare questa valutazione del rischio, prima preliminare, poi approfondita, poi attraverso una pianificazione ed un monitoraggio, portandolo per mano. Ecco, perché? Perché comprendiamo che i datori di lavoro che assumono i lavoratori minorenni non sono datori di lavoro di grosse realtà industriali. Ci troviamo di fronte a attività produttive artigianali, commercianti, dei servizi, quindi di fronte a datori di lavoro che non hanno una platea di lavoratori come nelle grosse realtà. Quindi c'è bisogno di aiutarli, di sostenerli. Non è un caso che nel nostro osservatorio sono stati coinvolti anche i consulenti del lavoro. Lo abbiamo fatto volutamente e non altre organizzazioni. Innanzitutto perché si tratta di un albo professionale, ma poi si tratta di professionisti che svolgono un'attività proprio di mediatori tra il datore di lavoro e l'istituzione. Quindi potrebbero, appunto, pubblicizzare, veicolare questi documenti che sono stati proposti da noi. Abbiamo bisogno, ecco, che la Commissione guardi con attenzione questo momento proprio formativo del lavoratore minorenne che viene immesso nell'attività lavorativa. E perché? Perché abbiamo visto che la maggior parte degli infortuni che vengono registrati non soltanto nelle attività lavorative svolte in un modo legale, parlo degli 81.000 il cui dato ci è stato fornito gentilmente, anzi ci viene fornito gentilmente dall'INPS, ecco, in un modo proprio velocissimo, già ad aprile riusciamo ad avere il dato dell'anno precedente, ma anche per gli infortuni che si verificano nelle scuole. Ecco, oggi abbiamo la estensione dell'assicurazione INAIL a tutta la platea scolastica, circa 9 milioni, e gli infortuni che capitano nelle scuole, anche se non sono di grossa gravità, comunque, ecco, sono dei traumi, contusioni, distrazioni, fratture e così via. Cioè sono degli infortuni che con una idonea formazione, un idoneo intervento formativo, potrebbero essere eliminati, potrebbero essere superati. Perciò noi richiamiamo, ecco, l'attenzione soprattutto sull'aspetto formativo e poi anche su quello preventivo, perché soltanto attraverso l'accompagnamento, dopo ovviamente l'assunzione del lavoratore minorenne in attività registrate dall'INPS, ma anche nelle scuole, si può avere una presenza di un tutor preparato appunto negli interventi preventivi, la possibilità che il lavoratore minorenne non vada più incontro a questi infortuni. Dobbiamo poi considerare, se non ho ancora qualche minuto a disposizione, che di fronte ad un lavoratore minorenne noi dovremmo fare anche una valutazione di tipo psicosociale, ecco, perché proprio per il fatto che ancora il lavoratore minorenne non ha maturato appunto la propria capacità cognitiva ed emotiva. Quindi bisognerebbe sviluppare l'aspetto della valutazione relativa proprio all'aspetto psicosociale per dare degli elementi utili al datore di lavoro e quindi per misurare quasi il livello di esperienza del lavoratore minorenne e quindi modificare eventualmente, se ce ne fosse la possibilità, anche l'organizzazione del lavoro. Quindi investire in una qualità della formazione, verificare che la formazione venga effettuata da soggetti ovviamente competenti, come dice la stessa 159 del 2025, e che non sia una semplice attestazione di frequenza di un corso, e poi ovviamente dimensionare il documento della valutazione del rischio, evitando l'uso soprattutto in attività non di grandi dimensioni, di modelli già predisposti di documento della valutazione del rischio. Occorre costruirlo, occorre proprio soffermarsi. Non è un caso che in una ultima pubblicazione che hanno fatto i medici competenti con la loro società scientifica, addirittura di 154 pagine, si sono soffermati nell'ultima pubblicazione, che risale ad un mesetto fa, proprio per sottolineare l'importanza di questa analisi commisurata al lavoratore minorenne, hanno sottolineato che occorre anche soffermarsi sulla visita preventiva e periodica con un'apposita procedura. Quindi viene proprio evidenziato questa necessità da parte di chi si occupa appunto di salvaguardare la salute del lavoratore minorenne.
0: Grazie.
2: Prego.
0: Sì. Grazie, intanto appunto come avete detto anche voi audiremo INAIL prossimamente, per la verità diciamo eravamo partiti, l'INAIL naturalmente lo sentiamo spesso, ma in effetti vista l'audizione di oggi e vista anche l'elevata produzione documentale di INAIL probabilmente potremmo anche chiedere magari di fare un focus su questo tema proprio per lavorare, no, su quello che diceva lei, cioè promuovere degli strumenti di valutazione dei rischi condivisi e che siano effettivamente anche più efficaci. Una serie di considerazioni, nel frattempo chiedo ai colleghi naturalmente se hanno, se vogliono fare delle domande, ovviamente di segnalarmelo. Riparto dove mi ero interrotta prima, la dottoressa Baldassare faceva riferimento a degli studi anche di genere all'interno del rapporto che hanno presentato, volevo chiederle a proposito se avevate anche qui una suddivisione per genere, cioè quanti di questi, se ho capito bene, 80.000 lavoratori e lavoratrici, ragazzi minorenni, quante diciamo ragazze, quanti ragazzi in termini percentuali, quali settori anche mi interesserebbe capire, e visto che comunque poi ci manderete la memoria, ma volevo anche chiederle un po' rispetto anche solo in linea di massima, quali sono le regioni dove si concentra maggiormente questo lavoro. Mi domando inoltre se avete, cioè diciamo se lo strumento è il PTCO e quindi diciamo l'alternanza scuola-lavoro, e se avete magari anche su questo invece degli elementi dal punto di vista contrattualistico ulteriori da darci, che sono diciamo così degli aspetti che mi interessava capire. Volevo anche chiedervi se, aspettate che me l'ero segnata, appunto se dal punto di vista, visto che giustamente sul tema delle neuroscienze ce l'aveva anche raccontato magari il dottor Della Porta, ricorderà Marco Ferro in occasione dell'edizione degli Stati Generali, ci dicono quanto il cervello dei ragazzi ha un funzionamento anche molto diverso da quello degli adulti, come ricordava anche lei, dottor Della Porta, sì, e sì. Volevo chiedervi un po' nella vostra esperienza se c'è adeguata conoscenza di queste tematiche nei luoghi di lavoro e tra gli addetti al lavoro, e quali eventuali iniziative si potrebbero sviluppare un po' per migliorare questo aspetto, no? Cioè al di là delle implicazioni normative, figurarsi se avete anche un suggerimento dal punto di vista normativo, sono qui a chiedervi anche questo, cioè visto che è un fenomeno particolarmente delicato, i dati che ci avete trasmesso, cioè questi infortuni sono davvero molto alti, avete parlato, se non ho segnato male, di 18 infortuni mortali, volevo capire se peraltro l'anno di riferimento immagino fosse il 2025, però anche questo lo chiedo per chiarezza, anche su questo diciamo se riuscite sempre in un'analisi più circoscritta a dirci soprattutto magari quali sono i settori in cui ci sono questi incidenti mortali. Avete parlato degli infortuni in itinere, come questi minorenni eventualmente, cioè sono trasportati, sono in autobus, sono in macchina con altri, cioè esiste un fenomeno anche qua che non, magari a me non è chiaro, legato al movimento di questi minorenni che si spostano a lavorare. Ecco, questo un po' alcune prime considerazioni. Vi ringrazio.
2: Laura, inizi tu.
1: Sì, certo, grazie. No, grazie Presidente, anche perché ci aiuta a entrare, no, maggiormente nel dettaglio. Grazie per questa attenzione. Poi iniziamo qui, poi abbiamo preso appunti, quindi poi nella memoria cioè affronteremo tutti questi aspetti. Allora, innanzitutto parto dal dato regionale. I dati, facciamo un ragionamento sull'accuratezza dei dati disponibili, no? Anche grazie a queste collaborazioni che il professor Della Porta ricordava con INPS e con INAIL. Allora, abbiamo i dati disaggregati per regione, quindi su questo possiamo essere. Nella memoria poi possiamo entrare nel merito, e questo è un lavoro, lo dico perché poi noi, come sa, siamo presenti come UNICEF con dei volontari, dei comitati in ogni regione d'Italia, e quindi è un lavoro che poi realizziamo e portiamo avanti anche a livello regionale nel proporre poi delle azioni che siano efficaci. E quindi rispetto abbiamo la possibilità di entrare nel merito sia quindi della disaggregazione regionale che anche rispetto alle attività nelle quali sono coinvolti, quindi da, come ricordava il professor Della Porta, artigiani, commercianti, agricoltori autonomi. Poi c'è questa differenza tra dipendenti esclusi, operai agricoli e domestici, gli operatori agricoli, quindi c'è, e anche il tema dei voucher c'è, quindi nelle tabelle che abbiamo a disposizione e che inseriremo nella memoria, evidentemente possiamo entrare nel dettaglio di tutto questo. Poi, dal punto di vista delle analisi di genere, siamo riusciti ad averle, riportavo quelle per gli infortuni, e alcuni dati mancano, quindi su questo magari possiamo anche formulare delle proposte, visto la vostra collaborazione anche con il INAIL, su come rafforzare l'attenzione al genere, ma sarebbe molto interessante anche avere all'interno il tema della cittadinanza italiana o non, le persone con background migratorio coinvolte, così come il tema dei minorenni con disabilità. Questa è un'evoluzione, glielo anticipiamo, che noi sul quale stiamo lavorando per avere, come ricordavamo, dei dati più accurati nel prossimo rapporto. Poi, rispetto al dato sugli infortuni mortali, è per il periodo 2020-2024 quello che veniva citato, quindi anche su questo entreremo poi nel dettaglio. E lascio la parola al professor Della Porta, insomma. Comunque, grazie e speriamo veramente. E adesso poi entreremo, penso, col professor Della Porta nella parte di modifiche, perché noi pensiamo che la Commissione, visto l'attenzione, no, data a questo tema e delle condizioni di lavoro in questa legislatura, pensiamo possa avere un ruolo, proprio perché potremmo fare la differenza e utilizzare questo ingresso prima della maggiorità nel mondo del lavoro per lavorare in modo più efficace sulla prevenzione. Questo è il passaggio fondamentale che potremmo fare insieme, sul quale noi vi diamo chiaramente la massima collaborazione, e speriamo che questa audizione possa essere l'inizio, insomma, di una collaborazione anche più costante, perché questo potrebbe fare la grande differenza rispetto al tema della sicurezza sui posti di lavoro, se noi considerassimo questo periodo e questi ragazzi e queste ragazze e questa fase di inserimento nel lavoro come opportunità sul tema sicurezza. Questo è il grande cambio che dobbiamo realizzare nel nostro paese.
0: Certo, la ringrazio e, come dire, colgo con piacere questo spirito. Penso che sia davvero importante. Noi ci proviamo con i nostri limitati mezzi e con gli stati generali abbiamo per l'appunto voluto, come dire, coinvolgere, no, dallo scorso anno proprio i ragazzi che sono già in una fase di formazione avanzata, anche proprio per, come dire, inserire degli elementi diversi, no? Mi permetto anche di dire, a fianco alla conoscenza delle istituzioni, ed è il motivo per cui li portiamo qui e vogliamo, come dire, fargli vivere anche un'esperienza di conoscenza che altrimenti magari quando si arriva in quel percorso, dobbiamo anche dircelo ormai, per la settorialità che spesso diciamo, si è costruita nell'istruzione, rischiano di, tra l'altro, magari, come dire, di non avere questo pezzo che io credo sia funzionale ad avere consapevolezza in termini di diritti e in termini dunque anche di prevenzione e di attenzione a un percorso della loro vita che inizia e che deve essere accompagnato almeno con le precondizioni di conoscenza che devono essere date a tutte e tutti. Grazie. Dottor Della Porta, prego.
2: Vorrei segnalare come Presidente lei ha richiesto, ecco, dal punto di vista di distribuzione regionale delle denunce, ecco, abbiamo al primo posto la Lombardia, però subito farò una precisazione, al secondo il Veneto, terzo Emilia Romagna, poi Piemonte e quinto Trentino Alto Adige. Questo però, ecco subito la precisazione, non significa che in queste cinque regioni ci siano stati più infortuni sul lavoro rispetto alle rimanenti regioni, perché abbiamo verificato che in queste cinque realtà regionali c'è una maggiore attenzione, ecco, al monitoraggio e alla denuncia di questi eventi. Molto spesso questi eventi, proprio perché di bassa entità, come dicevo poco fa, perché o si ha un infortunio di bassa entità tra i lavoratori minorenni oppure possiamo avere un infortunio mortale, però ci sono stati quei 18 casi in 4 anni. Quindi, proprio perché gli infortuni sono di bassa entità, non vengono denunciati. E quindi capita che in moltissime regioni abbiamo un basso numero di denunce di infortuni. Cioè, c'è bisogno di una maggiore sensibilità di tutti i datori di lavoro che ovviamente fanno ricorso ai lavoratori minorenni, a denunciare anche degli infortuni banali, anche degli infortuni non gravi, perché attraverso queste denunce, attraverso queste segnalazioni si può arrivare, tanto comunque ci troviamo di fronte a persone che hanno un'assicurazione, una copertura assicurativa, si può intervenire proprio, e perciò dicevo io, ecco, la esigenza di investire nella qualità della formazione, Presidente, e di valorizzare obbligatoriamente, quando si va ad assumere un lavoratore minorenne, una supervisione qualificata, quasi a richiedere obbligatoriamente al datore di lavoro di accompagnare almeno nel primo mese, in 2 mesi, questo lavoratore che fino adesso, fino a quel momento, non ha lavorato, non ha mai svolto un impegno in una organizzazione lavorativa, proprio per consentire una sua inclusione, ecco, in un modo non distratta, ma proprio verificando gli aspetti di cui c'è bisogno di portarlo per mano.
0: La ringrazio. Io non vedo, diciamo, altre richieste di chiarimenti, osservazioni, per cui naturalmente diciamo, aspettiamo la memoria e vabbè, il dottor Della Porta già lo sa e già è perennemente invitato, ma lo dico anche alla dottoressa Baldassarre, ragioniamo per l'appunto in vista degli stati generali, saranno tra il 20 e il 22 ottobre e sicuramente sarà importante avere una vostra presenza. Vi ringrazio, dichiaro conclusa l'audizione, buona giornata a tutte e tutti voi, grazie, arrivederci.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: mentre la sua ex poi viene raggiunto e ucciso dagli amici di lei, fermato un minorenne. L'Italia spaccata, incendi e caldo estremo al sud, grandinate violente al centro, temperature in calo. Calcio all'assemblea della Lega, Malagò e Maldini presentano il piano per il rilancio della nazionale. Ancora qualche giorno per il nuovo CT. Gli 80 anni del pirata del rock, Edoardo Bennato, li festeggia con un album in uscita in autunno. Il fascino di Ulisse sui giovani, lunghe file in tutto il mondo per l'Odissea di Nolan, che vola ancora negli incassi. Buongiorno da Luana Cremasco. Proseguono le indagini sul caso del 42enne Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia a Bologna. Domani l'autopsia. Ci si concentra su immagini e video, ora gli atti e sulla catena dei soccorsi.
1: L'intervento dei sanitari, la tempistica, le chiamate al 118 è uno dei tasselli centrali di un'inchiesta che acquisisce nuovo materiale, tra cui video e immagini. C'è anche un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir a terra, grida, si agita, i due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia, SIULP.
2: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
1: Sul posto anche quattro volontari della Croce Rossa che fa sapere intervengono meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir. Un altro video mostra il massaggio cardiaco sull'uomo, mani e piedi ancora legati. Poliziotti e sanitari non sono indagati. Il legale della famiglia di Fakir è Fabio Anselmo.
3: Si parte già con una prearchiviazione dal nuovo sistema penale, perché più protetti di così gli agenti non potevano essere. Siamo convinti delle nostre ragioni. Quelle immagini sono un atto d'accusa.
1: Tutto ciò mentre il ministro dell'interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti degli uomini in divisa.
4: Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, andiamo avanti così.
1: Bruno Sokolovic, GR1.
0: Sul caso Fakir, ma anche sulla condanna a 14 anni del gioielliere Mario Roggero per l'omicidio dei due rapinatori in fuga dal suo negozio, è tornata Giorgia Meloni. La premier ha ribadito tolleranza zero parlando delle manifestazioni.

0: Tolleranza zero è il principio evocato dalla Premier verso chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i quartieri in zone franche, spiega ancora, rivendicando le misure contro la criminalità, anche giovanile. Giorgia Meloni ribadisce che la pena inflitta al gioielliere Roggero è sproporzionata e ricorda la nuova norma che non consentirà risarcimenti per chi subirà danni mentre commetterà reati. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, nuove misure sulla concorrenza, con stretta su autorizzazioni, verifiche antimafia e bonus per le colonnine di ricarica elettrica, sul lavoro, con particolare attenzione alle piattaforme digitali, norme contro lo spreco alimentare ed un decreto ad hoc per consentire i processi sospesi dopo il crollo al tribunale di Bolzano. Ieri, in un colloquio telefonico con il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, ha condiviso l'impegno comune per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz, la ricerca di una pace giusta e duratura in Ucraina. Carla Macrellino, GR1.
1: Dicevamo del caso Roggero, il gioielliere rimarrà in carcere, lo ha deciso la giudice di sorveglianza. La difesa punta sulla sospensione e su una futura grazia.
2: L'istanza di differimento della pena è stata presentata il giorno in cui Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate, venerdì 17 luglio. Nello stesso giorno è partita la richiesta di grazia. Ieri la magistrata di sorveglianza ha respinto la richiesta di differimento della pena. Per la magistrata non si ravvisa circostanza d'urgenza indispensabile per accedere al differimento previsto dal codice penale, che consente di sospendere in casi particolari, come la richiesta di grazia, l'esecuzione della condanna. L'avvocato di Roggero, Stefano Marcolini.
3: Accogliamo il rigetto con un ulteriore filo di speranza, perché il magistrato di sorveglianza di Torino rimette gli atti al tribunale di sorveglianza per una decisione più meditata. La decisione definitiva spetta al collegio.
4: Quali sono gli ulteriori passi?
3: Diciamo che una pedina fondamentale diventa veramente conoscere le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il nostro ricorso.
2: Speriamo nella concessione del domiciliario, la grazia, anche tenuto conto della sua età, così Laura, la figlia di Mario Roggero. Elena Paba, GR1.
1: E sulle vicende di cronaca, Roggero, il caso Bologna, il tema sicurezza, si accende il dibattito politico.
5: La sinistra è con chi devasta. Fratelli d'Italia accusa il sindaco di Bologna Lepore di aver aizzato la piazza prima di accertare i fatti. Augusta Montaruli.
6: Gli scontri di Bologna dimostrano che la sinistra sta sempre dalla parte sbagliata, quella di chi delinque e chi devasta.
5: La Forza Italia, Enrico Costa, definisce un pregiudizio inaccettabile le violenze contro la polizia. Il leghista Salvini incontra prefetto e questore del capoluogo emiliano e insiste: migliaia di euro di danni, ingiusto che paghino tutti. Una tragedia, ma non si specula sulla cronaca. La replica sul Foglio della segretaria d'Emily Schlein, che nell'intervista guarda alle elezioni. Noi pronti siamo, l'alternativa. L'intreccio giustizia politica anima gli schieramenti dopo il no della giunta per le autorizzazioni al sequestro delle chat tra Andrea Del Mastro, Fratelli d'Italia, e l'ex socio Caroccia, condannato per mafia. Niente da nascondere, fa quadrato il collega di partito Donzelli, è una valutazione tecnica, ma alla notizia i 5 Stelle occupano i banchi del governo. Giuseppe Conte.
7: Non possiamo consentire che addirittura amici e amichetti di partito siano scudati.
5: La sinistra predica bene e razzola male, attacca il centrodestra dopo la condanna di Ilaria Salis, europarlamentare di Verdi Sinistra, per ingiusto licenziamento di due collaboratori. Confido si chiarisca tutto in appello, il commento di Nicola Fratoianni. Francesco Macaro, GR1.
1: Sono le 8:06 e siamo agli esteri. Cresce la tensione, non si fermano gli scambi di attacchi nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump continua a fare pressione su Teheran. Sentiamo il corrispondente.
8: Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, dice Trump, ma ce ne dobbiamo occupare perché non possiamo lasciare che la Repubblica Islamica Iraniana abbia l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti torna a parlare del conflitto in Medio Oriente a un evento in Georgia dedicato alle scelte di politica economica dell'amministrazione. Poco dopo scatta la 12ª notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran. La giornata dell'inquilino della Casa Bianca era cominciata con la visita alla base dell'aeronautica militare di Dover, in Delaware, per onorare le ultime vittime americane del fuoco iraniano. Prima ancora, un avvertimento sui social rivolto agli ayatollah. D'ora in poi, aveva scritto Trump, ogni volta che Teheran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica. Ma sempre in Medio Oriente Washington continua a muovere anche delle leve diplomatiche. L'amministrazione conferma infatti di aver siglato un'intesa con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile a Riyadh. L'intesa, che ora sarà trasmessa al Congresso, aprirebbe potenzialmente la strada in futuro anche all'arricchimento dell'uranio nel paese alleato. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Occhio per occhio è la risposta iraniana alle minacce di escalation dopo la 12ª notte di attacchi americani contro Teheran. La corrispondente.
9: Cresce la tensione nel Golfo Persico e proseguono gli scontri

0: Gli Houthi, le milizie sciite dello Yemen alleate della Repubblica Islamica, hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso. Una è in fiamme e minacciano di creare un punto di strozzatura che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione nello stretto di Hormuz. I militanti con base in Yemen, che controllano le aree vicine allo stretto di Bab el-Mandeb, avevano annunciato lunedì un blocco navale sull'Arabia Saudita. Solo ieri cinque petroliere hanno cambiato rotta nel Mar Rosso per evitare lo stretto di Bab el-Mandeb e altre tre navi cariche di petrolio saudita destinato alla Cina e all'India hanno invertito la rotta. Milioni di barili al giorno di greggio saudita sono diretti al porto di Jambu sul Mar Rosso per evitare le acque di Hormuz. Intanto sul versante iraniano i Pasdaran affermano che tre petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate. I guardiani della rivoluzione ribadiscono che se gli Stati Uniti attaccheranno infrastrutture elettriche e nucleari, Teheran reagirà duramente. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: La guerra in Ucraina e le possibilità di una soluzione diplomatica al centro dell'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov a margine del vertice ASEAN nelle Filippine. Gli aggiornamenti qui in studio con Francesco Mincone.
2: Il colloquio tra i capi della diplomazia di Stati Uniti e Russia è durato circa mezz'ora, era il quarto faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. All'uscita, breve dichiarazione di Lavrov, si sta lavorando alla normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Russia. Lavrov ha confermato una generica disponibilità di Mosca a una soluzione politica e diplomatica del conflitto in Ucraina e i due ministri sono rimasti d'accordo sul continuare i contatti. Dunque poco o nulla di fatto. Da registrare il commento a distanza ieri del segretario di Stato Vaticano Parolin a margine di un evento: le prospettive di pace sono inesistenti, ha dichiarato. Sul terreno continuano gli attacchi ucraini, in Russia ancora sotto tiro un magazzino di Wildberries, il colosso del commercio elettronico detto la Amazon russa, ha colpito uno stabilimento nella regione di Voronezh. Altri bersagli presi di mira dagli ucraini: una centrale elettrica nella Crimea occupata e una raffineria nell'oblast di Ulyanovsk, a circa 500 km a est di Mosca.
1: Economia come arma di guerra dunque, ma le tensioni internazionali non impattano per ora sui conti pubblici, lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti parlando alla Camera, influiscono invece sui prezzi di benzina e petrolio. Facciamo il punto con Paola Nania.
3: Buongiorno, il numero che dà più il senso delle tensioni che si riaccendono anche a livello economico è quello del costo del barile, dal barile del petrolio. Parliamo di $96 per il Brent europeo, che è ai massimi da 6 settimane. Influisce, lo dicevate, il conflitto che si è riacceso in Medio Oriente, la situazione nello stretto di Hormuz che sembra lontana da una soluzione, e quindi ne risentono anche i prezzi della benzina qui in Italia. Ieri, parliamo della modalità self-service, lungo la rete stradale era a 1,95 euro al litro, il gasolio 2,12. Il governo valuterà il ricorso a nuovi sconti attraverso le cosiddette accise mobili. L'economia però regge, ha detto ieri il ministro dell'economia Giorgetti. Allora sentiamo cosa ha detto nel dettaglio nel servizio.
4: Il governo italiano sta puntualmente rispettando tutti i vincoli e il patto di stabilità, probabilmente uno dei pochi governi in Europa che lo sta facendo, e non intende in alcun modo ridurre spese per l'educazione o la sanità per finanziare la difesa.
5: Il ministro Giorgetti manifesta un cauto ottimismo sulla pronuncia di Bruxelles sull'uscita dalla procedura di deficit eccessivo prevista a settembre e allo stesso tempo conferma le stime di crescita per il nostro paese.
4: Le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del documento di finanza pubblica e i monitoraggi effettuati dall'amministrazione non evidenziano, non si va a picco, al contrario, allo stato attuale non vengono evidenziati scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal governo.
5: Sul tema del caro carburanti, il ministro afferma che si valuterà il meccanismo delle accise mobili quando entrerà in funzione. Giorgetti ha poi espresso soddisfazione per la nomina dell'italiano Carlo Comporti alla guida dell'ESMA, l'autorità europea dei mercati. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: E il costo dell'energia è certamente un tema centrale. Secondo un'indagine di Censis Confcooperative, siamo pronti a tutto per risparmiare. A favore di rinnovabili e nucleari, tra i meno abbienti, bene anche il gas russo e il carbone. I dettagli nel servizio.
6: È un quadro singolare quello che emerge dal focus Censis Confcooperative sul caro energia, ma che rende bene il quadro sociale. L'ambiente è un valore per 8 famiglie su 10. Quando si tocca il portafoglio però tutto cambia. Oltre l'82% vorrebbe accelerare sulle rinnovabili, ma più della metà del campione, cioè il 54,5%, apre al nucleare di nuova generazione. E non è tutto. Pur di arginare il continuo fluttuare delle bollette, quasi una famiglia su due aprirebbe al gas russo. Soprattutto le famiglie con meno risorse guardano a un ritorno al carbone come possibile strada. Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative.
7: È un pragmatismo difensivo che nasce dalla paura di restare senza energia e senza soldi. 6 su 10 vorrebbero che le decisioni energetiche fossero assunte dall'Europa per ricomporre un equilibrio che i singoli paesi da soli non riescono a garantire a causa delle congiunture internazionali.
6: In sostanza, due Italie, quella che può permettersi di guardare al futuro e quella costretta a guardare solo al mese successivo. Lorenzo Opice, GR1.
1: Rai Radio 1, ancora cronaca. Barisardo, in provincia di Nuoro, fermato un minorenne per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne inseguito accoltellato a morte dopo che con l'auto aveva investito volontariamente la sua ex.
8: Avrebbe puntato la sua auto verso un gruppo di ragazzi a piedi non lontano dal campo sportivo di Barisardo, in Ogliastra. Sul marciapiede c'era anche una ragazza di 21 anni con la quale Simone Concas avrebbe avuto in passato una relazione. Secondo i testimoni, il 19enne avrebbe investito la giovane volontariamente prima di scappare, lasciandola a terra con diverse fratture. Il nuovo fidanzato della ragazza e il fratello minorenne di lei avrebbero inseguito l'investitore e dopo averlo bloccato lo avrebbero costretto a scendere dalla macchina. Ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale Concas è stato colpito con diverse coltellate. I due giovani sono scappati mentre il 19enne è morto a causa dell'emorragia. Aiutati dalle testimonianze dei presenti, i carabinieri sono risaliti all'identità degli aggressori, rintracciati in serata e interrogati durante la notte. All'alba il minorenne è stato fermato con l'accusa di omicidio e trasferito nel carcere minorile di Cagliari. Nella stessa città è ricoverata la ragazza che, nonostante le ferite, non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno ancora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e soprattutto i rapporti tra i quattro giovani. Simone Zazzera, GR1.
1: Il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Indagati due custodi della struttura. I carabinieri del nucleo investigativo, quelli del NAS, stanno cercando di capire chi fosse il destinatario delle 80 fiale di farmaco dal quale può essere prodotta una potente e pericolosa droga. La strage di Modena dello scorso maggio non ce l'ha fatta la donna travolta dall'auto scagliata a tutta velocità sulla folla da Salim El Kudri.
9: Ha lottato per più di 2 mesi in terapia intensiva, ma alla fine non ce l'ha fatta. È morta Monica Esposito, la 55enne di Nonantola, che lo scorso 16 maggio era stata falciata in centro a Modena da un'auto lanciata a tutta velocità sulla folla. Alla guida c'era un 31enne di Ravarino, Salim El Kudri, da allora in carcere. Nelle tragiche immagini dell'investimento è lei la prima a essere travolta. Stava passeggiando col marito, anche lui rimasto ferito ma meno gravemente. Le condizioni della donna invece erano apparse da subito critiche. Ricoverata al Maggiore di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale modenese di Baggiovara. I familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. La strage, compiuta dal giovane di origini marocchine che aveva ferito altre 7 persone, conta dunque una vittima e la posizione di El Kudri si aggrava. Ora, spiega il suo legale, rischia l'ergastolo. Da Bologna, Virginia Novellini, GR1.
1: Il meteo, dopo giorni di caldo asfissiante, si allenta la morsa dell'afa. Oggi solo due le città da bollino rosso, Palermo e Cagliari. Il sud è comunque alle prese con l'emergenza incendi, mentre al centro arrivano maltempo e violenti grandinate.
10: Caldo e grandine, le due facce del meteo estremo di questi giorni. In Sicilia le fiamme spinte dallo scirocco hanno portato all'evacuazione di centinaia di persone nell'Agrigentino. Le temperature sull'isola hanno toccato i 46 gradi a Noto, roghi anche in Calabria, Molise, Sardegna e Puglia. Sull'altro versante una violenta grandinata si è abbattuta tra Marche e Abruzzo. Chicchi grandi come palline da golf hanno causato una 60ina di feriti. Più mite la situazione oggi. Il primo maresciallo dell'aeronautica militare, Alfonso Sequino.
11: Sarà una giornata sicuramente meno calda, anche meno umida, con temperature che diminuiranno leggermente, in particolar modo al centro-sud, dove i giorni scorsi c'è stata molta afa. Situazione invece di tempo variabile lungo le coste adriatiche, a partire però dal settentrione nella prima parte della giornata sui monti orientali, dove saranno possibili dei temporali che pian piano scenderanno e attraverseranno un po' tutto l'Adriatico e arriveranno anche in area appenninica. Saranno fenomeni brevi, isolati, ma non si escludono delle grandinate.
10: Federico Mello, GR1.
1: Incendi anche in Francia, dove 2.000 ettari di boschi sono andati in fumo nella regione della Gironda. 12.000 persone sono state fatte allontanare dalle proprie case in via precauzionale, sgomberati anche alcuni campeggi e un villaggio naturista. E sempre in Francia si indaga sulla morte di un presunto reclutatore di ragazze legato al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, suicida in carcere nel 2019. Il corrispondente.
12: Al dossier francese del caso Epstein si aggiunge ora un nuovo drammatico episodio. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per conto del finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto ieri sera nella sua villetta di Nanterre, vicino Parigi. Il 69enne di cittadinanza franco-svedese era sospettato da tempo di avere procurato giovani ragazze per Epstein. La sua morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, ma la procura di Nanterre continua a indagare, anche perché Siad era accusato di diversi reati, tra cui stupro e tratta di esseri umani. A denunciare Siad, un gruppo di donne, tra cui una ex modella svedese che ha raccontato la trafila del suo reclutamento. Secondo alcuni, Siad stava per essere arrestato, mentre la sua morte, che rischia di limitare l'inchiesta, si aggiunge a quella dell'agente del mondo della moda Jean-Luc Brunel, ritenuto anch'egli vicino a Epstein, morto suicida in cella nel 2022. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Un incidente informatico senza precedenti. Così OpenAI, l'azienda produttrice di ChatGPT, ha definito quanto accaduto nei test di sicurezza effettuati su alcuni modelli avanzati di intelligenza artificiale che sono andati fuori controllo. I modelli hanno agito in modo autonomo, aggirando i limiti imposti dall'uomo, e hanno hackerato un'altra azienda pur di raggiungere l'obiettivo richiesto. Su questo abbiamo intervistato l'ingegnera Anna Baccarelli, presidente del CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
13: Il timore che gli agenti di intelligenza artificiale possano eccedere nel prendere decisioni autonomamente è un timore che è stato descritto da esperti più volte. Forse questo è il primo caso clamoroso in cui questo si è verificato ed è arrivato alla ribalta della cronaca.
14: Questo ci deve preoccupare?
13: Se non siamo in grado di controllare completamente lo sviluppo e il comportamento dell'intelligenza artificiale, può crearci nel tempo dei problemi.
14: Che scenari apre quanto è accaduto?
13: Il primo punto è la sicurezza dei sistemi, perché se questo è potuto succedere in un ambiente di super esperti come quello di OpenAI, a maggior ragione bisogna stare attenti all'interno di aziende molto meno esperte. Un altro livello, lo scenario etico del comportamento degli agenti di intelligenza artificiale, perché possono avere una eccessiva autonomia nel prendere decisioni e quindi anche la discussione sul fatto che lo sviluppo di questi agenti debba essere condiviso tra le varie aziende per stabilire regole comuni che evitino eventi di questo tipo.
14: Francesca Romana Ceci, GR1.
1: Questa mattina a Milano l'Assemblea della Lega di Serie A di calcio, presenti il presidente federale Malagò, il direttore tecnico della Nazionale Maldini, il suo braccio destro Leonardo. Tra i nodi da sciogliere c'è anche quello della scelta del nuovo CT.
15: Tra gli indizi più limpidi di questi giorni di attesa ce n'è uno difficile da sottovalutare. Se al 22 di luglio non è stato ancora annunciato il nuovo commissario tecnico della Nazionale è perché sono in corso delle trattative eccezionali e tutte le strade portano quindi al nome di Pep Guardiola. Un profilo di alto livello, difficile da accontentare, ma come dichiarato dal presidente federale Malagò, di eccezioni se ne sono fatte e se ne possono fare. Allusione nemmeno tanto velata al probabile ingaggio fuori budget per l'allenatore spagnolo. Guardiola d'altro mette d'accordo tutti, è uno dei migliori tecnici al mondo, ha vinto tanto in Europa con Barcellona, Bayern Monaco e City, in più ha un forte legame con l'Italia avendo vestito da calciatore le maglie di Roma e Brescia. Oggi nell'assemblea di Lega con Malagò, Maldini e Leonardo si parlerà proprio del futuro della panchina azzurra e mentre continuano trattative e colloqui uno degli altri candidati, Roberto Mancini, ha smentito contatti con i vertici della FIGC. Non ci sono stati, ha glissato prima di entrare in campo per la finale over 60 di calcio a 5 della Coppa Canottieri a Roma. Giacomo Priereschi, GR1.
1: Ciclismo, oggi la 18ª tappa del Tour de France. In classifica Pogacar ha un vantaggio di 4,32 sul belga Evenepoel.
16: Sarà un antipasto delle Alpi, quelle vere, non che nella 18ª tappa manchino le salite, in un tracciato lungo 185 km e con 3.900 metri di dislivello totale. A poco più di 30 km dal via, ecco la prima salita, un GPM di prima categoria, la Côte d'Engie. Da qui in poi il percorso sarà accidentato, con altre tre ascese decisamente meno dure, ma inevitabilmente destinate ad alimentare tentativi di fuga. Arrivo in quota a Orsay-Merlet dopo 10 km di scalata con una pendenza media del 6%. La buffata di Alpi arriverà nel weekend tra venerdì e sabato. Oggi sarà invece un'occasione magari per il nostro Davide Piganzoli, che dopo il ritiro di Jonas Vingegaard non ha più compiti da gregario e che potrebbe godere della libertà giusta per inserirsi tra i pretendenti alla vittoria. Per la maglia gialla Tadej Pogacar sarà dunque una tappa d'attesa per poi tornare ad essere protagonista di sicuro sull'Alpe d'Huez. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: La musica, un compleanno da festeggiare. Edoardo Bennato compie oggi 80 anni e li celebra con un nuovo disco, un tour estivo. Dopo la tappa a Roma, ad agosto sarà a Torino, a settembre poi al Teatro Grande di Pompei e Empoli e Milano.
17: I compleanni fanno parte di tutto quel meccanismo perverso per cui si indulge nel passato.
18: Ho dedicato i miei lunedì.
19: Il regalo arriverà in autunno, un nuovo album per Edoardo Bennato annunciato dal singolo Ogni settimana.
17: Ci sono tante canzoni inedite, beffarde, provocatorie, più provocatorie del solito.
19: L'estate dei suoi 80 anni non è tanto diversa dalle altre, con la scritta Campi Flegrei sulla maglietta e circondato dagli amici del cortile di Bagnoli.
18: Alla mia voglia di non darmi per vinto.
19: Oggi che si parla tanto di numeri, Bennato è stato il primo italiano ad esibirsi a San Siro alla fine di un giro di 15 stadi nell'estate del 1980, un record ancora imbattuto.
17: Nello sport c'è sempre un numero che stabilisce il tuo valore, nella musica no. Nella musica tutto passa attraverso le forti caudine delle radio, dei media, dei programmatori, della politica anche. E in questo momento c'è il grosso manager che ti protegge, ti difende, ti assiste, magari con compra anche i biglietti del concerto per far vedere che fai il tutto esaurito.
19: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Il cinema vola verso un nuovo record di incassi, conquista i giovani di tutto il mondo la trasposizione di un mito della storia letteraria antica. L'Odissea di Christopher Nolan, con Matt Damon protagonista, ripropone una vicenda antica tra avventura, mitologia, divinità, elementi perfetti già ai tempi di Omero, in cui giovani di ogni tempo tuttavia si ritrovano. A maggior ragione i ragazzi freschi di maturità che fanno la fila per entrare nelle sale cercano conferme alla loro lettura dell'opera. Al centro del poema, come nel film, il viaggio per il ritorno a casa, il calore della famiglia, l'ignoto.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
1: Il viaggio di Ulisse è quello di tutti i giovani, quello che devono compiere per arrivare alla propria personalissima Itaca.
21: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
22: Le 8 e 27 minuti, di nuovo buongiorno, di nuovo ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni al microfono, Emanuele Rinaudo in regia. Una puntata un po' speciale di questa edicola. Mi ha raggiunto in studio Danilo Cretara, perché oggi è un giorno che insomma vogliamo festeggiare.
23: Sì, Stefania, oggi è un anniversario particolare, un compleanno, sono gli 85 anni del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e chiaramente, essendo questa un'edicola, partiamo anche dai giornali, perché Marzio Breda, il quirinalista del Corriere della Sera, lo ricorda. In particolare sottolineiamo soltanto un passaggio: lui ricorda che insomma è una stagione critica, lo stesso capo dello Stato si ritrova sotto assedio, preso dalle pressioni di ogni tipo, dal nodo della grazia a Roggero, alla stressante evoluzione del voto, alle smanie per cambiare il sistema istituzionale. Marzio Breda spera che la politica gli dia tregua almeno per 24 ore che trascorrerà con i figli e i nipoti. Questo Marzio Breda, ma noi, come sai il nostro pubblico, abbiamo una persona che è abituata da diversi anni, da circa 10 anni, a fare gli auguri personalmente su diversi giornali, sia sul Corriere della Sera, su Avvenire, su molti, oggi in particolare su Avvenire, ed è una persona molto cara al pubblico di GR Parlamento, perché è anche una nostra collaboratrice e dovremmo averla in collegamento. Paola Severini Melograni, sei con noi?
0: Buongiorno, sì, e tanti auguri a Mattarella, cominciamo subito così, ne compie 85 oggi Danilo.
23: Esatto, tu hai questa tradizione inaugurata nel 2016, da quanto, appunto, sono 10 anni che scrive al Presidente e ci tieni a fargli gli auguri personalmente.
0: La tradizione nasce dalla scelta di Sergio Mattarella proprio nel settembre 2016 di mettere a disposizione Castel Porziano, la tenuta presidenziale, alle persone con disabilità. Lo aveva fatto soltanto e per pochissimo tempo Einaudi prima di lui. Lui ha completamente rovesciato il costume di lasciare Castel Porziano soltanto allo staff presidenziale, che non c'è andato più perché è stato destinato al mondo dei fragili. E poiché dopo questo incontro con noi, con i ladri di carrozzelle, o anche no, non era ancora nato, nasce nel 2019, gli abbiamo fatto gli auguri, è diventata un po' un rito che ogni anno noi replichiamo. E dico noi perché io faccio parte di una grande squadra, tra cui anche la sfida della solidarietà GR Parlamento. Noi crediamo moltissimo nell'impostazione di questo presidente, che, non dimentichiamocelo, ha addirittura inventato un'onorificenza, gli Alfieri della Repubblica, per parlare con i ragazzi e stimolarli a impegnarsi nel volontariato.
23: Ecco Paola, tu questa sensibilità del presidente Mattarella la sottolinei oggi anche nell'articolo che i nostri ascoltatori troveranno su Avvenire, appunto auguri presidente Mattarella, perché proprio puntando sulla sua sensibilità ricordi, visto che siamo GR Parlamento, lo diciamo, che si è in attesa di una legge condivisa da tutte le forze politiche sulla condizione dei caregiver. Su questo ho avuto modo chiaramente anche di sentire, ma ce l'hai descritto, la sensibilità su questi temi del presidente Mattarella.
0: Qual è la cosa che ci tocca di più, sia come la sfida della solidarietà, la trasmissione che io realizzo per questa redazione ormai da quasi 15 anni, che però, o anche no, che noi siamo il paese con le migliori leggi di civiltà del mondo, la 104, la 180, l'amministratore di sostegno, la legge di abolizione delle scuole, delle orribili scuole speciali. Ebbene, le leggi sociali, solidali, di civiltà che il mondo ci invidia, devono, perché è un ragionamento logico, non soltanto essere approvate all'unanimità, ma soprattutto devono essere leggi parlamentari, che vuol dire che bisogna far cadere gli steccati. In questo caso, dopo anni che noi aspettiamo una tutela per i caregiver italiani, che sono quasi tutti donne e che sono legati al loro familiare assistito da un rapporto di amore e non da un rapporto economico, ma rinunciano a tutto nella loro vita. E io so che chi ci sta ascoltando comprende, perché si parla di un numero enorme di italiani. Beh, almeno partiamo da chi segue i gravissimi. Ebbene, anche questo governo, e stavolta dico questo governo perché non c'è una proposta parlamentare, si doveva avere, ne abbiamo parlato tanto in trasmissione, avevamo trovato una soluzione, una quadra, come si dice, una legge parlamentare condivisa tra maggioranza e opposizione. Il ministro della disabilità ha deciso che voleva fare un DDL, e questo cosa ha portato? Ha portato una frizione gravissima, e a prescindere che questo DDL è assolutamente insufficiente, non ha ancora finito il suo iter, credo che non lo finirà perché la legislatura è agli sgoccioli, certo. Ma ha annullato il lavoro fatto su un testo unico. Io credo fermamente che questi temi vadano condivisi, che bisogna parlare di buona politica, una politica che di fronte, un po' come è successo con il Covid, no Danilo?
2: Certo.
0: Di fronte, e dove Mattarella ha dato una grandissima prova di
2: quell'immagine scolpita nella storia,
0: meravigliose,
2: diciamo.
0: Non ce le dimenticheremo mai, ma io credo che ci sono dei temi che devono assolutamente non soffrire di paletti da parte dei partiti.
2: E noi, Paola, prendiamo anche l'impegno come GR Parlamento, visto che poi ecco dobbiamo dare la linea all'edicola, prendiamo l'impegno di tornare insieme a te su questa legge e su questo tema. Per salutarti volevo uscire un po' dal cerimoniale, come dire, dall'istituzionale. Possiamo dire che oltre alla stima a questo Presidente della Repubblica gli si vuole proprio bene?
0: Assolutamente, ma poi noi ogni anno gli facciamo avere le vignette di Stefano Disegni, anche quest'anno Stefano ne ha fatta una divertentissima, e approfitto del microfono che tu gentilmente mi offri per dire: caro Presidente, grazie, io ho ricevuto tanti biglietti di ringraziamento tutti vergati a mano, addirittura una telefonata qualche anno fa, credevo fosse uno scherzo, lo dico oggi, perché era proprio entusiasta del paragone che avevo fatto, avevo detto che somigliava a Will Kane, che è lo
2: mezzogiorno di fuoco.
0: Mezzogiorno di fuoco, ma in effetti il nostro caro Presidente gli somiglia davvero, deve essere sempre attento, no? Guardarsi alle spalle. Ha detto questo, quest'anno Stefano Disegni ha fatto una tavola divertentissima dove lui ha una camicia havaiana e noi gli facciamo gli auguri e lui dice: auguri perché? Per il suo compleanno, Presidente. Ah, per fortuna, pensavo per un altro settennato. E quindi speriamo di dargliela, ecco, chiudiamo con un sorriso.
2: Esatto, Paola, noi ti ringraziamo per innanzitutto chiaramente per questo collegamento, per aver voluto fare gli auguri oltre che sull'avvenire ma sulle frequenze di GR Parlamento, che sono casa tua. Noi allora ringraziamo Paola Severini Melograni, la linea torna a Stefania Benigni con la nostra edicola.
0: Grazie.
22: E allora riprendiamo il filo a questo punto, dopo questi auguri per un compleanno speciale del Presidente della Repubblica, e come sempre diamo spazio alle prime pagine dei quotidiani, andiamo a vedere le aperture, le notizie ormai diciamo le conosciamo. Vediamo però appunto come scelgono di aprire i vari quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera, che apre sul caso Fakir, il film della morte di Fakir, le nuove immagini, la lite in strada e le frasi degli agenti, verifiche del Viminale sul presidio di Lepore, il sindaco di Bologna. Subito sotto, no all'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula, Roggero, scarcerazione negata. Quindi la sintesi in questo titolo. Altre notizie che vi segnalo dalla prima del Corriere della Sera, una l'analisi di Francesco Giavazzi sul PNRR, attirare le imprese è possibile, questo è il titolo, e anche un po' sull'occasione che appunto i fondi del PNRR avevano in qualche modo inteso dare agli stati. Tra le altre notizie, modello di AI sfugge al controllo umano e hacker un sito, un caso senza precedenti. E sempre a proposito della rivoluzione digitale, c'è anche un commento a firma di Riccardo Luna sul divieto che appunto scatterà il 1° settembre in Francia sull'accesso ai minori di 15 anni ai social. Il caffè di Massimo Gramellini, il senso dello Stato che è un po' un tutti contro tutti. La Repubblica invece apre su quanto accaduto ieri in Parlamento, uno scudo per Delmastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan. Il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria, l'opposizione favore alla mafia. E poi una provocazione di Elena Stancanelli: se dopo uno stupro imitassimo Roggero, cosa accadrebbe se le donne vittime di stupro avessero una pistola nascosta e aspettassero di vedere il proprio carnefice allontanarsi e solo in quel momento la puntassero contro appunto l'autore della violenza? È un articolo che poi prosegue nelle pagine interne, appunto una provocazione diciamo in chiave femminile. Ancora anche dalla prima di Repubblica, l'IA fuori controllo, quell'attacco partito senza ordine umano, la fotografia di Salis condannata che deve risarcire gli assistenti licenziati, l'europarlamentare. E ancora dagli esteri, il rimpasto di Zelensky, Kiev in piazza per l'ex ministro. Andiamo sulla Stampa. La Stampa apre con una grande fotografia invece che arriva direttamente dallo stretto di Hormuz, nella battaglia di Hormuz. La fotografia ritrae fiamme in un porto appunto dello stretto dopo un attacco statunitense, e c'è questo reportage dallo stretto da 12 giorni, epicentro degli attacchi incrociati USA-Iran, e sale l'allarme Mar Rosso. Accanto la piccola fotografia che ritrae non so bene, credo l'aula della Camera, ma non riesco a veder bene. No all'uso delle chat, la maggioranza scuda Delmastro, in aula protesta del Movimento 5 Stelle. E ancora subito sotto, ve lo segnalo, c'è un'ampia intervista, poi nelle pagine interne viene lanciata in prima l'intervista a Elsa Fornero, all'ex ministra appunto. Sbagliai a non spiegare la riforma sulle pensioni, salvammo l'Italia, ma l'errore fu non dialogare con sindacati e imprese. In questa intervista il dietro fronte di Santanchè, gli attacchi di Salvini e la sinistra troppo timida. Ancora dalla prima della Stampa, il DL migranti e diciamo il nodo sui ricongiungimenti alt del Colle alla Stretta. Il messaggero ha una grande fotografia centrale di Matt Damon, ormai lo sapete, interprete di questa odissea del genio cinematografico Christopher Nolan, e queste lunghe code di tutti i giovani europei che appunto sono in coda davanti ai cinema per vedere questo nuovo Colossal. E tutto questo però viene spiegato, parte appunto in prima pagina, proprio da Alberto Angela: l'Ulisse di Nolan è diventato una bandiera. Ancora dalla prima del Messaggero, l'intelligenza artificiale, sermoni e rischi, lo firma Luca Ricolfi questo editoriale in prima. E poi gli altri titoli: la morte di Fachir in un nuovo video, le fasi del suo delirio, per i PM gli agenti ora sono sottoposti a indagini, Ordine Parolin che invita a trovare la verità, la destra accusa Lepore. E poi no alle chat di Del Mastro, bagarre in aula al Senato. Maxi decreto in autunno, subito 7 miliardi contro il caro energia. Andiamo al manifesto. Il manifesto su una fotografia che ritrae il ministro dell'interno Piantedosi, scattata alla scuola superiore di polizia. Il titolo su questa fotografia è Il canto delle sirene. Il coro della destra contro il sindaco di Bologna trascina anche il sindacato di polizia SAP, che denuncia Lepore per aver convocato la piazza di lunedì. È irresponsabile. E il Viminale indaga sull'organizzazione del presidente. 35 primi cittadini a Meloni, ora basta, la solidarietà di altri sindaci, appunto al sindaco Lepore. C'è spazio anche per una foto notizia che riguarda la legge elettorale, preferenze o elezioni, Meloni minaccia Forza Italia. Sempre sulla legge elettorale una riflessione, ballottaggio meglio il proporzionale di Antonio Floridia. Anche sulla prima del manifesto l'altro grande titolo è per quanto accaduto con l'intelligenza artificiale fuori controllo, un modello OpenAI si dà all'hackeraggio. L'intelligenza artificiale cinese complica la sicurezza. Il Giornale, che tra l'altro cambia impaginazione, apre invece sulla deputata Salis di AVS, Ilaria Salis condannata la compagna Salis, sfrutta e licenzia gli assistenti, i falsi moralisti. Il controcorrente di Tommaso Cerno, il martello che colpisce la sinistra. E poi il ritratto del leader, assessore al comune di Roma, ma insomma leader di questa nuova forza centrista, Onorato, quello strano centro del camerata Onorato. C'è un articolo a pagina 12 nelle pagine interne che racconta un po' la formazione appunto di quello che si propone come ora diciamo sponda di centro della sinistra. Il Fatto Quotidiano invece, naturalmente, fotografia che ritrae l'aula con parlamentari del Movimento 5 Stelle che espongono questo cartello fuori le chat, e in primo piano la fotografia scontornata proprio di Del Mastro, salvano Del Mastro eppure il clan senese, fuori le chat per scudare il meloniano, la destra fa un favore ai mafiosi. La protesta del Movimento 5 Stelle, bisteccheria d'Italia, la Camera nega i PM, i dialoghi con Caroccia, e all'interno c'è un'intervista a Scarpinato, che adesso è senatore dei 5 Stelle, s'appropriano di Borsellino e favoriscono i fiancheggiatori dei boss. Altre notizie che in qualche modo riguardano un po' sempre la sicurezza. La morte di Fachir, il contenimento dei non collaborativi è una bozza, le linee guida del Ministero sui fermi a terra non esistono. E questo lancia un'intervista che troviamo nelle pagine interne a Nicola Rossiello, SILP CGL, su appunto questo problema che era stato proprio sollevato perché non esistono delle linee guida di fatto per il fermo a terra, per il contenimento. E poi ancora il bluff sui soldi mancanti, Giorgetti, niente tagli per riarmo, no al safe, però teme la manovra. Anche di questo e del question time appunto con il ministro dell'economia ci occuperemo. E andiamo sulla prima del Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore apre con il via libera alla riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate, ok definitivo del Senato alla legge delega, 6 mesi per i decreti attuativi, ogni 2 anni parametri per l'equo compenso, spazio ai giuristi d'impresa. L'altro titolo invece riguarda la nomina di Carlo Comporti, la nomina quinquennale finale all'ESMA, la cosiddetta Consob europea. L'Unione Europea sceglie con Porti, un italiano all'ESMA, battuta la danese Abeskov. E Giorgetti dice un riconoscimento alla persona e all'Italia. Se ne occupa Gianni Trovati nelle pagine interne. Anche qui in prima del Sole 24 Ore, modelli di OpenAI fuori controllo, attacco hacker di un agente ribelle. E poi le altre notizie, tra queste quelle dall'estero: guerra in Medio Oriente, Trump, attacchi a centrali elettriche, ponti iraniani per ogni nave colpita. Quindi continua la singolar tensione, se così la vogliamo chiamare, in Medio Oriente. Continuano le trattative, le minacce tra Stati Uniti e Iran. Domani il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro, la giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario e un prestanome di un clan. Ora il voto dell'aula, l'intervista a Conte, Giuseppe Conte: una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini. E la seconda notizia: rabbia atomica, Trump regala il nucleare a MBS. Andiamo al Foglio. Il Foglio lancia in prima una lunghissima intervista alla leader Dem Elly Schlein. L'alternativa c'è, siamo pronti a governare. Intervista Schlein: a Bologna una tragedia, ma non si specula sulla cronaca. Armi a Kiev, sì, e lo dico con convinzione. Putin non si sottovaluta. Meloni, europeista a metà. Il PD sarà il primo partito. Calenda, nessun veto. Parla la leader del PD. L'intervista è firmata dal direttore Claudio Cerasa. Terminiamo con Avvenire il Dubbio. Avvenire apre invece su Spazi di Speranza, con il via libera al DDL sull'educazione non formale, spinta a oratori e centri estivi, primi passi del piano per l'economia sociale, gli operatori ora risorse e strumenti. A Fiesole si riunisce il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, testimonianze da Libano e Siria. È appunto un DDL che tra l'altro è stato approvato con un'ampia convergenza, soltanto un partito si è astenuto e tutti gli altri appunto hanno votato in maniera, diciamo, quasi bipartisan. Chiudiamo con Il Dubbio: intercettazioni, barricate, Forza Italia, il procuratore Melillo non può dettare le leggi, alta tensione in maggioranza, la premier rassicura, ma Tajani non ci sta, la nostra norma non si tocca. E questo è tutto relativo appunto al tema delle intercettazioni, ai cosiddetti emendamenti Melillo. Su questi rimangono distanti Fratelli d'Italia e Forza Italia. Sicuramente ne approfondiremo questa notizia poi nella lettura delle pagine interne. Sempre su Il Dubbio vi segnalo anche uno scritto di Luigi Manconi sulla sicurezza, forze dell'ordine inadeguate, la sinistra non segua le idee scalcinate di Salvini. Ci fermiamo qui e adesso ascoltiamo un po' di musica e torniamo subito dopo, perlomeno con la lettura degli articoli legati, direi, al fatto, al caso Del Mastro.
3: Persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono, cosa fanno in nome dell'amore?

Le chat di Del Mastro se ne occupa in forma espansa, sicuramente la Repubblica, che non solo ci apre in prima pagina ma poi prosegue l'approfondimento a pagina 2 e a pagina 3. Lo firmano Gabriella Cerami e Miriam Di Peri, questo articolo a pagina 2. La giunta per le autorizzazioni nega l'uso delle conversazioni del meloniano con il suo socio vicino al clan senese per il ristorante Bisteccheria d'Italia. Cartelli in aula e i senatori 5 Stelle occupano per protesta i banchi del governo. Leggiamo un po' di cronaca di quanto avvenuto ieri in aula. Alle 10.06 sui cellulari dei senatori del Movimento 5 Stelle arriva il segnale che scatenerà la bagarre in aula. I membri della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera comunicano ai colleghi che la maggioranza sta per votare contro la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire la chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il gestore della Bisteccheria d'Italia Mauro Caroccia, vicino al clan senese, già condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione per intestazione fittizia di beni dell'organizzazione mafiosa. Una vicenda, quella dell'ex sottosegretario, considerata tra i fedelissimi della Premier, che ha comportato il terremoto politico nel governo all'indomani della sconfitta referendaria sulla giustizia. La ferita, appunto, ci dicono, rimane aperta, e così le opposizioni sono tornate a soffiare sulla questione morale e ai senatori di Fratelli d'Italia sono saltati i nervi. Il 30 luglio toccherà all'Aula il verdetto finale. Più tardi interverrà anche l'avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Caroccia, secondo il quale la scelta della giunta per le autorizzazioni a procedere non è condivisibile perché danneggia anche il mio assistito, cioè appunto Caroccia. Intanto in Senato i parlamentari pentastellati interrompono i lavori esponendo cartelli con la scritta fuori le chat e intonando cori contro il governo. Il capogruppo Luca Pirondini accusa la maggioranza di impedire alla magistratura di svolgere il proprio lavoro e parla di un grave segnale sul fronte della legalità. La protesta continua e si sfiora la rissa quando Raul Russo e Salvo Sanlemi di Fratelli d'Italia arrivano al centro dell'emiciclo, dove i parlamentari del Movimento 5 Stelle si sono posizionati in piedi vicino ai banchi del governo urlando vergogna. E va bene, insomma, continua così. Ci dice ancora questo articolo che ci parla delle parole del presidente Ignazio La Russa, il presidente del Senato, che promette: avremo occasione in un'apposita riunione dei capigruppo per commentare questo evento che, per carità, fa parte delle dinamiche parlamentari, non certo delle migliori. Richiamato l'ordine a Palazzo Madama, lo scontro si sposta poi a Montecitorio, dove dalla riunione dei capigruppo arriva la notizia che la richiesta di autorizzazione arriverà in aula il 30 luglio. E appunto, diciamo, anche alla Camera ci sono manifestazioni di dissenso. Da Palazzo Chigi ci dice ancora questo articolo: nessun commento ufficiale sulla vicenda. E ci sono poi retroscena che propone Repubblica, pagina 3, Andrea Ossino, un colpo all'indagine sui clan, la procura spiazzata dallo stop. In attesa di un ricorso alla Consulta da parte dei magistrati, resta bloccato il telefono di Caroccia. Gli investigatori sospettano che il denaro utilizzato nel locale aperto con l'ex sottosegretario abbia una provenienza mafiosa. E la protesta anche qui riportata in questo retroscena del legale, appunto, di Caroccia, che dice: violato il nostro diritto alla difesa. E vi segnalo, negli ultimi 30 secondi che ci rimangono e che ci separano dal notiziario di GR Parlamento condotto stamattina da Danilo Cretara, sempre a pagina 2, anche appunto l'emendamento del quale abbiamo parlato prima. Le commissioni affari costituzionali e giustizia del Senato, chiamate ad esaminare il decreto giustizia e immigrazione, vengono sconvocate. Lo stallo è legato a un nodo tutto politico ancora da sciogliere: il muro di Forza Italia contro l'ampliamento delle intercettazioni voluto da Fratelli d'Italia. La norma servirebbe per ripristinare gli ascolti in casi in cui l'indagine possa diventare fonte di prova per un'altra inchiesta. Lo scontro in maggioranza è durissimo e quindi, insomma, al momento c'è uno stallo nel decreto, non passa questo emendamento.
Ci fermiamo e ci ritroviamo subito dopo il notiziario di GR Parlamento.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario parlamentare. Alla Camera riprende tra poco alle 9.30 l'esame per la conversione in legge del decreto che prevede misure urgenti in materia di sport e grandi eventi per assicurare il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032 e quello della 20ª edizione dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Parliamo di grandi infrastrutture e stadi. All'ordine del giorno anche le mozioni che chiedono iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. A Palazzo Madama, come di consueto, il giovedì, giornata dedicata al sindacato ispettivo, a partire dalle 10 le interrogazioni, nel pomeriggio alle 15 il question time al quale risponderanno i ministri dei trasporti Salvini, degli affari europei Foti e dell'università Bernini. Alla Camera, come sapete, il question time si è svolto ieri con i ministri Abodi, Sport e Giorgetti, Economia. Lo ha seguito Emanuela Valenti.
3: Il ministro dell'Economia Giorgetti, nel rispondere ad Alleanza Verdi Sinistra su come si intende conciliare gli impegni presi con la NATO in materia di spese militari con la sostenibilità dei conti pubblici, gli investimenti sociali e il contrasto alla crisi climatica, ha detto che l'affermazione per cui l'aumento della spesa in difesa non sarebbe conciliabile con il raggiungimento di altri obiettivi di policy debba essere smentita, sia per la corretta perimetrazione degli interventi e il relativo riparto su un arco temporale pluriennale, sia per la possibilità di ricorso a strumenti di flessibilità nei limiti consentiti dal vigente quadro di riferimento europeo.
4: L'Italia ha ottenuto a livello europeo la possibilità di utilizzare la flessibilità non solo per il settore della difesa ma anche per quello dell'energia. Sì che si potrebbe ottenere una deviazione dal sentiero di spesa netta raccomandato dal Consiglio, effettuando quindi spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista senza effettuare tagli ad altre voci del bilancio dello Stato, come quali ad esempio l'educazione e la sanità.
3: Giorgetti ha poi risposto alle interrogazioni di Più Europa e Movimento 5 Stelle in merito all'utilizzo di SAFE, cioè il prestito dell'Unione Europea creato per sostenere gli Stati membri nell'aumentare gli investimenti del settore della difesa per raggiungere gli obiettivi di spesa militare definiti in sede NATO.
4: Nella prima settimana di agosto il Parlamento avrà una sessione che si occuperà di questo tema e in quella sessione il Parlamento avrà la possibilità di dare l'indirizzo al governo circa il suo comportamento, che non riguarda semplicemente quello che si farà fra sei mesi o tra un anno, ma sarà una serie di impegni che hanno un orizzonte, un arco temporale pluriennale.
2: La Camera ha approvato in via definitiva il testo dello schema d'intesa preliminare con la Regione Veneto, parliamo di autonomia differenziata che segue il via libera a quelli relativi a Liguria, Lombardia e Piemonte. Ma ieri in Parlamento anche la protesta delle opposizioni contro la decisione della Giunta per le autorizzazioni che ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro

0: governo e la presidente di turno Castellone è stata costretta a sospendere i lavori. Sentiamo il presidente dei senatori 5 Stelle, Pirondini.
1: Allora oggi per noi i lavori finiscono qui, oggi il gruppo del Movimento 5 Stelle non procede ai lavori, perché non si può domenica scorsa andare a commemorare Paolo Borsellino e oggi negare che la Procura di Roma possa acquisire le chat tra un ex sottosegretario, avvocato della Presidente del Consiglio.
2: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del governo.
1: Con la camorra. Questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come
2: sospendiamo
1: se nulla fosse.
2: Sospendiamo la seduta. Sospendiamo la seduta.
1: Blocchiamo l'aula.
0: La risposta della maggioranza, come sempre, due pesi e due misure. Oggi si scandalizzano, ma ieri non lo hanno fatto quando il loro senatore Scarpinato, componente della commissione parlamentare antimafia, ha promosso un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale per impedire che la commissione potesse mettere a disposizione dei suoi componenti le intercettazioni delle sue conversazioni telefoniche e dei suoi messaggi con l'ex magistrato Gioacchino Natoli, indagato dalla Procura di Caltanissetta per favoreggiamento aggravato dell'associazione mafiosa, dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, capogruppo nella giunta per le autorizzazioni della Camera. Torniamo in Senato, dove ieri mattinata è stato approvato il disegno di legge delega collegato alla manovra di finanza pubblica di riforma dell'ordinamento della professione forense, approvato con modifiche anche il DDL già licenziato dalla Camera di proroga del termine per l'esercizio della delega sul codice della strada. Il provvedimento torna a Montecitorio. Passiamo alle cronache che in questi giorni si intrecciano alla politica. Proseguono le indagini sul caso del 42enne Fakir morto durante un intervento di polizia a Bologna. Domani l'autopsia, ci si concentra su immagini e video, ora gli atti e sulla catena dei soccorsi. E poi gli scontri di Bologna, ma anche il caso Roggero. Il gioielliere rimarrà in carcere, lo ha deciso la giudice di sorveglianza. La difesa sulla sospensione e su una futura grazia. Di tutto questo discute la politica e anche di quanto accaduto in Parlamento, appunto sulla chat dell'onorevole Delmastro. Sentiamo Francesco Macaro.
3: Fratelli d'Italia accusa il sindaco di Bologna Lepore di aver aizzato la piazza prima di accertare i fatti. Augusta Montaruli.
4: Gli scontri di Bologna dimostrano che la sinistra sta sempre dalla parte sbagliata, quella di chi delinque e chi devasta.
3: La Forza Italia, Enrico Costa, definisce un pregiudizio inaccettabile le violenze contro la polizia. Il leghista Salvini incontra prefetto e questore del capoluogo emiliano e insiste: migliaia di euro di danni, ingiusto che paghino tutti. Una tragedia, ma non si specula sulla cronaca. La replica sul foglio della segretaria Demmeli Schlein, che nell'intervista guarda le elezioni. Noi pronti siamo, l'alternativa. L'intreccio giustizia politica anima gli schieramenti dopo il no della giunta per le autorizzazioni al sequestro delle chat tra Andrea Delmastro, Fratelli d'Italia, e l'ex socio Caroccia, condannato per mafia. Niente da nascondere, fa quadrato il collega di partito Donzelli, è una valutazione tecnica, ma alla notizia i 5 Stelle occupano i banchi del governo. Giuseppe Conte.
5: Non possiamo consentire che addirittura amici e amichetti di partito siano scudati.
3: La sinistra predica bene e razzola male, attacca il centrodestra dopo la condanna di Ilaria Salis, europarlamentare di Verdi Sinistra, per ingiusto licenziamento di due collaboratori. Confido si chiarisca tutto in appello e il commento di Nicola Fratoianni.
0: È tutto per il nostro notiziario. Ringrazio Emanuele Rinaudo e Alessio Caranzetti alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco la seconda parte dell'edicola con Stefania Benigni.
6: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
7: Eccoci di nuovo insieme. Allora, eravamo proprio rimasti sulla bagarre in aula relativamente al caso Delmastro, diniego da parte della giunta per appunto l'autorizzazione della lettura delle chat. Restiamo ancora su Repubblica, perché poi alla pagina successiva,

Cena 4 c'è appunto ancora un primo piano proprio dedicato a questo, con un articolo di Matteo Pucciarelli che riguarda l'opposizione. Citano Borsellino e bloccano un'inchiesta di mafia, Conte che dice voto vergognoso, Meloni ci ripensi, e il PD un ex sottosegretario alla giustizia che ostacola i giudici. AVS, Alleanza Verdi Sinistra, chi teme quelle chat? Quindi una conferenza stampa, da una conferenza stampa appunto indetta da Giuseppe Conte dopo questa bagara al Senato. E subito sotto c'è un'intervista di Tommaso Ciriaco al deputato Donzelli di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, che dice: non c'è niente da nascondere, solo un caso di accanimento, e va tutelata la legittima difesa, ma con proposte che reggano e senza farsi influenzare dal caso Roggero. Perché? Perché insomma in questa intervista in effetti Giovanni Donzelli parla un po' non solo della chat, ormai della nota chat di Del Mastro, dice che appunto vede un accanimento personale delle opposizioni contro Del Mastro, ma non si è mai fatto scudo di nulla, fanno le crociate contro Andrea Del Mastro perché non poteva non sapere, anche se è uscito da quella società appena venuto a sapere della condanna del padre della sua socia, e poi si è anche dimesso da sottosegretario. Ma ora di Conte cosa diciamo? Diciamo qui riattacca. Restiamo però sul caso Del Mastro, che dice ancora, aggiunge ancora Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia: noi diciamo che non si può prendere la chat con Del Mastro, tutte le altre possono prenderle. Andrea non è indagato, quindi non c'entra nulla con la mafia. E non abbiamo nulla da nascondere, e comunque sarà l'Aula a valutare, ma ci fidiamo del parere della Giunta. Poi Ciriaco gli fa anche altre domande sul caso Roggero, risponde che la grazia è esclusiva competenza di Mattarella e quindi deciderà lui, noi stiamo solo proponendo, quindi diciamo ribadisce un po' i pesi istituzionali relativamente a questa condanna. E poi ancora, a proposito di Vannacci e di legge elettorale, dice che insomma noi abbiamo già alleati una coalizione, faremo il record di durata dell'esecutivo, Vannacci non rientra tra coloro che aiutano la destra a governare. Dice ancora: lui non è la destra italiana, siamo diversi. Infine una domanda sulla legge elettorale, Donzelli risponde ancora: non abbiamo cambiato idea, ne parleremo con gli alleati, la legge è già ottima, garantisce stabilità e fa scegliere programma, coalizione e proposta del premier, dare anche la scelta del parlamentare sarebbe un ulteriore passo. Ma se Forza Italia vota contro le preferenze cade il governo? Non sperateci, governiamo pensando agli italiani. Non ci siamo divisi sulle crisi internazionali, non lo faremo sulla riforma elettorale. Così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. E viene chiamato in causa come alternativa, come esempio alternativo, quello appunto sul magistrato, su Roberto Scarpinato. E andiamo su Il Domani, dove appunto in un'intervista Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle ribadisce che era caso diverso. E anche qui passiamo a pagina 3 di Domani, intervista a Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle: lo scudo è una vergogna, Meloni vuole il Far West, l'Epore lo comprendo, l'ex premier dice ostacolano le indagini sui clan e lo fanno in nome di Borsellino, la presidente dice che non si allea con il generale, ha già fatto altre piroette. C'è la fotografia anche proprio di Giuseppe Conte con appunto il cartello fuori le chat. E a proposito di questa accusa di appunto fare dei distinguo nel caso di Del Mastro e di Scarpinato, qui Giuseppe Conte dice che sono due casi completamente diversi. La procura di Caltanissetta, che aveva acquisito occasionalmente quelle intercettazioni appunto tra Scarpinato
E un altro giudice dice, qui invece la procura dice che appunto quelle intercettazioni sono state giudicate penalmente irrilevanti. Qui invece nel caso di Del Mastro la procura di Roma le ha giudicate rilevanti ai fini dell'indagine e ha chiesto al Parlamento di poterle acquisire. Quelle di Scarpinato secondo legge erano destinate al macero e invece la procura le ha mandate alla presidente dell'antimafia Colosimo, che le ha messe a disposizione dei commissari a condizione che restassero riservate neppure qualche ora, e alcuni giornali di destra le hanno diffuse. Scarpinato non aveva nulla da nascondere, essendo personalità specchiata. Il quesito che ha posto è se erano state rispettate le garanzie costituzionali. Comunque è lunga l'intervista a Giuseppe Conte, la trovate a pagina 3 di Domani. E a proposito di Scarpinato, c'è proprio l'intervista sul Fatto Quotidiano al magistrato, siamo a pagina 2. Parlano tanto di Borsellino, ma da anni favoriscono la mafia dei colletti bianchi, e dice, insomma, pone delle accuse, l'ex magistrato. Ora parlamentare del Movimento 5 Stelle, dice in questa intervista di Luca De Carolis: sin dal suo insediamento questo governo ha portato avanti un'azione di sistematico smantellamento di tutti i principali strumenti di contrasto alla criminalità dei colletti bianchi, terreno di coltura e di elezione di mille matrimoni di interessi con le mafie. Un unilaterale disarmo dello Stato che rischia di produrre l'effetto di una sorta di favoreggiamento. È un'accusa gravissima, dice l'intervistatore, risponde ancora Scarpinato. Basta mettere in fila i fatti. Hanno abolito il reato di abuso d'ufficio, strumento fondamentale per il voto di scambio con le mafie. Fino a quando esisteva, i sindaci di tanti paesi del sud potevano opporre alla criminalità il rischio di essere perseguiti per rifiutare appalti o altri favori. Hanno depotenziato il reato di traffico di influenze illecite, la cassetta degli attrezzi dei colletti bianchi delle mafie. Hanno limitato in tanti modi i poteri di utilizzo delle intercettazioni e contemporaneamente hanno liberalizzato già gli appalti senza gara, i subappalti a cascata, e hanno ridotto i poteri di controllo della Corte dei Conti, senza dimenticare le campagne di fango e di delegittimazione contro la magistratura. Prosegue naturalmente questa intervista a appunto Roberto Scarpinato, in cui dice, parla di una politica a rischio infiltrazione. Direi di cambiare velocemente argomento, non abbiamo molto tempo nella giornata di oggi. Andiamo allora a questo punto al caso Fakir, qui ovviamente se ne occupano un po' tutti i giornali. Prendiamo dunque su Repubblica, c'è un'intervista proprio su questo a Manfredi, che oltre a essere sindaco è anche presidente dell'ANCI e che in qualche modo difende il sindaco di Bologna. Andiamo a vedere, però abbiamo sotto mano la stampa, leggiamo qui pagina 10 e pagina 11. Appunto Fakir, massaggio cardiaco con le manette ai polsi, la colletta per gli agenti. Bologna spunta un nuovo video che mostra l'intervento dei sanitari. I colleghi hanno raccolto 30.000 euro per pagare le spese di difesa. Anche qui c'è la notizia appunto della solidarietà a Lepore da parte di 35 sindaci, mentre Fratelli d'Italia e Calenda di Azione dicono che deve dimettersi dopo gli scontri appunto che ci sono stati in città. È interessante però sulla stampa a pagina 11 anche l'intervista al legale dei familiari di Fakir, si chiama Fabio Anselmo, tra l'altro è già stato avvocato di altri procedimenti simili. Dice il legale che è molto esplicito circa la chance di far luce su quanto accaduto domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Qui si apre il virgolettato: con lo scudo penale non sarebbe stato possibile accertare la verità sui casi di Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi e Riccardo Magherini, di cui mi sono occupato.
gli viene chiesto a che punto sono le indagini, risponde ancora Anselmo che, ribadiamo, è illegale dei familiari di Fakir, dice che ci troviamo sul terreno inesplorato dello scudo penale, che costituisce un obbrobrio giuridico e tecnologico, dato che non si riesce neanche a fare il deposito telematico di istanze e documenti, per cui servirebbe l'accesso a un portale che però non esiste per il modello 45 bis, lo scudo penale appunto. Si tratta di un corpo estraneo nel sistema delle indagini preliminari. È lunga l'intervista, ve la segnalo a pagina 11 della Stampa. Questo argomento vi segnalo anche, non abbiamo il tempo di leggerlo, però su Il Domani anche uno scritto di Gianni Cuperlo del PD. Cambiamo argomento e andiamo invece alla legge elettorale, se ne occupano tutti i giornali, però ecco, già che abbiamo la Stampa davanti, andiamo a pagina 13 e leggiamo anche di questo: legge elettorale, accordo in bilico, le preferenze che mandano in tilt Fratelli d'Italia. Craxi furiosa per la giravolta di Tajani, spieghi al gruppo il patto con la Premier. Federico Capurso ci racconta di questo retroscena. Il redivivo accordo sulle preferenze nella legge elettorale che Giorgia Meloni ha imposto agli alleati nel vertice di martedì scorso già traballa. I malumori ci sono stati in tutti i partiti, ammette il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, e ci sono ancora. Persino dentro Fratelli d'Italia, il partito della Presidente del Consiglio. Anzi, soprattutto lì dove ormai serpeggia un malcontento diffuso che dai peones arriva fino ai ministri più fedeli a Meloni. I colonnelli della Premier sottovoce pregano che il patto tra i leader si maceri a sufficienza nelle settimane di ferie agostane, per poi poter spingere l'emendamento che introdurrebbe le preferenze a una bocciatura in Commissione Affari Costituzionali. Un suicidio assistito prima che arrivi in aula, di cui si dovrebbero prendere la responsabilità Forza Italia e Lega. A quel punto si metterebbe una pietra definitiva sull'argomento, ragiona un ministro di Fratelli d'Italia che non si capacita di come sia possibile per un'impuntatura di principio di Meloni correre così tanti rischi in un periodo delicato come gli ultimi mesi di legislatura. E quindi staremo a vedere, ma insomma questo è un po' l'umore che serpeggia su questo giornale. Anche la Stampa, la pagina accanto a pagina 12, i dubbi del Quirinale sull'emendamento leghista sui ricongiungimenti, alt del Colle alla stretta, ci spiega Federico Capurso che c'è uno stallo sul decreto giustizia e immigrazione che va approvato prima in Senato e poi alla Camera entro l'11 agosto, e però questo stallo sta mandando in apprensione la maggioranza. Prosegue il muro contro muro sulle intercettazioni tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, restano i ritardi del Ministero dell'Economia, sollecitato più volte sui pareri che ha chiamato a dare sul testo del provvedimento. E in queste ore si aggiunge l'alt del Quirinale alla stretta sui ricongiungimenti familiari dei migranti voluta dalla Lega. L'emendamento, che ha fatto sollevare un sopracciglio agli uffici del Colle, riguarda la corsia preferenziale dedicata ai lavoratori extracomunitari qualificati, cioè ricercatori, manager e docenti universitari, che godrebbero di tempi più rapidi per i ricongiungimenti familiari rispetto a tutti gli altri, costretti ad aspettare 2 anni per poter presentare la richiesta. Se ne discute. Comunque martedì, ci dice ancora Capurso da pagina 12 della Stampa, il decreto deve andare in aula e la prima preoccupazione per ora è quella di sgomberare la strada da possibili inciampi. Così pagina 12 e pagina 13 della Stampa. Andiamo anche a leggere invece Ciriaco su Repubblica. Per quanto riguarda la legge elettorale ci sono appunto degli interessanti analisi anche qui, naturalmente dovremmo ritrovare Repubblica, eccola qua, siamo a pagina 18 e
c'è pure qui un approfondimento. Melonellum, la tentazione di Fratelli d'Italia, un emendamento sul ballottaggio di Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco, la mossa di pera che piace alla Russa, sulle preferenze e riunioni dei gruppi di Forza Italia e Lega entro fine mese, il voto sul testo a settembre. Allora, leggiamo l'incipit di questo pezzo. Marcello Pera l'ha già annunciato ai colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia. Ma se riproponessimo il ballottaggio? L'ex presidente del Senato fa sul serio. Vorrebbe presentare un emendamento ad hoc nei prossimi giorni, parlarne in discussione generale. E in questa partita può giocare di sponda con il suo successore, Ignazio La Russa, altro grande sostenitore del ritorno del secondo turno nella legge elettorale. Una cosa è certa, il testo che ha approdato l'altro ieri in Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama non è considerato blindato. Giorgia Meloni insieme a Maurizio Lupi ha intenzione di insistere per reintrodurre le quasi preferenze bocciate con il voto segreto a Montecitorio. Se si apre un varco per la modifica, peraltro tutt'altro che marginale, nulla esclude che possano essercene diverse in scia. E insomma, inizia così questo pezzo che non abbiamo il tempo di leggere, andiamo direttamente alla fine. Quanto riguarda comunque l'incardinamento in commissione, il presidente meloniano della prima commissione del Senato Andrea De Priamo tira dritto, le audizioni contingentate saranno al massimo 26, cominceranno lunedì anche in modalità smart working, cioè da remoto, per fare prima. Un segnale all'opposizione sulle barricate, De Priamo l'ha comunque dato. Nella seduta serale di ieri non è stato fissato il termine per gli emendamenti. Un modo per accontentare la minoranza, ma anche per dare tempo alla coalizione di governo. Le votazioni non saranno prima di settembre. E quindi insomma cominciano a definirsi un po' le tempistiche per questa riforma della legge elettorale. Andrei anche a segnalare negli ultimi 5 minuti su Il Messaggero che, come molti altri giornali, si occupa del sentimento, diciamo così, della sensibilità delle persone rispetto al tema che riguarda la sicurezza. Allora andiamo a pagina 4, i volti della sicurezza, così Francesco Bechis e Ileana Sciarra. La ricetta di Gabrielli per il centro-sinistra, ministero per i migranti, il piano dell'ex capo della polizia, possibile titolare del Viminale per i progressisti, emersione degli irregolari e rimpatri dignitosi. È un articolo a firma di Valentina Pigliautile. Nelle città centrali operative per coordinare le forze dell'ordine, polizia locale, operatori sanitari e sociali. E appunto la pagina è diciamo divisa a metà. Da una parte appunto le notizie che riguardano il tema della sicurezza con il centro-sinistra, invece con il centro-destra il piano del governo, subito 7 miliardi contro il caro energia e maxi decreto per le imprese in autunno. Si parla in realtà di sostegno al problema del caro energia che sta davvero pesando non solo sulle tasche dei cittadini ma anche delle imprese, nel frattempo che appunto si lavora anche sul piano della sicurezza. Tra l'altro andiamo anche sul giornale perché anche qui il tema della sicurezza è particolarmente sentito. Siamo a pagina 2 e a pagina 3, dedicati all'ampia notizia, dedicati ampiamente alla notizia di Ilaria Salis, condannata, parlamentare europea condannata al pagamento, risarcimento di due collaboratori ingiustamente licenziati, falsi moralisti. Subito sotto però invece c'è un'intervista a Chicco Testa realizzata da Giuseppe Alberto Falci proprio sul tema della sicurezza. La
sinistra non sa capire il paese sull'emergenza sicurezza. Inizia così l'intervista. La condanna di Mario Roggero a Bologna, la morte di Fachir in manette sono due vicende che pongono una riflessione soprattutto a sinistra. Risponde Chicco Testa: farei una distinzione, la sentenza del gioielliere di Grinzane e Cavour è del tutto legittima, i magistrati hanno agito con estrema prudenza. Parla al giornale Chicco Testa, parlamentare del Partito Comunista dall'87 al 92, già presidente dell'Enel e oggi guida di Assoambiente. Sulla pena Roggero dice: può darsi che sia stata esagerata, 14 anni e 9 mesi, però questo era il minimo applicabile. E invece per quanto riguarda Bologna dice ancora: il problema maggiore che abbiamo in questo momento e che poi si manifesta in tutte le fattispecie è che il paese è dominato da uno spirito di faziosità che è incontrollabile. Su Bologna io non avrei mai fatto la manifestazione, è stato un errore, perché non si può convocare una piazza prima di conoscere cosa sia successo, c'è stato un eccesso da parte delle forze dell'ordine. Ordine. Calma ragazzi. Vi segnalo questa intervista a Chicco Testa su Il Giornale, pagina 2 e pagina 3. Siamo quasi arrivati alle 9:30, siamo in attesa di collegarci in diretta con l'aula della Camera. Abbiamo forse spazio per un'altra segnalazione, che pure è dovuta, relativa all'incidente di OpenAI, dell'intelligenza artificiale. Se ne occupano tutti i giornali e tra l'altro lo fanno diciamo anche ampiamente, però ci aiutiamo con La Stampa. Siamo a pagina 19, lo scrive Bruno Ruffilli, questo articolo che si intitola "La AI sfugge ai controlli e diventa hacker, attacco informatico senza precedenti, l'agente più avanzato di OpenAI evade dall'ambiente protetto e colpisce un'azienda, così si apre un nuovo fronte". Tra l'altro, come sempre, ci facciamo aiutare anche dal vocabolario. La parola agente: per agente si intende una modalità avanzata di intelligenza artificiale che unisce le capacità di ricerca profonda e navigazione autonoma per eseguire da sola compiti complessi in più passaggi, come navigare su siti web, usare un browser virtuale e gestire i file. L'agente quindi non si limita a rispondere a delle domande con del testo, ma pianifica ed esegue azioni sequenziali nel mondo digitale. E appunto questo agente di intelligenza artificiale di OpenAI è riuscito a evadere dall'ambiente isolato in cui stava svolgendo un test di sicurezza, a ottenere accesso a internet e a compromettere parte dei sistemi di Hugging Face, una piattaforma utilizzata per ospitare e distribuire modelli, dataset e applicazioni di AI. L'incidente si è verificato durante una verifica interna per misurare le capacità offensive dei modelli nel campo della cybersicurezza, per capire fino a che punto fossero in grado di individuare e sfruttare vulnerabilità di altri sistemi. I ricercatori avevano ridotto intenzionalmente alcune protezioni usate nei modelli per limitarne le azioni più rischiose. Approfondimenti su questo attacco hacker diciamo non previsto li trovate davvero su tutti i giornali. Io vi sto segnalando quello a pagina 19 della Stampa. E alle 9:32 minuti direi che possiamo fermarci qui. È un'ultima segnalazione senza lettura, ve la faccio dal giornale Il Manifesto, perché l'inserto è sull'estrattivismo, estratto conto. Sono interessanti come sempre gli approfondimenti che riguardano le estrazioni capitali nelle terre degli altri, ma anche in casa nostra, dal petrolio lucano al marmo toscano, lo sfruttamento all'italiana delle risorse. Grazie a Emanuele Rinaudo in regia, da Stefania Benigni buon proseguimento di ascolto, tra poco la diretta con l'aula della Camera dei Deputati.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Come annunciato, con qualche minuto di ritardo, ma è iniziata la seduta all'Aula della Camera dei Deputati. E allora riprendiamo la diretta per seguire l'esame per la conversione in legge del decreto che prevede misure urgenti in materia di sport e grandi eventi per assicurare il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032 e a quello della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Vi lascio naturalmente tutto questo al termine del processo verbale.
2: E nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Il ministro Calderoli esprime il parere sulle risoluzioni Urzì e altri numero 271, Braga e altri 275, Richetti 279, presentate nella seduta del 20 luglio. Intervengono i deputati della Vedova, Boff, Semenzato, Zanella, Bonetti, Cappelletti, Sala, Coin, De Luca, Gardini e Marattin. La Camera approva la risoluzione 271 intendendosi conseguentemente precluse le risoluzioni 275 e 279. L'Assemblea, non essendovi obiezioni, approva la proposta formulata all'Ufficio di Presidenza il 21 luglio che la Camera si costituisca in giudizio in relazione a un conflitto di attribuzione elevato innanzi alla Corte Costituzionale dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, di cui all'ordinanza della Corte Costituzionale numero 80 del 2026. Su proposta del deputato Cangiano, il Presidente sospende la seduta per consentire lo svolgimento della riunione del Comitato dei Nove della prima commissione in ordine al disegno di legge di conversione 2988A di cui al punto 3 dell'ordine del giorno. La seduta, sospesa alle 11.07, ripresa alle 11.40. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge di conversione 2988A. Dopo interventi sul complesso delle proposte emendative, l'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge le proposte emendative poste in votazione fino all'emendamento 6.5, l'emendamento 1.1000 e l'articolo aggiuntivo 4.01000 sono accantonati. Il seguito dell'esame è rinviato al proseguimento pomeridiano della seduta. Il Presidente, levatosi in piedi con l'Assemblea, ricorda con cordoglio la figura di Paolo Agostinacchio, già componente della Camera dei Deputati, recentemente scomparso. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio, si uniscono al ricordo i deputati La Salandra, Nisini, Gatta, Giuliano e Giachetti e il ministro Musumeci. La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata alle quali rispondono i ministri Abodi e Giorgetti. Intervengono i deputati Ruffino, Roggiani, Toni Ricciardi, Fratoianni, Della Vedova, Lomuti, Torto, Deborah Bergamini, Semenzato, Lupi, Del Barba, Congedo, Testa e Cavandoli. La seduta, sospesa alle 16.03, è ripresa alle 16.18. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Il Presidente comunica che il deputato Francesco Cannizzaro, con lettera pervenuta alla Presidenza del 31 luglio 2026, ha comunicato le proprie dimissioni da deputato, optando per la Camera e per la carica di sindaco di Reggio Calabria. Dopo un intervento del deputato Cannizzaro, il Presidente avverte che, trattandosi di un caso di incompatibilità ai sensi dell'articolo 13,3 del decreto legge 138 del 2011, convertito con modificazione della legge 148 del 2011, la Camera prende atto ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 2 del regolamento, delle dimissioni e delle conseguenti cessazioni del deputato Francesco Cannizzaro dal mandato parlamentare. Il Presidente comunica l'articolazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 22 luglio 6 agosto, definita dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, con conseguente aggiornamento del programma. Intervengono, ai sensi dell'articolo 24,2 del regolamento, sulla comunicazione relativa alle determinazioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo e di Deputati Riccardo Ricciardi, Gianassi e Piccolotti. Si riprende il seguito della discussione del disegno di legge di conversione 2988A. Assemblea, previa dichiarazione di voto e respinte le proposte emendative poste in votazione, approva gli emendamenti 8.1008, 8.1005, riformulato e 9.500. Rimane accantonato l'articolo aggiuntivo 4.010000, il seguito dell'esame è rinviato alla successiva seduta. Nel corso dell'esame sono intervenuti i relatori Cangiani, il ministro Abodi, la sottosegretaria Siracusano e i deputati Berruto, Amato, Sasso, Enrico, Piccolotto, Perantoli, Zaratti, Barbagallo, Varchi, Maffioli, Grippo, Borrelli, Quartini, Vigiano, Donno, Ferrari, Giachetti, Zanelle, Caso, Ziello, Moliconi, Tuccia, Auriemma, Lomuti, Cantone, Dell'Olio, Ferrara, Morfino, Ascari, Furgiueli e Boff, Cherchi, Davide Bergamini e Pellegrini. Intervengono nella ricorrenza del 25esimo anniversario del G8 di Genova i deputati Ghio, Riccardo Ricciardi, Fratoiani, Pastorella, Cavo, Giachetti e Maiorano. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Iacono, Carmina, Longi e Grimaldi e al fine sedute i deputati Provenzano, Prestipino, Baldelli, Cantone e Pellegrini. Il Presidente comunica che, a seguito delle dimissioni del deputato Francesco Cannizzaro, di cui la Camera ha preso atto e sulla base di quanto accertato dalla Giunta delle elezioni, il seggio vacante di deputato nel collegio nominale 05 Reggio Calabria della 23esima circoscrizione Calabria deve essere coperto mediante elezioni supplettive ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 57, numero 361. Il Presidente comunica che nella successiva seduta sarà iscritta all'ordine del giorno l'assegnazione in sede legislativa alla prima Commissione della proposta di legge 1296, di cui la Commissione ha elaborato un nuovo testo. La seduta termina alle 19.30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 23 luglio 2026.
3: Grazie onorevole Zucconi. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
4: Era un libro,
3: un poema. Dunque, comunico che ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 98, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49, comma 5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Carmina. Prego.
5: Grazie Presidente. Sono qui per reiterare la richiesta di informativa urgente avanzata ieri al Governo, stante l'aggravarsi della drammatica emergenza incendi che continua a devastare la Sicilia e vaste aree del Paese, nonché la gravissima situazione in cui sono chiamati ad operare i vigili del fuoco e tutto il personale impegnato nei soccorsi. La tragica morte del capo reparto dei Vigili del Fuoco Alessandro Macchi, avvenuta mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento nel territorio di Caltanissetta, ha profondamente colpito tutti noi e l'intero paese. A lui va il nostro pensiero riconoscente, alla famiglia, ai suoi affetti, ai colleghi del comando di Caltanissette e all'intero Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Esprimiamo il più sincero cordoglio e la più profonda vicinanza. È una ferita che addolora tutti. Perdere la vita mentre si cerca di salvare quella degli altri è il sacrificio più alto che un servitore dello Stato possa compiere. Ma proprio per questo dolore non può esaurirsi tutto nelle pur doverose parole di cordoglio. Non possiamo limitarci alla commozione. Abbiamo il dovere di chiederci se tutto ciò che era possibile fare per proteggere chi ogni giorno protegge noi sia stato realmente fatto. Se qualcosa ancora si può fare per evitare il pericolo grave e imminente per le popolazioni e gli uomini impiegati nei soccorsi. se la tragica morte del caporeparto Marchi occorre che ci sensibilizzi e sensibilizzi il governo a dirci se ritenga ancora sostenibile l'attuale organizzazione dei vigili del fuoco. Da tempo le organizzazioni sindacali denunciano una situazione ormai insostenibile. Carenze croniche di personale. All'ultima pianificazione risultava mancassero 4.000 persone. Turni estenuanti, ricorso estremo allo straordinario, esposizione per ore a temperature estreme quali quelle di questo periodo e condizioni operative sempre più gravose e pericolose. Donne e uomini straordinari continuano a garantire il soccorso grazie a uno straordinario senso del dovere, ma non è accettabile che il loro sacrificio supplisca alle carenze dello Stato. Per questo ieri abbiamo chiesto che il governo intervenga immediatamente anche con misure straordinarie. È già tardi per il caporeparto Marchi, ma ancora qualcosa si può fare per chi è impegnato nei soccorsi e nelle popolazioni. È doveroso che venga a riferire al Parlamento e ci dica quali iniziative il governo abbia adottato e intende adottare con assoluta urgenza per rafforzare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, colmare le carenze di organico, garantire condizioni di lavoro sicure, tutelare la salute del personale impiegato nelle emergenze e affrontare con strumenti adeguati una stagione di incendi che assume ormai dimensioni eccezionali. Si chiede altresì che la Presidente del Consiglio o chi per lei il Governo riferisca sulle iniziative volte a dichiarare lo stato di emergenza nazionale nelle aree maggiormente colpite e destinare risorse straordinarie ai territori devastati dagli incendi e predisporre un piano strutturale di prevenzione, contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici. Forse di questo ci dovremmo occupare più che di legge elettorale, mentre il territorio è devastato e la gente muore. Di fronte a una tragedia che ha strappato alla sua famiglia un uomo e allo Stato un servitore esemplare, il Parlamento non può voltarsi dall'altra parte. Oggi il modo più autentico per onorare la memoria del caporeparto Alessandro Marchi non è soltanto ricordarlo con commozione, ma assumere decisioni coraggiose affinché nessun altro debba pagare con la vita il prezzo di carenze organizzative, di organici insufficienti o di ritardi non più tollerabili. Ricordo che sono 3 i vigili del fuoco colpiti da infarto. Ribadisco le condoglianze alla famiglia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e l'augurio che chi ha subito malori possa rimettersi presto in salute. Grazie.
3: Grazie, deputata Carmina. Medesimo argomento, onorevole Casu. Prego.
4: Presidente, già nella seduta di ieri la nostra collega Giovanna Iacono ha chiesto per il conto del gruppo del Partito Democratico un'informativa urgente del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Abbiamo presentato una formale interpellanza allo stesso, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero dell'Agricoltura, perché si affronti una volta per tutte la gravissima emergenza degli incendi che colpiscono la Sicilia con crescente frequenza e intensità. Noi chiediamo che questo confronto e questo momento venga convocato al più presto. È chiaro però che nella mattinata di oggi non possiamo che unirci al dolore enorme della famiglia, di tutta la comunità della sua città, dell'intera Sicilia, del paese, di tutto il corpo dei Vigili del Fuoco che noi dobbiamo ringraziare, perché Alessandro Marchi, capo reparto del comando provinciale di Caltanissetta, ha perso la vita durante operazioni di spegnimento di un incendio in contrada a Chiapparia. Pensate, tra un anno avrebbe raggiunto il limite d'età per il collocamento a riposo d'ufficio e la pensione. è stato colpito da un improvviso malore mentre effettuava una ricognizione sul posto per coordinare le operazioni di soccorso. Ecco, Alessandro Macchi è morto da eroe. Io penso che sia importante che quest'Aula lo ricordi e si unisca a questo momento di dolore, ma è anche importante che quest'Aula, tutti i parlamentari, il governo, si interroghino su quello che dobbiamo fare per non lasciare sole nella battaglia contro le fiamme le donne e gli uomini che con eroismo si stanno impegnando anche in Sicilia in queste ore, e per proteggerle, difenderle, dargli tutti gli strumenti che sono necessari per affrontare e vincere questa battaglia. Quindi credo che sia indispensabile da parte nostra venga continuare a chiedere al governo di calendarizzare al più presto questa informativa. Grazie.
3: Grazie onorevole Casu. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cangiano. Onorevole Cangiano, prego.
6: Grazie Presidente, io chiedo il rinvio di almeno 30 minuti per in attesa di un parere del MEF per un emendamento.
3: Grazie onorevole Cangiano, quindi raccogliendo l'istanza del relatore sospendo la seduta, è sospesa, che riprenderà alle ore 10:30. La seduta è sospesa.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Che cosa è successo tra

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Come avete sentito, la seduta è momentaneamente sospesa alla Camera in attesa del parere della seconda commissione. Noi intanto però andiamo invece a collegarci in diretta con l'aula del Senato. Sono appena partiti i lavori per seguire le interrogazioni.
2: 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Ricorda quindi le vittime di incidenti mortali occorsi sul lavoro e invita l'Assemblea ad osservare un momento di raccoglimento. Comunica le integrazioni al corrente calendario dei lavori. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 1917, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, approvato dalla Camera dei Deputati, collegato alla manovra di finanza pubblica. I relatori Berrino, Stefani e Zanettin, autorizzati dalla Presidenza, svolgono la relazione orale. In sede di discussione generale intervengono i senatori Fregolent, Musolino e Bazzoli. In sede di esame dell'emendamento numero 1.1 prendono la parola i senatori Lopreiato e Pirondini. I senatori del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle occupano i banchi del Governo. Il Presidente, dopo reiterati richiami, sospende la seduta. La seduta, sospesa alle ore 10.58, è ripresa alle ore 11.38. Il Presidente prende brevemente la parola e sospende la seduta. La seduta, sospesa alle ore 11.39, è ripresa alle ore 11.50. Ripreso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, intervengono i senatori Gaudiano, Scalfarotto, Lopreiato, Rossomando, il relatore Berrino e il sottosegretario di Stato per la Giustizia Ostellari. Posti ai voti, previa verifica del numero legale o con votazione nominale elettronica, quando richieste, sono approvati gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, mentre sono respinti tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Potenti, Scalfarotto, Magni, Paroli, Lopreiato, Rossomando e Campione. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento, è approvato il disegno di legge numero 1917 nel suo complesso. Il Presidente sospende la seduta.

0: Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista all'articolo 35 della legge 25 novembre 2024 numero 177, approvato dalla Camera dei Deputati. La relatrice Minasi, autorizzata dalla Presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale intervengono i senatori Nave e Germanà. In sede di esame degli emendamenti prendono la parola il senatore Patuanelli, la relatrice Minasi e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Iannone. In sede di votazione dell'emendamento 1.1 la senatrice Gaudiano chiede la verifica del numero legale, esperita la quale il Senato non risulta essere il numero legale. Il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 15.55 e ripresa alle ore 16.15. Posto ai voti, con votazione seguita da controprova con procedimento elettronico, è respinto il predetto emendamento. Con votazione preceduta da verifica del numero legale o seguita da controprova, quando richieste, o con votazione nominale elettronica richiesta ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento, sono approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, mentre sono respinti o risultano preclusi o sono dichiarati improponibili i restanti emendamenti. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Fregolent, Magni, Rosso, Di Girolamo, Potenti, Irto e Rosa. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento, è approvato il disegno di legge 1826 nel suo complesso. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno prendono la parola i senatori Verini, Musolino e De Carlo. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 23 luglio 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 17.29.
1: Grazie Senatore Segretario. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Il Sottosegretario di Stato per la Giustizia, Senatore Ostellari, d'intesa con il Ministero dell'Interno, risponde all'interrogazione numero 2409 del Senatore Alfieri, concernente la dotazione organica del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese. Prego, Sottosegretario.
2: Grazie, Presidente. Preliminarmente e in via generale è necessario tenere presente che la dotazione organica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è ripartita tra le varie strutture territoriali secondo il decreto del Ministro dell'Interno del 6 giugno 2024, sulla base delle effettive peculiarità delle singole realtà territoriali, quali la densità demografica, la presenza di insediamenti produttivi, le attività a rischio di incidente rilevante, le attività ricettive e più in generale le effettive condizioni di rischio presenti. Per quanto attiene alla tematica oggetto della presente interrogazione, segnalo che il Comando dei Vigili del Fuoco di Varese dal 13 luglio dell'anno in corso può contare complessivamente su 478 unità di personale, comprensivo dei turnisti e di quello a servizio giornaliero dodicista. Tanto premesso, la situazione del Comando di Varese è alla costante attenzione del Ministero dell'Interno, che ha già provveduto ad assegnare 56 allievi vigili del fuoco del corso di formazione teorico e pratico numero 100 e ulteriori 20 unità provenienti dal 101esimo corso di formazione che si è concluso lo scorso marzo. Le specifiche esigenze del Comando di Varese saranno attentamente valutate in occasione dell'assegnazione del personale proveniente dal 102esimo corso, già avviato di circa 450 unità, e dal 103esimo corso di formazione per circa ulteriori 550 unità. Più in generale, per la qualifica di caposquadra e caporeparto, il 14 ottobre scorso è stato pubblicato il bando del concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per la copertura di 1031 posti complessivi, di cui 991 da generico, 21 da radio riparatore e di 19 posti per l'accesso alla qualifica di caposquadra AIB. A tal proposito

0: Nell'ambito della procedura selettiva per la quale la commissione esaminatrice ha terminato la valutazione dei titoli di concorrenti, lo scorso 29 giugno sono state assegnate e hanno preso servizio al comando di Varese 43 unità. Una ulteriore unità è stata assegnata e ha preso servizio lo scorso 8 luglio. Per il ruolo dei direttivi è in fase di svolgimento il corso di formazione, alla cui conclusione saranno assegnate le sedi di servizio 104 unità, e comunque il comando in questione ha rappresentato che la pianta organica di tale ruolo risulta interamente coperta. Mi preme evidenziare che tra gli obiettivi del Governo vi è il potenziamento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da attuare con procedure di mobilità e concorsuali al fine di garantire standard qualitativi sempre più elevati nell'attività di soccorso pubblico. A tal proposito ricordo che già con la legge di bilancio per il 2023 abbiamo stanziato cospicue risorse finanziarie per potenziare gli organici dei Vigili del Fuoco con fondi per 90 milioni di euro a partire proprio dal 2023 e che progressivamente arrivano a 125 milioni a partire dal 2033. Diversi sono stati poi gli interventi normativi che hanno autorizzato assunzioni straordinarie, sia a titolo di ripianamento che di potenziamento dell'organico, con riferimento non solo al personale operativo, ma anche a quello tecnico-professionale. Grazie a tali misure, nel 2024 sono state 1.935 le nuove unità assunte nei vari ruoli e 2.774 quelle assegnate a conclusione del periodo di prova. Nel corso del 2025 sono state assunte 2.323 unità, tra cui 1.771 vigili del fuoco. In coerenza con l'impegno del Governo, di cui tali dati costituiscono una prova tangibile, anche per le future ulteriori assunzioni nei vari ruoli, l'amministrazione non mancherà di tenere conto delle peculiari necessità di Varese e del suo territorio.
1: Grazie Sottosegretario. Interviene in replica il senatore Alfieri.
2: Grazie Presidente. Ringrazio la rappresentante del Governo per la sua articolata risposta. Io mi dichiaro parzialmente soddisfatto perché mi aggancio all'ultimo passaggio, che è quello chiave nella risposta del Governo, che terrà conto delle peculiarità della provincia di Varese. Il punto è proprio quello, ed è il motivo che mi ha portato a scrivere questa interrogazione, richiamando la specificità della provincia di Varese, perché quei numeri che sono stati ricordati dal sottosegretario sono numeri che sono in linea con le altre province lombarde come elementi standard, e quindi mi fa piacere anche che abbiano ricordato i nuovi concorsi, le possibili assunzioni che arriveranno. Però la provincia di Varese ha una particolarità che ospita uno dei due più importanti scali aeroportuali italiani, cioè l'aeroporto di Malpensa, che si chiama Milano Malpensa, ma sta nel cuore della provincia di Varese. E nel cuore della provincia di Varese sta anche quello che una volta si chiamava Euratom, quindi la terza gamba delle istituzioni comunitarie, oggi è il CCR di Ispra, o JRC come lo si vuole chiamare, che ospita ancora uno dei pochi luoghi dove c'è il deposito di scorie nucleari. E quindi a questo punto di vista richiede evidentemente una dotazione supplementare fuori dai criteri standard anche di componenti del corpo dei vigili del fuoco. Quindi mi fa piacere da una parte che il Governo abbia rimarcato la volontà di ripianare gli organici, di riservare una quota delle nuove assunzioni e del personale che esce dai corsi di formazione alla provincia di Varese, ma io sono convinto e resto convinto, per quello mi dichiaro parzialmente soddisfatto, che la frasetta finale delle peculiarità della provincia di Varese ancora non è presa in considerazione. Appunto, se penso che aeroporto di Fiumicino e aeroporto di Malpensa sono della stessa categoria, quindi la complessità è simile, non ancora sono equiparate invece le aliquote del numero di personale dei vigili del fuoco. Quindi mi auguro che la volontà che hanno espresso, che è stata espressa dal governo di volersi occupare della provincia di Varese tenendo le sue peculiarità, possa essere ripresa in futuro. Non mancherà da parte nostra, stando all'opposizione, di richiamare, controllare, monitorare qual è il nostro ruolo, gli impegni del governo in questo senso, per dotare la provincia di Varese del personale necessario su un settore e un ambito così delicato come quello che coprono i vigili del fuoco, che colgo l'occasione per salutare e ringraziare per il lavoro prezioso che fanno non solo nella nostra provincia di Varese ma in tutti i territori italiani. Grazie.
1: Grazie senatore Alfieri. Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, senatore La Pietra, risponde all'interrogazione numero 2567 della senatrice Bilotti concernente le iniziative volte a contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Prego, sottosegretario.
3: Grazie Presidente, onorevoli senatori. Il Ministero dell'Agricoltura attribuisce prioritaria attenzione al contrasto del caporalato in agricoltura, con particolare riguardo alle forme di sfruttamento lavorativo che ledono gravemente la dignità dei lavoratori, soprattutto di quelli in condizione di vulnerabilità. In tale contesto, l'ordinamento nazionale è già dotato di un sistema stabile di governance interistituzionale. Infatti, l'articolo 25 quater del decreto legge numero 119 del 2018 ha istituito il tavolo operativo per la definizione della strategia nazionale di contrasto al caporalato, reso organico permanente dall'articolo 8 del decreto legge numero 146 del 2025. Il tavolo, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è composto dalle amministrazioni competenti, dalle parti sociali e dagli altri soggetti interessati. Costituisce la sede permanente di coordinamento interministeriale e multilivello evocata dall'interrogante. Nell'ambito dei lavori del tavolo, riunitisi il 19 febbraio 2026, è stato avviato l'aggiornamento del Piano Nazionale di Contrasto allo Sfruttamento Lavorativo in Agricoltura, finalizzato a rafforzarne l'efficacia, semplificarne la governance e adeguarlo all'evoluzione del contesto socio-economico. Inoltre, nel vertice straordinario di Reggio Calabria del 5 giugno 2026, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato l'impegno del Governo nel contrasto al caporalato, con particolare attenzione al settore agricolo e alla tutela dei lavoratori stranieri. In tale occasione è stato annunciato il rafforzamento del coordinamento istituzionale e una campagna straordinaria di vigilanza, supportata da attività di intelligence preventiva per indirizzare le ispezioni verso le situazioni a maggiore rischio. Parallelamente, il Ministero dell'Agricoltura contribuisce alla prevenzione del fenomeno favorendo la regolarità dei rapporti di lavoro e l'incontro trasparenza tra domanda e offerta, attraverso la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri e la semplificazione delle procedure di assunzione, che prevedano la precompilazione delle domande di nulla osta e il coinvolgimento delle organizzazioni professionali. In tal senso, il DPCM 2 ottobre 2025 ha programmato per il triennio 2026-2028 una quota annuale di 47.000 ingressi destinati al comparto agricolo. Ulteriore strumento di rilievo è rappresentato dalla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, sistema volontario di certificazione delle imprese rispettose della normativa lavoralistica, sociale e fiscale. Le adesioni, oggi superiori a 10.000 unità, confermano l'efficacia dello strumento, sempre più richiesto per l'accesso alle misure di sostegno pubblico. In tale contesto assume particolare rilevanza anche l'introduzione del principio di condizionalità sociale nell'ambito della politica agricola comune, che rafforza in modo significativo il sistema dei controlli e delle tutele. In attuazione di tale principio, il decreto legislativo numero 42 del 2023 subordina infatti gli aiuti della PAC al rispetto della normativa in materia di lavoro, prevedendo riduzioni o sospensioni dei contributi in caso di violazione, fino alla sospensione immediata in presenza di procedimenti penali per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tale disciplina rafforza il legame tra sostegno pubblico e tutela dei diritti dei lavoratori, incentivando l'adozione di comportamenti conformi alla legalità e contribuendo alla diffusione di un modello di sviluppo agricolo fondato sulla qualità del lavoro e sulla responsabilità sociale delle imprese. Quanto alle risorse PNRR destinate al superamento degli insediamenti abusivi, il Ministero del Lavoro rappresenta che non si registra un blocco dei finanziamenti, bensì una revisione delle progettualità resa necessaria dalla criticità emersa nella fase di prima attuazione. Le verifiche, infatti, hanno evidenziato disallineamenti tra fabbisogni e situazioni effettive, nonché difficoltà operative di alcuni enti locali. D'intesa con la Commissione europea è stato pertanto effettuata una selezione dei progetti effettivamente realizzabili, fissando il termine ordinario di completamento al 30 giugno 2026, prorogabile nei casi previsti a quello finale al 31 agosto 2026, comprensivo della rendicontazione e del caricamento della documentazione sul sistema Regis. Complessivamente sono stati sottoscritti 11 accordi tra il commissario straordinario, l'unità di missione del Ministero del Lavoro, i comuni beneficiari e le regioni. A seguito della rinuncia del comune di Siracusa, formalizzata il 27 marzo 2026, i comuni beneficiari sono divenuti 10 per un importo complessivo di 22.349.475,85 euro. Inoltre, per il progetto del comune di Eboli, interessato da criticità non imputabili al soggetto attuatore, è stato disposto un finanziamento di euro 2.033.281,61 mediante risorse rese disponibili dalla Commissione europea. Tali risorse, pur entrando nel costo della misura, non sono soggette agli obblighi di rendicazione del PNRR. Ad oggi, 7 comuni hanno già ottenuto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori, nei limiti consentiti dalla linea guida nazionale e dal termine ultimo inderogabile del 31 agosto 2026. Ai suddetti finanziamenti si aggiungono circa 4 milioni di euro destinati all'implementazione del sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura. Si tratta di uno strumento innovativo di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, finalizzato al monitoraggio della forza lavoro impiegata in agricoltura in relazione agli specifici fabbisogni del settore, in grado di fornire aggiornamenti in tempo reale sulla geolocalizzazione del fenomeno degli insediamenti abusivi in agricoltura e superare gravi limiti informativi della mappatura tra le principali cause del mancato finanziamento di buona parte dei progetti. Sono inoltre in corso iniziative per rafforzare la capacità attuativa degli interventi, con il coinvolgimento delle regioni di Invitalia e di altri soggetti qualificati, nonché per individuare soluzioni innovative per la realizzazione di alloggi dignitosi. Per quanto concerne infine il potenziamento dei servizi di supporto e delle attività di controllo nei territori maggiormente esposti al fenomeno, è già operativa una rete di interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, finalizzati sia alla prevenzione e all'emersione dello sfruttamento lavorativo, sia all'inclusione sociale dei lavoratori, in particolare stranieri in condizioni di vulnerabilità. Gli interventi comprendono orientamento, assistenza, tutela, formazione, inserimento lavorativo e abitativo, accesso ai servizi sociosanitari, sportelli territoriali, unità mobili con mediatori culturali e iniziative di sensibilizzazione, affiancati dal rafforzamento delle attività ispettive e della collaborazione con organismi internazionali. Alla luce di quanto esposto, il Governo conferma il proprio impegno nel contrasto al caporalato attraverso un approccio integrato, fondato sul coordinamento tra le amministrazioni competenti, sul rafforzamento degli strumenti di prevenzione e controllo e sulla promozione di condizioni di lavoro dignitose e sicure.
1: Grazie Sottosegretario. Interviene in replica la senatrice Bilotti.
4: Grazie Presidente. Vede Sottosegretario, c'è un problema grosso. Prima che io presentassi l'interrogazione, c'era stato Satnam, il bracciante che a Latina era stato barbaramente abbandonato con il braccio staccato dal corpo poggiato nella cassetta della frutta. E dopo ci sono stati Wassem, Amnin, Ulla e Safi. E chiedo scusa se non pronuncio correttamente i loro nomi, non conoscendo la loro lingua, ma ci tenevo a citarveli perché questi non sono i morti di Amendolara, sono esseri umani che sono stati arsi vivi perché non chiedevano soltanto di essere pagati. Sottosegretario, il caporalato non nasce con il vostro governo. E ne è la riprova il fatto che per questo delle risorse del PNRR che Giuseppe Conte vi ha lasciato in eredità, 200 milioni erano stati stanziati per affrontarlo, erano stati stanziati per superare gli insediamenti abusivi e sottrarre migliaia di lavoratori al controllo dei caporali. Quei fondi non erano destinati semplicemente a costruire alloggi, ma erano uno strumento di contrasto al caporalato, perché chi vive in un ghetto, in una baraccopoli, in un'abitazione controllata dal caporale dipende da lui non soltanto per il lavoro ma anche per la casa, per i trasporti e spesso anche banalmente per l'accesso ai servizi essenziali. Senza autonomia abitativa non esiste una reale libertà lavorativa. Quei soldi, sottosegretario, erano destinati a 37 comuni, ma di 200 milioni siete stati capaci di spenderne poco più di 20 per soli 11 progetti. Il commissario straordinario che avete istituito a fine 2025 doveva aiutarvi a spenderli, ma il tempo è finito e i soldi sono andati persi. E a proposito del tavolo, sottosegretario, il tavolo, per onore di verità, è stato creato dal governo del Movimento 5 Stelle per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Per questo avevamo previsto un termine di 3 anni, perché dopo 6 anni la strategia doveva essere pronta e dovevamo iniziare ad implementarla. Invece voi non avete fatto altro che rendere permanente quel tavolo. Ma può venire lei a parlarci dopo 4 anni di governo ancora di un programma e di una strategia? Serve iniziare a mettere sul piatto dei fatti concreti. Tra l'altro all'epoca avevamo già previsto uno strumento operativo, il sistema informativo per la lotta al caporalato. Anche questo denunciavano i sindacati fino a pochi giorni fa, è ancora lettera morta. Allora, sottosegretario, io le dico che se una volta si diceva che mentre il medico studia il malato muore, le braccia che lavorano non possono più aspettare i vostri pollici che girano. Grazie.
1: Grazie senatrice Bilotti. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, risponde all'interrogazione numero 2589 della senatrice Valente ed altri, concernente il rafforzamento delle tutele per gli orfani di femminicidio.
5: Grazie Presidente. Ringrazio innanzitutto l'interrogante perché l'occasione mi è utile per richiamare l'attenzione su un tema su quale il Ministero della Giustizia mantiene sempre alta l'attenzione e che è l'odioso fenomeno del femminicidio e delle sue conseguenze. Come segnalato nel testo dell'interrogazione, la legge 122 del 2016 ha statuito che le normative degli Stati membri devono provvedere e prevedere un sistema di indennizzo equo e adeguato alle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. La legge ha quindi previsto negli articoli 11 e seguenti un indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti a valere sul fondo, che è già destinato alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, incrementandone la dotazione finanziaria. In favore degli orfani di crimini domestici, l'indennizzo è determinato nella misura fissa di euro 60.000 da ripartire pro quota tra i fratelli, cui però si aggiunge il rimborso di spese medico-assistenziali documentate fino ad euro 10.000. Segnalo che è attualmente all'esame delle amministrazioni competenti una proposta di rideterminazione in misura superiore degli importi stabiliti dal decreto interministeriale del 2019 e ciò al fine di garantire un più incisivo sostegno alle vittime. I lavori di aggiornamento, a cui partecipa anche il Ministero della Giustizia con un proprio rappresentante, sono ancora in corso. Passando all'esame dei dati, evidenzio che il Comitato di Solidarietà ha deliberato dal 2020 alla data odierna in favore di congiunti delle vittime di femminicidio la somma superiore agli 8
0: €1.900.000. Inoltre, a favore degli orfani di crimini domestici sono previsti benefici che riprendono e ricomprendono borse di studio, assegni alle famiglie affidatarie, rimborso spese mediche, corsi di formazione regionale. E a tal riguardo evidenzio ancora che dal mese di gennaio 2020 a giugno 2026 il Comitato di Solidarietà ha erogato in favore degli orfani di crimini domestici la somma superiore ai 3 milioni di euro. Nella delicata materia degli orfani di vittime di femminicidio segnalo che sono in fase di predisposizione programmi di comunicazione e diffusione, sviluppati attraverso una pluralità di canali informativi e iniziative dedicate. Tali programmi comprendono anche la definizione di specifici protocolli d'intesa con organismi rappresentativi del mondo professionale e accademico, e ciò al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale la più ampia conoscenza delle misure di sostegno. Quanto ad ulteriori strumenti, segnalo che è stata presentata alla Camera il 10 aprile del 2026 la proposta di legge Atto Camera 2871 di iniziativa parlamentare per l'assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici, con la previsione di un apposito registro nazionale finalizzato a garantire e a migliorare l'accesso alle misure di tutela e presa in carico dei soggetti attualmente in Commissione Giustizia della Camera. E oltre a quella c'è la proposta di legge Atto Camera 2715, sempre di iniziativa parlamentare, anch'esso recante questa proposta di istituzione del Registro Nazionale degli Orfani per Crimini Domestici, il cui esame è ancora in corso. Attraverso questa istituzione, quindi l'istituzione di questo registro, si mira a garantire e a migliorare non solo il censimento, il monitoraggio, il coordinamento delle misure di tutela, di assistenza e sostegno economico, e ciò in favore dei suddetti orfani, realizzando un sistema unitario ed integrato di tutela che tenga conto dei servizi territoriali e del contesto sociale e familiare in cui vivono, andando quindi incontro ai bisogni specifici e continuativi in un sistema quale quello italiano, costruito sul principio della protezione dell'infanzia e dell'interesse superiore del minore, come sancito dall'articolo 31 della nostra Costituzione. Grazie.
1: Grazie sottosegretario. Interviene in replica la senatrice Valente.
6: Grazie sottosegretario. Vabbè, lei sa che non mi fa velo la chiarezza. Io posso apprezzare il tono, il garbo e anche la puntualità della risposta, ma ovviamente le devo dire con la massima franchezza che siamo molto lontani dall'entrare nel merito della risposta e delle risposte che chiedevamo e che ci attendevamo. Intanto lei ha fotografato un quadro che, per puntualità, le devo dire, nella massima collaborazione, che sa che su questi temi io e il Partito Democratico sicuramente perseguiamo con determinazione, nella massima collaborazione istituzionale, devo dire che tutto quello che lei ha elencato è quello che abbiamo fatto noi quando eravamo al governo, cioè 2018 e 2020 noi abbiamo fatto una legge e poi abbiamo lavorato moltissimo a mettere a punto un regolamento che disciplinasse tutta questa materia. Bene, lei ha fatto riferimento a un disegno di legge della maggioranza, ma le voglio dire che una Commissione parlamentare d'inchiesta, quindi non quella guidata da me, ma quella guidata da un esponente della maggioranza, quindi questa commissione attuale parlamentare d'inchiesta, ha svolto una relazione. Alla fine di questa relazione, servirebbero a questo le commissioni parlamentari d'inchiesta, ha in maniera puntuale elencato le criticità di quel sistema. Quindi guardi, nella mia massima sincerità, io le dico: quel sistema l'abbiamo approntato noi. Ma a 5 anni, quindi 2018 legge, 2020 regolamento, oggi a 5 anni e mezzo, a 6 anni quasi, da quel regolamento noi abbiamo registrato delle criticità. le abbiamo registrate in commissione parlamentare d'inchiesta, le abbiamo registrate nella nostra dialogo e interlocuzione con i soggetti, con le famiglie affidatarie, soprattutto con i soggetti che, grazie sempre a un'attività predisposta dal precedente governo, hanno iniziato a lavorare. E allora gliele rielenco, perché gliel'avevo provato a dire qualcuna nell'interrogazione, ma lei ha tranquillamente glissato. Provo a ridirgliele, perché secondo me su questo terreno, innanzitutto, noi non abbiamo ancora, lei può rifare riferimento al disegno di legge, io le voglio dire che il disegno di legge a cui lei fa riferimento è quello di Mara Carfagna, io ho dialogato con la deputata Carfagna, bene, quel disegno di legge addirittura forse poteva essere superato se avessimo dato attuazione alla legge 53. La legge 53, sulla quale io e lei già abbiamo interloquito in un precedente atto di sindacato ispettivo, prevedeva che si registrassero gli orfani quando si registravano i femminicidi. Quindi noi avremmo già una banca dati, già un elenco di quanti sono gli orfani. Quindi, visto che è una criticità segnalata da molto tempo, il governo avrebbe dovuto mettere a punto adesso un disegno di legge parlamentare con un intervento del governo, come vi pare, però noi dobbiamo sapere chi sono gli orfani in questo paese. Per poter intervenire dobbiamo sapere chi sono, quanti sono, dove stanno, per raggiungerli, perché è uno dei tanti problemi. In questo caso non sono le risorse, lo abbiamo detto, lo ripetiamo da tempo, le risorse, grazie al Parlamento, su questo terreno e grazie alle risorse che abbiamo iniziato a mettere da allora, noi non le riusciamo addirittura a spendere, ma ci sono tantissimi orfani in questo paese che non beneficiano delle risorse che sono a disposizione. Questo grida vendetta, e rispetto a questa esigenza che dovevate intervenire. Quali sono le criticità per cui, nonostante i soldi a disposizione, gli orfani non beneficiano? E parliamo, ovviamente, inutile dire, di ragazzi, di bambini, di minori in condizioni drammatiche, difficili, complicate, di una vita complicata, e di famiglie affidatarie che si fanno carico di un dolore enorme. Parliamo spesso di nonni, quindi di genitori che hanno perso la figlia e che si fanno carico dei nipoti, non so, quindi una materia molto molto delicata che dovrebbe stare a cuore a tutti. Bene, procedure, innanzitutto procedure che sono ancora oggi troppo complicate, prefetture, lei ha detto i soldi sono stati dati, ogni anno si riunisce la commissione, certo li liquida, ci mancherebbe che non li liquida, se verifica che ci sono le condizioni, che deve fare la commissione? Fa il suo lavoro e le liquida. Ma noi diciamo le procedure sono troppo complicate e farraginose, se non arrivano gli interventi degli operatori del terzo settore, quindi se non arrivano le associazioni, il privato sociale a intermediare, da sola la famiglia affidataria, quando ha avuto poi l'atto di affido, che è anche un atto complicato e complesso, non può né avanzare richiesta, né sapere che c'è, né sapere a cosa ha diritto. Quindi procedure che vanno semplificate, tempi che vanno in qualche modo resi più compatibili con la condizione che vivono le famiglie, perché a volte i tempi sono troppo stretti e ve l'abbiamo indicato. Abbiamo detto che dobbiamo fare una mappatura, abbiamo detto che dobbiamo informare, abbiamo detto che i soldi che voi lei ha detto, 60 milioni, sì, 60.000 euro a orfano, 60.000 euro no, 60.000 euro complessivamente, anche se gli orfani di una famiglia sono 3-4, sono troppo pochi. Perché noi abbiamo detto 60.000 euro a orfano. E poi ancora, l'ascolto degli orfani nei procedimenti penali, l'indegnità a succedere che deve essere allargata agli altri componenti della famiglia. Insomma, noi abbiamo fatto delle richieste molto, molto, molto particolari. Le spese mediche, ultima richiesta, devono essere anticipate, soprattutto quelle di carattere psicologico. Molte famiglie non ce la fanno ad anticipare, e le spese mediche per il supporto psicologico dovevano essere allargate, oltre che agli orfani, anche molto spesso a quei genitori o a quelle famiglie che si fanno carico, famiglie che secondo noi si devono far carico, per esempio, prima di un eventuale collocamento degli orfani presso una casa famiglia. Ecco, queste erano le richieste. Allora noi vi diciamo, noi abbiamo fatto l'impianto, da soli diciamo che a 5 anni quell'impianto, ovviamente, era, visto che era una cosa molto complicata che mette l'Italia in una posizione di avanguardia rispetto agli altri paesi, andava registrato. Questa era l'opera che chiedevamo di fare al governo. Riuscite a fare qualcosa in più di quello che abbiamo già predisposto noi nell'interesse di queste famiglie e di questi orfani? Registrandolo, noi da soli abbiamo detto, leggiamo delle criticità, dobbiamo registrare una legge che è importante, significativa e d'avanguardia, ma andava registrata a distanza di anni. Questo vi chiedevamo di fare, non di raccontarci ovviamente quello che abbiamo già fatto.
1: Grazie senatrice Valente. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, risponde all'interrogazione numero 2637 del senatore Bergesio, concernente un grave episodio di violenza tra detenuti nel carcere minorile di Torino. Prego, sottosegretario.
5: Grazie Presidente. Sulla specifica vicenda richiamata dall'interrogante ribadisco un dato essenziale. L'amministrazione è intervenuta subito. Il personale ha individuato i segnali, ha messo in sicurezza il minore, lo ha fatto visitare, ha attivato immediatamente l'autorità giudiziaria competente. Non vi è quindi
0: stata inerzia, vi è stata tempestività, rigore, rispetto delle regole, e da qui quindi che bisogna partire, da un sistema che funziona, che reagisce e che tutela. Ma sarebbe sbagliato fermarsi a un singolo episodio. Oggi la giustizia minorile affronta un fenomeno profondamente cambiato, più violento, più frammentato, complesso. Un fenomeno spesso segnato da disagi, disagio psichico, uso di sostanze, perdita di riferimenti educativi, aumento degli agiti impulsivi. E di fronte a tutto questo il governo non ha scelto semplici soluzioni, ha scelto una strategia strutturale fatta di sicurezza, di trattamento insieme, oltre che di legalità mista a funzione rieducativa. I numeri lo dimostrano con chiarezza: i pochi mesi che sono passati sono stati aperti 3 nuovi istituti penali per i minorenni, e segnatamente ci riferiamo all'Aquila con 28 posti, Lecce 12, destinati a crescere, e Rovigo con 30. Parliamo di circa quindi 95 posti aggiuntivi rispetto agli anni precedenti, che diventano 73 al netto della chiusura di una struttura di recente. Non solo nuove strutture, quindi spazi detentivi, ma anche manutenzioni, ristrutturazioni, ampliamenti, ulteriori 97 posti in arrivo e spazi completamente quindi anche ripensati per attività rieducative, attività educative, scolastiche e formative. Perché il punto non è più solo carcere, ma anche spazi adeguati a rieducare. Accanto a questo abbiamo investito su un modello nuovo, quello delle comunità sociosanitarie ad alta integrazione terapeutica, che rappresentano una novità e un sistema concreto. E questo è già stato da noi attivato in diverse regioni. In Lombardia sono state previste ad esempio 3 strutture già operativi per 21 posti. In Campania, Sardegna, Lazio, Veneto e Sicilia sono in corso le attivazioni e le sperimentazioni. A livello nazionale 38,4 milioni di euro finanzieranno 6 nuove comunità. Significa quindi una cosa sola: intervenire prima, curare meglio, evitare il carcere quando non è la risposta giusta. Poi c'è il personale, che costituisce il cuore quindi di questo nostro sistema. Dal 2022 abbiamo effettuato 1.491 assunzioni, tra cui 428 funzionari pedagogici. Oggi abbiamo quasi 4.000 unità in servizio, e negli istituti minorili lavorano 200 funzionari pedagogici su 223 previsti, dunque quasi una piena copertura. E questo è un dato significativo che va sottolineato: ogni funzionario segue in media 2 o 3 ragazzi, e significa quindi una presa in carico reale, non solo gestione. Anche la polizia penitenziaria è stata rafforzata. La dotazione è passata da 1.300 unità circa a 1.613. Siamo quasi quindi al 98% della copertura, e parliamo quindi di 1.000 unità dedicate agli istituti minorili. A questo si aggiunge la formazione, perché lavorare con i minori si richiede competenze specifiche, e su questo abbiamo investito in modo deciso. E infine il trattamento, ovvero la parte più importante: scuola, lavoro, sport, cultura, teatro, non come accessori, non come ricreazione, ma come strumenti di cambiamento. Sono stati stipulati decine di protocolli con scuole, università, enti locali e terzo settore, che rappresentano progetti concreti di reinserimento, formazione, inclusione. Dallo sport all'arte, dai tirocini al lavoro, dalla mediazione penale alla giustizia riparativa. E poi iniziative mirate come il progetto Reclaim, rivolto a 700 minori stranieri con percorsi personalizzati di inclusione. Sono stati effettuati interventi concreti ad alto valore educativo, come l'introduzione di un cinema all'interno degli istituti, l'attivazione di laboratori artistici e la diffusione capillare di attività culturali, sportive, perché il punto è restituire ai ragazzi una reale prospettiva di vita. Ed è proprio in questo che si coglie la differenza, non in interventi episodici, ma in una strategia organica formata su più strutture, più personale, più trattamento, più prevenzione, nella consapevolezza che la sicurezza non è in contrapposizione con la rieducazione, ma ne costituisce quindi il presupposto su cui noi stiamo davvero investendo. Ed è attraverso questo equilibrio che si perviene e che si previene la violenza, si interrompe la devianza e lo Stato dimostra concretamente di esserci con fermezza e responsabilità. Grazie.
1: Grazie sottosegretario, interviene in replica il senatore Bergesio.
7: Grazie presidente, grazie sottosegretario Stellari per l'illustrazione, per la risposta e per aver illustrato così bene le numerose iniziative che il governo ha messo in campo per rafforzare quello che è il nostro sistema penitenziario minorile e più in generale l'intero comparto dell'esecuzione penale. Prendiamo atto con favore degli interventi realizzati e di quelli programmati, così come l'attenzione da voi riservata al potenziamento degli organici della polizia penitenziaria, al miglioramento delle strutture e al rafforzamento soprattutto dei percorsi educativi e trattamentali. Io credo che questo sia l'aspetto più importante. Tuttavia, proprio i fatti che hanno dato origine a questa interrogazione ricordano quanto sia necessario da parte di tutti mantenere alta l'attenzione su una materia estremamente delicata che coinvolge non soltanto la sicurezza degli istituti penitenziari, ma soprattutto il futuro di tanti nostri giovani. Noi quando parliamo di minori che hanno commesso dei reati parliamo certamente di responsabilità, di rispetto delle regole, ma parliamo anche di ragazzi che non devono essere abbandonati al proprio destino. Lo Stato ha il dovere di garantire sicurezza, ma anche il compito di offrire delle opportunità concrete, come lei ha illustrato, per la crescita, ma soprattutto per il reinserimento di questi giovani. Per questo ritengo fondamentale continuare a investire nella professionalità con cui operano ogni giorno i nostri agenti di polizia penitenziaria, soprattutto nella parte dove lavorano, nella parte relativa ai nostri minori. La vera sfida non è soltanto custodire questi ragazzi, ma accompagnarli verso un reale cambiamento. Una sfida difficile, complessa, però noi dobbiamo fare in modo che tutto ciò è quello che può rappresentare un periodo di detenzione e una rieducazione completa. Per questo le chiedo di proseguire su questa attività con l'impegno del governo, ma soprattutto io credo che noi oggi siamo di fronte a delle scelte strategiche che condizioneranno il nostro futuro. Mi permetto anche alla fine della mia interrogazione di rivolgergli un rispettoso appello tramite lei, sottosegretario, al Ministro della Giustizia, anche affinché voglia valutare negli ambiti delle proprie competenze, degli strumenti previsti dall'ordinamento, il caso del gioielliere Mario Roggero, 72 anni, che dopo una vita di lavoro e dopo essere stato vittima, lo ribadiamo bene, di una rapina, chiede che gli sia riconosciuta, ove ne ricorrono i presupposti di legge, al di là di quella che è stata la richiesta di grazia dei propri familiari, che avrà il proprio corso e naturalmente deciderà il Presidente della Repubblica, io credo che valutare la possibilità di espiare la pena attraverso una misura alternativa, quale la detenzione domiciliare, nel segno di una giustizia che sappia coniugare anche in questo caso, come nei nostri giovani, fermezza e umanità. Grazie sottosegretario, grazie presidente.
1: Grazie senatore, interviene in replica. Ah no, abbiamo chiuso, scusate, si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni. Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.
8: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 10:54 minuti, torniamo in diretta con l'aula di Montecitorio. Il decreto sport e infrastrutture, vi ricordiamo, era stata sospesa la seduta per un parere dal Ministero dell'Economia su un emendamento. Sta riprendendo, sta parlando l'onorevole Benedetto Della Vedova del gruppo misto.
2: Si aspettava, si rientra e si dice alla Commissione Bilancio non ha finito, però 25 minuti è proprio un po' esagerato, Presidente. La ringrazio, colgo l'occasione per fare gli auguri al Presidente Mattarella.
3: Grazie, ci associamo tutti agli auguri al Presidente Mattarella. Ovviamente consideri che abbiamo dovuto attendere il Comitato dei Nove, la Commissione Bilancio e la Prima Commissione, e riprendere aula quando ancora tutto il cerchio non si era definito non si poteva fare. Però sono opinioni diverse, va bene così. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2988A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Ricordo che nella seduta di ieri l'Assemblea ha esaminato tutte le proposte emendative presentate, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Cavandoli 4.0100, che è stato accantonato. Ricordo altresì che la Presidenza si era riservata di verificarne l'ammissibilità alla luce delle interlocuzioni in corso fra i gruppi. A tale proposito, avverto che la Commissione ha presentato un nuovo articolo aggiuntivo 4.0500, in relazione al quale risulta alla Presidenza che i gruppi abbiano rinunciato alla presentazione di subemendamenti, vertente sulla stessa materia dell'articolo aggiuntivo accantonato, che è stato pertanto ritirato dalla presentatrice. Chiedo pertanto al relatore, l'onorevole Caggiano, se sull'articolo aggiuntivo 4.0500 della Commissione sia stato raggiunto il consenso unanime tale da superare eventuali impedimenti procedurali ostativi alla sua votazione, e in caso affermativo lo invito ad esprimere il parere. Prego.
4: Grazie Presidente. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 4.0500 della Commissione, vertente sulla stessa materia dell'articolo aggiuntivo 4.0000, vorrei rappresentare alla Presidenza che è stato raggiunto il consenso unanime sia tra i rappresentanti dei gruppi della Commissione sia tra i presidenti di gruppo in Assemblea, volto appunto a superare eventuali impedimenti di procedura. Quindi il parere è favorevole, e vorrei ringraziare per la sensibilità tutti i colleghi deputati su un tema così importante come la sicurezza nelle piscine. Grazie Presidente.
3: Grazie al relatore, quindi chiedo al Governo di esprimere il relativo parere sull'aggiuntivo 4.0500. Prego signor Ministro.
5: Presidente, parere conforme al relatore, ringrazio anch'io tutti i deputati.
3: Grazie signor Ministro. Se nessuno chiede di intervenire, la deputata Sportiello, prego. Parliamo del 4 ovviamente, punto 0500.
6: Quando ieri in Commissione Affari Sociali eravamo riuniti per discutere il disegno di legge quadro sulla sicurezza nelle piscine, abbiamo letto una agenzia che annunciava questo emendamento, ancora prima di averlo visto. Allora ho pensato, ma vuoi vedere che allora il ministro Musumeci, quando ha dichiarato che il disegno di legge, se da un anno rimane fermo, non è per distrazione ma è perché molte volte gli interessi lobbistici di categoria frenano il diritto alla sicurezza e alla vita, e aggiunge, lo dico perché mi risulta che in commissione le spinte di alcune associazioni, comuni di regioni e quindi di lobby economiche che portavano ad escludere una parte delle piscine dalle osservanze delle norme restrittive, beh forse si hanno avuto bisogno di portare questo emendamento in commissione cultura invece che in affari sociali. Forse il ministro Musumeci aveva ragione, forse, visto che tra i vostri banchi siede il presidente della FIN, Federazione Italiana Nuoto, Barelli, probabilmente si riferiva a questo, chissà, non lo sapremo mai. Noi abbiamo chiesto un'informativa al ministro Musumeci per la spiegazione di queste parole. Però vede, ministro, poi ho letto l'emendamento in questione e poiché in Commissione Affari Sociali invece, dopo che siamo intervenuti in aula, siamo stati riconvocati, abbiamo ripreso l'esame del disegno di legge sulla sicurezza nelle piscine con grande responsabilità, ebbene, quando oggi arrivo in quest'aula e leggo invece l'emendamento della Commissione che viene proposto a seguito dell'emendamento della Lega, leggo, vado nel merito e mi rendo conto che invece non si tratta di reale sicurezza, ma si tratta di un'operazione di propaganda che servirà forse a qualcuno domani a farsi un selfie, a dire che ha approvato e risolto questo provvedimento. Però guardate, voi parlate di un sistema di messa in sicurezza senza spiegare qual è. Non fate riferimento a una normativa. Parlate di controlli delegando a un'autorità competente senza indicare quale sarà l'autorità competente che dovrà fare questi controlli. E cosa dovrà controllare se non si stabilisce qual è la messa in sicurezza? Allora, scusate, ma su questi temi non si può agire in questo modo e scrivere veramente le norme ad effetto senza guardare a quello che è l'obiettivo principale di garantire davvero la sicurezza nelle piscine. Non si può scrivere un provvedimento che non si sa a chi si riferisce, al proprietario dell'impianto, al gestore. Non c'è scritto nulla di tutto questo. In più, in Commissione Bilancio avete trovato dei fondi, 4 milioni circa. Ebbene, però noi ci siamo astenuti in Commissione Bilancio perché non avete scritto ma come si ripartiscono questi fondi? Quali sono i criteri di accesso per accedervi? Come saranno dati? Neanche questo ci è dato sapere. Allora, vedete, è chiaro che purtroppo questo emendamento non sarà risolutivo, che purtroppo questo emendamento non prevederà nulla per poter garantire sicurezza, tra l'altro lascia fuori anche le piscine private come se nella piscina di casa propria non dovesse esistere la sicurezza e si potesse morire liberamente risucchiati da un bocchettone. Allora, facendo le cose seriamente, avremmo dovuto lasciare alla Commissione Affari Sociali, che avrebbe potuto approvare oggi il provvedimento, non domani, oggi il provvedimento, sulla sicurezza nelle piscine. E invece lo facciamo con questo emendamento. Noi non ci sottraiamo perché quando si parla di sicurezza ci troverete sempre in prima fila, quando si parla di tutelare le persone ci troveremo sempre in prima fila, ma noi lo facciamo con uno spirito diverso, non per propaganda, non per farci il selfie il giorno dopo e un post per dire che abbiamo risolto un problema. Allora vi invito, colleghi e colleghe della commissione competente, a porre rimedio anche e a dare sostanza a questo emendamento, che sostanza non ha. Noi lo voteremo perché riteniamo che sia giusto chiudere un impianto se non ha norma, ma bisogna specificare però qual è la norma a cui si fa riferimento. E allora, visto che a pensar male a volte ci si azzecca, voi ci avete insegnato invece che a pensar male con voi facciamo sempre bene, è il contrario, è vero il contrario. Noi pensiamo che purtroppo state mancando un'occasione, scopriremo poi perché.
3: Grazie deputata Sportiello. Deputata Zanella e dopo la deputata Cavandoli. Prego.
7: Grazie Presidente. Io a nome del gruppo dichiaro che voteremo a favore di questo emendamento, ma colgo anche questa opportunità per condividere le osservazioni, le considerazioni, le critiche molto precise e circostanziate effettuate dalla collega Sportiello. Perché vedete, in Commissione Affari Sociali ieri effettivamente abbiamo affrontato il tema del disegno di legge per la regolamentazione e quindi la messa a norma e la messa in ordine di un sistema che riguarda tutte le piscine in Italia, che effettivamente ha mostrato di fare acqua da tutte le parti con conseguenze drammatiche. Ora questo emendamento è del tutto evidente che è strumentale per dire facciamo qualcosa rispetto alla drammatica situazione che conosciamo essere davvero tragica, visto le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti e di tutte. Però nello stesso tempo stiamo dando gli strumenti ai comuni, agli proprietari, sia privati che pubblici, e soprattutto pubblici, per risolvere effettivamente il problema. Basteranno questi pochi soldi stanziati per, anche in termini di

0: la messa a norma delle piscine. Noi crediamo di no. Non, no, effettivamente sarebbe stato più efficace, più coerente passare a una legislativa all'interno della nostra commissione piuttosto che affrontare qui l'approvazione o meno di un emendamento all'ultimo momento di cui io per esempio ho conosciuto il testo solo questa mattina e ieri ancora non se ne sapeva la definizione, ieri sera quando noi eravamo riuniti in commissione. Quindi mi sembra che la conduzione di tutta questa partita sia stata assolutamente al di sotto delle necessità, molto strumentale, molto diciamo in funzione di dire abbiamo fatto qualcosa, ma ricordo avete avuto 4 anni per poter porre rimedio a questi problemi, non è che nascono oggi, lo sappiamo che le piscine non sono a norma e non soltanto in Sud Italia, purtroppo in tutto il territorio. Non ci sono i controlli, non c'è chi lo effettua, non c'è il personale adeguato, preparato, non ci sono tutte le persone che dovrebbero esserci in grado di controllare le persone che utilizzano a vario titolo queste strutture. Quindi mi sembra che quanto ha espresso la collega sia perfettamente condivisibile e noi lo condividiamo. Grazie.
1: Grazie deputata Zanella. Deputata Cavandoli.
2: Ne approfitto per fare un ringraziamento che parte da tutti i gruppi che hanno permesso di accettare questo emendamento che abbiamo fatto tutti insieme per rispondere a una esigenza che purtroppo concreta, quotidiana, lo leggiamo purtroppo abbastanza spesso, di bambini attrappolati, bambine che vengono attratte, i capelli vengono attratte dai vortici delle piscine. Io avevo infatti pensato all'emendamento per un obbligo di cuffia per gli infrasedicenni, poi ringrazio il ministro Bodi, il ministro Musumeci, il ministro Giorgetti e il sottosegretario Barelli, abbiamo detto no, facciamo qualcosa di più e abbiamo pensato a questo testo, che è un testo importante perché implica nuovi controlli, controlli delle autorità competenti che fanno riferimento alle autorità sanitarie, agli enti locali e ai vigili del fuoco che mi hanno contattata per dirmi che anche loro spetta questo controllo, questo per dare delle risposte. È un provvedimento concreto perché il MEF ha messo e ha trovato nel giro di poche ore le risorse per la messa in sicurezza delle piscine pubbliche, è un provvedimento che in quest'Aula va in un decreto legge che entrerà a vigore, l'abbiamo messo nella norma, proprio al più presto possibile, nel momento in cui viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed è un provvedimento che credo non vuole, anzi l'abbiamo parlato proprio col ministro Musumeci, non vuole superare né annullare il disegno di legge piscine, che però necessita di tempi lunghi per una normativa ministeriale attuativa specifica e soprattutto di tempi più lunghi perché nel caso delle richieste diciamo tecniche che vengono inserite da questo nuovo disegno di legge c'è tempo per i gestori per adeguare gli impianti. Quindi speravo insomma che non ci fosse polemica proprio perché è una norma che abbiamo approvato tutti noi in questa aula. Grazie.
1: Grazie deputata Cavandoli. Onorevole Mollicone, prego.
3: Grazie Presidente, solo per dichiarare il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questo emendamento. Vedete, la morte di Alice, la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante la settimana scorsa, è solo l'ultimo grave caso di cronaca che pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private, e lo dico ai colleghi dell'opposizione, anche private, senza se e senza ma. 37 decessi in piscina, oltre la metà delle vittime con meno di 14 anni. Sono i dati registrati.

0: dall'Istituto Superiore di Sanità solo per il 24 e il 25. Ebbene, come ha scritto il Presidente Meloni nel giugno 2026 alla mamma di Matteo dopo la tragica scomparsa del figlio, hai ragione, serve una legge nazionale che riduca al minimo il rischio che si possa morire in una piscina, come purtroppo è accaduto a Matteo e ad altri bambini e ragazzi in questi mesi. Il ministro Musumeci sta lavorando da mesi in questo senso con una DDL che sarà approvata in autunno e sarà complessiva, come chiede anche l'opposizione e come chiede tutto il Parlamento. Ma nel frattempo, colleghi, c'era l'urgenza di intervenire e come Parlamento lo abbiamo fatto. Il nostro ringraziamento a Lega e Forza Italia per aver definito questo emendamento, alle opposizioni per averlo sostenuto nei tempi tecnici brucianti che ci sono stati. Un ringraziamento a tutta la Commissione, al Capogruppo Bignami e al Governo Meloni. Grazie. Al Ministro Abodi, ovviamente.
1: Grazie onorevole Mollicone. Deputata Malavasi, prego.
2: Grazie Presidente, intervengo con chiarezza dichiarando il voto favorevole del Partito Democratico a questo emendamento, perché credo che non ci sia nessuno in quest'Aula che non sia a favore di leggi, emendamenti, proposte, disegni legge che possano migliorare la sicurezza delle piscine, degli impianti natatori, pubblici, privati, come diceva il collega Mollicone, senza se e senza ma. Su questo siamo tutti d'accordo. Certo, la procedura che è stata usata evidenzia moltissime anomalie che non possiamo evidenziare in questo contesto, semplicemente perché ci chiediamo allora, visto che i fatti che sono accaduti sono gravissimi e negli ultimi 4 anni sono morti più di 70 bambini e bambine e l'Istituto Superiore di Sanità ci dimostra, dati alla mano, come la maggior parte di questi siano bambini con meno di 12 anni, perché se era così urgente non siamo intervenuti prima? Perché quest'Aula non è intervenuta prima rispetto a un emendamento così urgente? Questa è la domanda che oggi ci dobbiamo porre. Il disegno di legge fatto dal Governo, che propone una legge quadro per la sicurezza e la salute delle piscine, è stato varato nel luglio del 2025. Siamo nel luglio del 2026. A febbraio del 2026 nella nostra Commissione Affari Sociali è arrivato il provvedimento, abbiamo fatto un ciclo di audizioni, abbiamo proposto degli emendamenti e il provvedimento è stato fermo, lo può dichiarare anche il Presidente Cappellacci, dalla fine di maggio fino a pochi giorni fa, perché siamo stati in attesa per più di 2 mesi dei pareri del Governo. E per questo motivo la nostra Commissione non ha potuto operare. Certo, ci stupisce sentire leggere le parole del Ministro Musumeci, che ha ricordato la collega Sportiello di domenica 19, quando ha dichiarato in realtà che il provvedimento non ha proceduto per interessi lobbistici. Una dichiarazione incredibile, vergognosa, per la quale ovviamente questo provvedimento prova un po' a porre rimedio. Ma penso che non aver coinvolto, e lo dico alla presentatrice Cavandoli, nella giornata di ieri la Commissione Affari Sociali sia stato un brutto modo di lavorare. Non si può lavorare così, forzando la mano su un provvedimento che parla ovviamente di sport, senza aver coinvolto la Commissione Affari Sociali. Ieri sera eravamo in commissione. La commissione era aperta, eravamo tutti lì a discutere degli emendamenti e per sveltire la legge quadro non abbiamo fatto interventi per accelerare sui tempi, ce ne darà atto anche il Presidente Cappellacci. Quindi è stato svilente, non solo per la relatrice del provvedimento, l'onorevole Patriarca, per il Presidente della Commissione, ma per tutti i commissari che in questi mesi hanno lavorato con serietà, con impegno per migliorare un testo che effettivamente è particolarmente carente. Certo, non possiamo non essere d'accordo su questo emendamento, perché il principio della sicurezza è sacrosanto, ma è un emendamento che ha tante debolezze e alle quali speriamo di poter poter porre rimedio. Lo dico perché è un provvedimento molto generico, non ha nulla di innovativo, i controlli oggi si possono già fare nelle piscine, non serve un emendamento per fare ulteriori controlli e le piscine ovviamente dovrebbero già avere i bocchettoni in sicurezza. Se c'è un tema di controlli, certo, non serve dirlo con un nuovo emendamento. I bocchettoni tra l'altro dovrebbero già essere omologati, qua non si capisce se le griglie possono essere amovibili o inamovibili, quali sono le norme UNI di riferimento, se le griglie devono avere dei marchi CE. È un emendamento davvero molto generico e poco innovativo. Allora, seppur nella sua genericità e non faccia riferimento a normative vigenti, in modo se non molto generico, è evidente che abbiamo bisogno di approvarlo questo emendamento, nonostante ovviamente le fragilità che ci sono. E miracolosamente vediamo come siano state trovate anche oggi delle risorse. Lo dico perché il disegno legge che è in discussione in Commissione Affari Sociali è a invarianza di risorse. Quindi da un lato abbiamo un provvedimento complesso, articolato, a risorse, dall'altro lato abbiamo un emendamento urgente che in modo molto generico destina quasi 5 milioni di euro per mettere a norma le piscine pubbliche. Allora io penso anch'io che questa sia una bandierina generica che aiuta più a pulirsi le coscienze della inattività e dei ritardi che questa maggioranza paga nel non aver portato in aula prima questo provvedimento, e oggi in modo molto tardivo approviamo per senso di responsabilità un provvedimento certamente urgente, ma che avremmo potuto fare prima. Ci chiediamo, e chiudo Presidente, se allora serve ancora fare una legge quadro o se questo provvedimento risolve i problemi di sicurezza così come la maggioranza ci sta raccontando. Grazie.
1: Grazie deputata Malavasi. Allora io ho in elenco prima la collega Tassinari, poi Gadda e poi il collega Caso. Allora, deputata Tassinari, prego.
3: Grazie Presidente. Ministro, annuncio il voto favorevole di Forza Italia su questo emendamento. Abbiamo lavorato in maniera molto convulsa, ma siamo arrivati ad un risultato molto positivo che dà una risposta immediata ad un problema che, come avete visto dai fatti di cronaca, era assolutamente impellente. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo, il ministro Giorgetti, il ministro Musumeci, il sottosegretario Paolo Barelli, ma voglio ringraziare anche tutti i gruppi parlamentari, perché solamente con l'assenso di tutti siamo qui oggi a portare questo provvedimento. Voglio ringraziare anche il Presidente della Commissione Affari Sociali, Ugo Cappellacci, per il lavoro svolto nel tempo che sarà insomma effettuato, perché il provvedimento piscine comunque andrà avanti. So che è stato fatto un lavoro importante con l'Università La Sapienza, anche con la famiglia del piccolo Gabriele che purtroppo è deceduto in circostanze che riguardano appunto il malfunzionamento delle piscine. Quindi noi lo voteremo convintamente, perché pensiamo che al di là della velocità possa dare una risposta in questo momento e portare alla chiusura di quegli impianti che non sono a norma e non possiamo permetterci di lasciare aperte con una situazione insomma di pericolosità che coinvolge soprattutto i bambini. E quindi insomma grazie.
1: Grazie deputata Tassinari. Deputata Gadda, prego.
4: Grazie Presidente, Italia Viva voterà a favore di questo emendamento, però mi consenta di dire che questo emendamento ci vedrà e ci vede favorevoli perché si stabilisce per norma, si mette nero su bianco che la sicurezza nelle piscine pubbliche, nelle piscine private ad uso pubblico è un tema importante, però dobbiamo anche andare nella direzione di una sicurezza reale, proprio perché il tema è delicato. Ecco, io inviterei la maggioranza a un maggiore approfondimento, perché l'emendamento che stiamo votando non siamo così certi che andrà a rispondere alle esigenze che ci sono di manutenzione, di revisione, di controllo nelle nostre piscine pubbliche, e non vorrei che questo appunto emendamento rispondesse più a un'esigenza mediatica. Abbiamo visto tutti questa mattina le uscite stampa del ministro Musumeci, piuttosto che a un'esigenza reale di sicurezza. Quindi deve essere il primo passo di un percorso però più convinto, sia in termini di risorse, perché i 4,7 milioni che sono stati stanziati sicuramente non sono sufficienti ad adeguare appunto gli investimenti delle nostre piscine pubbliche, e dall'altro lato è necessario, come hanno ricordato i colleghi, chiarire innanzitutto quali sono gli standard di sicurezza a cui ci si deve riferire, fatte salvo appunto le normative vigenti e soprattutto il coordinamento degli enti di controllo, perché la proponente ha citato i comuni, ha citato i vigili del fuoco, ha citato le ASL, però queste cose ovviamente poi nella quotidianità, nell'esercizio reale della sicurezza, poi vanno definite in un'ottica di responsabilità reali e di catena insomma dei controlli. Quindi il nostro voto è un voto favorevole, però davvero evitiamo ogni volta di rispondere solo a delle esigenze mediatiche senza poi preoccuparci di come queste norme vengono attuate.
1: Grazie deputata Gadda. Onorevole Caso, a titolo personale, prego.
5: Grazie Presidente, è indubbio e ovvio che siamo tutti a favore nell'aumentare la sicurezza all'interno delle piscine, nell'evitare che ci siano altre vittime, in particolar modo proprio perché sono bambine e bambine. Ma proprio perché per noi è fondamentale e importante questo tema, non vediamo benissimo che le cose vengano fatte in modo così raffazzonato come è stato fatto con questo emendamento. Perché poi la paura è che di fatto degli effetti concreti non ci siano e quindi l'obiettivo principale diventa principalmente mediaticamente poter dire che si è fatto qualcosa. E la guerra che poi è partita nella stessa maggioranza a chi dovesse arrivare per primo, a chi dovesse metterci la faccia, non fa che alimentare questi sospetti. Ovviamente il nostro voto sarà favorevole, ma con molte, molte perplessità.
1: Grazie onorevole Caso. Deputata Grippo, prego.
6: Grazie Presidente, anch'io mi unisco alle considerazioni di metodo, oltre che di merito. Evidentemente sul merito non possiamo che essere d'accordo a qualsiasi intervento volto a rafforzare le misure di sicurezza sui nostri impianti sportivi e sulle piscine in particolare. Giusto aver trovato la copertura per provare a fare una progettualità che copra sia l'impiantistica pubblica che quella privata, riteniamo che tant'è che abbiamo anche sottoscritto l'emendamento e lo voteremo. Riteniamo però che intervenire sempre a posteriori sull'onda dell'emotività e di ciò che accade purtroppo quando gli impianti non sono in sicurezza non sia il metodo giusto. C'è una proposta di legge sull'impiantistica e sulle piscine, peraltro sappiamo bene che il percorso delle leggi ordinarie, anche quelle che vengono fatte con tempi serrati, ci consentono di audire non solo gli esperti tecnici, esperti sia dal punto di vista della salute che delle infrastrutture, ma anche i destinatari degli interventi, e quindi magari pensare delle misure che non siano vessatorie e che siano di facile attuazione per i gestori degli impianti. E agire sempre sulla rincorsa può non essere la soluzione migliore, sia per gli utenti, quelli che vogliamo proteggere, sia per chi esercita la gestione delle piscine pubbliche e private. Quindi il nostro voto è positivo oggi, ma aspettiamo prestissimo che si legiferi in modo ordinato sull'argomento, prevedendo tutti gli aspetti che devono essere regolamentati. Grazie.
1: Grazie deputata Grippo. Onorevole Borrelli, a titolo personale, prego.
7: Sì Presidente, per dire che se non fosse per disciplina di gruppo e di partito io avrei votato no a questo emendamento per tre motivi. Il primo, trovo veramente disdicevole per l'ennesima volta, e lo dico tramite la sua persona, il Ministro Musumeci, interventi fuori luogo e a tratti ridicoli, tipo quello che ha detto che lui è stato bloccato per fare la legge sulle piscine dalla lobby dei gestori delle piscine. Due, l'ha dichiarato su Asca, mi dispiace, sta scritto qua, è stato bloccato dalle lobby delle piscine. Due, abbiamo una norma in essere, in percorso, e praticamente invece di approvare la norma andiamo ad approvare un emendamento arraffazzonato, fatto al volo, che non risolverà il problema, purtroppo, e che prevede per l'ennesima volta un aggravio di lavoro da parte di vigili del fuoco e altro personale che non viene pagato in più e che viene sovraccaricato. Invece di assumere nuovo personale, carichiamo quelli che abbiamo di ulteriori interventi, invece di creare formazione e soprattutto di comprendere che deve essere sempre personale specializzato nel fare questi interventi. E infine, Trovo assurdo che, come si è fatto col primo DL sicurezza sul problema più importante del nostro paese, che erano i rave party, ancora una volta si insegue per accarezzare una situazione purtroppo tragica, si insegue la notizia del giorno, un evento tragico, portando in fretta e furia in questo Parlamento emendamenti arraffazzonati, malfatti, e imponendo poi alle opposizioni l'idea che se non l'apriamo noi siamo contro l'idea di salvare tutti alla piscina. Siamo per fare il bene del paese, il bene del paese lo si fa bene, non in modo arraffazzonato.
1: Grazie onorevole Borrelli. Onorevole Fedi, a titolo personale, prego.
8: Grazie Presidente, intervengo anch'io perché mi sento anche, come molti italiani, parte in causa, poiché ho vissuto personalmente la vicenda di Matteo, un ragazzino di 12 anni morto in queste circostanze a Pasqua, e la mamma Nicoletta è stata quella che ha fatto quell'accorato appello chiedendo a noi, al Parlamento, al Presidente Meloni, di metterci mano a questo provvedimento per evitare quelle morti inutili. E allora, a nome di questi genitori, di queste casistiche che hanno portato sempre a un numero eccessivo di morti, vedere un emendamento che viene presentato alla fine di un provvedimento che parla di problematiche relative ai capelli e non a quel problema che invece ha portato alla morte molti bambini è veramente una cosa vergognosa. Quindi sono felice che si sia vista una soluzione, ma non è accettabile perché non dettaglia le tante circostanze che dovremmo approfondire con molta attenzione per rispetto delle persone che vivono questi drammi. Grazie.
1: Grazie onorevole Fede. Mi pare che nessun altro intenda intervenire, per cui pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4.0500 della Commissione con il parere favorevole della Commissione e del Governo. La votazione è aperta. Sì, un attimo colleghi, la prima votazione. Chi manca ancora? Pella, Grippo. C'è qualcun altro? Zucconi sta arrivando.
9: Aiello.
1: Dove Aiello?
9: Zaratti stanno prendendo la testa.
1: Sì.
9: Baccalì.
1: Baccalì, Zaratti.
9: Braga.
1: Deputata Braga.
9: Okay.
1: Chi altro?
9: Aiello sta salendo.
1: Aiello. Ci siamo colleghi? Quindi Braga ha votato, Aiello ha votato, mi pare che tutti abbiamo votato, quindi votazione chiusa. Favorevoli 244, la Camera approva. Avverto che, consistendo il disegno di legge in un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. E passiamo dunque agli ordini del giorno. Invito quindi il signor Ministro a esprimere i relativi pareri. Se concorda, io glieli chiamo e lei mi dà i relativi pareri. Quindi, uno, Cavandoli.
10: Assorbito dall'emendamento 4.0500.
1: Chiedo scusa, signor Ministro, ci deve dare comunque il parere.
11: Non c'entra niente.
1: Non c'entra con l'emendamento.
11: Non c'è assorbimento.
1: Non è previsto l'assorbimento, quindi mi deve dare il parere.
11: Il parere?
1: Sì.
11: Non c'è assorbimento.
10: Invito a ritiro, io ce l'ho qua come assorbito.
1: Ok, invito a ritiro. Quindi parere contrario, invito a ritiro.
10: Grazie, scusate.
11: Già ritirato.
1: Già ritirato. Allora la deputata Cavandoli sull'ODG 1 ci informa che è stato ritirato. Me lo conferma, deputata Cavandoli? Perfetto, e allora superata la questione. 2 Zinzi.
10: Favorevole.
1: Grazie. 3 De Palma.
10: Favorevole con riformulazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: 4 Forattini.
10: Contrario.
1: 5 Piccolotti.
10: Favorevole con riformulazione, spunte le premesse dalla quarta all'ottava e impegna il Governo a valutare l'opportunità compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: 6 Zanella.
10: Mi scuso, integro. A sostenere il settore dilettantistico femminile per infrastrutture, formazione tecnici e progetti scolastici. Grazie.
1: Sì, sì. Questo era sempre riferito al 5, chiariamo, a favore.
10: Grazie.
1: Della collega Piccolotti. Sì, parlavamo sempre di un'ulteriore integrazione al Piccolotti. Adesso sì. Siamo al 6 Zanella.
10: Contrario.
1: 7 Mollicone.
10: Favorevole con riformulazione, impegna il Governo a valutare l'efficacia degli strumenti repressivi già esistenti, in particolare della previsione dell'articolo 174 ter, commi 1 e 2 della legge 633 del 1941, rispetto alla prevenzione e deterrenza della fattispecie di cui in premessa.
1: 8 Benzoni.
10: Favorevole con riformulazione, spunta l'ultima premessa per mettere all'impegno compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: 9 Grippo.
10: Favorevole con riformulazione, impegna il governo a continuare nell'azione di risanamento dell'impiantistica sportiva anche attraverso l'adozione di un programma nazionale pluriennale per la costituzione, la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici destinati alla pratica sportiva compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: 10 Ruffino.
10: Favorevole con riformulazione, sostituire la parola bando con la parola piano ovunque ricorra e riformulare gli impegni come segue.
1: 11 Marianna Riccia. A come segue li deve.
10: No. Invito al accolto come raccomandazione qui.
1: Aspetti, scusi, ritorniamo un attimo al 10 Ruffino, perché lei ha concluso il suo intervento dicendo come segue. Come sì. Segue. E si ricollega a quello già scritto?
10: Sì.
1: Perfetto, è chiaro. Ok. Esatto. Quindi 11 Marianna Ricciardi.
10: Accolto come raccomandazione.
1: 12 Amato.
10: Contrario.
1: 13 Dorso.
10: Favorevole. Con la riformulazione espunte le premesse dalla quarta alla settima, impegna il governo a valutare la possibilità di intervenire sulla disciplina della commissione indipendente di cui all'articolo 5 del provvedimento per renderne il controllo di gestione economica e finanziaria delle società di calcio e pallacanestro più incisivo, tenuto conto della disciplina del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
1: 14 Orrico.
10: Contrario.
1: 15 Santillo.
10: Contrario.
1: 16 Francesco Silvestri.
10: Contrario.
1: 17 Ilaria Fontana.
10: Contrario.
1: 18 Quartini.
10: Contrario.
1: Un attimo. 19 Pavanelli.
10: Contrario.
1: 20 Alifano.
10: Contrario.
1: 21 Caso.
10: Favorevole con riformulazione spunte la terza, quarta, quinta e sesta premessa. Premettere agli impegni a valutare l'opportunità compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: 22 Auriemma.
10: Favorevole con riformulazione, premettere agli impegni a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: 23 Scerra.
10: Favorevole con riformulazione, premettere all'impegno a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: 24 Lomuti.
10: Favorevole con riformulazione, premettere all'impegno a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: 25 Labbate.
10: Accolto come raccomandazione.
1: 26 Colombo.
10: Favorevole.
1: 27 Cangiano.
10: Favorevole.
1: 28 Di Maggio.
10: Favorevole.
1: 29 Caiata.
10: Favorevole con riformulazione, impegna il governo a valutare l'opportunità di reperire ulteriori risorse da destinare ai settori e ai vivai giovanili.
1: 30 Serracchiani.
10: Contrario.
1: 31 Simiani.
10: Contrario.
1: 32 Lai.
10: Contrario.
1: 33 Vaccari.
10: Contrario.
1: 34 Vigiano.
10: Favorevole se riformulato nell'impegno come ODG 9/2988 De Palma, impegna il governo compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza anche di carattere normativo volta a prevedere che le eventuali economie derivanti dall'attuazione del piano degli interventi per i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, nonché le risorse eventualmente non utilizzate alla conclusione del piano, rimangano destinate ai territori provinciali interessati dagli interventi previsti per i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e siano utilizzati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per il finanziamento di interventi di completamento, manutenzione straordinaria, riqualificazione, ammodernamento, messa in sicurezza, efficientamento energetico e valorizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture e delle opere pubbliche esistenti, nonché per la realizzazione di ulteriori opere pubbliche e infrastrutture complementari e di completamento anche di dimensioni minori, purché coerenti con le finalità del piano e funzionali a consolidarne il lascito permanente, favorendo lo sviluppo del territorio, la piena fruibilità delle opere realizzate e la promozione della pratica sportiva.
1: 35 Speranza.
10: Contrario.
1: 36 Ferrari.
10: Favorevole con riformulazione, spunta la seconda premessa, permettere all'impegno a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: 37 Berruto.
10: Favorevole con riformulazione, premettere all'impegno a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: 38 Prestipino.
10: Favorevole con riformulazione, premettere all'impegno a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: 39 Manzi.
10: Contrario.
1: 40 Andrea Rossi.
10: Favorevole con riformulazione, impegna il governo ad avviare con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali interessati un tavolo di confronto finalizzato alla predisposizione di una riforma organica della giustizia sportiva alla luce dei principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di assicurare l'effettiva indipendenza degli organi di giustizia sportiva.
1: 41 Gribaudo.
10: Favorevole con riformulazione, spunta la penultima premessa, a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: 42 Malavasi.
10: Contrario.
1: 43 Ghio.
10: Favorevole con riformulazione, impegna il governo a sensibilizzare le istituzioni sportive.
1: Allora, abbiamo terminato, grazie signor Ministro.
10: Grazie a lei, Presidente.
1: E ritorniamo al 2 Zinzi, parere favorevole, quindi andiamo avanti. 3 De Palma, accetta la riformulazione?
12: Sì.
1: Sì, perfetto. 4 Forattini, che parere contrario. Prego, deputata Forattini.
13: Grazie Presidente, ma per stigmatizzare questo parere contrario, questo ordine del giorno, che è un ordine del giorno che non imprevedeva un onere finanziario, ma semplicemente dava un'indicazione rispetto appunto agli organismi dirigenti del calcio italiano a tutti i livelli. Quindi io le chiederei, Ministro, di rivalutare questo parere e trasformarlo magari in una raccomandazione, anche perché non si spiega questo rifiuto ad una presenza femminile negli organismi dirigenti.
1: Grazie deputata Forattini, pongo in votazione. Agrippo vuole intervenire, prego.
6: Presidente, solo per sottoscrivere l'emendamento e per dire che nel corso della discussione in commissione su questo tema le forze di maggioranza si sono dichiarate tutte a favore di un indirizzo di questo tipo e quindi penso che la suggestione di provare a trasformarlo in raccomandazione non sia errata. Chiederei al Ministro di valutare, perché non capisco per quale ragione nessuno dentro quest'Aula possa non voler incentivare la presenza femminile come la norma impone in tutti i settori, nei ruoli apicali degli organismi sportivi. Grazie.
1: Grazie deputata Forattini. Prego, signor Ministro.
10: Allora, l'auspicio è assolutamente condiviso. Per certi versi non è confortante che dobbiamo pensare di normare una cosa che dovrebbe succedere naturalmente. Che si debba normare qualcosa all'interno di società private mi lascia un po' perplesso. Vorrei continuare a garantire l'impegno che ho sempre cercato di manifestare perché l'auspicio si determinasse.
1: No, chiedo scusa, può parlare il Ministro? Il Ministro può parlare. Non è sì o no, può argomentare. Prego, signor Ministro.
10: Questa è la ragione per la quale ho espresso un parere contrario, ma non sono contrario al tema, tant'è che continuo l'impegno e credo che i fatti di governo che mi competono e anche le mie dichiarazioni vanno esattamente nella stessa direzione. Grazie.
1: Quindi, se non ho capito male, permane il contrario, giusto? Perfetto. E allora, pongo... Carmina per sottoscrivere, quanto ho capito. Serracchiani, Malavasi, poi se qualcuno mi sfugge viene qui e magari Manzi me lo dice. Allora, intanto lo pongo in votazione. Pongo in votazione il 4 Forattini, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 134, la Camera respinge. 5 Piccolotti, accetta la riformulazione? Pongo in votazione il 5 Piccolotti, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 135, la Camera respinge. 6 Zanella, con parere contrario. Prego, deputata Zanella.
14: Grazie Presidente. Il
12: La contrarietà del governo mi lascia davvero perplessa. Si tratta di ragionare sul rilascio dei permessi per armi da fuoco e i controlli successivi, un tema cruciale, e della differenza dei requisiti previsti per il rilascio del porto d'armi per difesa personale rispetto a quelli previsti per scopo venatorio o sportivo, che sono molto meno severi. Pensate, negli anni Ottanta i titolari di licenze per uso venatorio erano 1.700.000, ora sono attorno ai 600, forse meno, 600.000, oltre 1 milione in meno. Nello stesso periodo è aumentato enormemente il numero di licenze a scopo sportivo. Pensate, nel 2023 c'erano 549.639 licenze, 549.639, a fronte di 93.733 iscritti alle federazioni per tiro a volo, tiro a segno, tiro dinamico. Queste licenze consentono anche la detenzione fino a 3 armi comuni, revolver, pistole semiautomatiche con caricatori fino a 20 colpi, oltre a 12 armi classificate come sportive, quali i fucili semiautomatici di tipo R15 con caricatori fino a 10 colpi. Poi i tipi varissimi, in numero illimitato, di fucili da caccia. Quindi l'ordine del giorno, mi dispiace che il ministro sia andato via, forse, vabbè, non a caso, l'adeguamento alle normative europee, perché noi siamo sotto l'attenzione della Commissione europea che ha avviato una procedura per infrazione. È necessario un database delle armi, la loro tracciabilità, sapere chi sono i detentori e che venga data notizia ai corpi di polizia in caso di situazioni critiche sanitarie a livello psichico o psichiatrico. Mi sembra il minimo per garantire la sicurezza a cui tanto il governo tiene, e lo dimostra con i numerosi decreti sicurezza, ma la realtà questa è il controllo che non c'è sulle armi da fuoco.
1: Grazie deputata Zanella. Pongo in votazione il 6 Zanella, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Eh sì, ce ne sono un altro. Beh, qua c'è Burro. Sì. La, come si chiama?
14: Gruppione.
1: No, quell'altro.
14: Lucaselli.
1: Lucaselli, fatto, perfetto. Gruppioni, è riuscito a votare, perfetto. Votazione chiusa. Contrari 141, la Camera respinge. 7 Mollicone, accetta la riformulazione? Onorevole, perfetto. 8 Benzoni, accetta la riformulazione? Benzoni? Sì. 9 Grippo, accetta la riformulazione? 10 Ruffino, accetta la riformulazione? 11 Marianna Ricciardi, l'accetta come raccomandazione? No? Pongo in votazione. Ah no, giusto, giusto. Devo chiedere un attimo al governo. Quindi l'11 Marianna Ricciardi non è stata accettata come raccomandazione, quindi il parere qual è? Contrario,
15: contrario.
1: Favorevole, si rimette?
15: Contrario.
1: Contrario. E quindi lo pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 240, contrari 134, la Camera respinge. 12 Amato, pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. votazione chiusa. Contrari 134, la Camera respinge. 13 D'Urso, accetta la riformulazione? Lo vuole risentire? Governo, è il 13 D'Urso. C'è una riformulazione.
15: Espunte le premesse, dalla quarta alla settima impegna il Governo a valutare la possibilità di intervenire sulla disciplina della commissione indipendente di cui all'articolo 5 del provvedimento per renderne il controllo di gestione economica e finanziaria delle società di calcio e pallacanestro più incisivo, tenuto conto della disciplina del codice della crisi d'impresa e di insolvenza.
1: Grazie Governo. Accetta la riformulazione? Sì?
16: Sì.
1: Perfetto. E allora passiamo al 14 Orrico. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 136, la Camera respinge. 15 Santillo con parere contrario. Pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 133, la Camera respinge. 16. Non riesce a votare? Vabbè, adesso facciamo venire il tecnico, tanto ci abbiamo voti ancora da fare. Anche Mollicone non riesce a votare. Allora, appena do l'ok per questi. Sì, sì, devo aspettare però di dare l'ok. Allora, 16 Francesco Silvestri. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta, vediamo i due colleghi se riescono a votare, Mollicone sì, Grippo perfetto, votazione chiusa, contrari 135, la Camera respinge. 17, Ilaria Fontana, lo pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 136, la Camera respinge. 18 Quartini. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 133, la Camera respinge. 19 Pavanelli. Pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 137, la Camera respinge. 20 Alifano. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, contrari 137, la Camera respinge. 21 Caso, accetta la riformulazione? Grazie. 22 Auriemma, accetta la riformulazione? Grazie. 23 Scerra, accetta la riformulazione? Sì, perfetto, andiamo avanti. 24 Lomuti, accetta la riformulazione, andiamo avanti. 25 Labbate, accetta come raccomandazione?
16: Sì.
1: Chiediamo a Amato? Accettato, per cui raccomandazione. 26 Colombo favorevole, 27 Cangiano favorevole, 28 Di Maggio favorevole. 29 Cagliata, accetta la riformulazione? Perfetto, siamo al 30 Serracchiani, lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 135, la Camera respinge. 31 Signani, pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 137, la Camera respinge. 32 Lai, pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 136, la Camera respinge. 33 Vaccari, pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 137, la Camera respinge. 34 Viggiano, accetta la riformulazione?
16: Sì,
1: Sì. 35 Speranza. Parere, lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 135, la Camera respinge. 36 Ferrari, accetta la riformulazione? Grazie. 37 Berruto, accetta la riformulazione? Grazie. 38 Prestipino, accetta la riformulazione? Perfetto, grazie. 39 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 135, la Camera respinge. 40 Andrea Rossi, accetta la riformulazione? No. Vuole intervenire onorevole Berruto, scusi, prego.
7: Guardi, per fair play intervengo solo su questo ordine del giorno perché onestamente non sopporto l'ipocrisia. L'ipocrisia di un ministro che anche in questa occasione è venuto e faccio riferimento all'ordine del giorno numero 4 dicendoci che in realtà è d'accordo con noi, però poi il parere è contrario. Ecco, in questo caso parliamo di giustizia sportiva. Io non accetto l'ipocrisia che dopo, diciamo, una commissione fantoccio fra CONI e governo presieduta e coordinata da un presidente federale, dopo una riformicchia presentata dal governo che spostava il controllo della giustizia sportiva dalle federazioni al governo di turno, ancora peggio di prima, adesso, dopo che c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha spazzato via tutte queste operazioni fantoccio precedenti, adesso il Ministro concorda con noi sul fatto che forse questo Parlamento deve essere la sede dove discutere di una riforma della giustizia sportiva. È un'ipocrisia che non sopporto, non accetto nessun tipo di riformulazione, soprattutto non accetto di ascoltare quello che il Ministro ci continua a propinare come se fosse, come in tutte le altre occasioni, semplicemente come se fossimo dei lettori delle agenzie. Basta con queste ipocrisie. Ipocrisia di un ministro che dichiara e poi fa il contrario di quello che dichiara.
1: Grazie onorevole Berruto. Pongo in votazione 40 Andrea Rossi, parere contrario del governo, la votazione è aperta.
9: Montaruli?
1: Sì.
16: C'è la Boschi che
1: deve votare. Deputata Boschi deve votare? No. Votazione chiusa. Contrari 132, la Camera respinge. 41 Gribaudo, accetta la riformulazione? Sì. 42 Malavasi, prego deputata Malavasi.
2: Prendo un minuto per fare semplicemente una domanda. Io non ho capito il motivo del parere contrario del governo e non so quanti colleghi abbiano letto quest'ordine del giorno. Faccio la domanda. Davvero non riusciamo a porre un argine e un discrimine per scegliere che le iniziative sportive, le attività sportive rivolte ai minori e ai giovani siano programmate e realizzate esclusivamente per finalità educative, formative e di promozione della pratica sportiva, rimanendo distinte dalle attività di comunicazione istituzionale della difesa? Davvero quest'Aula non riesce a decidere che le attività sportive abbiano esclusivamente una finalità educativa? Lascio questa domanda all'Aula e trovo questo parere contrario semplicemente vergognoso.
1: Grazie deputata Malavasi. Pongo in votazione il 40. Non ho capito.
16: Ferrari
1: per sottoscrivere. Pongo in votazione il 42 Malavasi, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 134, la Camera respinge. 43 Ghio, accetta la riformulazione? Ghio accetta? Sì, perfetto. E quindi abbiamo terminato con gli ordini del giorno e passiamo alle dichiarazioni di voto finale. Noi normalmente sospendiamo 5 minuti tra l'uno e l'altro passaggio, però andiamo dritti, la preghiera, chi esce dall'aula cortesemente nel massimo silenzio per poterci far proseguire il lavoro. Non la fa? Ok, allora Abbiamo l'onorevole Giachetti, prego.
17: Grazie Presidente. Un anno fa approvavamo il primo decreto sport e mo siamo al secondo decreto sport e la sensazione è che ci troviamo nelle stesse condizioni dei decreti sicurezza, cioè ogni tanto si fa un altro decreto sport per cercare di rimediare a quello sbagliato che è stato fatto precedentemente o per cercare di rincorrere qualcosa che non si era fatto precedentemente, il risultato di fatto è sempre zero. In particolare ci troviamo con un decreto che mette insieme le cose più diverse. Paradossalmente abbiamo messo anche oggi un intervento sulle piscine che perlomeno ha un valore perché dovrebbe mirare alla sicurezza. Le considerazioni dei colleghi che sono intervenuti hanno spiegato quanto l'intenzione non necessariamente sia garantito che corrisponderà all'obiettivo dato, ma mettiamo insieme le cose più diverse, soprattutto interveniamo, come abbiamo ricordato ieri, in particolare con l'articolo 8, per destrutturare completamente il settore del tiro a segno. E quindi diciamo il decreto che ci troviamo oggi a discutere è l'ennesimo esempio di una prassi che sta diventando ordinaria, cioè utilizzare lo strumento dell'urgenza per disciplinare materie profondamente diverse tra di loro, peraltro rispetto a tutta una serie di come dire, appuntamenti che erano assolutamente prevedibili. Penso per esempio al tema della entrata in vigore della carta d'identità elettronica, un tampone da mettere per risolvere questioni che sarebbero andate a gravare soprattutto sui cittadini, sport, grandi eventi, governance, appunto, documenti d'identità, temi che meriterebbero approfondimenti distinti vengono invece accorpati in un unico provvedimento con il risultato di comprimere il ruolo del Parlamento e limitare un confronto serio nel merito come dovremmo fare. Questo è il primo elemento politico che noi non condividiamo. Il secondo riguarda il metodo di governo. Anche in questa occasione abbiamo assistito a un intervento che arriva quando le criticità sono ormai evidenti, quindi anziché essere prevenute attraverso una programmazione le si rincorre. Lo vediamo nella disciplina relativa ai documenti d'identità, dove si interviene con norme transitorie per gestire una scadenza europea, appunto conosciuta da tempo, come dicevo. Lo vediamo nelle disposizioni dedicate ai grandi eventi sportivi, dove ancora una volta la risposta è quella di ampliare poteri straordinari e procedure derogatorie. Ma è evidente che non possiamo continuare a considerare le eccezioni come se fossero la normalità. Ogni volta che si ricorre a commissari, a deroghe, a procedure accelerate e a decreti d'urgenza, si afferma sostanzialmente in modo implicito che l'amministrazione ordinaria non è più in grado di funzionare. E invece il compito della politica dovrebbe essere esattamente l'opposto, cioè rafforzare le istituzioni ordinarie, renderle più efficienti e non sostituirle sistematicamente con strumenti straordinari. E c'è poi un'altra questione, signor Presidente e colleghi. Nel decreto troviamo numerose disposizioni di carattere organizzativo, modifiche di governance e interventi amministrativi che difficilmente appaiono riconducibili ai presupposti costituzionali della necessità e dell'urgenza. Il decreto legge dovrebbe essere, come sappiamo tutti, uno strumento eccezionale. Negli ultimi anni, non solo ovviamente in questa materia, è diventato il principale strumento di legislazione del governo. Questo ovviamente, e come abbiamo spiegato in tante altre occasioni, indebolisce il Parlamento e soprattutto impoverisce la qualità delle leggi, e alcuni esempi di quello che è accaduto in questo dibattito lo dimostrano in maniera plastica. Noi non siamo contrari ai grandi eventi sportivi, anzi, io sto cercando di faticosamente andare avanti, però è obiettivamente un pochino
1: complicato. No, ha ragione.
17: No, ma anche il Ministro, non vorrei disturbarlo, per me se esce non c'è nessun problema, come ho spiegato, essendo un governo inesistente, se esce dall'Aula non crea nessun problema.
1: Colleghi,
17: ma no, lo dico tranquillamente, cioè se il Ministro vuole uscire io sono serenissimo lo stesso.
1: No, vabbè, abbiamo risolto.
17: Non se la prenda, è una valutazione... Ma sì, ho capito.
1: Abbiamo risolto. E grazie anzi per averlo segnalato.
17: Ho risolto. Noi non siamo contrari ai grandi eventi sportivi, anzi, appunto, dicevo, pensiamo che rappresentino un'opportunità importante per il Paese, ma proprio perché sono un'opportunità dovrebbero essere accompagnati da innanzitutto programmazione, da trasparenza e da coinvolgimento degli enti territoriali, non da un continuo ampliamento di poteri eccezionali. Allo stesso modo non siamo contrari alla digitalizzazione dei servizi pubblici, ma la digitalizzazione non si realizza con norme tampone adottate all'ultimo momento. Si realizza innanzitutto investendo nelle amministrazioni, nel personale, nelle infrastrutture e nella capacità organizzativa dello Stato. In definitiva, questo decreto fotografa un modello di governo che continua ad intervenire sulle conseguenze invece che sulle cause, rincorre le emergenze anziché prevenirle e privilegia gli strumenti straordinari rispetto al funzionamento ordinario delle istituzioni e soprattutto ricorre sempre più frequentemente alla decretazione d'urgenza, anche quando vi sarebbe tutto il tempo per un confronto parlamentare pieno. E questo è il punto politico che oggi vogliamo evidenziare. Non basta governare l'urgenza, bisogna saper governare il tempo, perché uno Stato efficiente non vive di deroghe permanenti, ma di regole chiare, di programmazione e soprattutto di istituzioni ordinarie che funzionano. Queste sono le ragioni per le quali il nostro sarà un voto contrario. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Giachetti. Deputata Semenzato, prego.
18: Grazie Presidente, Ministro, onorevoli colleghi. Ogni settimana in Commissione Femminicidio ascoltiamo storie che ci ricordano quanto sia complesso e profondo il fenomeno della violenza contro le donne. Storie che ci dicono che la violenza non nasce nel momento in cui diventa visibile. Le sue radici sono più profonde e spesso affrontano molto prima. Nella cultura, nei modelli educativi, negli stereotipi, nel modo in cui una società insegna rispetto, il valore e la dignità delle persone. Anche per questo, Ministro, credo sia importante leggere nella prospettiva giusta alcune misure del provvedimento che oggi voteremo, non soltanto come interventi finanziari o amministrativi, ma come scelte che incidono sulla capacità del Paese di prevenire, educare e costruire una cultura diversa. Penso ad esempio all'articolo 6, una disposizione che ad una lettura superficiale potrebbe apparire soltanto come una misura economica, destinando una quota dei diritti audiovisivi sportivi al campionato di Serie A femminile. Io credo sia molto di più. È una scelta politica, perché la violenza contro le donne non si combatte soltanto quando diventa emergenza, si combatte anche intervenendo prima, cambiando quei modelli culturali che contribuiscono a formare il modo in cui guardiamo agli altri e al loro valore. Ogni euro quindi destinato alla crescita e alla visibilità dello sport femminile contribuisce a cambiare questa narrazione. Non è un elemento simbolico, è prevenzione primaria, è un investimento nella cultura del rispetto. Lo stesso principio vale per l'articolo 7, che istituisce un fondo a sostegno delle attività sportive dei minori economicamente più fragili. Nelle audizioni della Commissione che presiedo torna spesso un elemento: dove manca l'educazione al rispetto, alla gestione della frustrazione, alla consapevolezza dei propri limiti e di quelli degli altri, la violenza trova terreno più fertile. Lo sport, soprattutto nei contesti più difficili, può essere un presidio educativo straordinario. Uno spogliatoio non sostituisce una famiglia e non può sostituire il ruolo educativo degli adulti, ma può insegnare una grammatica delle relazioni che molte ragazze hanno bisogno di apprendere. Il valore delle regole, il rispetto dell'avversario, la capacità di accettare una sconfitta, il significato di un limite. Può insegnare che l'altro non è un ostacolo da abbattere, ma una persona da rispettare. Chi considera questi investimenti un costo dimentica che il costo più grande è quello di una società che arriva sempre dopo, quando il danno è già compiuto. Ma il provvedimento non si limita a questo. Venendo da Venezia, una città che ogni giorno si confronta con enormi flussi di persone ed eventi di grande rilievo, guardo con attenzione all'articolo 10, che rafforza gli strumenti della protezione civile in occasione della visita del Santo Padre a Lampedusa e potenzia la polizia locale ad Assisi in occasione delle celebrazioni per San Francesco d'Assisi, una festività che abbiamo fortemente voluto come gruppo di Noi Moderati. Sono interventi diversi, ma accomunati dalla stessa esigenza: garantire istituzioni preparate e territori adeguatamente supportati. Anche qui ritroviamo un principio fondamentale: prevedere prima anziché rincorrere l'emergenza dopo. Uno Stato efficace è uno Stato che si prepara per tempo, che protegge i territori e fornisce gli strumenti necessari ad affrontare le criticità. È lo stesso metodo che dobbiamo applicare nella prevenzione della violenza: intervenire prima, educare prima, creare consapevolezza prima. Approccio che caratterizza anche la parte del decreto dedicata ai grandi eventi sportivi: gli europei di calcio del 2032, i giochi del Mediterraneo di Taranto, la Merisa Cup di Napoli. Non si tratta soltanto di ospitare grandi manifestazioni internazionali, si tratta della capacità amministrativa di un paese che deve essere pronto quando tutto il mondo lo guarda. I poteri commissariali rafforzati, le risorse destinate a Taranto, il quadro previsto per l'American Cup raccontano un'Italia che vuole essere all'altezza delle proprie

0: questo decreto tiene insieme realtà apparentemente lontane, un campionato femminile, un campo sportivo di periferia, un pellegrinaggio a Lampedusa, un grande evento internazionale, ma il filo che le unisce è lo stesso, è l'idea di uno Stato che non aspetta che la violenza accada per intervenire, che non aspetta che l'emergenza esploda per organizzarsi, che investe nella cultura, nell'educazione e nella prevenzione. Uno Stato che non si limita a riparare i danni, ma costruisce le condizioni perché quei danni non si verifichino. Per tutte queste ragioni, Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo Noi Moderati alla conversione in legge di questo decreto. Grazie.
1: Grazie, deputata Semenzato. Deputata Piccolotti, prego.
2: Grazie, Presidente. Io annuncio fin da subito il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra alla conversione in legge di questo decreto, un voto contrario che nasce da ragioni di metodo e anche da ragioni di merito. Entrambe gravi, entrambe meritano tra l'altro di essere spiegate a quest'Aula. Il Governo ha scelto di usare la decretazione d'urgenza per intervenire con l'articolo 6 sulla mutualità generale dei diritti audiovisivi sportivi e con l'articolo 8 per una disciplina organica di riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno. Entrambe queste materie nulla hanno a che fare con l'urgenza e la necessità, che invece avrebbero richiesto tempo, ascolto e anche confronto tecnico. Non è una notazione formale, perché purtroppo è diventata un'abitudine di questo governo utilizzare i decreti laddove invece sarebbe stato più saggio utilizzare altri strumenti. Ci sarebbe piaciuto infatti in quest'Aula discutere di un provvedimento sul valore educativo dello sport, su come costruire un'alleanza forte fra istituzioni sportive e istituzioni educative per diffondere quei valori universali e intramontabili che lo sport porta con sé: la solidarietà, la lealtà, il rispetto della persona e delle regole. E invece, come sempre, voi ci presentate decreti e provvedimenti che hanno più a che vedere con la destinazione di risorse a gruppi di potere che con la grande funzione educativa e sociale dello sport. In particolare l'articolo 6 ci ha lasciato davvero perplessi, perché nel bel mezzo del terzo mondiale consecutivo a cui la nazionale maschile italiana non partecipa, il governo aveva presentato al Parlamento un testo che andava nettamente contro il sostegno ai settori giovanili e alla valorizzazione dei talenti italiani selezionabili per la nazionale. In commissione poi l'articolo è stato modificato anche con le pressioni di alcuni della maggioranza, di alcuni delle opposizioni, permettendo alla Lega Pro di beneficiare dello 0,5% delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi sportivi assegnate alla FIGC. Una modifica, lo ha riferito lo stesso ministro, frutto di un'interlocuzione con il presidente e il vicepresidente della Lega Calcio professionistico, alla quale ha preso parte anche il ministro Giorgetti. Ma noi non siamo soddisfatti. Non lo siamo perché lo 0,5 non è l'1% e non lo siamo perché resta irrisolto il tema del sostegno al calcio femminile in Italia. La norma infatti sposta solo apparentemente la gestione di queste risorse dalla FIGC alla divisione Serie A femminile. Ma la divisione, come abbiamo detto commentando gli emendamenti, non è una lega autonoma, dotata di soggettività giuridica, come per esempio lo sono la Lega di Serie A, B e Pro. È un organo interno alla FIGC, privo di autonomia normativa e gestionale, e il trasferimento delle risorse resta dunque un mero giroconto interno, imposto per legge. Lo ha detto con grande chiarezza durante le audizioni Renzo Ulivieri: dare i soldi al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile significa di fatto fare felici i presidenti maschi della Serie A maschile. E qui, Presidente, tocchiamo un punto di merito ancora più profondo. Il calcio femminile in Italia ha avuto uno sviluppo recente, però accelerato, riconosciuto dalla FIGC solo nel 1986, relegato per decenni al dilettantismo puro, ha ottenuto lo status di campionato professionistico soltanto nel 2022. Un passaggio storico, necessario, che però non può farci dimenticare che l'intera piramide

0: del movimento poggia ancora su basi quasi totalmente dilettantistiche. Serie B, Serie C, eccellenza regionale e settore giovanile rappresentano oltre il 90% delle tesserate FIGC. Quindi destinare nuove risorse esclusivamente al campionato professionistico significa ignorare questa realtà strutturale. Senza vivaio non c'è vertice. La Serie A femminile si alimenta delle atlete formate nei campionati dilettantistici e nei settori giovanili. Tagliare quindi risorse alla base per dirottarle solo sul professionismo significa costruire un professionismo senza fondamenta, un sistema sostanzialmente insostenibile nel medio periodo. In più c'è anche una contraddizione con un'altra riforma di questa legislatura recente, il decreto legislativo 28/2021 numero 36. Che ha riformato radicalmente l'ordinamento e il lavoro sportivo in Italia, estendendo le tutele anche al mondo dilettantistico e riconoscendo finalmente il valore del lavoro tecnico di base. Interventi come questo, che spostano risorse senza alcuna analisi di impatto, sono incoerenti con gli obiettivi di quella riforma che questo stesso Parlamento aveva già approvato. Infine l'articolo 8. L'ingerenza del governo si vede anche qui, dove si introduce una riforma complessiva dell'assetto ordinamentale dell'Unione Italiana tiro a segno. Come è emerso chiaramente dalle audizioni, come è emerso dalla lettera di tanti dei presidenti locali dell'Unione Italiana tiro a segno, si è scelto di stravolgere e azzerare l'assetto di una realtà associativa ultracentenaria ricorrendo a un decreto legge, mentre non esiste alcuna urgenza se non quella di imporre una riforma dall'alto, evitando il confronto con chi il tiro a segno nazionale lo vive e lo gestisce quotidianamente. Infine, Presidente, un punto che va oltre il testo del decreto, ma che ne è lo sfondo politico. Siamo ormai abituati alle ingerenze di questo governo nel mondo dello sport, ripetute, continue e in parte anche intollerabili. Nella pallavolo, ad esempio, una disciplina in cui l'Italia ha vertici mondiali e anche tra le più praticate, Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato appena nominato presidente della Lega Maschile di Pallavolo di Serie A. Nel presentarsi ha posto al centro della propria candidatura non un percorso maturato nel mondo della pallavolo, non un'esperienza costruita sul campo, accanto alle società, ai tecnici, agli atleti, ai dirigenti, ma la propria rete di relazioni istituzionali e la capacità di metterle a disposizione della Lega. È una logica che non ci appartiene, perché alimenta l'idea che le conoscenze contino più delle competenze e che il merito possa essere sostituito dalla vicinanza al potere. E le indiscrezioni purtroppo non si fermano qui, si parla di Garavaglia impredicato per la presidenza della Lega Pallavolo di Serie A e così via. Allora, Presidente, colleghi e colleghe, lo sport ha bisogno di autonomia, di trasparenza, di dirigenti scelti per la loro esperienza nel settore e non per il ruolo istituzionale ricoperto o per la rete di rapporti di cui dispongono. Per tutte queste ragioni, Alleanza Verdi e Sinistra voterà convintamente contro la conversione in legge di questo decreto. Grazie, Presidente.
1: Grazie, deputata Piccolotti. Deputata Grippo, prego.
2: Grazie, Presidente. Questo decreto è emerso anche con chiarezza nel corso della discussione in commissione. Mette insieme tantissime cose, molte delle quali ci vedono a favore. Noi riteniamo giusto sostenere, legiferare, semplificare i grandi eventi sportivi, gli europei del 2032, i giochi di Taranto, l'abbiamo detto più volte, l'America's Cup sono orgoglio nazionale, saranno occasione di investimento, di mobilitazione locale e sociale, e siamo a favore di fare tutto quello che serve per farli svolgere in modo più fluido e più semplice. E poi gli altri argomenti che sono stati trattati, che sono stati messi insieme in questo decreto, sono per noi sensibili, importanti, dai temi che hanno a che fare con con le armi nello sport, ne abbiamo discusso tanto in commissione, la partecipazione femminile e in ultimo l'appuntamento importantissimo per i cittadini che nulla ha a che fare con lo sport, ma pure è importante, relativo alle carte d'identità, dove purtroppo in quasi tutte le città d'Italia i cittadini patiscono delle difficoltà enormi e non ci sono le risorse perché venga fatto in modo semplificato e civile, come dovrebbe avvenire nel 2026, ottenere un appuntamento per una carta d'identità in modo dematerializzato, rapido, efficace, efficiente. Ahimè, nonostante i tentativi di molti sindaci di migliorare questa condizione, è una situazione molto complessa. Era necessario e utile intervenire su questi argomenti però con un decreto d'urgenza perché è arrivata all'improvviso queste scadenze? Assolutamente no. Questi grandi eventi sono pianificati da tempo, sappiamo che avverranno, per tacere dell'appuntamento europeo della carta d'identità digitale. Quindi ancora una volta noi torniamo a chiederci perché si debba utilizzare questo strumento, la decretazione d'urgenza, che comprime la discussione, che mette insieme pere e mele mischiando argomenti diversi, obbligandoci ad un voto unico su fattispecie e situazioni completamente diverse. È un ragionamento falsato. Sicuramente non è questo governo che ha inaugurato questo modo di procedere, ma questo modo di procedere è veramente mortificante per il Parlamento e lo diventa sempre di più quando gli argomenti sono così tecnici e specifici e vengono accorpati insieme. Noi abbiamo provato, come sempre facciamo, è lo stile di Azione, a migliorare questo provvedimento su alcuni aspetti che per noi erano davvero importanti. Uno per tutti, quello riguardante la disabilità, utilizzare questi grandi eventi sportivi, occasioni rare per generazione. No, raramente abbiamo la possibilità di portare risorse così importanti per ammodernare i nostri impianti. Noi crediamo fortemente, a differenza di altri che siedono in quest'Aula, che l'investimento sportivo sia fondamentale per i territori. Siamo sempre a favore delle battaglie che cercano di accreditare le nostre città perché vincano le competizioni internazionali, per aggiudicarsi la localizzazione da noi dei grandi eventi, però non utilizzare questa occasione per davvero mettere al centro un piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche che non si limiti a dire nei bandi c'è scritto che gli impianti devono essere a norma, no, che ripensino l'impiantistica sportiva anche dal punto di vista della fruizione in un'ottica di universal design, dove le persone sono davvero tutte uguali, non perché io ho messo una rampa disabili da un lato o un bagno per persone con disabilità per poter ottenere permessi, ma perché ho davvero ripensato quelle strutture affinché la persona con disabilità e la sua famiglia e i suoi cari possano fruire appieno dell'evento a parità di tutti gli altri spettatori, e per tacere poi degli atleti, potendo girare per gli impianti. Questo oggi con le risorse ordinarie non è possibile, perché ovviamente sia gli enti locali sia gli interventi nazionali con le risorse ordinarie possono solo limitarsi a aggiustare qualcosa che non funziona, appunto magari mettendo una rampa, mettendo un montapersone, mettendo un ascensore. Una volta che possiamo fare invece un intervento radicale che magari ci consente di radere al suolo, ripensare uno spazio, non aver messo quel vincolo del 10% degli interventi sull'abbattimento delle barriere che noi chiedevamo, non aver messo l'esclusione dalla possibilità di partecipare a futuri appalti per coloro che si erano macchiati della responsabilità in precedenza di non aver adempiuto questi obblighi, oppure non aver voluto, come noi chiedevamo, dare anche al commissario il mandato di monitorare l'attuazione di queste normative, significa dire: certo, rispetteremo le leggi sulla disabilità, ci mancherebbe altro, ma non riteniamo che questo sia un bisogno prioritario per i cittadini. Io penso che ogni famiglia ha una persona con disabilità, ce lo dicono i numeri, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, così come definisce la disabilità, ci dice che quasi il 20% dei nostri concittadini hanno un tipo di disabilità latamente inteso, sia essa sensoriale, motoria, psichica, di qualsiasi natura, pensare che quando si rifanno strutturalmente nel 2026 degli impianti non si pensi a questi cittadini è un grave errore. Pensiamo anche che sia un errore il modo in cui è stato affrontato, devo dire non solo dalla maggioranza, perché ci sono state anche delle operazioni trasversali, il tema della presenza femminile. Io capisco che il ministro ha anche un tema di risorse, non è lui da solo ad allocarsi le risorse, deve fare i conti con quello che c'è, però alla fine abbiamo fatto tutto sommato una partita di giro, per dirla in termini meno economici, sì, grazie Presidente, diventa un po' complicato, un'operazione nella quale abbiamo attivato, se vogliamo, una guerra fra poveri, cioè pensare che le stesse risorse le togliamo al calcio femminile, allo sport femminile professionistico per metterlo sul dilettantistico o viceversa, o lo togliamo alle giovanili per darlo alle donne, o chiediamo, alla fine il tema banale è: servono risorse nuove da destinare allo sport femminile, sport dilettantistico, sport professionistico, e queste risorse servono perché noi abbiamo delle atlete che fanno un lavoro di qualità, che ci danno soddisfazione in tutto il mondo, che hanno fatto una crescita esponenziale nei risultati sia a livello agonistico sia a livello di base. Bisogna crederci, ci deve credere il governo tutto, non solo il ministro dello sport, mettendoci risorse nuove. E deve essere una politica che non è affidata alle federazioni, che non è affidata ai soggetti pubblici e privati vari, ma di cui il governo si assume responsabilità piena direttamente. Vengo al terzo tema, il tema delle carte d'identità e della digitalizzazione che viene messa insieme. Sorvolo su quello che abbiamo sentito, tutto il contrario di tutto, sul tema delle armi, perché ci ha preoccupato molto quello che abbiamo sentito in commissione. Non tutto è contenuto in questo decreto, alcune cose sono degli auspici che le federazioni fanno in quell'ambito, però abbiamo sentito anche chi utilizza lo sport che hanno la loro dignità, anche se hanno a che fare con le armi, per però alleggerire i controlli e il monitoraggio dell'utilizzo che viene fatto delle armi. Siccome purtroppo la cronaca ci restituisce notizie ogni giorno più tragiche sull'utilizzo privato di armi, il fatto che si creino degli spazi, ripeto, non è nelle intenzioni del decreto, ma è in alcune interpretazioni, in alcune accompagnamenti di questa normativa che sono stati fatti, che non possono non condividere con l'Aula come preoccupazioni, anche lì qualche nostra remora e qualche perplessità ci sta. Ripeto, perplessità che è ancora più forte nell'aver affrontato un tema così tecnico nelle more di una discussione ampia in decretazione d'urgenza, buttata lì quando è un pochino uno dei temi più seri, il rapporto fra sicurezza, armi, di cui ci dovremmo occupare, averlo messo così a margine di un decreto, concludo Presidente. Quindi ripeto, io penso che questo decreto abbia delle cose buone, ma sia nella migliore delle ipotesi un'ennesima occasione mancata di ammodernare il Paese, di utilizzare un'occasione di investimenti importanti per restituire a questa. Se avessimo fatto delle leggi ordinarie, se avessimo fatto dei percorsi più in linea con quelle che sono le prerogative di quest'Aula, forse avremmo potuto dare un contributo per aiutare il Ministro e per aiutare questa norma a essere più utile ai cittadini.
1: Grazie deputata Grippo. Onorevole Amato, prego.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, ormai sono 3 giorni che parliamo di questo decreto legge. Lei sa esattamente cosa penso. Penso che l'urgenza si poteva evitare. Si poteva evitare addirittura facendo proprio una proposta di legge per quanto riguarda l'articolo 8, ma ci arrivo dopo. Si poteva evitare di avere tanti commissariamenti, perché un commissariamento che deroga dalla regola degli appalti diventa un qualcosa di oscuro, un qualcosa di poco controllabile. Un commissariamento, e lei l'altro giorno, quando ho accennato a quello che sto per dire, ma ha fatto no con la testa. Un commissariamento che serve ad assumere altre persone, così come può accadere a Taranto, lei lo sa, che il commissario può assumere esterni a 50.000 euro l'anno, diventa una distribuzione inutile di poltrone. Quando poi ci sono provvedimenti che con la dovuta attenzione, la dovuta cura e il tempo necessario, signor Ministro, il tempo, sembra niente il tempo. Il tempo è fondamentale per tutti quanti noi, avere il tempo di fare qualcosa, avere il tempo di farlo nella maniera giusta, avere il tempo di non fare quello che è successo in quest'Aula su più di un emendamento, l'ultimo quello delle piscine. Quindi il tempo, prendersi il tempo per non dover poi correre e modificare quello che non si era pensato prima, è una rincorsa a mettere delle toppe sui buchi, toppe che sono poi peggio dei buchi stessi. Quindi siamo innanzitutto contrari all'urgenza di questo provvedimento, siamo contrari al minestrone che si è creato con questo provvedimento, c'è di tutto di più. Siamo contrari al fatto che abbiamo dovuto far finta di niente quando era evidente un problema in questa maggioranza. L'avete avuto a più riprese, un problema politico di cui non avete voluto tener conto. L'articolo 8 dichiarava ieri la collega della Lega in aula, quando ha ritirato il proprio emendamento, l'articolo 8 non gli andava bene, gli hanno detto sì, ma noi in futuro lo correggeremo. E io ho ricordato un detto partenopeo, un detto dialettale napoletano, roppa rubata, ma ti mi porti fir. Dopo che sono arrivati i ladri in casa e hanno rubato tutto quello che c'era da rubare, noi mettiamo i cancelli. No, il provvedimento andava bloccato adesso. Lei deve pensare, signor Ministro, che la Lega, così come noi, aveva presentato un soppressivo, l'ha ritirato. Poi ha presentato degli emendamenti interni che servivano a dare una parvenza di giustizia, ma emendamenti che non servivano a nulla, perché mentre da un lato diceva lasceremo intatte le risorse finanziarie, dall'altro lato, all'interno sempre dell'articolo 8, c'era che il 25%, le sezioni, le devono tornare alla parte centralizzata del tiro a segno, però lasciando invariato tutti i debiti che quelle sezioni hanno fatto, magari con dei mutui. Lei lo sa, le sezioni vivono di soldi recuperati da loro stessi, soldi dei soci, soldi delle forze dell'ordine che vanno obbligatoriamente a fare degli allenamenti presso queste sezioni di tiro a segno. Quindi c'è una sorta di esproprio dei beni che le singole sezioni di tiro a segno si sono create, tutto per accentrare in una sola direzione a Roma. Ma la cosa più grave, come dicevamo, è perché e chi ha scritto questo provvedimento. È assurdo pensare che siamo al self-service degli amici, cioè l'amico che ha intenzione di arrivare a quel posto si scrive il provvedimento, lo dà al governo e il governo lo porta in aula con un decreto legge che questa maggioranza poi va ad approvare. È l'avvocato De Giusti che ha scritto quel provvedimento, l'avvocato De Giusti che è in corso già 4 volte nella Corte dei Conti, ha preso denunce dall'esercito italiano, ha messo una palestra di pugilato nel sottoscala di un tiro a segno, caricando tutti i costi sui soci del tiro a segno. Addirittura il TAR ha dichiarato l'incompatibilità dell'avvocato De Giusto come segretario generale della pugilistica e come commissario straordinario dei tiri a segno. E che cosa ha fatto il Ministero? 8 giorni dopo gli ha rinnovato l'incarico e gli ha allargato i compiti, gli ha detto pure che doveva scrivere lo statuto. però il TAR l'ha obbligato a fare le elezioni, quindi a dover nominare dei presidenti, presidenti che probabilmente saranno nominati ad agosto, perché ci devono per forza di cose essere le elezioni. Ma sa qual è stato il sistema, caro presidente? Il sistema è stato creare un emendamento che dicesse che dopo l'approvazione dello statuto vengono cancellate le elezioni. Quindi siamo davvero al ridicolo, siamo davvero alla vergogna. Questo governo spessissimo, io lo so che non me la devo prendere solo ed esclusivamente con lei, ma siete in due in questo momento in aula a rappresentare il governo e io devo comunque in ogni caso rivolgermi a voi. È vergognoso, davvero è vergognoso. È vergognoso che abbiamo dovuto aspettare due giorni per approvare un emendamento sulla piscina. Ieri c'erano solo le cuffie, oggi hanno arrivato i bocchettoni, poi ci sono stati 4 milioni trovati dal MEF. Lei deve sapere, signor Ministro, non lo sa, glielo dico io, anche alla sottosegretaria, che noi in Commissione Cultura, in maniera unanime, tutti, maggioranza e opposizione, abbiamo tirato a terra una legge sul cinema. Servirebbero 4 milioni di euro da stanziare per creare l'agenzia. Non si riescono a trovare i soldi, probabilmente, chissà, speriamo che il MEF, la ragioniera, la dottoressa Perrotta, vada a pescare dove ha pescato questi 4 milioni e li possa pescare anche per farci portare in aula e approvare questa riforma del cinema. Ovviamente, come avevo già accennato e come si capisce, noi voteremo in modo contrario a questo provvedimento. Non sempre la colpa è del Ministro, lo so. Sull'articolo 5 lei ci ha concesso una rimodulazione di un ordine del giorno che dava un minimo di potere a una commissione che voi avete voluto. Voi l'avete voluto e purtroppo era in condizione di non poter operare pienamente con quello che la loro ricerca imponeva. Lo so, lei l'ha rimodulato, io spero che quella cosa possa essere portata avanti come impegno del governo e almeno quello in un provvedimento di cui non condividiamo nulla. Almeno una piccola cosa, forse, anche noi avremo contribuito a migliorarla. Ripeto quello che ho detto lunedì, perché forse qualcuno non c'era. A Napoli c'è un termine che ha pazienza, gliel'ho detto oggi in ascensore, signor Ministro. La pazienza non è la calma, la pazienza è una sorta di fuoco che sta sotto una situazione di calma, però è un fuoco che ti mantiene sempre sull'attenzione. Ecco, noi teniamo la pazienza, voi ci avete portato in una notte buia, a da passare la nottata.
1: Grazie onorevole Amato. Deputata Tassinari, prego.
4: Grazie Presidente, Ministro, Sottosegretario Siracusano, colleghi. Il provvedimento che andiamo ad affrontare oggi è molto articolato, interviene su ambiti diversi, ma è tenuto insieme da un filo conduttore preciso: mettere il nostro Paese nelle condizioni di affrontare appuntamenti di rilevanza internazionale e rafforzare il sistema sportivo italiano e rendere più efficiente l'azione amministrativa. In questo caso anche rendere più sicura l'attività natatoria, perché come sapete abbiamo approvato questo emendamento in maniera bipartisan, un emendamento insomma importantissimo, fondamentale in cui questo momento per la sicurezza insomma degli impianti natatori. Voglio ringraziare nuovamente chi ha lavorato, soprattutto il sottosegretario Paolo Barelli, il capogruppo Bignami, ecco, perché è stato insomma un lavoro importantissimo. Io sono convinta che oggi andiamo ad approvare una norma che sicuramente ci farà stare domani tutti più tranquilli. Il provvedimento entrerà in vigore velocemente e quindi ci darà la possibilità di capire che abbiamo fatto qualcosa di importante per la nostra collettività. Ecco, quindi ringrazio di nuovo tutti. Lo sport, tra l'altro, come sappiamo, non rappresenta solamente una competizione agonistica, è insieme educazione, inclusione, salute, crescita della comunità e anche sviluppo economico. È uno straordinario strumento di promozione del territorio, dell'immagine dell'Italia nel mondo. Per questo guardiamo con assoluto favore alle disposizioni dedicate ai grandi eventi sportivi che interesseranno il nostro Paese nei prossimi anni. La UEFA Euro 2032, i Giochi del Mediterraneo di Taranto, l'America's Cup di Napoli. Sono eventi interventi che rappresentano occasioni irripetibili per modernizzare infrastrutture, attrarre investimenti, creare occupazione e generare un indotto economico importante. Tra pochi giorni, infatti, Taranto accenderà i riflettori sui giochi del Mediterraneo. A Napoli si contano ormai i giorni che ci separano dalla 38esima America's Cup e su tutto questo aleggia già l'attesa dell'Europeo di calcio 2032. Insomma, l'Italia ha un calendario fittissimo da onorare. Questo decreto le fornisce assolutamente gli strumenti per farlo nel migliore dei modi. I grandi eventi infatti non devono essere considerati un'opportunità riservata alle grandi città o alle aree tradizionalmente più attrattive. Devono rimanere uno strumento di valorizzazione dei territori che purtroppo troppo spesso rimangono fuori dai principi circuiti turistici e sportivi. Quando una manifestazione internazionale arriva in un territorio lascia molto di più di qualche giorno di competizione, lascia infrastrutture migliori, servizi più efficienti, nuove competenze organizzative, maggiore visibilità internazionale e una capacità di attrarre turismo che continua anche dopo la conclusione dell'evento. E questa è la visione che Forza Italia da sempre sostiene: utilizzare lo sport come leva di sviluppo territoriale, crescita economica e di promozione delle eccellenze locali. Apprezziamo infatti la scelta di consolidare il percorso verso UEFA Euro 2032, assicurando tempi certi nella realizzazione degli interventi e introducendo strumenti che consentano di capitalizzare l'esperienza amministrativa maturata, affinché le buone pratiche non vadano disperse ma diventino patrimonio stabile per il futuro. Ugualmente importante è il sostegno ai giochi del Mediterraneo di Taranto, una manifestazione che rappresenta una straordinaria occasione di rilancio per una città ma anche per un'intera area del Mezzogiorno, così come strategica la preparazione dell'America's Cup a Napoli, evento destinato ad accrescere ulteriormente il prestigio internazionale dell'Italia e ad alimentare nuove opportunità di sviluppo economico e turistico. Inoltre il decreto interviene su aspetti significativi del funzionamento del sistema sportivo. Vi sono norme che rafforzano la trasparenza, migliorano gli strumenti di vigilanza economica finanziaria delle società professionistiche, sostengono gli investimenti e contribuiscono a rendere più moderno ed efficiente l'intero settore. A riguardo poi vi è una novità significativa, un emendamento di Forza Italia che introduce l'impossibilità per i magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili di far parte degli organi di giustizia delle federazioni sportive nazionali interessate dai controlli della commissione indipendente per la verifica degli equilibri economici e finanziari delle società professionistiche. Non è una norma contro la magistratura, ma una scelta di chiarezza istituzionale volta a evitare sovrapposizione di ruolo e rafforzare l'autonomia e la credibilità della giustizia sportiva. Si tratta di una battaglia storica di Forza Italia, sostenuta da sempre dal nostro capogruppo Enrico Costa, che ringrazio, che punta a garantire una netta separazione tra la funzione giurisdizionale dello Stato e quella degli organi di giustizia sportiva. Ringrazio di nuovo il Ministro Abodi per il sostegno dato a questo emendamento. È una disposizione che consideriamo particolarmente significativa e ulteriormente quella relativa alla redistribuzione di una quota dei proventi derivanti dai diritti audiovisivi a favore della Serie A femminile. È un riconoscimento importante. Il calcio femminile ha ormai conquistato un ruolo stabile nel panorama sportivo nazionale. Sempre più bambine scelgono di praticarlo, sempre più famiglie lo sostengono, sempre più giovani vedono nello sport femminile un'opportunità di crescita personale e professionale. Riconoscere questo percorso significa investire sul futuro dello sport italiano, favorire pari opportunità, ampliare la base sportiva e sostenere un movimento che ha dimostrato qualità, entusiasmo e capacità di coinvolgere il pubblico. Perché il professionista non può esistere senza un dilettantismo forte, diffuso e radicato nei territori. Sono le società dilettantistiche, i volontari, gli allenatori, i dirigenti e le famiglie che ogni giorno tengono vivo lo sport italiano. È lì che nascono i campioni di domani, ma soprattutto è lì che si formano cittadini responsabili, si combattono il disagio giovanile, l'emarginazione, si promuove la salute, l'inclusione e la società e la socialità. In questa prospettiva vanno lette positivamente anche le misure che rifinanziano la dota famiglia per l'accesso dei più giovani alla pratica sportiva e il fondo per gli studenti universitari con alti meriti sportivi. Sono interventi che ribadiscono un principio semplice ma fondamentale: lo sport deve essere più accessibile e rappresentare un'opportunità per tutti. Sono piccoli tasselli, ma vanno tutti nella stessa direzione. Lo sport ci insegna che le vittorie si costruiscono nel tempo con metodo e determinazione. È la stessa strada che questo governo ha scelto di percorrere. Con questo spirito, nella convinzione che questo decreto rappresenti un passo avanti in questa direzione, il gruppo Forza Italia esprime convintamente il proprio voto favorevole. Grazie.
1: Grazie deputata Tassinari. Deputata Latini, prego.
5: Grazie Presidente, colleghi. Oggi esaminiamo un provvedimento molto importante, saluto il Ministro Abodi, che contiene misure per accompagnare il nostro Paese a grandi eventi che vedranno sicuramente l'Italia protagonista nei prossimi anni. Parliamo del campionato europeo di calcio del 2032, dei giochi del Mediterraneo di Taranto fino all'American's Cup di Napoli. Sono sicuramente delle occasioni straordinarie per valorizzare il nostro territorio, per rafforzare le strutture sportive e per generare ricadute economiche e occupazionali. Ecco, però vorrei richiamare l'attenzione, insomma, che per il mio gruppo, per la Lega, lo sport non coincide soltanto con i grandi eventi internazionali, perché vive innanzitutto nelle migliaia di associazioni sportive dilettantistiche, nelle società che ogni giorno aprono le proprie strutture ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie. Vive nei volontari che dedicano il tempo e competenze alla crescita educativa delle nuove generazioni, in quelle realtà che spesso sono lontano dai riflettori, come nei piccoli comuni, nell'entroterra, dove lo sport diventa un vero e proprio presidio sociale. E quindi è proprio per questo che abbiamo accolto con favore le modifiche apportate all'articolo 6, quindi voglio ringraziare anche le mie colleghe che si sono anche battute in commissione, che rafforzano il sostegno al calcio femminile e destinano una quota delle risorse anche alla Serie C, con un vincolo specifico per lo sviluppo dei settori giovanili, femminili e maschili. Questa è una scelta che va nella direzione di sostenere la base del movimento sportivo e non soltanto i suoi vertici. Sono sicuramente poi molto positive anche le misure in questo provvedimento che rafforzano il sostegno allo sport, rifinanziando il fondo destinato alle famiglie, perché è veramente assurdo che ci sono alcune famiglie che non riescono per problemi economici a far fare delle attività sportive ai propri figli, e quindi penso, ecco, che questa era sicuramente una misura molto importante, come anche la misura dedicata agli studenti universitari che si distinguono per meriti sportivi, che avranno delle borse di studio. E poi c'è stato il tema dell'articolo 8 relativo al riordino dell'Unione Europea, dove come gruppo, diciamo, ecco, sinceramente qua abbiamo avuto delle visioni diverse, perché noi siamo abituati ad ascoltare i territori come Lega, abbiamo raccolto delle osservazioni provenienti dalle sezioni del tiro a segno nazionale da nord a sud del Paese, ed è emersa una preoccupazione diffusa e trasversale rispetto a una riforma percepita come troppo centralizzata, poco costruita attraverso il confronto con chi quotidianamente garantisce il funzionamento delle sezioni. Quindi il timore diciamo, che abbiamo raccolto, è che questo assetto possa determinare significative difficoltà operative, appesantimenti gestionali, ma soprattutto mettere a rischio il patrimonio di investimenti economici e organizzativi che molte sezioni hanno costruito negli anni con il contributo dei propri iscritti. Quindi su questo tema noi continueremo a monitorare e a lavorare per migliorare diciamo, questo punto. E poi, ecco, concludo ringraziando veramente tutti quanti per l'impegno di aver approvato l'emendamento che diciamo, cerca di mettere fine alle tragedie che si sono verificate anche in questi ultimi giorni, bambini che sono, appunto, hanno perso la vita nelle piscine. Io voglio ricordare anche Matteo Brandimarti di San Benedetto il Tronto, io sono della provincia di Ascoli Piceno, sicuramente è stata una tragedia che ha scosso tutta la comunità. Quindi voglio ringraziare veramente, ecco, le mie colleghe, tutta la commissione, che insomma sicuramente abbiamo ritardato questo provvedimento, insomma ci sono state delle attese, però alla fine era un emendamento fondamentale che ha dato delle risposte concrete, infatti anche grazie al Ministro Giorgetti che comunque ha stanziato dei fondi concreti, quasi 5 milioni di euro per il 2026, proprio per mettere in sicurezza le piscine aperte aperte al pubblico, quindi ecco, questo sicuramente siamo orgogliosi di aver portato a casa questo risultato. E quindi concludo appunto dicendo che, anche avendo su alcune parti che abbiamo manifestato alcune riserve, riteniamo comunque che il complesso di questo provvedimento contiene sicuramente delle misure importanti per il sistema sportivo italiano e per la capacità del nostro Paese di organizzare eventi di rilievo internazionale. Quindi, ecco, come gruppo della Lega esprimiamo voto favorevole. Grazie.
1: Grazie, deputata Latini. Onorevole Berruto, prego.
6: Primavera del 1938. Sei anni prima è stato inaugurato il Foro Italico qui a Roma, ma i lavori per il grande stadio che voleva Mussolini sono indietro. Nel maggio di quell'anno, però, Adolf Hitler visita Roma e il regime fascista non vuole sfigurare davanti a chi due anni prima ha ospitato in strutture grandiose i Giochi Olimpici a Berlino. Però manca il tempo per ultimare lo stadio. Si ricorre allora a uno stratagemma. Durante i frenetici lavori di completamento, il muro perimetrale e 24 torri sormontate da aquile littorie vengono realizzate in pannelli di pietra di Carpi, un materiale composto da cemento e paglia pressata. Per le gradinate si usano tavole di legno verniciate del color del marmo. La sera dell'8 maggio Hitler assiste alla rappresentazione di un'opera di Wagner dal palco d'onore nella tribuna Tevere, l'unica vera. Tutto il resto è una suggestiva scenografia montata ai piedi di Monte Mario. La penombra aiuta in quella metafisica distesa agli impianti sportivi, sembra di essere su un set di Cinecittà. Pasquino, la celebre statua parlante romana, recita in quei giorni: «Povera Roma mia de travertino, t'hanno vestita tutta de cartone per farti rimirà da nimbianchino». Mussolini sorride soddisfatto. Uno stadio di paglia aveva ammagliato il Führer. Signor Ministro, una dichiarazione di voto non serve solo a dire come si vota, ma perché. E le dico subito il perché del nostro no. Non è un no a un articolo, a un comma, è un no a un modo di intendere lo sport, perché sotto il suo sguardo, Ministro Abodi, lo sport italiano si è ridotto a tre cose. La prima, essere un territorio di caccia della politica. La seconda, essere una riserva di caccia, di un manipolo di presidenti faraoni che si sentono al di sopra di ogni regola. La terza, un ruolo dove chi dovrebbe reagire alle due condizioni di cui sopra finisce invece per ringraziare o ingraziarsi chi lo tiene in ostaggio, come una specie di sindrome di Stoccolma dello sport. Tutto questo, Ministro, di tutto questo, Ministro, lei è responsabile e le faccio qualche esempio. Lei siede in Consiglio dei Ministri insieme a Paolo Barelli, ex capogruppo di Forza Italia, da aprile sottosegretario, da 25 anni presidente della Federnuoto. Barelli, l'ispiratore dell'emendamento che cancella il limite ai mandati ai presidenti federali, se stesso, con il suo parere positivo, Ministro. Poi da sottosegretario sulla carta si autosospende, nella realtà continua esattamente come prima a fare il presidente della Federnuoto. Risponda alla mia interrogazione sull'onorevole Barelli quando troverà il tempo per farlo, ci divertiremo. In Consiglio dei Ministri trova anche il sottosegretario Barbaro, presidente dell'ASI, e la new entry Claudio Durigon, sottosegretario eletto presidente della Lega Pallavolo di Serie A maschile. Quando me l'avete proposto ho pensato a uno scherzo, ha detto candidamente. Anche noi. Non era invece uno scherzo, Durigon è stato eletto, certo lo hanno votato le società, non mi sfugge, ma il popolo della pallavolo, sport nobile, pulito e anche vincente, ha reagito in maniera talmente indignata che pare che salterà l'operazione successiva, il senatore Garavaglia alla Lega Volley Femminile di Serie A. E come dimenticare gli onorevoli Casasco, Costa, il senatore Lotito, il neocommissariato onorevole Pella, deputati, senatori, sottosegretari che siedono ai vertici dello sport. Non è un caso, è un metodo. E anticipo chi dirà: ma come, anche voi in passato? Guardi, i numeri impallidiscono al confronto, però ho depositato il 1 febbraio del 2024 una proposta di legge che prevede per i presidenti federali il numero limite dei mandati e l'incompatibilità con cariche di Parlamento e di Governo. Lei, Ministro, è il mentore di quel sistema, invece di scardinarlo lo custodisce, lo coccola. Io lo denuncio, che bello poter sottolineare quanto siamo diversi. Ora che sono chiare le premesse, di uno sport sottoposto, schiacciato da queste dinamiche di forza, di potere, di consenso coatto, entro nel merito del decreto. Dopo un doveroso passaggio sul ruolo di commissari straordinari, che volete sempre più potenti, abdicando alla possibilità di fare cose bene, trasparenti, pulite, in modo ordinario, arrivo subito all'articolo 6. Signor Ministro, nella foresta di Sherwood c'era un uomo che rubava i ricchi per dare ai poveri, stava dalla parte del popolo. Lei ha messo in scena la versione rovesciata, Robin Hood al contrario. Il testo da lei licenziato in Consiglio dei Ministri scippava 10 milioni di euro alla parte più fragile del sistema calcio, il progetto Zola, i settori giovanili, i dilettanti, le dilettanti del calcio femminile, per darli a 12 società che hanno una squadra di calcio professionistica femminile. Tra queste 9 hanno alle spalle società di Serie A maschile, che destinano al settore femminile una quota simile al costo dei parastinchi e dei palloni. E togliere al Lumezzane, all'Ascoli, al Trento, all'Alcione, per dargli alla Roma, all'Inter o alla Lazio del senatore Lotito, guarda un po', sembrava un'idea a lei geniale. 1 milione di euro a testa, omaggio del ministro Abodi, che passa pure poi per quello che vuole sostenere il calcio femminile. Guardi, mi ascolti bene, il Partito Democratico rivendica di aver aperto la strada al professionismo nel calcio femminile. E proprio per questo le abbiamo offerto 2 alternative che avrebbero permesso di trovare più risorse di quelle di cui stiamo parlando e per tutta la filiera del calcio femminile, dilettanti, settori giovanili, calcio a 5. Lei ha detto 2 volte no. Ha detto dovete fidarvi di me, troverò i soldi da altre parti. Beh, non ci fidiamo per definizione, ma non si è fidata neppure la sua maggioranza, che dopo il suo invito al ritiro di un emendamento tutelato dalla nostra sottoscrizione ha diviso in 2 le risorse, metà a testa, 2 feriti e nessun morto. Ministro, si riscatti, ci dimostri che terrà fede alle sue promesse, trovi i 5 milioni che ha scippato al progetto Zola e ne trovi altri 5, magari di più, per le società professionistiche di calcio femminile. Che dire poi del definanziamento da 30 milioni a 2 della dote famiglia per accedere alla pratica sportiva in caso di ISE basso, o delle mancette che mette a disposizione per le borse di studi per gli studenti universitari. Guardi, non ho il tempo di spiegarle qui che cosa sia una riforma vera per la nascita dei gruppi sportivi universitari, un modello che possa rappresentare all'unico che voi proponete dei gruppi sportivi militari e di una militarizzazione dello sport, da oggi impariamo anche di base. Vada a leggerla quella proposta. Il Partito Democratico ha depositato da tempo proprio una proposta di legge sul sport universitario, sui gruppi sportivi universitari, atto Camera 1111. Poi l'articolo 8, la riforma dell'Unione Tiro a Segno. Guardi, lei è il ministro che parla ogni piè sospinto di condivisione, di communiter. Ha scritto sotto dettatura di un commissario un testo che ha occupato 25 pagine di un fascicolo di questo decreto per creare un piccolo ministero che cannibalizza la parte sportiva senza nessun confronto, con nessuno! Nessun confronto con le 300 sezioni del tiro a segno. Hanno dovuto comprare spazi pubblicitari su dei quotidiani per denunciare la porcheria che stava avvenendo. E senza rispetto e confronto non solo del tiro a segno italiano e della sua storia sportiva, ma per esempio nessun confronto sulle procedure per l'addestramento all'utilizzo delle armi, che lei in quel testo, quello originale, rivendicava di voler rendere scalabili e commerciabili. 26 commi che disegnano nuovi vertici di nomina politica, un altro poltronificio, un altro posto dove sistemare amici come Walter De Giusti, per 11 anni segretario generale della Unione Tiro a Segno, poi commissario, che d'incanto si accorge che tutto era un disastro, che tutto da rifare, deve entrare in una decretazione d'urgenza a pochi mesi dalla fine della legislatura. Guardi, di fronte al suo ennesimo inchino al potere e agli amici, di fronte all'ennesimo naufragio che lei guarda seduto dalla sua zattera di salvataggio, bisognerebbe dirle, ministro, risalga a bordo. Risalga a bordo, perché altrimenti il suo mandato verrà ricordato come quello di colui che sapeva e che non ha agito, che dichiarava e che non faceva corrispondere i fatti alle parole, come nel caso della giustizia sportiva e della sua responsabilità politica di avere permesso la costruzione di una scenografia di paglia di una commissione per la riforma, di aver permesso che venisse affidata quella commissione a un presidente federale per il quale non regge neppure l'esempio di Dracula all'Avis, e per avere infine proposto, dietro a porte ancora più chiuse, ma ministro lei non era quello della condivisione, una riformicchia che diminuiva il potere e il controllo delle federazioni sui giudici federali, sì, aumentando quello del governo, dell'esecutivo di turno. Guardi, è stato tutto spazzato via, quella commissione di paglia, quella riformicchia di paglia, spazzate via da una sentenza della Corte di Giustizia Europea che smonta definitivamente il recinto chiuso dei tribunali domestici delle federazioni. Sarà la Bosman della giustizia sportiva. Sa qual è la verità, ministro? Che la sede per farla, quella riforma, c'era ed era questo Parlamento. Ho richiesto un'indagine conoscitiva sulla giustizia sportiva che è ferma da un anno. Il luogo c'era, la nostra volontà c'era, non c'era la vostra. Avete lasciato che decidesse un tribunale europeo pur di non decidere voi. E adesso, come sempre, ci fa sapere che finalmente tutto dovrà cambiare. Ma con chi pensa di avere a che fare, ministro? Con chi pensa di prendere in giro? Ecco, ho spiegato i perché votiamo no. Votiamo contro l'idea che lo sport sia un bottino da spartire, una collezione di poltrone, un ufficio di collocamento per gli amici, un recinto blindato dove le regole valgono per gli atleti ma non per chi comanda. Quando libereremo lo sport dalle vostre mani sarà un giorno bellissimo. Il Partito Democratico dice no al suo modo di intendere lo sport, al vostro grande bluff, al vostro sport scenografato per sembrare bello come lo stadio di paglia del Foro Italico della primavera del 1938. Grazie.
1: Grazie onorevole Berruto. Passiamo adesso all'ultimo intervento iscritto all'ordine del giorno, l'onorevole Mollicone. Prego.
7: Signor Presidente, onorevoli colleghi, ministro Abodi, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia annuncio subito con convinzione e orgoglio il nostro voto favorevole. Siamo di fronte a un provvedimento organico. Non abbiamo gestito soltanto le emergenze, ma abbiamo unito la risposta immediata a una visione strategica di lungo periodo per lo sviluppo del sistema Italia. Desidero rivolgere un ringraziamento appunto al ministro Abodi per l'apertura al confronto dimostrata con commissione in commissione con il Parlamento. Un dialogo proficuo che ha visto la Commissione, ringrazio il relatore Cangiano, svolgere un lavoro centrale. Ringrazio tutti i capigruppo e tra questi ovviamente l'onorevole Amorese. Vedete, l'Italia è tornata a essere una nazione credibile, protagonista nel panorama internazionale, capace di attrarre i grandi eventi. Lo abbiamo visto con i giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina, e con questo testo oggi forniamo coperture e strumenti tecnici indispensabili per altre tre grandi sfide che ci attendono: gli europei di calcio del 2032 e la scelta del governo di affidarsi a una struttura commissariale per la semplificazione e la velocizzazione delle procedure amministrative segna una discontinuità storica. Non si tratta solo di presentare all'UEFA la lista degli stadi entro settembre, come ironizzava il collega Berruto, ma di dotare finalmente la nazione di una impiantistica sportiva moderna. I giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, poi, per cui abbiamo previsto altri interventi e di forte significato politico. Le risorse stanziate garantiranno una preziosa eredità infrastrutturale per una città simbolo del riscatto nazionale per tutto il Mezzogiorno. Infine l'America's Cup di Napoli 2027, le sue imminenti regate preliminari, un evento internazionale unico che dimostra la capacità delle istituzioni di fare squadra per moltiplicare gli investimenti, promuovere il blasone italiano nel mondo e creare reali opportunità occupazionali. Ma colleghi, rivendichiamo anche con forza il valore politico del lavoro parlamentare svolto in commissione sul testo dell'articolo 6, che smentisce quello che è stato appena detto dal Partito Democratico, e proprio grazie all'emendamento proposto dal collega di Fratelli d'Italia accaiata e poi condiviso dall'intero arco parlamentare, abbiamo impresso una svolta fondamentale sul calcio, destinare una quota dei diritti audiovisivi alla Serie A femminile, colmando un intollerabile vuoto di contributi federali registrato negli ultimi 2 anni, e un'ulteriore quota alla Lega Pro per il progetto Zola. È una misura di profonda equità sociale e di programmazione che garantirà risorse certe per lo sviluppo dei vivai maschili e femminili. Quindi il decreto pone lo sport al centro della vita delle famiglie e della crescita educativa. E questa settimana abbiamo approvato un emendamento vitale, urgente, sulla sicurezza delle piscine per la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma. Un'urgenza non più rinviabile, una disciplina che sarà completata con un DDL specifico a cui sta lavorando il ministro Musumeci. Ebbene, sugli UTS però è necessario un approfondimento. La riforma nasce da un'esigenza istituzionale e morale, colleghi dell'opposizione, non più rinviabile. Eliminare ogni zona grigia nel controllo di un settore dove sono in gioco armi, certificazione e sicurezza pubblica. E i dati dimostrano che non si tratta di singoli episodi. Circa 6 anni di commissariamento negli ultimi 10 anni, 106 procedimenti disciplinari, 80 persone deferite in 10 casi particolarmente rilevanti, almeno 7 filoni penali, colleghi dell'opposizione, segnalazioni o procedimenti in materia di certificazioni, malagestio e sicurezza, 94 commissariamenti o rinnovi riguardanti 44 sezioni, circa 1 su 5, circa 2,6 milioni di euro di crediti UTS verso le sezioni, 6 vittime nei 2 episodi più gravi degli ultimi anni, 4 nella strage di Fidene del 22 e 2 nell'incendio del poligono di Prato nel 24. E poi, colleghi dell'opposizione che fate finta di non sapere, sul TSN di Milano le polemiche su De Giusti. La decisione del Tribunale federale UTS del 3 dicembre 2025 ricostruisce una gestione gravemente compromessa e parla di una somma complessivamente sottratta alla sezione tra il 2018 e il 2024 in quasi 2 milioni di euro. E quindi non è una decisione commissariale ma della giustizia federale. La stessa decisione accerta un episodio che vi dovrebbe indignare, colleghi dell'opposizione, sul rispetto della storia sportiva italiana. Medaglie d'oro appartenenti alla sezione di Milano, alcune di rilevante valore storico e identitario, fuse in poco più di 20 lingotti da 5 grammi e successivamente vendute senza deliberazione autorizzativa, senza contabilizzazione, senza tracciabilità del ricavato. E non è stata quindi una decisione del commissario Walter De Giusti, che però colleghi avete, su cui colleghi avete la memoria corta, perché vedete, Walter De Giusti è entrato nella UTS per selezione pubblica, mentre prima di lui il segretario era mandato alla UTS dal CONI. In 8 mesi sono stati finanziati 1,5 milioni del PNRR per digitalizzare almeno 25 sezioni, stabilizzati personale con sport e salute dopo più di 10 anni, cioè dopo che governavate voi. Costruito il modello di gestione Prisma, che è alla base di questa riforma, in ogni caso De Giusti, collega Berruto e Amato in particolare, era segretario già durante il governo Pinotti e confermato da 2 commissari straordinari anche sotto il mandato del ministro Guerini. Quindi non è amichettismo, non è amico di nessuno, ma è un tecnico stimato anche dai vostri governi. E anche a Parma, colleghi, anche a Parma ad esempio ci sono stati esposti su profili particolarmente delicati e per carità di patria, non proseguo con questo corollario di infrazioni e di violazioni anche penali. Ma rispondiamo dunque quindi a questa urgenza. Da un lato una governance pubblica, con un presidente nominato, con un decreto presidenziale per le funzioni di sicurezza, impianti e agibilità dei poligoni. Dall'altra una governance democratica, eletta secondo i principi del CONI per la piena autonomia dello sport. Si tratta quindi di un intervento di trasparenza, equità, responsabilità che metterà in sicurezza gli impianti, sosterrà le realtà territoriali e restituirà alla disciplina sportiva la dignità e la certezza che meritano. Signor Presidente, questo provvedimento è la dimostrazione che esiste un'Italia orgogliosa, pragmatica e con una visione strategica. È l'Italia che dice sì, sia ai grandi eventi, sia alle pari opportunità, sia alla trasparenza e sia alle nuove generazioni di sportivi. Con questo decreto, in conclusione, diamo forza infatti anche a chi combatte ogni giorno nei campi di periferia. Diamo certezza agli atleti che indossano il tricolore e consegnano al mondo un'Italia efficiente, orgogliosa e vincente. È per questo che oggi dichiariamo il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Grazie onorevole Mollicone. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2988A, conversione in legge con modificazione del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. La votazione è aperta.

0: Un attimo ancora, colleghi. Abbiamo Billy e Caro Tenuto, mi pare.
1: Sini.
0: Caro Tenuto deve votare?
1: Ha votato.
0: Ha votato, va Caro Tenuto?
2: Ha votato questo deputato, sì, invece sì, di sedersi. Non riesce a votare.
0: Ci riesce a votare? Ok, perfetto. Mi pare che nessun altro debba votare, per cui votazione chiusa. Favorevoli 128, la Camera approva.
2: Un attimo soltanto.
0: Allora, colleghi, un attimo ancora, c'è un passaggio delicato che vi devo comunicare. L'ordine del giorno reca l'assegnazione di proposta di legge a commissioni in sede legislativa. Propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale la prima commissione

0: stabilito. Allora, perfetto, così e possiamo adesso, secondo, ci sta il collega? Sì, secondo le intese intercorse, l'esame degli ulteriori argomenti con votazioni iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna si intende rinviato alla prossima settimana. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Furgioele. Prego.
1: Grazie Presidente. Intervengo per una richiesta di informativa urgente al Ministro della Protezione Civile e al Ministro degli Interni per una emergenza che sta attanagliando il territorio del Parco Nazionale del Pollino e un'ampia fascia di porzione di territorio calabrese. Dal 16 luglio un incendio di dimensioni molto importanti sta lambendo territori come Morano Calabro, Castrovillari, Frascineto, Saracena e San Basile. Non stiamo parlando soltanto di alberi che bruciano, ma stiamo parlando, come lei sa Presidente, di un patrimonio naturale inestimabile. E dunque noi pensiamo che il Governo debba intervenire in aula per dirci quali mezzi vuole porre in essere, per dirci se il contingente dei vigili del fuoco rimarrà in modo permanente su quel territorio, se verrà implementato anche il contingente dei vigili del fuoco con i Canadair, quali saranno le risorse che eventualmente verranno poste in essere per ripristinare i luoghi e cosa si farà per quello che oggi è una vera piaga, la piaga degli incendi dolosi. Anche per questo intendiamo ascoltare le intenzioni del Ministro Piantedosi per chiedergli cosa sta facendo il Prefetto di Cosenza, cosa sta facendo il Questore. Signor Presidente, la Calabria, il Pollino, quello che sta accadendo non è una questione di carattere locale, perché se è stata chiusa anche l'autostrada del Mediterraneo è chiaro che è una questione di carattere nazionale, perché non viene colpito soltanto il Pollino, viene colpita la Calabria e dunque viene colpita la nazione. Signor Presidente, il Parco Nazionale del Pollino non è una questione territoriale, non è una questione che si può risolvere solo e soltanto lasciando gli interventi ai pur valorosi vigili del fuoco, la Protezione Civile, Calabria Verde, i carabinieri forestali, i volontari si stanno dando un grande affare, ma non possono essere lasciati da soli. Signor Presidente, la Calabria merita risposte, non promesse. È per questo chiediamo al Governo di venire qui a riferire immediatamente prima che si spenga l'incendio e che rimanga solo cenere.
0: Grazie onorevole Furgioele. Orrico, sul medesimo argomento? Prego, deputato Orrico. Credo che dopo l'onorevole Borrelli medesimo argomento. Ok, prego.
2: Grazie signor Presidente, anch'io per chiedere un'informativa urgente al Governo su quanto sta accadendo in Calabria, che al pari della Sicilia sta bruciando per l'ennesima volta durante la stagione estiva, ma ciò che è più grave è che sta bruciando a causa della mano dell'uomo, perché dalle prime ricostruzioni non solo questi incendi risultano essere dolosi, ma addirittura appiccati con una crudeltà che non dovrebbe appartenere all'essere umano, cioè addirittura dei gatti sono stati fasciati con delle bende imbevute di benzina, quindi una crudeltà che va oltremodo la ragionevolezza umana. Ma c'è da dire che la Regione Calabria non è la prima volta che viene messa a fuoco e fiamme, e c'è da dire che da questo punto di vista c'è una regione, una giunta regionale e un governatore occhiuto che si sono vantati nel corso del tempo di aver attivato tutta un sistema di monitoraggio attraverso i droni degli incendi. La verità è che questo sistema di monitoraggio evidentemente è fallimentare, ed è altrettanto evidente che invece l'investimento che va fatto è sulla prevenzione, perché se si arriva a questo livello di crudeltà

0: Se si arriva a questo livello di incapacità di riuscire a prevenire è perché manca appunto una cultura della prevenzione. E allora io ringrazio ovviamente i vigili del fuoco, tutte le forze della protezione civile, tanti cittadini, tante realtà che si sono adoperate per intervenire purtroppo in una situazione che è diventata pericolosissima per molti centri cittadini, Castrovillari, Cassano allo Ionio, la rete ferroviaria nella tratta da Reggio Calabria alla Lamezia Terme è stata interrotta più volte nei giorni passati, la stessa autostrada del Mediterraneo a subito delle chiusure. Quindi un accorato appello al ministro Musmeci affinché insomma riferisca in aula rispetto a quanto sta accadendo, e anche un accorato appello alla politica regionale che governa appunto la Calabria di fare meno chiacchiere e più fatti.
1: Grazie deputata Orrico. Medesimo argomento, onorevole Borrelli, prego.
2: Grazie Presidente. Vorrei ricordare che i roghi sono nel 99% dei casi frutto della mano umana. Sono persone che appiccano incendi. Sono persone, in alcuni casi anche criminali, che lo fanno in modo sistematico. E quello che stiamo vedendo, il Parco del Pollino in Calabria, in Sicilia, ma che purtroppo temo vedremo anche in altre regioni, è un disastro annunciato, frutto anche di una politica sbagliata, in cui si continua a non valorizzare le risorse del nostro paese come vigili del fuoco. Sto leggendo, un minuto fa ho letto l'ultimo comunicato sindacale dei vigili del fuoco, invece di chiamarci eroi dicono: dateci le risorse, fate assumere nuovo personale. Noi continuiamo a invocare e a dire che i vigili del fuoco devono fare di più senza investire un euro su questa, per non parlare ovviamente della polizia, dei carabinieri. Ed è evidente che il risultato è che chi rischia e chi interviene, ricordiamo il vigile del fuoco che è morto in Sicilia recentemente, a cui va il nostro ricordo e il nostro più sentito, le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità. Ma il tema è sempre lo stesso: si immagina di abbandonare il territorio, non si investe nulla, ovviamente si lascia mano libera a piromani e criminali, il risultato è il disastro ambientale voluto e strutturato. E a questo aggiungo l'ultima novità, che purtroppo non è una novità perché è già successo in passato, questa volta però è stato denunciato da addirittura esponenti della protezione civile, che hanno raccontato di aver trovato cadaveri di gatti a cui erano stati, che era, il cui pelo era stato imbevuto di materiale infiammabile. Se fosse confermato come hanno denunciato, stiamo parlando di barbarie in modo assoluto, e rispetto a questo le risposte sono deboli, non sono vicine ai territori, non investono sulla battaglia e sulla prevenzione, non investono sui corpi specializzati, ma si limitano solo a dare pacche sulle spalle. Si pensa che poiché queste tragedie non sono al centro dell'attenzione mediatica, perché noi abbiamo normalizzato anche questo, non esistano. Ma la verità dei fatti e delle tragedie è più forte di qualsiasi propaganda. E chi è responsabile del disinteresse e disimpegno nella lotta contro i roghi dovrà risponderne davanti a tutti i cittadini italiani.
1: Grazie onorevole Borrelli. Prima di passare alla discussione generale della proposta di legge numero 2961 in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, sospendo la seduta per 5 minuti. La seduta è sospesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Torniamo alla Camera per il DDL sulla detenzione domiciliare, recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Andiamo allora a Montecitorio.
2: 161, disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Giustizia si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha dunque facoltà di intervenire la relatrice, deputata Matone. Prego.
3: Buongiorno a tutti. Comunico che deposito a questo punto la relazione.
2: Grazie. È autorizzata. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo. Prego.
4: Si riserva
2: di intervenire, quindi passiamo al primo intervento della deputata Bisa. Prego.
5: Grazie Presidente, sottosegretario Siracusano. Il provvedimento oggi all'esame dell'Aula affronta una delle questioni più complesse del sistema penitenziario italiano, quella dei detenuti affetti da tossicodipendenza e alcoldipendenza. È una materia che richiede equilibrio tra l'esigenza irrinunciabile della certezza della pena e il dovere dello Stato di perseguire il recupero della persona. Equilibrio tra la tutela della sicurezza dei cittadini e la concreta possibilità di interrompere quei meccanismi di dipendenza che troppo spesso alimentano la commissione di reati. Per questo il gruppo Lega annuncio fin da subito che ovviamente sostiene con convinzione questo provvedimento, lo sostiene perché non siamo di fronte a un provvedimento ideologico né tantomeno a uno svuota carceri, come qualcuno ha superficialmente cercato di rappresentare anche in commissione. È esattamente il contrario, qui non si cancella la pena, non si sostituisce automaticamente automaticamente il carcere, non si concedono scorciatoie, si introduce invece una misura rigorosamente disciplinata destinata esclusivamente a soggetti ben individuati, sottoposti a controlli stringenti e vincolati all'effettivo svolgimento di un serio programma terapeutico e riabilitativo. Il principio è semplice: se la causa della condotta criminale è strettamente collegata ad una grave dipendenza, combattere quella dipendenza significa ridurre concretamente il rischio di nuovi reati. Non significa essere indulgenti, significa essere efficaci. L'articolo 27 della Costituzione afferma con chiarezza che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Questa disposizione non è un'affermazione astratta, è un principio che impone allo Stato di interrogarsi continuamente sull'efficacia degli strumenti utilizzati. Se un soggetto entra in carcere tossicodipendente e ne esce ancora tossicodipendente, lo Stato non ha realmente risolto il problema. Ha semplicemente rinviato il momento in cui quel disagio potrebbe nuovamente tradursi in comportamenti criminali. Ecco perché questo provvedimento rappresenta una scelta di responsabilità verso il detenuto, ma soprattutto responsabilità verso la collettività, perché recuperare una persona significa ridurre la recidiva. Ridurre la recidiva significa aumentare la sicurezza, ed è proprio questo il punto che troppo spesso viene dimenticato. La sicurezza non si garantisce soltanto costruendo nuovi istituti penitenziari, pur necessari. La sicurezza si costruisce anche evitando che chi esce dal carcere torni a delinquere. Il nuovo istituto della detenzione domiciliare terapeutica è infatti subordinato a precisi requisiti. Occorre l'accertamento della condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, occorre dimostrare il collegamento tra quella condizione e il reato commesso, occorre aderire a un programma terapeutico predisposto da strutture autorizzate. Occorre rispettarne integralmente le prescrizioni. In caso contrario, la misura viene revocata e il soggetto rientra in carcere. Non esistono automatismi. Non esistono benefici concessi in modo indiscriminato. Esiste soltanto un percorso serio, controllato dall'autorità giudiziaria, e accompagnato dai servizi sanitari. È una differenza sostanziale rispetto a chi continua a definire questo provvedimento uno svuota carceri. Chi utilizza questa espressione probabilmente non ha letto il testo, perché qui il beneficio non dipende dalla semplice condizione di detenuto, dipende dalla volontà concreta di cambiare vita, e questa volontà deve essere dimostrata ogni giorno. La finalità è recuperare persone che, se curate e reinserite efficacemente nella società, avranno minori probabilità di commettere nuovi reati. Anche per questo il governo accompagna questa riforma con un importante investimento economico. Viene infatti creato un fondo dedicato con risorse superiori a 19 milioni di euro annui, destinato a sostenere concretamente l'attuazione della nuova disciplina e i programmi terapeutici. Siamo davanti a una scelta nella quale lo Stato investe risorse, organizzazione e responsabilità. È inoltre significativo che il Senato abbia ulteriormente rafforzato il testo, prevedendo il coinvolgimento dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza, così da garantire tempi più rapidi nelle valutazioni e nelle decisioni. Questo dimostra la volontà di costruire un sistema realmente funzionante. Vorrei infine rivolgere un pensiero alla polizia penitenziaria, agli operatori sanitari, ai magistrati di sorveglianza e a tutti coloro che ogni giorno lavorano negli istituti penitenziari. Sono loro i primi a conoscere quanto sia difficile gestire situazioni nelle quali la dipendenza diventa elemento di continua instabilità, violenza e degrado. A loro questo Parlamento deve fornire strumenti efficaci, non slogan, non propaganda, strumenti concreti. Questo provvedimento va proprio in questa direzione, perché riafferma un principio fondamentale: la pena deve essere certa, ma deve anche essere utile. Utile alla persona, utile alla società, utile alla sicurezza dei cittadini. Non esiste alcuna contrapposizione tra fermezza e recupero. Al contrario, la vera fermezza consiste nel pretendere che chi ha commesso un reato affronti fino in fondo il proprio percorso di responsabilizzazione. La vera sicurezza consiste nel ridurre le cause di recidiva. La vera giustizia consiste nel dare una possibilità a chi dimostra concretamente di voler cambiare senza mai abbassare la guardia, nel rispetto delle regole. Ecco, questo provvedimento va proprio in tal senso. Grazie.
2: Grazie, deputata Bisa. Deputata D'Orso, prego.
6: Grazie, Presidente. Allora, abbiamo davanti un provvedimento molto complesso, a mio avviso, molto articolato, che si pone un problema. Il problema appunto delle persone detenute tossicodipendenti o alcoldipendenti. Sappiamo, lo diceva la collega che mi ha preceduto e lo sappiamo anche noi, che sono dei soggetti, tra l'altro, che, con i quali è anche complicato, durante la permanenza negli istituti penitenziari, potremmo dire così, relazionarsi. Lo sanno bene gli agenti di polizia penitenziaria, lo sanno bene anche gli educatori, quindi i funzionari giuridico-pedagogici, lo sa bene la comunità carceraria, che in effetti lo stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza compromette in qualche modo anche la bontà, ma anche l'efficacia di qualsiasi percorso rieducativo, e chi vi parla è profondamente convinta che non ci può essere rieducazione se prima non c'è una disintossicazione vera e propria, una liberazione dalle dipendenze, che siano dipendenze da sostanze stupefacenti o che sia dipendenza dall'alcol, e che quindi questo sia il presupposto per abbracciare un vero e proprio percorso di rieducazione, per far sì che la finalità rieducativa della pena abbia un senso reale, concreto nei confronti di questi soggetti. Sappiamo anche che un altro intento, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, per cui il governo arriva a proporci questo provvedimento, è quello di dare una risposta, tentare di dare una risposta, ed è sicuramente eventualmente una risposta assai tardiva, al problema del gravissimo sovraffollamento carcerario. Ci sono numeri ormai veramente indecenti, intollerabili nelle nostre carceri, e vediamo un governo che nulla fa se non raccontarci, quando lo richiediamo noi, tra le altre cose, lo stato dell'arte rispetto all'edilizia penitenziaria, ma nulla di più. E allora comprendo, insomma, che c'era questa necessità, ripeto, tardiva. Quindi apprezzabile finalmente la presa in carico del problema e condivisibile la finalità, ma dobbiamo denunciare in quest'Aula, per onestà intellettuale, che è una presa in carico tardiva di questo problema e che se le soluzioni adottate sono piene di criticità. E ce l'hanno raccontato anche gli auditi che abbiamo sentito in Commissione Giustizia qui alla Camera. Però io vorrei partire anche da un dato di realtà, che è questo. Non è che il legislatore non si era mai posto il tema delle persone detenute tossicodipendenti, perché guardate, noi abbiamo un articolo 94 del testo unico stupefacenti che parla di affidamento in prova in casi particolari. E ve ne do lettura, perché questo poi mi consentirà anche di farvi comprendere da una parte se e quali sono le novità di questo provvedimento rispetto al panorama legislativo già vigente, ma mi aiuterà anche a farvi comprendere che probabilmente la soluzione alla poca applicazione di questo articolo 94 che è già vigente non la si trova in questo provvedimento che abbiamo all'esame. Faremo anche comprendere le differenze e quindi anche a cosa andiamo incontro con questo provvedimento all'esame. Vi dicevo, partiamo dal dato vigente, articolo 94 testo unico stupefacenti. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che adesso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a 6 anni. 6 anni, agganciatevi, diciamo, ricordatevi questa limite, o a 4 anni, ricordatevi anche questo, se relativa a titolo esecutivo comprendente uno dei reati di quell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Cosa prevede poi il procedimento? Che alla domanda, quindi, di essere ammessi all'affidamento in prova in casi particolari deve essere allegata a pena di inammissibilità una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza. Poi deve essere quindi allegata pure questa certificazione in cui c'è la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente già in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato. Questo affidamento in prova si può chiedere anche prima che l'ordine di carcerazione sia stato eseguito, oppure già quando l'ordine di carcerazione è stato eseguito, quindi quando il soggetto è già entrato nell'istituto penitenziario. In questo caso questa domanda verrà presentata ed esaminata dal magistrato di sorveglianza, il quale deve svolgere anche ulteriori valutazioni. Ad esempio, deve valutare il grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga. Quindi, ad esempio, si deve porre il tema se l'affidamento in prova ai servizi sociali, quindi la fuoriuscita del soggetto dall'istituto penitenziario, possa, diciamo, esporre al pericolo di fuga del soggetto in questione. Ancora, un'altra serie di elementi che invece poi ritroveremo anche nel nuovo procedimento per la concessione di questa nuova misura alternativa speciale della detenzione in strutture residenziali o semiresidenziali per i tossicodipendenti. Comunque lo stato dell'arte è questo: coloro i quali devono scontare una pena residua, che sia congiunta o meno a pena pecuniaria o comunque appunto residua rispetto ad un cumulo di pene, ancora 6 anni o 4 anni se si tratta di condannati ad uno dei reati di quell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario che ricorda a me stessa sono i cosiddetti, quantomeno lo erano, i cosiddetti reati ostativi, quindi di particolare gravità, particolare rilevanza, tanto è vero che prima era, diciamo, condizione sine qua non per accedervi la collaborazione. Oggi sappiamo che non è più esattamente così, però non c'è una preclusione assoluta, ci sono dei requisiti, ma per farvi comprendere di cosa stiamo parlando, quindi anche soggetti che effettivamente sono stati condannati per reati molto molto gravi. Però ripeto, lo stato dell'arte è questo, perché il pensiero di fondo è, come vi dicevo ed è condivisibile, che non c'è rieducazione se non c'è preventivamente un recupero della persona sotto il punto di vista prima di tutto sanitario e terapeutico, che è quella, la vera e propria disintossicazione. La normativa attuale perché non ha funzionato? Non ha funzionato per due motivi, ci viene detto, e non lo dice il Movimento 5 Stelle, non lo dice Valentina D'Orso, ma lo dicono gli auditi a cui a domanda risponde, sì, si suol dire. Un primo motivo, quello più eclatante, più plateale, è semplice, dà a che fare sempre al solito con le risorse finanziarie che si mettono nelle misure. La mancanza di posti nelle strutture che accolgono questi soggetti e che sono attrezzati, potremmo dire così, per lo svolgimento di questi trattamenti di riabilitazione terapeutici. Non sono molte le strutture o le comunità terapeutiche, non sono tante nel nostro territorio nazionale. E quelle che ci sono evidentemente non riescono già oggi a soddisfare la richiesta che c'è, potremmo dire, di utenza rispetto a questa problematica. Quindi il primo punto sarebbe, è vero, ci sono delle risorse, ma io mi limiterei a dire che ci sono come risorse nuove solo 14.436.000, ma non altro. E mi chiedo e vi chiedo, sono sufficienti? Perché per il resto in realtà abbiamo dei 5 milioni che è solito gioco delle tre carte, cioè viene abrogato il fondo in cui sono messi e vanno a convergere, ma proprio per pagare il pagamento delle rette delle strutture residenziali e semiresidenziali per questo problema, e vanno messi in questo ulteriore fondo che si istituisce per questo provvedimento. Quindi 5 milioni e il gioco delle tre carte non li consideriamo, sono quelli che già ci sono e a questo servono. Quindi quelli in più sono circa 14 milioni, saranno sufficienti? Chi è venuto in audizione delle perplessità li ha mostrate. Poi il secondo punto che è emerso come forse difficoltà rispetto alla insufficienza di questo articolo 94 testo unico stupefacenti già esistente, è stato detto che la pena residua di 6 anni è una pena troppo limitante, perché non si riesce a far entrare in questi programmi di recupero, di riabilitazione, tantissimi soggetti che hanno una pena residua molto superiore per via del cumulo delle pene. Quindi che non quello che ci viene detto è il cumulo delle pene fa sì che 6 anni in effetti sia un limite troppo, troppo basso, che circoscrive troppo, e allora avete proposto di innalzare ad 8 anni. Io vi ho seguito nel ragionamento sul cumulo delle pene e ho fatto un emendamento in cui dicevo proprio questo, che va bene alzare a 8 anni. Quindi che coloro che devono ancora espiare una pena di 8 anni, che è una pena importante, possano accedere a questa misura alternativa, quindi estendere la platea dei soggetti. Però vi avevo detto, se quella è la motivazione, che è il cumulo delle pene che poi porta a queste pene residue così alte, presentato un emendamento per dire, vabbè, allora quegli 8 anni devono essere il frutto di un cumulo di pene, e però me l'avete bocciato. Quindi voi prendete in considerazione in realtà che quegli 8 anni possano essere anche una condanna secca, e 8 anni sono reati un po' importanti a nostro avviso. Quindi questa è un po' la prima criticità. E andiamo avanti però con le ulteriori criticità. perché se dobbiamo affrontare questo problema che è serio e complesso, secondo me non dobbiamo chiudere gli occhi e accontentarci di dire che è un primo passo, una sorta di sperimentazione sul campo, anche perché io vi dico tutto quello che noi oggi presentiamo come sperimentazione però un impatto sulle persone detenute ce l'avrà, sulla vita di queste persone, ma anche se sulle esigenze di sicurezza della collettività ci sarà un impatto. E quindi continuiamo con le criticità. Sulla platea vi ho detto qual è la nostra preoccupazione. La preoccupazione è di estendere ad una platea di soggetti con un vissuto, un curriculum criminale importante. Andiamo avanti. Perché ho citato prima la normativa vigente? Perché oggi con questa normativa che introducete, a nostro avviso comunque c'è un allentamento di alcune garanzie e di una istruttoria molto piena che invece l'articolo 94 del testo unico vigente prevede. E guardate, vi faccio un solo esempio. Non si chiede più con questo provvedimento nuovo vostro di allegare la certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata accreditata che attestante lo stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza, perché questa certificazione viene sostituita da un rinvio non meglio precisato che fate a linee guida che ancora non esistono, che dovrebbero essere emanate da una commissione centrale che è ancora tutta da istituire. E quindi il tema è questo. Il tema intanto è che non potrà avere immediata, diciamo, immediata applicazione questo provvedimento, perché dipende da troppi elementi che mancano, che devono essere ancora definiti. La istituzione di questa commissione centrale, la predisposizione di linee guida che ci raccontino chi, come, in cosa consiste lo stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza, che tra l'altro molti auditi vi hanno detto che ancora oggi è molto controverso in giurisprudenza, per cui sarebbe stato opportuno agganciare, come fa l'attuale articolo 94, ad una certificazione rilasciata dai CERT, praticamente, parliamoci chiaro, questo stato. E, altra cosa, inserite una correlazione, diciamo la richiesta che invece nel 94 non c'è, della correlazione tra tossicodipendenza o alcoldipendenza e il reato per cui il soggetto è stato condannato. Questo elemento è stato criticato da tutti gli auditi per vari motivi, sicuramente anche per quello più lineare, che è quello: ma chi deve certificare, dimostrare come si fa questa correlazione? Perché noi stiamo parlando di soggetti che sono già detenuti, quindi io mi chiedo, ma se nel processo non è emersa questa circostanza della correlazione tra lo stato di dipendenza e il reato, adesso chi la deve accertare questa correlazione? Il magistrato di sorveglianza? È sufficiente la mera indicazione della correlazione allegata senza nessuna, diciamo, dimostrazione per ritenersi sussistente questo elemento? Ed ancora, oppure è l'ennesima cosa che deve accertare la magistratura di sorveglianza, che, diciamo, ha un carico di lavoro già fin sopra i capelli. Quindi questo è anche questo molto fumoso. Sicuramente c'è una cosa da dire. Noi abbiamo chiamato in audizione la FederCERT, quindi quella una federazione che riunisce gli operatori dei CERT, che sono le persone che forse il Ministero doveva mettersi al fianco per scriverlo, questo benedetto provvedimento. E loro una cosa ci hanno detto: non vi venga in testa di chiedere a noi operatori dei CERT di certificare di dire cosa sia la correlazione tra lo stato di dipendenza è il reato, perché non siamo noi che siamo chiamati a farlo, non c'ha nulla di sanitario questo questo elemento, quindi non saremo noi. E ripeto, mi chiedo chi sarà ad accertare questa correlazione? Ancora, tutti gli auditi hanno rilevato un'altra criticità, che è quella della revoca del trattamento terapeutico o di riabilitazione automatica per violazione delle prescrizioni. Perché questo? Perché non avete tassativamente indicato di quali prescrizioni si tratti. Tutte le prescrizioni, anche quelle più lievi, ma poi di quali prescrizioni, ripeto, stiamo parlando? Le ipotesi di ricaduta, vi hanno detto tutti, sono o no violazione di prescrizioni? costituiscono o non costituiscono il fallimento del programma? Perché tutti vi hanno detto che le ipotesi di ricaduta cosiddette, perché così si chiamano e manco avete usato la terminologia giusta nello scrivere il provvedimento, le ipotesi di ricaduta sono fisiologiche e non patologiche all'interno di un trattamento terapeutico e di recupero di, in questo senso. E ancora... ancora, nel caso di revoca colpevole, cioè per violazione di non meglio identificate prescrizioni, si introduce una preclusione assoluta rispetto alla possibilità, nell'ulteriore proseguo della, di espiazione della pena, di accedere a qualsivoglia concessione di misura alternativa. Tutte le misure alternative possibili per tutto il resto della, della pena, quindi del trattamento sanzionatorio. Ora, questa è una norma che, ve l'hanno detto tutti, verrà censurata con certezza dalla Corte Costituzionale, perché le preclusioni assolute sono saltate già da una vita e non potete introdurre in questo provvedimento una preclusione assoluta di questo genere. Ancora, vi avevamo sottoposto un'ulteriore criticità: non è precisato chi debba redigere il programma terapeutico che deve essere allegato alla domanda per la concessione di questa misura alternativa speciale. Dovranno essere i SERD. Chi li dovrà contattare? Il detenuto dal carcere? Comunque graverà sul singolo detenuto? Questa sarà una difficoltà per il detenuto che vuole accedere, perché probabilmente, se non è già seguito da un SERD, non avrà neanche la possibilità di contattare il personale preposto del SERD e farsi fare questa relazione. Quindi non è neanche corretto lasciarla nella assoluta responsabilità e nell'iniziativa del soggetto detenuto. E ancora, una preoccupazione vi avevamo sollevato, e questa forse è la più forte di tutte. Quando abbiamo davanti un condannato per uno dei reati di violenza di genere, vogliamo quantomeno scrivere nero su bianco già in questo provvedimento che può accedere esclusivamente a programmi che prevedano la collocazione presso strutture residenziali, cioè che in qualche modo anche dotate di un minimo di vigilanza, un minimo di sicurezza? E vi avevo pure detto, e mettiamo già nero su bianco, che una condizione per accedere alla misura sia comunque la apposizione del braccialetto elettronico. Perché qual è la preoccupazione? La preoccupazione è che un soggetto condannato, e guardate che la correlazione spesso e volentieri c'è tra questi, tra i reati per esempio di maltrattamento in famiglia, tentato omicidio, tentato femminicidio e quant'altro, con uno stato di dipendenza da alcol o da sostanze stupefacenti. Dico, vi avevamo chiesto questo e non l'avete neanche preso in considerazione. E allora, vedete, poi c'è una macchia finale, mi prendo questo minuto finale, vi prego, perché
7: 30 secondi.
6: 30 secondi. La macchia finale è l'articolo 94 quater, perché lì non c'è neanche un problema di sovraffollamento carcerario a cui dover dare una risposta, perché si introduce una forma di patteggiamento speciale per cui, se io decido di abbraccio la possibilità di accedere a un programma terapeutico e patteggio una pena di 8 anni e vi richiamo solamente un reato, omicidio stradale aggravato dal l'alterazione per consumo di stupefacenti o alcol, 8 anni, quindi io vado a patteggiare 8 anni per omicidio stradale aggravato e praticamente non vedrò un giorno di carcere. Dico, ma quale tipo di messaggio volete dare? Lo dico alla Lega, come fate ad inasprire l'omicidio stradale aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti o alcol e poi a ritenere che possa essere ammesso un patteggiamento speciale che darà alla possibilità al soggetto,
7: onorevole, concluda.
6: E chiudo, al soggetto di andare a essere subito presso una struttura senza poi ulteriormente proseguire un percorso rieducativo da sostenere in istituto penitenziario? Domanda che vi lascio.
7: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pulciani, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
8: Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea affronta una delle questioni più complesse del nostro sistema penale, il rapporto che c'è tra la dipendenza patologica da sostanza stupefacente, l'esecuzione della pena e la sicurezza della collettività. È un tema sul quale È anche facile dividersi tra posizioni ideologiche contrapposte. Da una parte chi ritiene che il carcere possa essere sempre e comunque l'unica risposta possibile, dall'altra invece chi considera la detenzione uno strumento che è superato in favore della di quella che è prevista dalla Costituzione come la riabilitazione del detenuto. Credo che entrambe queste impostazioni però siano lontane dalla realtà. Il legislatore ha il dovere di misurarsi, come ha fatto in questo caso, con i problemi concreti e di individuare soluzioni che siano insieme rigorose, efficaci e coerenti con i propri principi costituzionali. Questo è lo spirito con cui è stato elaborato il disegno di legge che oggi discutiamo in aula. È questo lo spirito con cui un testo che non nasce per attenuare la risposta dello Stato nei confronti di chi delinque, ma per renderla, se possibile, anche più efficace. Per comprendere il significato occorre partire da un dato che emerge con chiarezza dalla relazione tecnica che è legata al provvedimento. È una quota molto rilevante della popolazione detenuta è costituita da persone affette da tossicodipendenza. Non si tratta di un fenomeno pertanto marginale, ma di una realtà strutturale del sistema penitenziario italiano. Ignorare questa realtà significherebbe rinunciare a comprendere una delle principali cause della recidiva. Ed è proprio la recidiva il punto centrale oggi di questa riflessione e anche, se vogliamo, lo scopo ultimo di questa legge. Perché il compito dello Stato non si esaurisce nell'accertamento della responsabilità penale, ma deve anche lo Stato fare in modo che la responsabilità non si traduca, una volta espiata la pena, nella commissione di nuovi reati. La sicurezza dei cittadini non dipende soltanto dal numero delle persone detenute, dipende soprattutto dal numero di persone che una volta terminata la pena non tornano a delinquere. E questa è la prospettiva nella quale deve essere letta questa riforma. Essa si colloca nel solco dell'articolo 27 che ho richiamato della Costituzione, che afferma un principio semplice e profondo. Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo principio non rappresenta un limite dell'azione dello Stato, né rappresenta invece uno dei più alti punti di forza. Perché la pena capace di recuperare una persona è anche la pena che meglio tutela la collettività. L'articolo 1 del provvedimento che andiamo ad esaminare introduce nel testo unico in materia di stupefacenti due nuovi istituti, gli articoli 94 ter e 94 quater, che rafforzano il sistema di misure alternative per le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti. Questo anche perché è vero sì che l'articolo 94 già prevedeva ovviamente forme alternative di detenzione al carcere, ma a volte erano collegate a una commisurazione della pena residua fin troppo bassa rispetto ai reati per i quali dovevano essere stati condannati gli stessi carcerati. Pensiamo che è vero in alcuni casi la legge sugli stupefacenti, anche spacci, lo spaccio di droga parte da 8 a 20 anni, salvo che non sia prevista una ipotesi lieve dell'articolo 5. Quindi diciamo l'estensione temporale e anche la possibilità di configurarlo in tutti quei reati o cumuli di pena nei quali il reato è collegato funzionalmente all'utilizzo della sostanza cerca di ampliare questa possibilità, di renderla tra virgolette appetibile al carcerato, perché se non ha funzionato l'attuale previsione dobbiamo interrogarci il perché, perché molto spesso i carcerati non amano fare un percorso riabilitativo e magari a quello stesso percorso preferiscono lo stato di detenzione. Ecco perché si cerca di incidere anche con uno strumento nuovo. Il nuovo articolo 94 ter disciplina una particolare forma di detenzione domiciliare terapeutica. È importante chiarire fin da subito che non si tratta di un beneficio automatico, non basta dichiararsi tossicodipendente né basta presentare una semplice domanda. L'accesso alla misura è subordinato a una rigorosa verifica da parte del Tribunale di sorveglianza, la domanda deve essere accompagnata da un programma terapeutico individualizzato, dalla certificazione dello stato di dipendenza e dalla dimostrazione della correlazione tra dipendenza e reato commesso. Sarà il giudice, qua la risposta anche alle citazioni che sono state mosse negli interventi precedenti, a valutare se quel percorso sia o meno concretamente idoneo al recupero del condannato e alla prevenzione del rischio di nuovi reati. Questo passaggio è fondamentale. La legge quindi non attribuisce un diritto soggettivo alla misura alternativa, ma attribuisce al magistrato un potere dovere di valutazione rigorosa. È il giudice che decide, è il giudice che prescrive la modalità del programma, è il giudice che controlla il rispetto delle condizioni previste dalla legge. E proprio perché si tratta di una misura fondata sulla responsabilità personale, il testo introduce un articolato sistema di controlli. Il responsabile della struttura terapeutica è tenuto a trasmettere relazioni periodiche sull'andamento del programma. Il servizio pubblico per le dipendenze e l'ufficio di esecuzione penale esterna svolgono un ruolo essenziale nel monitoraggio del percorso. Il tribunale di sorveglianza mantiene costantemente il controllo dell'esecuzione della pena. Se il condannato viola le prescrizioni, si allontana dalla struttura o tiene comportamenti incompatibili con il programma terapeutico, la misura viene revocata. Anche sotto questo profilo il messaggio è chiaro: la fiducia dello Stato non è incondizionata, è fondata su questo principio di responsabilità, di assunzione di responsabilità. Viene meno quanto quando quella responsabilità viene tradita. Accanto a questa innovazione, il nuovo articolo 94 quater introduce una forma di definizione anticipata del procedimento modellata sull'istituto del patteggiamento, ma caratterizzato da una diversa finalità. Il fulcro dell'accordo non è la riduzione della pena, il fulcro è la modalità della sua esecuzione, l'abbiamo già detto. L'imputato manifesta la volontà di intraprendere un percorso terapeutico, il pubblico ministero esprime il proprio consenso e il giudice verifica di tutti i presupposti previsti dalla legge prima di autorizzare tale programma. Si tratta quindi di una disciplina innovativa che responsabilizza tutte le parti del processo e valorizza anche il ruolo della magistratura. Il provvedimento interviene poi sull'articolo 656 del Codice di Procedura Penale, coordinando la disciplina dell'ordine sulle di esecuzione con la nuova misura introdotta dal legislatore e rafforzando il ruolo del magistrato di sorveglianza nella tempestiva valutazione delle istanze. Anche questa modifica dimostra che non siamo di fronte a un intervento isolato, ma da una riforma organica costruita con attenzione ai necessari raccordi tra il diritto sostanziale e quello processuale. Ora, è stato già detto, posso, cari colleghi, onorevoli colleghi, so bene che su questo provvedimento potrebbero essere formulate diverse obiezioni, molte delle quali le abbiamo già ascoltate dai banchi dell'opposizione. Potrebbe altresì essere sostenuto che i rappresentanti, che in qualche modo ci sia un indebolimento della risposta penale, ma non è così. La pena resta, la condanna resta, il controllo giudiziario invece si rafforza. Ciò che cambia è il modo in cui lo Stato sceglie di perseguire il proprio obiettivo fondamentale, e che è impedire che il reato si ripeta. La vera alternativa non è pertanto tra carcere e comunità. La vera alternativa è tra una pena che produce recidiva e una pena che può produrre recupero. Ed è proprio con questo criterio, credo, che il legislatore abbia legiferato. Una democrazia matura non misura la forza dello Stato soltanto dalla severità delle sanzioni, la misura dalla capacità delle istituzioni di rendere queste sanzioni realmente utili alla sicurezza della collettività. Per questa ragione ritengo che il disegno di legge rappresenti un punto di equilibrio tra la fermezza e l'umanità, tra la certezza della pena e la funzione rieducativa, tra la tutela della società e possibilità di recupero della persona. È una riforma che non chiede indulgenza, chiede responsabilità. La responsabilità dello Stato nel costruire strumenti più efficaci, la responsabilità della magistratura nel valutarne opportunamente l'applicazione. La responsabilità poi, in ultimo, del condannato nel dimostrare con i fatti di voler cambiare. Signor Presidente, concludo richiamando ancora una volta pertanto l'articolo 27 della Costituzione. I padri costituenti ci hanno insegnato una concezione della pena che unisce giustizia e civiltà giuridica. Questa riforma si muove esattamente in quella direzione. Non sostituisce il rigore con il buonismo, non contrappone la sicurezza e il recupero. Ci ricorda piuttosto che la sicurezza più duratura è quella che nasce dalla riduzione della recidiva e dal reinserimento di chi dimostra concretamente di voler rispettare le leggi. È con questo spirito che invito l'Assemblea ad approvare questo provvedimento, nella convinzione che esso rappresenti un passo avanti verso una giustizia più efficace, moderna e più fedele ai valori della nostra Costituzione. E aggiungo in ultimo, sovente chi opera nelle aule di tribunale si trova nella condizione anomala di trovarsi parenti, spesso i genitori di un detenuto, preoccupati dell'imminente scarcerazione del proprio familiare, figlio, quando questo versa in una condizione di tossicodipendenza. Perché a volte anche la difficoltà a procurarsi sostanza all'interno dei carceri diventa facilmente, nel momento in cui si è liberati, nel momento in cui si è cessata la pena, invece motivo di causa di overdose, di decessi per overdose e così di tante altre complicanze dovute all'abuso immediatamente successivo alla liberazione della sostanza stupefacente. Quindi anche verso quelle famiglie, anche verso quei genitori, anche verso quelle persone che hanno i propri cari in quello stato di detenzione, penso che questo possa essere una risposta efficace, non solo quindi sotto il profilo delle esigenze di giustizia di cui si è parlato, ma anche sotto il profilo della riabilitazione e sotto il profilo della solidarietà a queste famiglie. Grazie.
7: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Di Biase, ne ha facoltà, prego.
9: Signora Presidente, grazie, onorevole sottosegretaria Siracusano, colleghe e colleghi. Oggi discutiamo un provvedimento che per noi ha un valore importante, un provvedimento che interviene su un tema che reputiamo estremamente delicato, la possibilità di favorire percorsi di detenzione domiciliare per persone detenute, tossicodipendenti e alcoldipendenti attraverso programmi terapeutici. È un tema che riguarda contemporaneamente la sicurezza, la salute, la funzione rieducativa della pena e la dignità delle persone. Ora, io reputo che sia giusto in quest'Aula, e lo abbiamo fatto ogni volta che abbiamo parlato di carcere, penso che non si possa discutere di questo tema così importante senza però dare uno sguardo a quello che è il sistema e alla realtà del sistema penitenziario.

nelle carceri italiane sono oggi detenute 64.741 persone. Solo il mese prima erano 230 in meno, questo a dire, appunto per significare che noi leggiamo un aumento costante delle entrate all'interno degli istituti penitenziari. Dunque possiamo dire che il sovraffollamento carcerario non è più un'emergenza, non va definita come tale, purtroppo ha ormai una condizione strutturale di cronicità che viene da anni denunciata da questi banchi. Noi reputiamo che su questo ci sia una responsabilità politica importante del governo Meloni per quello che è stato un proliferare, e naturalmente in particolare del ministro Nordio, per un proliferare continuo di nuovi reati e aumenti di pena che naturalmente hanno comportato e hanno determinato questa situazione. Cito, perché non potrei non farlo in questo intervento, perché guardi, purtroppo sottosegretaria, troppo poco ne parliamo di quelle che sono state le ricadute. Mi faccia citare quello che è la situazione anche degli istituti penali minorili italiani, che a seguito del decreto Caivano hanno visto anche lì il sovraffollamento, che prima era una questione che invece riguardava solamente gli istituti per adulti. All'interno delle carceri italiane manca tutto, ci sono dei dati drammatici rispetto a questo: mancano educatori, mancano mediatori culturali, mancano assistenti sociali e personale sanitario. In molti istituti l'altro grande tema, che è quello della salute mentale, l'accesso alle cure è insufficiente e appunto i servizi per la salute mentale sono e risultano del tutto inadeguati. Noi abbiamo provato per 4 anni in quest'Aula a portare dei suggerimenti, un punto di vista diverso, e vi abbiamo chiesto con forza di affrontare in modo diverso quella che è la questione penitenziaria. Sono stati presentati atti di indirizzo, richieste, interrogazioni, proposte, sono arrivati gli appelli del Presidente della Repubblica, della magistratura, del garante delle persone ristrette, del mondo dell'associazionismo, purtroppo tutti, naturalmente degli operatori penitenziari, anche della polizia penitenziaria, tutti questi appelli sono caduti drammaticamente nel vuoto e sono rimasti senza una risposta. Oggi dunque, lo dico in apertura del mio intervento, noi registriamo positivamente il fatto che il governo abbia deciso di occuparsi di un tema tanto serio, tanto delicato. Lo fa per la prima volta nella storia di questo governo, quindi non possiamo che guardare in modo benevolo questo vostro cambio atteggiamento, perché è la prima volta che noi parliamo in quest'Aula dell'esecuzione della pena, proprio perché per la prima volta e finalmente si affronta questo tema. Dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, appare ancora più evidente quanto purtroppo questo provvedimento sia insufficiente rispetto a quella che è la dimensione del problema. Noi parliamo con questa proposta di legge dell'inserimento appunto di 2 articoli, il 94 ter e il quater, all'interno del testo unico degli stupefacenti. Il tema delle dipendenze è naturalmente un tema, uno dei nodi centrali che riguardano il sistema penitenziario italiano oggi. Questo noi sappiamo tutti noi che non abbiamo una stima puntuale, purtroppo non esistono statistiche rispetto a quella che è la percentuale delle persone tossicodipendenti, alcol dipendenti, però da alcune stime possiamo dire che circa il 31% delle persone detenute sono persone che ha appunto questo tipo di dipendenze. E parliamo appunto, per i numeri sono abbastanza noiosi ma ci aiutano a raccontare il problema, sono circa 26.000 persone. Ecco, naturalmente non tutte potranno accedere alle misure previste dal provvedimento. La platea potenziale interessata riguarda circa 14.000 detenuti per il nuovo articolo 94 ter e circa 8.000 per l'articolo 94 ter. Ma anche rispetto a questa platea il problema rimane evidente, perché le risorse che sono state

0: stanziate non sono tali da consentire, secondo le stime, l'attivazione necessaria, cioè l'attivazione di tutte quelle che sono i numeri che ho detto non potranno essere soddisfatti, perché purtroppo le risorse stanziate potranno soddisfare le richieste di qualche centinaio di persone e dunque sarà una percentuale marginale quella che potrà essere diciamo investita e che potrà giovare di questo provvedimento. Esiste un'altra questione che noi abbiamo posto anche in quello che è stato il confronto al Senato che c'è stato su questo provvedimento: le comunità terapeutiche sono nate per curare, non sono istituti di pena. Questo provvedimento rischia di attribuire invece loro funzioni che appartengono al sistema dell'esecuzione penale, chiedendo di svolgere un ruolo per il quale non sono state progettate e che molte di esse hanno tra l'altro anche in qualche modo esplicitato di non voler assumere. La comunità terapeutica è un luogo di cura fondato sulla relazione terapeutica, sull'adozione volontaria a quel percorso da parte della persona tossicodipendente e soprattutto sulla costruzione di una volontà personale. Una struttura detentiva chiaramente risponde a tutto un altro tipo di logiche completamente differenti e in qualche modo confondere, sovrapporre questi due modelli significa di indebolirli entrambi. Ecco, questa è una nostra osservazione, un nostro timore. Anche il richiamo all'articolo 94 del testo unico sugli stupefacenti appare sotto questo profilo contraddittorio. L'affidamento in prova previsto dall'ordinamento vigente costituisce una misura alternativa alla detenzione. Qui invece si costruisce un modello che mantiene la natura detentiva della misura pur collocandola all'interno di strutture terapeutiche. È una scelta che solleva dal nostro punto di vista in interrogativi giuridici e organizzativi. Durante l'esame parlamentare, lei lo sa perché tra l'altro è stata presente anche durante alcune audizioni e nostre discussioni in commissione, noi come Partito Democratico abbiamo avanzato proposte concrete per migliorare il provvedimento. Abbiamo anche contestato la scelta di escludere automaticamente i recidivi dall'accesso della misura e questo mi lasci dire che è probabilmente l'aspetto meno convincente dell'intero impianto, perché chi conosce il fenomeno delle dipendenze sa perfettamente che la reiterazione dei reati rappresenta purtroppo molto spesso una conseguenza della stessa condizione della dipendenza. Escludere proprio coloro che hanno reiterato condotte direttamente collegate alla propria tossicodipendenza significa restringere l'ambito di applicazione della misura proprio nei confronti delle persone che invece potrebbero trarne il maggior beneficio. Si tratta di una scelta che appare difficilmente coerente con quella che è poi la finalità che invece viene dichiarata dal provvedimento, che è quella di favorire il recupero e ridurre la recidiva attraverso percorsi terapeutici. Anche questa proposta è stata respinta, era un nostro emendamento, senza poi che si sia potuti entrare realmente nel merito. Abbiamo poi evidenziato un ulteriore problema: la concreta attuazione della riforma dipenderà dalla disponibilità di strutture capaci di accogliere le persone destinatarie di questa misura, ma il testo non affronta adeguatamente dal nostro punto di vista quello che è il tema delle risorse, non rafforza le reti di comunità, non investe sui servizi per le dipendenze, non incrementa il personale sanitario e socioeducativo, non potenzia gli uffici per il processo, per l'esecuzione penale esterna, non rafforza la magistratura di sorveglianza, già oggi, lo sappiamo, gravata da un carico di lavoro abnorme. Ecco, senza questi investimenti il rischio è che una parte significativa delle disposizioni rimanga solo sulla carta e questo francamente mi pare un rischio invece che andrebbe, su cui il governo dovrebbe lavorare maggiormente. Io penso che sia esattamente, insomma, questo il punto politico. Noi non riteniamo che il problema della condizione carceraria per le persone con dipendenza possa essere affrontato attraverso interventi episodici. Serve una strategia complessiva che investa seriamente nell'esecuzione penale esterna, rafforzando gli uffici e intervenendo sulle condizioni materiali di detenzione, e ancora sostenendo i SERD, i servizi territoriali, le strutture pubbliche dedicate alle dipendenze, il personale educativo, sanitario e sociale. Molti emendamenti che appunto noi abbiamo presentato, pur con impostazioni diverse da tutte le opposizioni, andavano in questa direzione. Chiedevano di rendere effettivo quel principio costituzionale che oggi ho sentito più volte ripetere, secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione della persona che è stata condannata, perché la sicurezza, è bene dirlo, ma mi fa piacere ricordarlo anche ai colleghi che certe volte vedo distratti su questo, non si costruisce semplicemente aumentando il numero delle persone detenute, la sicurezza si costruisce abbattendo e riducendo quella che è la recidiva. Questo provvedimento, dicevo, ha dal nostro punto di vista uno spettro di azione ristretto rispetto a quello che è il problema che vediamo emergere nelle carceri italiane. Anche qui un accenno brevissimamente al tema del disagio neuropsichiatrico all'interno delle carceri italiane. Noi ormai davvero viviamo una situazione allarmante, anche su questo non abbiamo i dati aggregati perché le ASL spesso non li pubblicano, anche qui le associazioni che si occupano di questo tema ci appunto rammentano che naturalmente non esistendo un dato aggregato è anche difficile poter poi rendersi conto di qual è la mole e la gravità del problema che abbiamo davanti, ma noi sappiamo perché insomma su questo degli studi sono stati fatti, noi sappiamo che sono moltissime all'interno delle carceri le persone che hanno sia disagi neuropsichiatrici gravi e per i quali la carcerazione non è, come dire, il loro stato di salute non è compatibile con invece una detenzione all'interno delle carceri, quindi quelle persone non dovrebbero proprio essere all'interno degli istituti penitenziari. E poi sappiamo che sempre sul tema della salute mentale c'è un ricorso eccessivo a quelli che sono appunto farmaci e naturalmente antidepressivi e sonniferi. Ecco, noi pensiamo che anche su questo tema ci sia la necessità di risorse, investimenti concreti e purtroppo questo governo continua a rinviare, pur avendo approvato, io lo ricordo sempre, pur avendo approvato invece i nostri ordini del giorno che andavano in questa direzione. Noi abbiamo chiesto per esempio un'indennità specifica per il personale sanitario che lavora in carcere, la troviamo una norma di buonsenso, risorse per l'ufficio per l'esecuzione penale esterna e investimenti sulla formazione del personale. Le nostre proposte hanno un obiettivo chiaro: rafforzare la risposta sociosanitaria e psicologica negli istituti penitenziari e nelle strutture penitenziarie, dunque nelle REMS, affrontando due tra le emergenze chiave del sistema carcerario e dell'esecuzione penale, che sono la gestione del rischio suicidiario e la cura dei disturbi della salute mentale. Concludo, signora Presidente, questo provvedimento compie un passo, lo abbiamo già detto, ma è un passo molto limitato. Riconosciamo il tentativo, ma riteniamo che il Parlamento e il Governo abbiano perso un'occasione di approvare una legge più coraggiosa, più coerente e soprattutto più capace di incidere realmente sulla condizione delle carceri italiane. Il sistema penitenziario ha bisogno di risorse, personali, servizi e misure che rendano effettiva la funzione rieducativa della pena. Noi su questa strada continueremo a presentare proposte e a chiedere che il Parlamento torni a occuparsi delle carceri, non solo quando l'emergenza diventa impossibile da ignorare, non solo quando le carceri vengono abitate da personaggi che fa comodo alla destra tirare in ballo, ma noi pensiamo che questo tema, la discussione sulle carceri italiane, è una responsabilità che richiede davvero l'impegno di tutte e tutti noi.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Dori, ne ha facoltà. Prego.
2: Sì, grazie Presidente. Avrei voluto iniziare il mio intervento riconoscendo come effettivamente per la prima volta il Ministro Nordio elabora un testo di legge, un disegno di legge già approvato al Senato che si occupa del tema delle carceri. Ma proprio pochi minuti fa poi arriva un'agenzia che dice che sostanzialmente nel Consiglio dei Ministri di oggi alle ore 17:30 tra i temi che verranno affrontati, leggo testualmente, c'è proprio un disegno di legge con le modifiche in materia di imputabilità del minore. Ecco, già speravo che quel disegno di legge che era stato incardinato in Commissione Giustizia a firma di fatto del partito che così si ritiene sulla carta, così negli intendimenti ma non concretamente, cioè Forza Italia, di garantismo, in realtà già quello mi aveva stupito, il fatto che venisse incardinato in Commissione Giustizia. Invece evidentemente il governo cerca di rilanciare e quindi porterebbe, così si legge oggi in Consiglio dei Ministri, un disegno di legge sull'imputabilità del minore. Evidentemente l'abbassamento dell'età imputabile, così come nel disegno di legge di Forza Italia in Commissione Giustizia, cioè a 13 anni. E questo è connesso al tema che stiamo affrontando oggi con questa discussione generale, perché di fatto è in continua linea con le politiche repressive di questo governo, che ormai abbiamo perso davvero il conto del numero di nuovi reati che sono stati introdotti in questa legislatura. Il tema posto anche da alcuni colleghi poco fa anche di un nuovo problema che è insorto in questi ultimi due anni, cioè il sovraffollamento anche negli istituti penali minorili, e via di lì ancora altre iniziative che sono esclusivamente volte non alla prevenzione, non ad affrontare un problema, ma semplicemente a mettere una bandierina, oltretutto completamente errata anche da un punto di vista non solo sociale ma anche da un punto di vista penale, sul quale spero che ci sia anche un moto d'orgoglio giuridico da parte anche dell'intera magistratura opponendosi a un intendimento di questo tipo sull'abbassamento dell'età imputabile. Ma passiamo più nello specifico a questo provvedimento, che in realtà, come AVS, davvero apprezziamo rispetto agli intendimenti, perché effettivamente la volontà è quello di cercare di alleggerire il nostro sistema carcerario, cioè quello di dare una soluzione a quel circa 25% di detenuti che invece sono in una situazione di tossicodipendenza, ma tale per cui invece il carcere stesso non fa altro che peggiorare questa situazione. In chi versa in quella condizione, certo non è il carcere la soluzione per poter andare in quell'ottica rieducativa che invece è prevista dalla nostra Costituzione. Quindi da questo punto di vista apprezziamo la volontà, insomma, di cercare una soluzione rispetto al tema dei detenuti tossicodipendenti, anche con questi programmi, in modo da prevedere un'alternativa alla detenzione intramuraria. Però ecco, da questo punto di vista dobbiamo rilevare, infatti era stato posto anche con degli emendamenti non solo qui alla Camera ma anche al Senato dalle opposizioni, rispetto ai fondi, perché se poi abbiamo anche uno strumento potenzialmente nella direzione giusta ma non ci sono poi le sufficienti risorse per mettere tutto a regime, chiaramente questo risulta, il rischio è quello che risulti veramente inefficace. Però ecco, da questo punto di vista la ratio è giusta, perché il tema del sovraffollamento noi come opposizione, come AVS, lo poniamo dall'inizio della legislatura. Quante volte abbiamo chiesto anche al ministro Nordio di poter venire qui in aula a riferire in aula rispetto al dramma del sovraffollamento e quindi tutti i drammi che ne conseguono, a partire dai suicidi all'interno delle strutture carcerarie. Dall'altro abbiamo invece sentito spesso delle risposte addirittura inquietanti da parte del ministro Nordio, quando diceva che tutto sommato invece il sovraffollamento aiuta a una forma di reciproco controllo tra i detenuti anche in ottica preventiva dei suicidi. Questa veramente è aberrante. Ad ogni modo, noi avevamo posto vari temi relativi al sovraffollamento. Pensiamo alle misure alternative alla detenzione, questo va bene, ma anche la liberazione anticipata, insomma, varie proposte. Diciamo che quindi la norma da questo punto di vista è un passo in avanti, da un punto di vista meramente normativo. Da un punto di vista pratico, il timore invece è proprio che rimanga carta morta rispetto a quei fondi che sono stati inseriti nell'ultimo articolo di questo disegno di legge. Quindi, se questo servirà davvero ad alleggerire anche solo parzialmente il sovraffollamento, certamente avremo fatto un buon servizio al Paese. Ecco il motivo per il quale poi, quando arriverà il provvedimento in aula, non esprimeremo un voto contrario, ma comunque un voto di astensione, perché da un lato normativo comunque un passo in avanti. Però poi ci chiediamo, queste risorse, se sono insufficienti rispetto alle strutture, rispetto agli operatori, in molte regioni i budget per le dipendenze coprono davvero una parte esigua dei posti accreditati. Le comunità terapeutiche, le strutture del privato sociale sono già in forte sofferenza oggi. Ci sono liste di attesa lunghissime e vi è una cronica carenza di personale qualificato. Pongo anche un'ulteriore riflessione critica rispetto comunque alle soluzioni adottate nel provvedimento, cioè le comunità terapeutiche per tossicodipendenti sono realtà che sono per loro natura strutturate per la socializzazione, sono strutture aperte, però nel momento in cui andiamo poi a inserirvi dei detenuti, assieme ai quali ci saranno chiaramente anche tutti gli altri che già ospiti di queste strutture, chiaramente il rischio che le due finalità possano andare in conflitto è evidente, non è soltanto quindi sulla carta. Ecco, da questo punto di vista quindi ribadisco, questo programma terapeutico basato sulla volontarietà da parte di colui che è tossicodipendente pare una soluzione concreta che è già un primo passo per affrontare il tema, ma chiaramente lascia aperto tutto il tema, ad esempio, non solo della tossicodipendenza, ma del tema invece di coloro che invece sono gli psichiatrici all'interno delle strutture detentive, che è un altro tema importante che a oggi, nonostante gli annunci, non è stato affrontato. Però almeno per una volta il governo non arriva con la solita soluzione rinviando a chissà quale data del creiamo nuove strutture carcerarie, ecco, ma finalmente quello di cercare almeno di alleggerire quel sovraffollamento che è il padre o la madre di tutti i problemi all'interno delle strutture carcerarie. Ciò non toglie, ribadisco, e qui concludo, Presidente, che la nostra preoccupazione rispetto alle ulteriori iniziative invece del governo, che purtroppo, se verrà confermato già in questo Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, invece va in una direzione diametralmente opposta a uno Stato davvero che è meramente repressivo, mentre l'approccio nei confronti dei minori, che chiaramente a fronte anche di atti gravi deve essere quello invece quello di natura rieducativa, un po' come avevamo cercato di fare, e io lì continuo a tornare, con quella modifica all'articolo 25 del Regio Decreto Legge 1404 del 1934, modificato dalla legge antibullismo col voto unanime di quest'Aula, anzi anche del Senato, all'inizio di questa legislatura. Quindi davvero da un punto di vista normativo un passo in avanti, da un punto di vista invece delle risorse veramente scarse, il rischio è che questo provvedimento resti invece carta morta. Grazie.
1: Grazie onorevole. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, presidente della Commissione Giustizia, deputato Ciro Maschio. Prego onorevole.
3: Grazie Presidente.
1: Petti, si è acceso l'altro microfono. Ecco, adesso il suo.
3: Grazie Presidente, in realtà in questa fase non vedo motivi particolari per replicare, se non ringraziare ovviamente sia gli uffici, sia tutti i colleghi per un lavoro di confronto trasversale che si è fatto su questo provvedimento, dando atto al Governo, al sottosegretario Siracusano e anche al sottosegretario Mantovano di aver dimostrato una capacità e una volontà di dialogo, di confronto, di condivisione, che su un tema così delicato e sentito è sicuramente apprezzabile. Quindi una bella occasione di collaborazione parlamentare con il Governo.
1: Grazie. Ha facoltà di replicare la rappresentante del Governo. Prego, sottosegretaria.
4: Sì, grazie Presidente. Anch'io ci tenevo a rivolgere un ringraziamento sentito al relatore, a tutti i componenti della Commissione, agli uffici, perché effettivamente il lavoro che è stato svolto nel corso dell'esame in Commissione è stato animato da uno spirito assolutamente costruttivo e l'approccio adottato da tutti i commissari è stato assolutamente positivo. D'altronde questo provvedimento nasce dal confronto pluriennale tra tutti gli attori, tra tutti i soggetti quotidianamente impegnati al contrasto, alla prevenzione, alla cura dei tossicodipendenti, al contrasto, alla lotta appunto alle tossicodipendenze. Infatti questo testo nasce appunto dal confronto con il servizio pubblico, col privato sociale, con i SERD, con la società scientifica. E questo provvedimento aggiorna la normativa esistente, che ha già, diciamo, dato dei segnali positivi, si registrano elementi positivi dell'articolo 94 del testo unico sugli stupefacenti con l'istituto dell'affidamento terapeutico, però è chiaro che sono state rilevate anche delle lacune e noi riteniamo che con questi strumenti si possano colmare. Parlo ovviamente della detenzione domiciliare speciale nelle comunità di recupero, del patteggiamento speciale, dell'innalzamento del tetto sanzionatorio 8 anni, dimezzato per i reati di cui al 4 bis, quindi i cosiddetti reati ostativi, a eccezione però della rapina aggravata e dell'estorsione aggravata, che sono tipicamente reati connessi alla tossicodipendenza, perché appunto un elemento chiave di questo provvedimento è che la tossicodipendenza deve essere connessa al comportamento criminale, quindi al reato commesso. Diceva l'onorevole D'Orso, come si potrà individuare questo elemento, chi lo farà? È prevista appunto l'istituzione di una commissione speciale composta da esperti che individuerà le linee guida per certificare questa correlazione. Inoltre, tra le obiezioni poste appunto nel corso di questo dibattito, vi era quello dei posti limitati, delle risorse limitate, ma come ha ampiamente ribadito il sottosegretario Mantovano, si tratta di un punto di partenza, di un provvedimento che potrà essere esteso e quindi auspichiamo che poi i risultati siano positivi, che questo possa avvenire in futuro. Sono però convinta che tutti in quest'Aula, nonostante le legittime differenze, le sensibilità diverse, siamo certi che il carcere non sia la soluzione per i tossicodipendenti, che la pena in carcere non sia rieducativa per i tossicodipendenti e che lo Stato abbia il dovere, il coraggio di far sì che la tossicodipendenza non rappresenti una condanna definitiva. Quindi oggi penso che possiamo essere tutti orgogliosi, perché ogni tanto qualcuno pensa che in questi palazzi non ci occupiamo di cose distanti dalle esigenze reali dei cittadini. E invece questo provvedimento, come altri, dimostra che possiamo realizzare cose importanti, possiamo risolvere problemi importanti e dare un aiuto concreto a chi soffre davvero. Grazie.
1: Grazie. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Passiamo agli interventi di fine seduta. Chiesto di intervenire il deputato Cangiano, ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente. Sono qui oggi per esprimere la mia solidarietà alla cooperativa sociale Raggio di Sole. Questa cooperativa gestisce un casifiso sociale nel comune di Casapesenna, casifiso sorto su un bene confiscato al clan Zagaria ed inaugurato solo 2 settimane fa. Qualcuno ha provato con un atto intimidatorio, di lanciare un messaggio negativo su un territorio così delicato. All'inaugurazione di qualche settimana fa erano presenti tantissimi colleghi deputati, il presidente Fico, il sottosegretario agli interni Vandaferro, era presente il presidente della commissione anticamorra della regione Campania Sant'Angelo. A questi vigliacchi diciamo che lo Stato non arretra e a nome mio e del gruppo di Fratelli d'Italia rinnovo la vicinanza alla cooperativa, ai suoi lavoratori, al consorzio AgroRinasce, perché lo Stato non arretra, continuerà ad essere presente ancora con maggiore forza. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ascari, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie signora Presidente. 1700 sono gli operatori palestinesi sanitari uccisi a Gaza dal 2023 dal governo terrorista israeliano. 95 gli operatori sanitari palestinesi detenuti nelle carceri israeliane in condizioni disumane, sottoposti a violenze e torture indicibili. E detenuti con quale accusa? L'accusa di essere umani, l'accusa di avere salvato delle vite umane dalla violenza sionista. Come per esempio il dottor Hussam Abu Safia, un pediatra, direttore di un ospedale pediatrico che ha salvato bambini e bambine. O come il dottor Mohamed Obeid, ortopedico, che da oltre 600 giorni si trova in isolamento senza poter vedere la sua famiglia. Tutto questo è inaccettabile, è disumano, perché il governo genocida israeliano deve essere isolato, processato, condannato e sanzionato per i crimini di guerra e contro l'umanità che commette ogni giorno. Per questo chiediamo che ci siano atti concreti dal punto di vista diplomatico affinché il dottor Hussam Abu Safia venga liberato, così come tutti gli operatori sanitari palestinesi detenuti in modo illegale e criminale. Ritornate a essere umani e basta complicità con il genocidio a Gaza.
1: Grazie onorevole. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 24 luglio 2026, ore 9:30, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 14:46 minuti, un cordiale ben trovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario parlamentare con qualche minuto di ritardo perché chiaramente, come di consueto, abbiamo dato la priorità alle aule parlamentari. In primo piano il via libera alla conversione in legge del decreto che prevede misure urgenti in materia di sport e grandi eventi per assicurare il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032 e a quello della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Parliamo di grandi infrastrutture e stadi. Dal governo anche il via libera alla spesa per la messa in sicurezza di circa 3.000 piscine e bocchettoni sicuri, emendamento approvato all'unanimità. Sentiamo cosa prevede il testo con Stefania Benigni.
2: Nel provvedimento la gestione della transizione dell'Unione Italiana tiro a segno UITS e lo stanziamento di fondi e misure straordinarie per la realizzazione di opere connesse a grandi manifestazioni sportive come i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, l'America's Cup 2027 a Napoli e la fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032. In particolare rafforzati i poteri del commissario straordinario per gli stadi che avrà la facoltà di nominare come subcommissari i sindaci delle città ospitali e presidenti delle regioni interessate e per rilasciare un'autorizzazione unica che acceleri i cantieri superando i singoli veti burocratici, ambientali e paesaggistici dei territori. Il decreto interviene anche sulla validità della carta d'identità cartacea. I cittadini potranno continuare ad usarla fino al rilascio di quella elettronica CIE e comunque non oltre il 31 gennaio 2027. Infine il testo ha introdotto un emendamento sulla sicurezza delle piscine dopo i tragici incidenti delle ultime settimane. La nuova norma, che conta su un sostegno bipartisan, impone una stretta su piscine pubbliche e private con l'obbligo di adeguare i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, bocchettoni e griglie di fondo, per impedire il cosiddetto effetto ventosa. Per gli impianti non a norma scatterà la chiusura immediata. Istituito un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento delle piscine. Tra le novità anche l'obbligo della cuffia di nuoto per i minori di 16 anni.
1: E un'altra novità al testo, anche l'impossibilità per i magistrati di far parte degli organi di giustizia delle federazioni nazionali interessate dai controlli per la verifica degli equilibri economici finanziari delle società professionistiche. La protesta delle opposizioni sull'eccessivo utilizzo di commissari e assunzioni che a loro parere rappresentano uno spreco di nuove poltrone e consentono di scavalcare il codice degli appalti. Sotto la lente non solo il merito ma anche il metodo. Sentiamo Giachetti di Italia Viva.
3: In definitiva questo decreto fotografa un modello di governo che continua ad intervenire sulle conseguenze invece che sulle cause, rincorre le emergenze anziché prevenirle e privilegia gli strumenti straordinari rispetto al funzionamento ordinario delle istituzioni e soprattutto ricorre sempre più frequentemente alla decretazione d'urgenza, anche quando vi sarebbe tutto il tempo per un confronto parlamentare pieno.
1: Per la maggioranza è un'opportunità per il sistema paese. Sentiamo Tassinari, Forza Italia.
4: Ma l'Italia ha un calendario fittissimo da onorare, questo decreto le fornisce assolutamente gli strumenti per farlo nel migliore dei modi. I grandi eventi infatti non devono essere considerati un'opportunità riservata alle grandi città o alle aree tradizionalmente più attrattive, devono rimanere uno strumento di valorizzazione dei territori. Quando una manifestazione internazionale arriva in un territorio lascia infrastrutture migliori, servizi più efficienti e una capacità di attrarre turismo che continua anche dopo la conclusione dell'evento.
1: La politica in questi giorni sulla scia della cronaca, e allora partiamo da questa: la morte a Bologna del 42enne Fakir, deceduto durante un intervento di polizia alla periferia della città. Domani l'autopsia, mentre l'inchiesta si concentra sui video e sulle diverse fasi di quella drammatica mattina. Bruno Sokolovic.
5: Un medico legale e altri tre periti voluti dalla procura per un'autopsia che domani potrebbe portare qualche prima risposta. Il legale della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo.
6: Avremo un consulente molto importante, che è il professor Finischi. Siamo convinti delle nostre ragioni.
5: In procura intanto si analizza il materiale acquisito, a cominciare dai tanti filmati di quei drammatici momenti. Nei video c'è tutto, dalla crisi psichiatrica in strada del 42enne all'intervento dei poliziotti. L'avvocato dei due agenti è Gabriele Bordoni.
7: Io non vedo nulla che sia oltre quello che è lo schema tipico degli interventi di placcaggio stradale.
5: Nelle immagini anche l'intervento, uno dei passaggi su cui la procura intende fare chiarezza, dei quattro volontari del 118 chiamati dai poliziotti, i quali chiedono anche un medico, ma secondo quanto emerge la centrale risponde che non è disponibile. Uno dei filmati mostra il massaggio cardiaco, l'uomo ancora mani e caviglie legate, i quattro entrano in azione meno di un minuto dopo che gli agenti riescono a bloccare Fakir, fa sapere la Croce Rossa. Rosario Valastro è il presidente.
8: I soccorritori hanno fatto il possibile per tentare di salvargli la vita e di rianimarlo.
1: E poi la manifestazione di Bologna, in generale la sicurezza, ma anche il caso del Mastro, restano i temi centrali del confronto politico. Lucio Bondi.
9: Scontri e violenze scontati quando si punta subito il dito contro le forze dell'ordine. Per questo tutta la maggioranza chiede un passo indietro al sindaco di Bologna, Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia.
10: La sinistra, anche di fronte alle scene inaccettabili di guerriglia urbana di Bologna, sceglie di stare con i violenti. L'Epore si dimetta.
9: La Lega vorrebbe far versare una cauzione a chi organizza manifestazioni, proposta parallela a quella per modificare, sull'onda del caso Roggero, la legittima difesa, che però per Antonio Tajani va benissimo com'è. Idee da far west secondo le opposizioni che si schierano in difesa di Lepore. Ha solo promosso un momento di vicinanza alla famiglia, spiega il PD. Davide Faraone, Italia Viva, predica cautela tanto a destra quanto a sinistra.
11: Aspettiamo le indagini, da lì verrà fuori chi ha delle responsabilità e uno Stato serio poi persegue.
9: C'è poi la richiesta di sequestro delle chat tra Andrea Del Mastro, FDI, e il suo ex socio condannato per mafia. In giunta la maggioranza ha dato parere negativo, una questione tecnica spiegano, nulla da nascondere, ma per Giuseppe Conte, che cita Borsellino, non può ostacolare le indagini. Fuori le chat, lo slogan lanciato sui social dai 5 Stelle.
1: Atteso oggi in Consiglio dei Ministri il disegno di legge concorrenza con la stretta sul telemarketing aggressivo. Sul tavolo anche le misure sull'RC auto, il disegno di legge sulla rete di distribuzione dei carburanti e il decreto che dà maggiori tutele ai rider. Lorenzo Opice.
12: Partiamo dai distributori. In Italia sono 22.000, potrebbero essere ridotti del 20%. In Germania, ad esempio, sono 14.000, ma hanno il triplo dell'efficienza. Nel disegno di legge, infatti, è prevista la chiusura degli erogatori situati in zone poco frequentate e quelli che non rispettano gli standard di sicurezza vigenti. Nello specifico, il disegno di legge prevede incentivi per la riconversione delle strutture verso soluzioni meno impattanti per l'ambiente e per i gestori è previsto un contributo del 50% delle spese sostenute. Arriva in CDM anche il decreto di maggiore tutela per i rider. Secondo una recente indagine, in Italia sono 687.000 i lavoratori del settore. Per le piattaforme che gestiscono il servizio non sarà più possibile raccogliere dati sensibili come la salute e le origini etniche. Punto importante sarà il licenziamento. Finora era l'algoritmo a decidere. Con le nuove norme non sarà possibile. A stabilire se poi un lavoratore delle piattaforme e un finto autonomo non sarà solamente il giudice, ma anche l'ispettorato del lavoro.
1: Gli 85 anni di Sergio Mattarella, tanti auguri presidente dalle diverse istituzioni e dai partiti di maggioranza e opposizione, guida autorevole delle istituzioni, garante di tutti gli italiani, scrive il presidente del Senato La Russa. Autorevole custode dei valori della Repubblica, il messaggio del presidente della Camera Fontana. Al presidente della Repubblica telefonata anche della presidente del Consiglio Meloni. La premier ha espresso al capo dello Stato profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della nazione. E la redazione tutta di GR Parlamento si unisce nell'augurare buon compleanno al nostro Presidente della Repubblica. Si chiude qui il nostro notiziario, ma prima vi ricordiamo che tra pochi minuti alle 15 riprenderà la seduta dell'Aula del Senato con il question time, al quale risponderanno i ministri dei trasporti Salvini, degli affari europei Foti e dell'università Bernini, mentre per la Camera l'appuntamento è domattina alle 9.30 per le interpellanze urgenti. Io ringrazio Andrea Di Marco alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
13: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sa il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ci colleghiamo in diretta con il Senato, sta iniziando il question time.
2: Periodo per la mobilità nella zona del Lago di Garda. Prego, senatrice.
3: Grazie Presidente, buongiorno Ministro. Oggi le voglio parlare del Lago di Garda, un lago che penso lei conosca abbastanza bene. È stato teatro nel mese di luglio di raduni di macchine illegali che ha coinvolto centinaia di autovetture truccate e con migliaia di persone che hanno scorrazzato nelle vie del Lago di Garda e hanno seminato il panico tra residenti e turisti. Una macchina dei carabinieri è stata addirittura speronata a Caprino Veronese, ferendo due carabinieri. C'è stato anche un episodio a Peschiera del Garda, dove un'auto lanciata ad alta velocità ha provocato un violento incidente. Questo fenomeno, il fenomeno dei raduni illegali, e rappresenta però solo la punta dell'iceberg di un fenomeno molto sentito sul Lago di Garda, che è legato alla mobilità, una mobilità sulla Gardesana che ormai è diventata insostenibile, congestionata e soprattutto molto pericolosa, tanto da causare comunque anche soprattutto nel periodo di turistico molti incidenti anche mortali. E questo fenomeno si viene a inserirsi in una mobilità che negli ultimi 20-30 anni non è stata potenziata per quanto riguarda la mobilità sostenibile, si basa solo sul trasporto di gomma, non c'è poco trasporto pubblico e in una zona anche morfologicamente molto fragile e sottoposta anche a degli eventi franosi. E quindi ci troviamo noi in un contesto territoriale particolare, difficile, complesso, per il quale vi chiediamo e le chiedo, visto che a nostro avviso deve rappresentare una priorità assoluta per il governo, chiedo di sapere quali iniziative urgenti lei come ministro intende adottare per rafforzare la sicurezza su questa arteria, ma soprattutto le chiedo quali risorse economiche intende mettere in campo per avere una strategia a lungo periodo che permetta di coniugare la sicurezza stradale, tema molto sentito sul lago, e anche la mobilità sostenibile e anche intermodale, per esempio attraverso il potenziamento della navigazione sostenibile sul Lago di Garda. Questo per l'interesse delle comunità locali, dei residenti e anche dei turisti che frequentano ogni anno il Lago di Garda. Grazie.
2: Grazie senatrice Floridia. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signor ministro.
4: Grazie per il quesito che permette di soffermarci su un tema che seguiamo con costanza. Proprio questa mattina sono cominciato la giornata con un tema che riguarda la sicurezza stradale legata ai rider in questo caso. Il tema da lei sollevato coinvolge direttamente le competenze di un altro ministero, il Ministero dell'Interno, da cui comunque abbiamo acquisito dei dati. La sicurezza stradale, come dicevo, è una priorità comune, tanto che abbiamo rivisto il codice della strada e stiamo facendo anche in questi giorni audizioni con tutte le realtà che si occupano di sicurezza stradale. Il Ministero dell'Interno ha confermato che i raduni automobilistici clandestini a cui lei faceva cenno sul Garda e le condotte di guida pericolosa sono monitorati costantemente. In considerazione dell'elevato flusso turistico dell'area gardesana, sono stati analizzati i rischi legati alla Gardasee Illegal Night del 2026 e si è deciso di alzare subito il livello dei controlli. Nella sola provincia di Verona sono stati controllati 561 veicoli, contestate 87 violazioni del codice della strada, ritirate due patenti ed eseguiti 6 fermi amministrativi dei veicoli. È un segnale assolutamente chiaro. Per quanto riguarda la sicurezza infrastrutturale, invece, torno alle mie competenze. Ricordo che ANAS, gestore del tratto bresciano della statale 45, è responsabile del programma di manutenzione finalizzato a garantire gli standard di sicurezza stradale e prevenire dissesti idrogeologici. In particolare sono già finanziati in avvio i lavori di consolidamento delle opere paramassi per circa 3 milioni di euro, a cui si aggiungono le attività di manutenzione ordinaria per altri 600 mila euro. Nel contratto di programma è prevista inoltre la galleria in variante tra Garniano e Tignale, un'opera strategica da 126 milioni di euro. Sul lato veronese del Garda, la strada 249 è gestita da Veneto Strade, che ci ha comunicato che negli ultimi anni ha investito 2 milioni di euro per manutenzione e sicurezza. Partiranno 650 mila euro per nuovi interventi per barriere e paramassi tra Bardolino e Garda. Sul potenziamento della navigazione lacustre, attraverso la gestione governativa Navigazione Laghi, è stata avviata una pianificazione in medio-lungo periodo che punta a rendere competitivo anche il trasporto via lago, con un piano industriale straordinario e senza precedenti per quello che riguarda la navigazione laghi da 110 milioni di euro. La misura più rilevante è l'acquisto di mezzi veloci anche sul Garda, pensati per ridurre i tempi di percorrenza e trasformare le tratte lacustri in una vera alternativa alla strada. Aggiungo da ultimo gli studi relativi all'alta velocità per raggiungere più facilmente il lago di Garda. La ringrazio perché penso di aver dato alle comunità del territorio

0: Anzi, devo ammettere che mi indispone profondamente. Lei deve sapere che io sono gardesana. Io vivo quotidianamente il problema legato alla sicurezza stradale del lago di Garda. E quindi vivo anche il dolore delle nostre comunità che si trovano a piangere vittime, amici, figli, mariti e persone care, perché negli ultimi decenni non si è veramente investito, ma poi messo a terra delle risorse per fare in modo che si dia respiro al lago di Garda, che ricordo, Ministro, essere uno dei motori economici più importanti di tutta l'Italia per il turismo. Quindi ci sono enormi difficoltà di spostamento, e i dati che ha citato lei sono dei dati farlocchi, perché lo sa anche lei, che si basano su studi che sono di fattibilità, ma lei non ha parlato di veramente di fondi concreti che sta mettendo a disposizione per la sicurezza stradale. Io mi chiedo veramente in questo momento se ha senso parlare con lei, perché io porto la voce anche di intere comunità, se ha senso invece chiederle di lasciare la sua posizione a chi è più competente di lei. È questo che mi chiedo. E glielo chiedo perché le due regioni che sono governate e che sono intorno al lago di Garda sono la Lombardia, il Veneto e abbiamo la provincia del Trentino. Sono decenni che lavorano e non lavorano su questo tema. Io penso che le cittadine e i cittadini del lago di Garda si meritano di più e che siano stufi di sentire parlare solo al vento, solo perché ha bisogno di parlare. E abbiamo anche il tema degli operatori turistici che sono in difficoltà rispetto a un'arteria che è indispensabile, strategica, pericolosa del lago di Garda e una delle principali arterie del nord Italia. Quindi al suo ministero io chiedo di intervenire e fare in modo che il lago di Garda e la mobilità del lago di Garda diventi un caso.
1: La invito a concludere.
0: Sì, no, mi scuso perché veramente mi ribolle il sangue, perché io lo vivo ogni giorno il tema della sicurezza, ma non solo noi piangiamo i morti, ma ho paura anch'io di creare difficoltà perché non ci stiamo più muovendo. Quindi parole, promesse, proclami che non stanno portando al nulla. Quindi Ministro, io non mi sento più di dirle niente, ma forse ha senso lasciare spazio a chi ne sa più di lei. Grazie.
2: Grazie senatrice Floridia. Ora il presidente Renzi illustra l'interrogazione numero 2729 concernente le attuali criticità del trasporto ferroviario. Prego.
3: Grazie signora Presidente. Signor Ministro, giova ricordarle che lei è il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, se ogni tanto se ne ricordasse, perché l'abbiamo vista in tutta la settimana occuparsi di altro, compreso la tragica vicenda del gioielliere Ruggero. Si può discutere in Italia, in tanti discutono se quella sentenza sia eccessiva o sia giusta. Tutti gli italiani sono convinti che a una sentenza di 14 anni aggiungerci la visita quotidiana di Salvini è un aggravante che rasenta la crudeltà per il detenuto. Però al di là di questo la domanda è sulle infrastrutture, perché noi abbiamo dato tutti i dati che lei sicuramente ha letto e che lei per primo condivide, perché lei ha scelto il capro espiatorio, non il caprone espiatorio, il capro espiatorio, mandando a casa l'amministratore delegato di Ferrovie. Del governo non si dimette mai nessuno, fanno dimettere gli altri. Lei non si è dimesso, lei ha fatto dimettere Donnarumma. Ma la situazione dei treni è quella che tutti noi sappiamo. Ciuf ciuf, lei dovrebbe occuparsi dei treni, si occupa di tutto il resto. Allora io le dico, guardi senatore, ministro, lei c'ha una risposta scritta, c'ha gli occhiali ed è pronto a leggerla. Siccome però le riconosco che, come dire, ci conosciamo da qualche anno e una certa, come dire, professionalità nel modo di far politica, lasci stare la risposta. Tanto sono risposte che sanno, come dire, di unghie che stridono sui vetri. E mi risponda alla domanda che mi ha fatto venire in mente la senatrice Floridia prima. Se davvero lei è interessato a occuparsi di grazia per Ruggero, di sicurezza sulle strade, ci dice qui in aula, dando anche un senso a questo question time, se lei vuole andare al Viminale o no, perché ci sono milioni di italiani

0: che sarebbero felici di vederla al Viminale. I leghisti? No, i pendolari. I pendolari sarebbero entusiasti di non vederla più al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Già che c'è, siccome tutti i giornali non parlano di altro, lasci stare la risposta che tanto non è credibile sulla risposta dei treni, ci dica cortesemente se vuole andare al Viminale entro la fine della legislatura o no, almeno spiega perché sta facendo tutto quello che sta facendo e forse aiuta a rincorrere Vannacci, che mi pare sia il suo vero unico obiettivo in questa fase politica. Grazie.
1: Grazie. Presidente Renzi, risponde il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, senatore Salvini.
2: Rispondo volentieri con i dati forniti dai tecnici e dagli ingegneri di Ferrovie dello Stato. Lei non porta rispetto a me, spero che porti rispetto almeno ai lavoratori e alle lavoratrici delle Ferrovie dello Stato. Nel corso dell'ultimo triennio, dal 2024 al 2026, i dati sulla puntualità del servizio mostrano un miglioramento costante. Per l'alta velocità si è passati dal 74 al 77%, per gli intercity dall'82 all'85%, per il trasporto regionale, che è quello che ogni giorno coinvolge l'80% di coloro che prendono il treno, dall'88,9 al 90,5%. Giusto per fare un raffronto, nel triennio del suo ex compagno di partito Delrio, la puntualità chiudeva al 76, all'85, all'89%, ben al di sotto dei dati che i tecnici oggi ci forniscono. C'è un elemento che spesso viene dimenticato nel dibattito pubblico. Oggi la puntualità ferroviaria viene misurata con criteri molto più rigorosi rispetto al passato a cui facevo cenno. Inoltre, circa il 24% dei ritardi è determinato da cause esterne al sistema ferroviario. Negli ultimi anni queste cause hanno registrato un incremento, ahimè, significativo, in particolare per la presenza di persone non autorizzate lungo la linea ferroviaria, per attraversamenti indebiti dei binari, per furti o atti di sabotaggio e vandalismo. A questo aggiungiamo il massimo storico di treni circolanti nella giornata media, che può arrivare anche a 10.000, e in una giornata feriale il massimo storico di passeggeri trasportati, che possono arrivare anche a 2 milioni. Tutto questo avviene mentre il Paese sta realizzando il più grande piano di investimenti ferroviari della storia della Repubblica Italiana. Parliamo per l'anno scorso di 11 miliardi e 600 milioni di euro di investimenti portati avanti da RFI. Quindi massimo storico dei cantieri aperti, massimo storico dei passeggeri trasportati, massimo storico dei treni circolanti e puntualità in costante aumento. Aggiungo il fatto che anche sui rimborsi a favore dei passeggeri stiamo passando da 33 giorni di risposta nell'epoca passata ad alcuni secondi, con effetti misurabili. Infatti 1.200.000 richieste sono state gestite, circa 900.000 rimborsi indennizi riconosciuti, più di 29 milioni di euro restituiti ai viaggiatori. Il sistema sarà esteso anche ai treni regionali entro il 2026. Risultati straordinari, al di là della polemica politica, per cui vanno ringraziati i quasi 100.000 uomini e donne della famiglia di Ferrovie dello Stato, che ringrazio quotidianamente per il loro impegno e il loro sacrificio.
1: Grazie, signor Ministro. Presidente Renzi, per la replica.
0: Grazie, Presidente. Signor Ministro, lei è una fake news ambulante, una fake news in ritardo. Primo punto, il triennio del mio governo. Le segnalo che il primo ministro del mio governo si chiamava Maurizio Lupi, colui il quale il Presidente del Senato, il centrodestra, vuole candidare a sindaco di Milano per la destra. Secondo punto, i risultati con il ministro Lupi e con il ministro Delrio erano migliori di oggi, perché voi, non riuscendo a mandare in orario i treni, avete cambiato i criteri. Come le ho messo nell'interrogazione, che la famiglia di FS forse ha letto, lei no, avete trovato un escamotage, perché prima i treni venivano considerati in ritardo sui 15 minuti. Con lei il ritardo si considera dai 60 minuti. Cioè lei, non potendo dimostrare che i treni sono in ritardo, ha allargato il ritardo. Terzo punto, lei parla del PNRR, ma il PNRR è quel programma politico ed economico che l'Unione Europea ha dato all'Italia e contro il quale pezzi di centrodestra si sono battuti contro i governi di centrosinistra che a vario titolo hanno preso i soldi del PNRR. Signor Ministro, non ne ha detta una giusta, a meno che lei non dica che effettivamente i treni sono in orario. Ma se la sua rincorsa a Vannacci arriva con i treni, le segnalo che arriverà in ritardo anche quella, perché non c'è più un treno in orario in questo paese. C'è solo una cosa in orario, la sua ambizione, che è quella di andare al Viminale, ma la mancanza di coraggio l'ha portata anche a non avere qui, di fronte al Parlamento che è sovrano, la forza di dire sì, voglio andare al Viminale. Lei non andrà al Viminale perché non è nelle condizioni nemmeno di gestire la sicurezza in questo paese, ma riuscirà a rovinare la vita per i pendolari italiani ancora per non più di un anno. Poi finalmente toccherà a cambiare governo. Buon lavoro.
1: Grazie Presidente Renzi. Ora la senatrice Di Girolamo illustra l'interrogazione numero 2725 concernente le perduranti criticità nel finanziamento del progetto relativo al ponte sullo stretto di Messina. Prego, senatrice.
3: Grazie, Presidente. Voglio iniziare anch'io con un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della grande famiglia delle Ferrovie dello Stato che ogni giorno si prodigano con il loro lavoro per sopperire a tutti i disagi che la stessa rete mette davvero in discussione la qualità di un servizio. Ma detto ciò, come abbiamo appreso dalla stampa, Presidente, la società Stretto di Messina SPA dovrà restituire all'Unione Europea oltre 12 milioni di euro che aveva ottenuto per la progettazione esecutiva ferroviaria relativa appunto alla progettazione del ponte sullo stretto di Messina. Questa perdita è avvenuta a causa dello sforamento dei tempi massimi relativi alla progettazione stessa dell'opera ferroviaria. Ora resta il punto chiaro è quello del costo dell'intera opera, 13 miliardi e mezzo. A nostro avviso, le uniche risorse pubbliche disponibili ed accertate fino ad ora sono 1,6 miliardi presi dai fondi di sviluppo e coesione delle regioni Sicilia e Calabria, quindi sottratte ad altre opere prioritarie e infrastrutturali e sociali delle due regioni, e 6 miliardi stanziati dalla legge di bilancio del 2025. Ora, parallelamente a tutto ciò, anche quest'anno devo dire che affrontiamo un'estate davvero rovente sui binari, con soppressioni, cancellazioni, limitazioni dei viaggi e questi numerosi disagi che in alcuni casi si trasformano in pantomime, ovvero treni che partono da una stazione di partenza per farvi rientro immediatamente dopo senza che alcuna informativa sia data all'utenza sui convogli stessi. Questo è accaduto ad esempio nella notte del 17 luglio alle ore 23:50 con un treno in partenza da Roma Termini e diretto a Milazzo. Stessa cosa è avvenuta sul treno sempre in partenza da Roma Termini verso Siracusa e inoltre un ritardo storico di quasi 11 ore per il treno in partenza da Siracusa e diretto a Roma. È arrivato a Roma nella domenica scorsa con ben 11 ore di ritardo. Ora, più volte Ministro, anche lei anche in questo momento ha dichiarato che diciamo questi disservizi non dipendono da lei ma dipendono dal maltempo, dai vandali e dipendono anche dai numerosi cantieri aperti grazie al piano nazionale di ripresa e resilienza. Dunque, e lei ha anche dichiarato che c'è stato ovviamente un aumento degli investimenti sulle opere ferroviarie da 8 a 11 miliardi, ma al momento diciamo che non si ravvede un equivalente aumento o miglioramento del servizio reso. Detto ciò, le chiediamo, Ministro, Presidente, vado a concludere, le chiediamo quali sono effettivamente ad oggi le linee di finanziamento certe ed appostate per la realizzazione del ponte sullo stretto e se non ritenga utile, al netto di tutto quanto ho raccontato prima, ma che ha raccontato anche l'intervento precedente, cancellare definitivamente questo progetto sul ponte dello stretto e destinare tutti quei fondi a una grande opera di manutenzione straordinaria, soprattutto nella rete del Mezzogiorno. Grazie, Ministro. Grazie Presidente.
1: Allora, grazie senatrice Di Girolamo. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata.
2: Grazie. La senatrice non vuole il ponte, così come legittimamente siamo in democrazia. Qualcuno non voleva la TAV, non voleva il Mose, non voleva le Olimpiadi, non voleva l'Expo. Per carità di Dio, ognuno è libero di non volere le cose. Grazie a Dio le abbiamo fatte queste cose, perché altrimenti saremmo fermi al secolo scorso. Faccio un esempio dell'utilità concreta del ponte. Il nuovo collegamento Palermo-Catania, su cui oggi sono aperti i cantieri, permetterà di ridurre di circa 60 minuti i tempi di percorrenza, ma se nel frattempo per il traghettamento dello stesso treno che arriverà più velocemente a Catania invece del ponte ci sarà l'ora e 40 necessaria oggi al posto dei 15 minuti con l'attraversamento col ponte, evidentemente sono soldi spesi inutilmente. In questo momento c'è un programma di investimenti nel Mezzogiorno che non ha precedenti, non solo riferito al PNRR, che supera i 100 miliardi di euro su lavori pubblici e infrastrutture. Al di là della rete ferroviaria a cui facevo accenno, ci sono circa 42 miliardi destinati alle arterie stradali del Mezzogiorno, di cui 10 in Sicilia e 17 in Calabria. Faccio un solo esempio: negli scorsi 30 anni per la statale 106 i governi precedenti hanno investito 1 miliardo, questo governo sulla statale 106 sta investendo 3 miliardi e 800 milioni di euro, coi cantieri aperti e i calabresi lo vedono. Al di là di qualsiasi quindi falsa polemica, i fatti confermano come il ponte, a detta di ingegneri italiani e di tutto il mondo, sia una grande opera strategica necessaria per concludere una rete che l'Europa ci richiede, la rete TNT che arriva fino ad Helsinki. A proposito di Europa, la Commissione ha ribadito da poco il valore strategico del ponte sullo stretto, evidenziandone l'importanza per il collegamento delle reti di trasporto TNT. I 12,3 milioni di euro a cui lei faceva cenno come prefinanziamento sono stati restituiti in ragione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo del progetto a livello nazionale. Il finanziamento dell'opera resta comunque certo, stabilito, suddiviso chiaramente tra le risorse a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i fondi a carico del Fondo per lo Sviluppo di Coesione, che sono chiaramente individuate, finalizzate dalla legge e che vanno integralmente a coprire quello che sarà l'intervento necessario. Nessuna incertezza né sul fronte del finanziamento, né sul fronte europeo, né sul fronte della progettazione, nessun arretramento rispetto all'obiettivo di promuovere attraverso il ponte una rinascita economica, infrastrutturale, trasportistica e anche turistica di tutto il sud del paese. Grazie.
1: Grazie signor Ministro. Presidente Pirondini per la replica.
4: Grazie Presidente. Ministro, anche oggi dalla sua risposta lei ha chiarito il fatto che ha creato di fatto un nuovo dicastero, cioè il Ministero della Propaganda e dei Ritardi, perché vede, lei parla a vanvera di qualunque cosa non le competa. Lo ha fatto sul caso di Rogoredo, lo ha fatto sul caso di Garlasco, lo ha fatto sulla famiglia Nel Bosco, lo ha fatto sui mondiali di calcio, lo ha fatto sul gioielliere arrestato che è andato a trovare 2 volte in un giorno, ma nel carcere di Bollate. Ministro, ma almeno vada a trovarlo in treno, così anche lei patirà il calvario che ogni giorno i pendolari lombardi a causa della sua incompetenza devono soffrire. Lei è puntualissimo, ministro, sulla propaganda, ma è in ritardissimo sui treni. Nel 2025 su 90.000 treni dell'alta velocità sa quanti sono arrivati in ritardo, ministro? 60.000. 60.000 sono 2 treni su 3. Hanno accumulato un ritardo in un anno di 676 giorni, cioè in un anno i suoi treni hanno accumulato ritardi per 2 anni, è un record questo, è praticamente impossibile fare quello che sta facendo lei. Vede, l'Italia, ministro, non ha bisogno di un commentatore seriale, di un tuttologo, di un osservatore, avrebbe bisogno banalmente di un ministro dei trasporti che si occupi dei treni. Ecco, questo le chiediamo, si occupi dei treni, signor ministro, presenti i treni, no? Ciuf, ciuf, quelli lì, i treni. Ecco, lei si deve occupare di quello e continua a non farlo. Tra l'altro, ministro, nella sua voglia di parlare della qualunque, perché non si è ancora ricordato di parlare del caso del Mastro? Perché vede, anche i suoi della Lega ieri hanno votato perché la Procura di Roma non acquisisse le chat dell'ex sottosegretario Del Mastro che aveva con un prestanome della Camorra. Di cosa avete paura? Chi state proteggendo, signor Ministro? Perché vede, un governo che impedisce alla Procura di Roma di fare un'indagine per un reato di mafia è un governo che si deve dimettere, se ne deve andare a casa. Ma purtroppo sappiamo benissimo che le vostre dimissioni, signor Ministro, sono un po' come i suoi treni, non arrivano mai. Tirate fuori le chat o altrimenti vergognatevi.
1: Grazie Presidente Pirondini. Ora il senatore Potenti illustra l'interrogazione numero 2727 concernente le recenti disposizioni in materia di omologazione, taratura e verifica degli autovelox. Prego, senatore Potenza.
5: La ringrazio, Presidente. È un'occasione importante per sottoporre al Ministro dei Trasporti due quesiti con questa interrogazione, attraverso i quali vogliamo conoscere quali saranno a questo punto le azioni per favorire il monitoraggio dell'applicazione della nuova normativa in materia di autovelox e quale sarà il ritorno in termini di sicurezza stradale rispetto a una operazione regolamentare che è storica. Da 34 anni si è messo fine al caos che regnava nelle strade, delle multe da rilevamento automatico grazie a criteri univoci che hanno permesso a questo punto di discriminare quei dispositivi che non erano evidentemente in regola, superando numerose incertezze normative e applicative, quindi restituendo ai cittadini, agli automobilisti, certezza del diritto. Non esito a definire questo apparato regolatorio veramente il rispetto delle garanzie dell'articolo 97 della Costituzione, ovvero l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. Certezza per gli enti locali che potranno installare autovelox, ma naturalmente avranno anche un aiuto che spero il Ministro vorrà confermare loro per vedere applicata e gestita la permanenza di queste apparecchiature secondo il rispetto delle regole che sono state da poco emanate da codesto Ministero. La ringrazio, Ministro.
1: Grazie, senatore Potenti. Ora risponde il Ministro Salvini all'interrogazione illustrata.
2: Grazie, ma anche in questo caso siamo intervenuti dopo che per 30 anni chi c'era prima evidentemente aveva altro di cui occuparsi. Noi siamo arrivati al Ministero quasi 4 anni fa, non c'era assolutamente un censimento a livello nazionale di quanti fossero gli autovelox, da quanto tempo fossero installati e per quale motivo fossero stati installati. Abbiamo lavorato a lungo con gli enti locali, con le associazioni, siamo arrivati dopo 34 anni, come ricordava lei, a mettere ordine in questa materia. Adesso è consultabile online da chi ci sta seguendo da casa e ha voglia di capire, non di polemizzare, in questo momento quanti sono gli autovelox omologati e autorizzati in funzione in Italia. Se un cittadino andando online non trovasse l'autovelox in cui si è imbattuto, evidentemente può fare ricorso su eventuali sanzioni. Attualmente, dicevo, sono presenti 3.305 autovelox sul territorio nazionale a fronte dei 10-11.000 ipotizzati quando si insediò questo governo. Sono stati disattivati, perché non rispondenti alle regole vigenti, 144 autovelox in Lombardia, 131 in Piemonte, 95 in Emilia-Romagna, 84 in Veneto, 69 in Toscana, 47 in Friuli. Risultano disattivati anche 33 dispositivi nel Lazio, 18 nella provincia di Bolzano, 16 in Liguria, 15 nelle Marche, 12 in Abruzzo, 9 in provincia di Trento, 8 in Sicilia, 6 in Sardegna. Nelle città sono stati spenti 111 autovelox nella città metropolitana di Milano, 28 a Roma e provincia e 28 a Torino. Tengo a precisare che gli autovelox sono fondamentali come strumento di prevenzione e sanzione nelle zone assolutamente dimostrate a rischio. Abbiamo semplicemente spento autovelox furbetti a ripetizione, mal segnalati o nascosti, che non c'entravano nulla con la sicurezza stradale, ma servivano solo a far cassa sulla pelle di lavoratrici e lavoratori ed erano un'ennesima tassa occulta nei confronti di chi lavora. Quindi abbiamo fatto un'operazione di verità di cui vado assolutamente orgoglioso.
1: Grazie, signor Ministro. Ora senatore Potenti per la replica.
5: La ringrazio, signor Ministro, ci conforta la sua azione e ci dispiacciono le parole che abbiamo sentito poco fa dalle opposizioni, parole di frustrazione di chi non è riuscito quando era a Palazzo Chigi a portare avanti delle azioni di così grande impegno. Ricordo che la legge 177/2024, che ha dato delega al governo, proprio ieri abbiamo approvato la posticipazione di alcuni mesi dell'attuazione della delega al codice della strada, una grande riscrittura che darà certezza ai cittadini cittadini. Noi diamo certezza ai cittadini e ci dispiace dirlo per le opposizioni. Noi ci occupiamo di quello che succede per strada, in tutti i sensi. Evidentemente, mentre nelle scorse ore a Bologna c'era chi incentivava i cittadini ad andare a manifestare per una situazione purtroppo di ordine pubblico, generando il caos in una città con poliziotti feriti, lei, signor Ministro, questa mattina ha fatto qualcosa di concreto, ha siglato l'accordo per il nodo di Bologna fermo da 30 anni. Questa è concretezza, non le chiacchiere, non le chiacchiere di chi continua ad accusare. Sentivo parlare prima di Europa, il programma politico europeo ha dato all'Italia l'impegno di collegare con il corridoio TEN-T, è un corridoio continuo dalla Scandinavia alla Sicilia, tutta l'Europa. Bisognerà passare anche dallo stretto di Messina, forse troveremo il buon Renzi magari domani pensionato a condurci come Caronte col traghetto, che potrebbe essere un bel ripiego anche per qualcuno dell'opposizione. Ma io credo che il ministro abbia compiuto e stia portando avanti una grande operazione di riforma, lo abbiamo visto anche con la certezza di pene di fronte a situazioni di pericolo, guida in stato di ebbrezza, la certezza anche per i velocipedi, abbiamo addirittura tutelato gli animali introducendo delle norme che puniscono l'abbandono in strada. Mi sembra che sul fronte del codice della strada e su tutto ciò che riguarda la guida di quel ministero ci siano dei grandi risultati e che chi fa critica la faccia meramente per consenso elettorale. Grazie, signor Ministro.
1: Grazie, senatore Potenti. Ora la senatrice Lorenzini illustra l'interrogazione numero 2726 concernente gli aumenti di costi e tempi dei treni a lunga percorrenza a causa dei lavori nel nodo di Firenze. Prego, senatrice.
6: Signor Presidente, Ministro Salvini, interveniamo dopo l'interrogazione alla Camera dei Deputati del mio gruppo di 2 settimane fa e ribadiamo che la manutenzione e il potenziamento della rete ferroviaria sono assolutamente necessari. Proprio perché si tratta di interventi programmati, però, i relativi disagi non possono essere scaricati integralmente sui cittadini. I lavori al nodo ferroviario di Firenze continuano provocando cancellazioni, deviazioni, cambi di stazione, trasferimenti in autobus sotto il caldo e pesanti aumenti dei tempi di percorrenza lungo la principale dorsale ferroviaria del paese, l'asse Napoli-Milano, utilizzata ogni giorno da più di 40.000 persone, pendolari, lavoratori, famiglie e turisti. I tempi di percorrenza sia per i treni deviati sulla linea tirrenica sia quelli frazionati a Firenze impiegano fino a 3 ore in più. Ma il dato più grave, signor Ministro, è che oltre al danno c'è la beffa: ad un servizio peggiore corrisponde un prezzo più alto, fino a 3 ore di viaggio in più, 3 mezzi diversi, un costo che aumenta del 30%. Le sembra accettabile? Non si tratta di una scelta del passeggero né dell'acquisto di un servizio migliore. Il frazionamento del viaggio dipende esclusivamente dall'organizzazione dei lavori e della decisione della gestione della rete. Non è quindi ammissibile che il viaggiatore debba pagare la somma delle singole tratte nelle quali il percorso viene artificialmente suddiviso. Voi non avete neanche immaginato un accordo con ITA o altri operatori aerei durante quei lavori, tant'è vero che solo dopo la nostra segnalazione il ministro Urso è intervenuto presso il garante della sorveglianza dei prezzi per l'aumento anomalo fino al 300% dei prezzi dei biglietti in concomitanza con i ritardi e disagi nella circolazione ferroviaria sulla direttrice Roma-Milano e Roma-Venezia. Ogni giorno, oggi come allora, in questo periodo, per chi lavora è impossibile arrivare a Milano sia in treno che in aereo, figuriamoci in macchina con la benzina, Ministro, che oggi sta a 2 ore 10, 2 ore 20 in autostrada. Le chiediamo quindi di spiegarci perché avete scelto proprio il mese di luglio per fare questi lavori e le chiediamo soprattutto 3 impegni precisi. Il primo è l'introduzione durante le interruzioni programmate di una tariffa unica affinché il passeggero non debba sostenere il costo delle singole tratte. Il secondo è l'applicazione automatica di riduzioni proporzionate del prezzo quando i tempi di percorrenza aumentano in maniera rilevante, fino a una riduzione del 50% dei casi in cui la durata del viaggio sostanzialmente raddoppi. Il terzo è il riconoscimento di rimborsi per i passeggeri che abbiano già acquistato biglietti a prezzo maggiorato. Signor Ministro, i cantieri sono necessari, il caos, la carenza di assistenza e gli aumenti tariffari non lo sono. La domanda dunque è semplice: intende assumere ogni impegno che i cittadini non paghino di più a causa dei lavori programmati dallo Stato e dal gestore della rete?
1: Grazie. Senatrice Lorenzini, il ministro Salvini risponde all'interrogazione.
2: Grazie, Ritorno sul tema del trasporto ferroviario per riportare quanto riferito dal gruppo Ferrovie dello Stato. Quello da lei citato è un intervento senza precedenti, atteso da anni, essenziale per l'attraversamento del traffico stradale urbano di Firenze sull'infrastruttura ferroviaria. Per la sua realizzazione lo scorso 19 giugno si è reso necessario il montaggio nell'area di cantiere su Piazza Vasari di una gru speciale da 1600 tonnellate. Nell'ambito di tale intervento, il 10 luglio si è conclusa, nel pieno rispetto del cronoprogramma previsto, la prima fase dei lavori con la rimozione del vecchio impalcato. È ora prevista la seconda e ultima fase di lavori, programmata dal 26 al 30 luglio, necessaria per il varo e la posa del nuovo impalcato. Sarò personalmente presente domenica notte alla 1:30 al fianco di tecnici e operai per questa operazione di straordinaria sapienza ingegneristica. Grazie al coordinamento del MIT, la pianificazione delle attività è stata effettuata con largo anticipo ed è stata condivisa con le imprese ferroviarie, col Comune di Firenze e la Regione Toscana. Perché a luglio, lei diceva, la scelta di concentrare le attività nel periodo estivo è stata effettuata proprio per ridurre gli impatti sul sistema della mobilità con scuole e università chiuse. Parallelamente all'organizzazione dei lavori è stato messo in campo un piano articolato di assistenza ai viaggiatori grazie alla collaborazione tra FS, Protezione Civile e lo stesso Comune di Firenze. Sono stati attivati servizi in navetta gratuiti per i passeggeri interessati. RFI e Trenitalia hanno inoltre rafforzato la presenza del personale nelle stazioni di Firenze potenziando i servizi di assistenza. Contestualmente i sistemi di vendita sono stati aggiornati con la nuova offerta. I viaggiatori già in possesso di titolo di viaggio sono stati informati tempestivamente attraverso SMS ed email. Con riferimento ai prezzi dei biglietti si precisa che il governo non ha strumenti, come lei immagino sappia, di intervento sul prezzo dei servizi al mercato come l'alta velocità, che dipendono dalla libera contrattazione. Il favore del mercato e dei viaggiatori per il servizio, nonostante l'aggravio in termini di tempo, è dato dai numeri e dalla realtà. I treni, anche in questi giorni complicati, ripeto, per un'opera ingegneristica che da tempo aspettava di essere messa a terra, sono sostanzialmente tutti esauriti. Quindi massimo dei treni circolanti, massimo dei passeggeri trasportati, puntualità in aumento. Ribadisco il mio ringraziamento a donne e uomini delle Ferrovie dello Stato.
1: Grazie signor Ministro. Senatrice Lorenzin per la replica.
6: Ministro, io non lo so dove vive lei, so però dove vivo io. Cioè, ogni giorno prendo il treno, anzi tre volte a settimana prendo il treno, come molti dei colleghi che sono qui, e in questi giorni ho visto la gente inferocita, sotto al caldo, che non aveva informazioni, che si sentiva male, ma soprattutto lei non ha risposto alle nostre domande, a nessuna delle domande, perché che lei vada nel cantiere col caschetto a me fa molto piacere, e spero anche che il casco lo mettano tutti i lavoratori, visto il passato di incidenti drammatici che abbiamo ogni giorno e che non riusciamo a fermare. Ma soprattutto, Ministro, ma qui lei mi deve spiegare, perché un lavoro programmato, e grazie al cielo che lo facciamo con 25 miliardi di PNRR che sicuramente lei si è trovato e che deve spendere e che sono frutto di un grande lavoro della legislatura precedente, ma Ministro, perché i lavoratori, perché i pendolari devono pagare questo prezzo aggiuntivo? Perché devono averlo sulle le spalle? Lei dice che il mese di luglio è stato scelto dai tecnici di FS. Ecco, io direi che i tecnici di FS dovrebbero sapere benissimo che il mese di luglio e di agosto sono quelli più trafficati sulle ferrovie, con una differenza, che ad agosto ci sono solo turisti e a luglio ci sono i lavoratori. Che lei mi deve dire come fa un lavoratore andare da Milano a Roma o a Roma a Milano in 7 ore e poi tornare la sera? Questi fanno i pendolari e non riesce a prendere l'aereo, e mi dice che lei non riesce a fare un accordo col FSS che governa per cercare almeno di calmierare i prezzi. Io credo che ancora una volta quello che è mancato in questo governo e nella sua dicastero è la capacità di programmare, di concentrarsi sugli effetti delle misure che si prendono e di mettere in condizione i milioni di persone che viaggiano sui nostri treni, sulle nostre strade e sui nostri aerei di avere almeno la possibilità di non pagare di più. Questo è quello che noi le chiediamo, che lei ancora una volta non ci ha dato una risposta.
1: Grazie senatrice Lorenzin. Ora il senatore Occhiuto illustra l'interrogazione numero 2721 concernente le recenti disposizioni in materia di reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Prego senatore Occhiuto.
7: Grazie Presidente. Signor Ministro, Il Parlamento ha approvato in questo mese di luglio una riforma importante per l'università italiana e attraverso l'università importante per il futuro del nostro Paese. Una riforma che volta pagina rispetto alla vecchia abilitazione scientifica nazionale e introduce un nuovo modo di selezionare docenti e ricercatori. D'ora in poi l'accesso ai concorsi supera il vecchio filtro nazionale e affida ai singoli atenei la responsabilità diretta della selezione sulla base di requisiti minimi definiti a livello nazionale. Credo che questa sia una scelta di grande valore, Ministro, perché l'università cresce se cresce la sua autonomia. Ma l'autonomia non è mai un punto di arrivo, è soprattutto una responsabilità e può produrre buoni risultati solo se è accompagnata dal merito e dalla trasparenza. E l'università è il luogo importantissimo, luogo in cui una generazione affida alla successiva il proprio sapere. Per questo la qualità di un'università dipende anzitutto dalla qualità di chi insegna e di chi fa ricerca. Da lì nasce poi tutto il resto, i laboratori, i risultati, il prestigio internazionale. E proprio per questo, ora che le università avranno una responsabilità ancora maggiore nella selezione dei docenti, è essenziale che questa autonomia non si traduca mai in una frammentazione del sistema o in disparità sul territorio nazionale. Le chiedo quindi, signor Ministro, quali iniziative il Governo intende adottare per dare piena e tempestiva attuazione alla riforma, garantendo allo stesso tempo che ovunque in Italia i criteri di selezione restino rigorosi, omogenei e all'altezza dei migliori standard internazionali. Grazie.
1: Allora, grazie senatore Occhiuto. La Ministra dell'Università e della Ricerca, senatrice Bernini, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signora Ministra.
8: Grazie Presidente, grazie Senatore Occhiuto. Proprio in quest'aula, tra gli applausi dei banchi dell'opposizione, un professore universitario ha affermato di non conoscere un concorso di cui non sapesse in anticipo il vincitore. Quindi una situazione riconosciuta da tutti come insopportabile. Quando un sistema non garantisce più risultati all'altezza delle aspettative, non va difeso per abitudine, ma va cambiato con coraggio e noi lo abbiamo fatto. I limiti della vecchia abilitazione sono noti, procedure lunghe e complesse, nessun efficace meccanismo di verifica dei risultati prodotti e scarsa trasparenza. In poco più di 10 anni si sono accumulati oltre 70.000 docenti abilitati, mentre le chiamate effettive sono state meno di 40.000. Quindi vite sospese, aspettative tradite, insomma una grande ingiustizia. A questo si è aggiunto un contenzioso enorme con effetti paralizzanti per i candidati e per gli atenei e ancora differenze tra settori disciplinari davvero incomprensibili e addirittura criteri di valutazione di un minuto, calcolati in un minuto per gli elaborati di ciascun candidato. Ecco, quando le regole danno esiti così diversi, significa che il sistema deve essere ripensato. La riforma si fonda su 4 punti. Regole più uniformi sul territorio nazionale, selezione che valorizzi non solo i titoli, ma soprattutto la qualità della ricerca e la capacità di insegnare. Procedure più trasparenti e meno esposte al contenzioso, un'autonomia universitaria che corrisponda a scelte responsabili e valutabili. Siamo già al lavoro sui decreti attuativi per i requisiti di qualificazione scientifica, il sorteggio delle commissioni e i criteri con cui ANVUR valuterà gli esiti delle procedure, collegando la quota premiale del finanziamento agli atenei alla qualità del loro reclutamento. Autonomia, responsabilità, come giustamente ricordava lei. Questi decreti non saranno il prodotto di un lavoro chiuso nei nostri uffici, ma costruiti attraverso un percorso di confronto aperto con il sistema universitario, i suoi protagonisti, coinvolgendo tutti gli attori interessati, come l'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia, ADI, perché chi vive ogni giorno il percorso accademico deve poter contribuire a migliorarlo. Ed è proprio in questa logica che si inserisce anche il protocollo d'intesa che stiamo finalizzando in queste ore, proprio in queste ore, con il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Professor Giuseppe Busia. Non un atto formale, ma una scelta di metodo e di merito. Mettere la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'imparzialità al centro della costruzione delle nuove regole, fin dalla loro elaborazione, è la nostra priorità. Far dialogare le istituzioni prima che emergano i problemi, costruire un sistema di reclutamento non solo più efficiente, ma soprattutto più credibile. Questa è un'altra nostra priorità, perché la qualità dell'università si misura anche dalla selezione virtuosa dei propri docenti. Regole chiare, trasparenti e condivise sono la prima garanzia per il futuro della qualità dell'offerta formativa e della ricerca in Italia. Grazie.
1: Grazie signora Ministra. Ora, senatore Occhiuto per la replica.
7: Grazie Presidente. Signor Ministro, la ringrazio per la risposta, mi dichiaro molto soddisfatto. Ho assistito anche io qui in questa aula ad un intervento di un collega della minoranza che proprio diceva che, pur essendo lui docente universitario, fino ad oggi non aveva mai visto un concorso universitario che si fosse svolto con le regole della trasparenza, così come lei giustamente prima ha detto. Ho apprezzato anche il richiamo che lei ha fatto al principio, a un principio che considero essenziale, cioè l'autonomia universitaria non è in contrasto con il rigore della selezione, ma ne accresce la responsabilità. È importante sapere anche che il superamento dell'abilitazione scientifica nazionale, che doveva essere riformato, perché come lei ha detto era ormai noto a tutti che questo sistema non funzionasse, non significa abbassare gli standard di qualità, al contrario significa costruire un sistema più semplice ma allo stesso tempo più trasparente, come lei sottolineava, più capace di valorizzare il merito, garantendo allo stesso tempo criteri omogenei, controlli efficaci su tutto il territorio nazionale. Questa riforma affida maggiore responsabilità agli Atenei, è una scelta molto coraggiosa che condividiamo, perché siamo convinti che autonomia, merito e responsabilità siano le condizioni migliori per rendere l'università italiana sempre più attrattiva, competitiva e capace di trattenere e richiamare i migliori talenti. Grazie.
1: Grazie senatore Occhiuto. La senatrice Gelmini illustra l'interrogazione numero 2722 concernente lo stato di avanzamento della fase conclusiva del PNRR. Prego.
9: Grazie Presidente, signor Ministro. Ci sono state spesse volte in cui ci siamo lamentati di un'Unione Europea troppo attenta e concentrata sulla rigore dei conti, sulla tenuta finanziaria e meno attenta allo sviluppo. E dall'altro lato ci siamo dispiaciuti per un'Italia che non sempre è stata in grado di raccogliere il beneficio dei finanziamenti, dei fondi messi in circolo dall'Unione Europea. Però nel caso del PNRR le cose sono andate fortunatamente in modo diverso, perché da un lato l'Unione Europea con Next Generation EU ha scelto dopo il Covid di concentrare risorse, di mettere debito in comune per favorire l'inclusione, la crescita e la competitività. E l'Italia aveva davanti a sé una sfida difficile, quella di gestire un piano nazionale di ripresa e resilienza tra i più consistenti d'Europa, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista dei progetti e degli obiettivi. 6 missioni, come sappiamo, dal digitale alle transizioni, alle infrastrutture, passando per l'istruzione, la ricerca, la coesione e da ultimo, ma non in ordine di importanza, la sanità. Una sfida che sembrava impossibile da vincere e però nonostante i tanti gufi siamo arrivati alla 9ª rata. 9 rate erogate con 166 miliardi. Merito del governo sicuramente, ma anche delle tante regioni, province, comuni, enti locali che si sono spesi in modo proficuo per consentire il raggiungimento di tanti target in un tempo limitato. Ora, Ministro, siamo all'ultimo miglio, nel senso che abbiamo l'ultima rata, 28,4 miliardi, e quindi il nostro quesito si concentra su 2 temi che riteniamo estremamente importanti per la vita dei cittadini. Da un lato la digitalizzazione, che significa meno code, meno documenti da presentare, meno tempo perso, più fiducia dei cittadini nello Stato, e dall'altro la sanità. Case di comunità, telemedicina, fascicolo sanitario. Chiediamo, signor Ministro, quale sia lo stato di avanzamento degli obiettivi da conseguire e come il governo intenda raggiungere l'importante obiettivo di completare il piano. Grazie.
1: Grazie senatrice Gelmini. Il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Foti, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signor ministro.
10: Grazie Presidente. Grazie alla senatrice Gelmini per la sua interrogazione, che mi permette di dire innanzitutto una cosa. Ad oggi la spesa certificata è a 125 miliardi di euro, più 20 miliardi e più di euro che vanno contabilizzati quanto a strumenti finanziari. È un avanzamento che ogni mese registriamo in misura crescente e costante e che, secondo le previsioni, dovrebbe portare ad un livello di spesa entro la fine dell'anno pari a 150 miliardi di euro al netto sempre degli strumenti finanziari. Detto questo, mi consenta di dire due cose per quanto riguarda i quesiti specifici. Lei parlava degli investimenti in servizi digitali e della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Sono stati investiti 6 miliardi, è uno di quei settori dove abbiamo ottenuto i migliori risultati. I 10 obiettivi sono stati raggiunti già nel corso del precedente anno. Al 31/12/2025 abbiamo certificato con la nona rata al raggiungimento di questi obiettivi. Voglio ricordare tra di essi la diffusione della carta d'identità elettronica, così come la piattaforma digitale nazionale dei dati. Per quanto riguarda la decima rata, noi abbiamo già raggiunto quasi tutti gli obiettivi previsti al 30 giugno sotto questo profilo della digitalizzazione. Voglio ricordare che dei 159 obiettivi che dobbiamo raggiungere con la rendicontazione che dovrà essere fatta da parte nostra entro il 30 di settembre con la richiesta quindi di una nuova rata, devo dire che noi abbiamo già raggiunto il 30 giugno 70 di questi 159 obiettivi. Quanto alla diffusione degli strumenti di digitalizzazione, voglio qui ricordare la piattaforma PagoPA, 20.500 enti coinvolti, 2.174 miliardi di transazioni, 465.564 miliardi di euro il valore corrispondente. È stato un successo eccezionale. Quanto ad Apio, 15 milioni di utenti, 400.000 servizi erogati da 16.000 enti. Ho citato questi dati, ovviamente potrei parlare anche della diffusione della piattaforma delle notifiche digitali con un'autorizzazione da parte di 6.400 enti, dei siti per quanto riguarda la pubblica amministrazione del tutto aggiornati e della formazione di oltre 2 milioni di utenti cittadini per superare il digital divide. Quanto alla missione salute, era la scommessa più importante, ci hanno continuato a dire che non sarebbero mai stati raggiunti gli obiettivi né delle case di comunità, né degli ospedali comunità, né degli ospedali sicuri, né dei letti di terapia intensiva e subintensiva, né dei macchinari per ovviamente la diagnostica. Sotto questo profilo cito soltanto alcuni risultati. Per quanto riguarda le centrali operative territoriali, vi era un target di 400 centrali operative territoriali da attivare, ne sono state attivate al 31/12/2024 612. Servizi di telemedicina, dovevano essere 300.000 gli assistiti, ad oggi sono 566.321 gli assistiti presi in carico. Il fascicolo sanitario elettronico doveva prevedere il coinvolgimento dell'85% dei medici di medicina generale e dei pediatri in libera scelta, siamo al 95,2%. La produzione di documenti nativi digitali tramite il fascicolo sanitario elettronico doveva essere pari al 90% dei documenti. Al 10 giugno 2026 siamo al 99,2%, quindi tutti obiettivi raggiunti. Per quanto riguarda le case di comunità, dovevano esserne attive 1.038 al 30 giugno, siamo a 1.156 operative. Per quanto riguarda la fornitura di grandi apparecchiature medicali, dovevano essere in funzione 3.100 grandi apparecchiature, ne sono in funzione 3.173.
1: Grazie signor Ministro. Senatrice Gelmini per la replica.
9: Grazie signor Ministro, come noi moderati, un partito fortemente europeista, siamo contenti di questa risposta perché auspichiamo un'Europa sempre più attenta alla crescita, allo sviluppo e non solo alla tenuta dei conti e un'Italia protagonista nel delineare un nuovo corso. Voglio ricordare, ringraziandola per i tanti numeri che dimostrano l'impegno del governo ma anche la messa a terra su due punti che riguardano da vicino la fiducia degli italiani nei confronti dello Stato, e abbiamo bisogno di digitalizzazione, abbiamo bisogno di mantenere una sanità all'altezza delle aspettative dei cittadini. Voglio ricordare che il PNRR è anche fortemente legato alle riforme. E il fatto che accanto ai risultati che lei ha giustamente illustrato si sia raggiunta e approvata una riforma della pubblica amministrazione, che significa concorsi più veloci, meritocrazia, formazione, taglio dei tempi per autorizzazioni e procedure, beh, una riforma abilitante per tutte le altre riforme del PNRR, credo che sia un fatto estremamente importante, così come la riforma della giustizia, gli appalti, la sanità. Insomma, Ministro, avere approvato tutte queste importanti riforme è il 50% del lavoro. Ora bisogna farle funzionare davvero, metterle a terra, ma il percorso fatto fin qui dimostra che quando istituzioni centrali e territori lavorano insieme, risultati ambiziosi e duraturi sono a portata di mano. E credo che questa sia la strada che dobbiamo seguire come Paese, al di là delle conflittualità, delle contrapposizioni ideologiche, e soprattutto è la strada che deve seguire un'Europa vicino ai popoli e non un'Europa tecnocratica.
1: Grazie, senatrice Gelmini. Ora il senatore Rosa illustra l'interrogazione numero 2730 concernente l'utilizzo dei fondi di coesione per interventi infrastrutturali a Taranto per i giochi del Mediterraneo. Prego, senatore Rosa.
11: Grazie, Presidente. Signor Ministro, la 20ª edizione dei giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026 rappresenta un evento sportivo internazionale di particolare rilievo e una significativa occasione di sviluppo, riqualificazione urbana e valorizzazione del territorio. Il programma dell'opera infrastrutturale connessa alla manifestazione comprende interventi essenziali per lo svolgimento delle competizioni, nonché opere connesse e di contesto destinate a migliorare l'accessibilità, la funzionalità degli impianti e la complessiva dotazione infrastrutturale dei territori interessati. Il decreto legge 26 giugno 26 numero 108 ha autorizzato un'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per la realizzazione degli interventi relativi ai giochi, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2021-27, destinandone 6,5 milioni a opere connesse o di contesto da realizzare nel territorio del Comune di Taranto entro il 31 dicembre 2026. La dotazione finanziaria complessiva del programma degli interventi infrastrutturali è stata quindi elevata dagli originali 275 milioni a 281,5 milioni di euro, consentendo di sostenere anche opere funzionali alla viabilità, all'accessibilità e all'accoglienza della città. Gli investimenti programmati sono destinati non soltanto ad assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, ma anche a dotare Taranto e gli altri territori coinvolti di impianti e infrastrutture moderni, efficienti e pienamente fruibili, capaci di produrre benefici durevoli oltre la conclusione dell'evento. Considerato che l'edizione di quest'anno si prepara ad essere la più grande di sempre, considerando i 4.000 atleti iscritti, le 33 discipline sportive, i 286 eventi di gara, le 282 cerimonie di premiazione, con circa 2.500 medaglie assegnate, e nello stesso periodo il territorio ospiterà circa 60 iniziative tra concerti, mostre e spettacoli, stimandosi un afflusso complessivo di oltre 200.000 persone, si chiede di sapere quale risulti essere lo stato di attuazione del programma delle opere infrastrutturali connesse ai 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e quali iniziative di propria competenza il Ministro intende adottare al fine di assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, il completamento degli interventi previsti e la realizzazione di un patrimonio infrastrutturale destinato a produrre ricadute durevoli per la città di Taranto e per i territori coinvolti. Grazie.
1: Grazie, senatore Rosa. Il ministro per gli affari europei, il PNR e le politiche di coesione, onorevole Foti, risponde all'interrogazione illustrata.
10: Grazie, Presidente. Grazie, senatore Rosa. Grazie al gruppo di Fratelli d'Italia per questa interrogazione che mi permette di evidenziare come la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che hanno 70 anni di storia, non sia soltanto un importantissimo fatto sportivo, evento sportivo riconosciuto anche dal Comitato Olimpico Internazionale, ma sono anche un grande momento di incontro tra culture, storie, paesi diversi che hanno sicuramente come spazio di acqua che li caratterizza il Mediterraneo. Voglio qui ricordare che quando siamo arrivati come governo Meloni non avevamo le risorse che oggi sono state messe a disposizione. Notevoli interventi aggiuntivi sono stati fatti proprio ricorrendo ai fondi di coesione. Perché? Perché volevamo presentare Taranto, ma anche una parte di interventi che riguardano ad esempio le città di Bari, Lecce e Brindisi, come una grande vetrina che potesse sicuramente dare un grande impatto non soltanto di natura sportiva ma anche di natura sociale a quella che è la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. È stato quindi creato un comitato organizzatore, è stato individuato, voglio qui ricordarlo, un commissario straordinario del governo per quanto riguarda l'effettuazione degli interventi, è stata richiesta la collaborazione e il supporto di Sport e Salute e sicuramente i finanziamenti sono stati quelli cui lei faceva riferimento, cioè circa 330 milioni, di cui 275 milioni di euro riservati alle infrastrutture, 50 milioni di euro che vanno ad essere impegnati per quella che è l'organizzazione degli eventi sportivi e 6,5 milioni di euro anche per il Comune di Taranto per poter avere tutte quelle infrastrutture funzionanti che possono essere di supporto ovviamente agli impianti che sono stati realizzati. Quanto agli interventi, gli interventi previsti erano 41, ne sono stati ultimati ad oggi 32, entro il 31 luglio verranno ultimati altri 4 impianti, mentre gli ultimi 9 impianti verranno ultimati entro il 10 di agosto. Quindi tutti gli interventi verranno ultimati e saranno perfettamente gli impianti funzionali entro l'avvio dei giochi, con collaudi in corso d'opera che sono già stati realizzati. Voglio qui ricordare, proprio perché il centro è la città di Taranto, l'importanza di alcuni interventi a partire dallo stadio Iacovone che è stato decisamente ricostruito, all'impianto natatorio di Torre d'Aiala dove si svolgeranno le gare di nuoto e di pallanuoto, al Pala Ricciardi che interesserà l'atletica e la scherma, al Cimino Park relativo al canottaggio, al centro sportivo Magna Grecia che avrà come ospitalità principale la disciplina del tennis, il centro nautico torpediniere per la vela, il Mediterranean Park Salinella per padel e skateboard, il Pala Mazzola per la pallavolo. Come converrà, alcune discipline poi si svolgeranno tipo la marcia e tipo il ciclismo su altre strutture e su altri percorsi, però converrà con me che è stato un impegno molto forte e penso che tutti coloro i quali parteciperanno non solo all'inaugurazione del 21 agosto ma anche come spettatori alle gare che dal 22 al 3 di settembre animeranno questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo potranno apprezzare il grande lavoro che è stato fatto e l'impegno sostanziale del governo Meloni per la migliore riuscita di questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo.
1: Grazie signor Ministro. Ora senatore Rosa per la replica.
11: Sì, ringrazio il Ministro per la risposta puntuale ed esauriente che offre un quadro rassicurante e concreto sullo stato di avanzamento del programma infrastrutturale legato ai 20ª Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Tutte le misure adottate in questi mesi, come ad esempio il decreto legge numero 108 del 26 giugno 26, con il quale si è rafforzata ulteriormente la dotazione finanziaria destinata alle opere connesse di contesto, è lo stesso impegno assunto dal Ministro nel garantire il rispetto della tempistica per il completamento degli interventi finanziati con risorse aggiuntive, rappresentano segnali di attenzione e di responsabilità istituzionale che confermano la volontà dell'esecutivo di non limitarsi alla sola realizzazione degli impianti sportivi ma di investire in un'eredità infrastrutturale duratura per la città di Taranto e per l'intero territorio ionico. È un evento sportivo di rilevanza internazionale, abbiamo detto primi dati, ed è importante che si traduca in un reale volano di sviluppo e non in un'occasione mancata. Va sottolineato con quest'approccio, che questo approccio si inserisce coerentemente nella linea del governo Meloni, che ha saputo coniugare in questi anni l'organizzazione di grandi eventi internazionali con una visione di medio e lungo periodo capace di lasciare ai territori infrastrutture moderne, accessibili e pienamente fruibili, anche dopo la chiusura delle manifestazioni. Ci auguriamo che questo modello di programmazione attenta e trasparente possa essere ulteriormente valorizzato anche per Taranto e ci dichiariamo pertanto soddisfatti della risposta fornita. Grazie.
1: Bene. Grazie senatore Rosa. Allora, abbiamo concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e prima di passare degli interventi di fine seduta comunico all'Aula che è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati il seguente disegno di legge: conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108 recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Ora appunto passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire il senatore Sensi e ne ha facoltà.
12: Grazie Presidente. Vorrei che quest'Aula, che il Parlamento italiano, rappresentasse una eccezione al diffuso cinismo.

0: ragazze e dei ragazzi che nelle carceri iraniane scontano la loro passione per la libertà e per la democrazia, mai tanto sospirate, mai così lontane. L'altro giorno, grazie alla denuncia di Pegamo Sherpur, abbiamo appreso che 12 ragazzi, in età compresa tra i 18 e i 27 anni, già in carcere per avere manifestato in piazza per le loro idee, sono stati tradotti nel braccio della morte in attesa di essere impiccati. Due di loro sono già stati uccisi dai boia del regime: Erfan Esfandiori, 19 anni, Gol Mohammad Mohammadi, 23 anni. Altri 10 rischiano di essere impiccati nelle prossime ore. Vorrei leggere qui i loro nomi: Shervin Bogarian, 18 anni, Abul Fazl Ebrahimi, 18 anni, Amir Hossein Molechi, 19 anni, Ali Dashti, 19 anni, Koem Hosseini, 20 anni, Olireza Roeisi, 21 anni, Abul Fazl Sepoi, 23 anni, Olireza Sepoi, 24 anni, Amir Hossein Ibrahimi Analuche, 19 anni, Amir Hossein Safari, 27 anni. Alcuni di loro avrebbero già ricevuto la visita di commiato dei familiari prima dell'esecuzione. Quello che chiedo attraverso di lei, Presidente, al nostro governo è di sollevare pubblicamente a livello internazionale questo punto, che riguarda non solo la vita di questi ragazzi, ma l'aspirazione alla libertà di un intero popolo. Ci sono molti modi per poterlo fare, non per vaccinarsi la coscienza con un post sui social o con un intervento di fine seduta, ma come il segno di una determinazione e di una condanna che non sentiamo, Presidente. E questa assenza, questa latitanza si fa giorno dopo giorno sempre più intollerabile e ingiusta. Donna Vita Libertà è il movimento organizzato qui a Roma il 28 sera, una fiaccolata in Campidoglio. Serve la piazza, ma servono anche i parlamenti e i governi. Non dimentichiamo l'Iran, il suo popolo, sotto i colpi di una guerra insensata e di un regime che non cessa di mostrare il suo volto odioso e crudele. Libertà per i ragazzi di Isfahan. Grazie.
1: Grazie, senatore Sensi. Anche a nome dell'Aula, credo che nessuno possa chiamarsi fuori da questa presa di responsabilità e di un'azione positiva da parte di tutti noi. E adesso la senatrice Bevilacqua sulla morte di un vigile del fuoco in Sicilia, prego.
2: Grazie Presidente. Presidente, intervengo per accendere un faro su due episodi gravissimi, in realtà sono due, che ieri hanno riguardato il corpo dei nostri vigili del fuoco in Sicilia. La Sicilia brucia, ci sono condizioni totalmente disumane in cui gli uomini e le donne dei vigili del fuoco in questo momento stanno intervenendo per far fronte ai numerosi incendi divampati in Sicilia. Ma lo stesso sacrificio, lo stesso impegno riguarda tantissimi altri uomini dei Vigili del Fuoco impegnati in varie parti dell'Italia. Ieri però in Sicilia, a San Cataldo, durante un intervento, un Vigile del Fuoco ha accusato un malore ed è morto. Poco dopo, sempre impegnato sullo stesso fronte, un suo collega ha accusato un malore ed è tuttora ricoverato in terapia intensiva. Vede Presidente, questa situazione era ampiamente prevedibile perché al di là delle carenze di organico e delle criticità c'erano delle allerte sull'altissimo grado di rischio di incendi e delle ondate di calore che sappiamo in questi giorni hanno attanagliato la Sicilia, che richiedevano un'attenzione, un soccorso, un intervento particolare per sostenere l'organico che in questi momenti sta prestando servizio, sta fronteggiando questa emergenza con dei turni assolutamente massacranti. Di fronte a questa situazione il sindacato UIL dei Vigili del Fuoco ha diffidato la Presidenza del Consiglio, il Ministro degli Interni e il Dipartimento competente, chiedendo l'adozione immediata di misure non più differibili per la salute e la sicurezza del proprio personale. Noi come Movimento 5 Stelle siamo a fianco ai Vigili del Fuoco, siamo a fianco alla loro richiesta e abbiamo depositato un'interpellanza urgente perché dal Governo arrivi una risposta immediata. Per chi a ogni piè sospinto dice di stare senza se e senza ma accanto alle donne e agli uomini in divisa, è il momento di uscire dalla propaganda, lasciar perdere gli slogan e rispondere con fatti. Presidente, l'eroismo del corpo dei vigili del fuoco non può essere la risposta dello Stato alla propria carenza.

0: Grazie, senatrice Bevilacqua. Abbiamo terminato anche gli interventi di fine seduta. Dunque, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Ora do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà martedì 28 luglio alle ore 16:30, con all'ordine del giorno inizialmente conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100 recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. A seguire conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108 recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento d'identità ed infine delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali collegato alla manovra di finanza pubblica con voto finale con la presenza del numero legale. La seduta è tolta.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare di controllo sull'attività di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in merito all'indagine sui risultati delle gestioni del settore previdenziale, con particolare riguardo alla tradizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni e alle tendenze del welfare integrativo, ha svolto l'audizione del presidente e di rappresentanti dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni e alle tendenze del welfare integrativo, del presidente e di altri rappresentanti dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti ENPAF. Per ENPAF è oggi presente il presidente Maurizio Pace, accompagnato dal direttore generale Marco Lazzaro e dal direttore del servizio contributi e prestazioni Paolo Giuliani. L'ente ha presentato un documento che è già stato trasmesso ai commissari e che comunque è in distribuzione. Nel ringraziare i nostri ospiti per la disponibilità a partecipare ai lavori della nostra commissione, do quindi la parola al presidente Pace per lo svolgimento della relazione, che raccomando di contenere in circa 20 minuti. Al termine della relazione potranno intervenire i commissari che lo richiedano. Prego, presidente.
3: Grazie. Onorevole Presidente, onorevoli commissari, desidero anzitutto ringraziare la Commissione per questa audizione che offre all'ENPAF l'opportunità di illustrare la propria posizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso. Abbiamo trasmesso i dati richiesti dalla Commissione con una relazione estesa che consentirà di approfondire diversi aspetti della gestione in relazione ai quesiti oggetto dell'indagine. Consentitemi di anticipare subito il messaggio di fondo, che poi svilupperò. È duplice. Primo, la gestione dell'ENPAF è solida ed equilibrata. Il saldo totale è sempre positivo, lungo tutto l'arco delle proiezioni, e il patrimonio copre stabilmente almeno 5 annualità di pensioni. Secondo, la nostra sfida oggi riguarda la tenuta della professione, la trasformazione degli assetti proprietari delle farmacie e la crescita di decine di migliaia di iscritti che, avendo chiesto di versare il contributo di solidarietà, non matureranno la pensione. Mi soffermerò su 3 profili al centro dei vostri lavori: la transizione demografica, l'evoluzione del mondo delle professioni e le tendenze del welfare integrativo, leggendoli attraverso l'esperienza concreta della previdenza dei farmacisti. L'ENPAF è l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti, è un ente ad appartenenza obbligatoria. Chi è iscritto all'albo dei farmacisti è iscritto per legge anche alla nostra fondazione. Ci siamo trasformati in fondazione di diritto privato il 7 novembre 2000 in base al decreto legislativo numero 509 del 94. Il nostro è un sistema a prestazione definita. Per ogni anno di contribuzione versata in misura intera, il regolamento fissa un coefficiente economico di pensione. La contribuzione soggettiva è forfettaria, uguale per tutti e non correlata al reddito. L'iscritto può però chiedere, se ne ha i requisiti, in particolare se il lavoratore è dipendente, riduzioni del 33-33%, del 50%, dell'85%, oppure può versare il solo contributo di solidarietà nella misura del 3% e dell'1%. Il contributo di solidarietà non è utile ai fini pensionistici. Chi lo versa non matura pensione, ma dà comunque accesso a tutte le prestazioni assistenziali. L'orientamento che l'ente ha assunto nell'ultimo anno è quello di cercare di ridurre l'impatto degli iscritti che versano il contributo di solidarietà e che hanno raggiunto le 40.000 unità, e il cui numero sembra destinato a progredire in modo irreversibile, ponendo non tanto un problema di sostenibilità quanto un problema di politica previdenziale che rischia di coinvolgere la stessa funzione istituzionale dell'ente. Accanto alla contribuzione soggettiva, il sistema è alimentato da due contributi oggettivi di natura solidaristica che assicurano gran parte della stabilità della gestione: il contributo dello 0,90 sul valore dei farmaci forniti in regime di Servizio Sanitario Nazionale e il contributo dello 0,5% sul fatturato delle farmacie gestite da società di capitali con maggioranza di soci non farmacisti, introdotto dalla legge di bilancio 2018. Veniamo ai numeri della platea. Al 31/12/24 gli iscritti erano 100.839, in crescita costante rispetto ai 97.748 del 2020. Al 31 dicembre 2025 abbiamo superato quota 101.640. Un dato che voglio sottolineare: da oltre un decennio registriamo un saldo positivo netto tra nuovi iscritti e cancellati. Nel 2024 875 iscritti in più. Due tratti caratterizzano la nostra platea. Il primo è la forte presenza delle donne, oltre 73.000 iscritte, quasi tre quarti del totale, una tendenza in atto da tempo. Il secondo è che la disoccupazione nel nostro settore è di fatto inesistente. Ai fini 2025 i disoccupati erano 1,37% degli iscritti, appena 1.395 persone. Questo non significa assenza di criticità demografiche. Il bilancio tecnico segnala un calo di lungo periodo dei contributi attivi, stimato in circa 17.000 posizioni in meno al 2073. Poco più del 16% rispetto al 2024, in linea con l'andamento dell'occupazione nazionale. E accanto all'invecchiamento della popolazione pesa un fenomeno relativamente nuovo. Farmacie, industria e settore pubblico faticano oggi a reperire laureati in farmacia. Si registra una progressiva riduzione negli ingressi dei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche, anche a fronte del calo demografico. La contrazione delle immatricolazioni, unita al pensionamento delle generazioni più numerose, è una variabile che monitoriamo con grande attenzione, perché da esso dipendono gli equilibri previdenziali di domani. Detto questo, il messaggio che voglio consegnarvi con chiarezza è che la gestione dell'ENPAF è solida ed equilibrata. L'ultimo bilancio tecnico attoriale riferito al 31/12/23 conferma questa stabilità. Il saldo totale è sempre positivo e progressivamente crescendo lungo tutto l'arco della proiezione fino al 2073. Il patrimonio, che costituisce la riserva legale, garantisce in modo costante la copertura di almeno 5 annualità delle pensioni in essere, come prevede la legge, e si mantiene anzi stabilmente al di sopra di quel minimo obbligatorio. Le proiezioni indicano che il solo saldo previdenziale, cioè il rapporto tra contributi e pensioni, diventa lievemente negativo in una fase intermedia. In base a tali proiezioni, tra il 2042 e il 2053, per poi tornare positivo dal 2054 fino a fine proiezione. Ma anche in quella fase il saldo totale, che tiene conto dei contributi oggettivi e dei rendimenti del patrimonio, resta sempre positivo. In altre parole, la sostenibilità di lungo periodo è garantita. A questa solidità contribuiscono in misura rilevante i due contributi oggettivi. Nel 2024 il contributo dello 0,90 ha superato gli 86 milioni di euro, mentre quello dello 0,5 ha raggiunto i 15 milioni di euro versati da 1.490 società. Erano 551 per meno di 4 milioni appena 4 anni prima. La contribuzione soggettiva complessiva ha superato nello stesso anno i 197 milioni di euro. Nell'aprile 2026 i ministeri vigilanti hanno approvato una riforma del regolamento che dal 1 gennaio 2026 liquida i supplementi di pensione con cadenza triennale anziché quinquennale a favore dei pensionati che continuano a lavorare e a contribuire e che sono passati da 4.014 nel 2020 a 5.409 nel 2024. È una misura di equità verso chi resta attivo. Sul piano attuariale anticipa di 2 anni, dal 2042 al 2040, l'avvio della fase di saldo previdenziale negativo, ma il saldo totale resta comunque sempre positivo. Sul fronte delle prestazioni pensionistiche, nel 2024 abbiamo erogato circa 27.600 trattamenti per 191 milioni di euro complessivi. La pensione media generale si attesta intorno ai 7.150 euro annui, tuttavia tale dato è fortemente influenzato dalla circostanza che la gran parte degli iscritti che versano la contribuzione previdenziale ha optato per la riduzione con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico maturato. C'è inoltre un divario di genere che merita di essere spiegato. La pensione media delle donne è più bassa di quella degli uomini. Nel 2024 circa 6.460 euro contro 7.735 degli uomini. La ragione non è una disparità di trattamento, ma una diversa scelta contributiva. Le iscritte sono in prevalenza lavoratrici dipendenti e optano per la quasi totalità per la contribuzione ridotta, che dà luogo proporzionalmente a coefficienti di pensione più contenuti. Lo dimostra il fatto che per chi ha sempre versato il contributo intero, la pensione minima nel 2024 supera infatti 10.700 euro. In ogni caso, l'adeguatezza delle prestazioni deve essere valutata alla luce delle caratteristiche proprie della professione farmaceutica e del modello previdenziale che la disciplina. La prestazione regata dall'ENPAF infatti si integra con le ulteriori forme di tutela previdenziali previsti per i farmacisti dipendenti dal sistema generale obbligatorio e si colloca in un contesto professionale nel quale, nella quasi totalità dei casi, l'attività di impresa e la possibilità di percepire i relativi redditi da parte dei titolari, dei soci e dei collaboratori di impresa prosegue anche dopo il conseguimento della pensione. L'adeguatezza va valutata in sostanza nel contesto complessivo e peculiare della tutela previdenziale della categoria. Per l'accesso alla pensione di vecchiaia servono 30 anni di iscrizione e contribuzione, 20 anni di attività professionale, 68 anni di età oggi, con l'adeguamento alla speranza di vita Istat 68 anni e 9 mesi. Dal 1 gennaio 27 saranno 69 anni. Vengo al terzo tema della vostra indagine, l'assistenza e il welfare integrativo, che è una parte crescente e qualificante della nostra azione. L'assistenza obbligatoria è modulata sulla situazione economica del nucleo familiare, misurata con l'ISEE, ed è organizzata su quattro pilastri: il sostegno al reddito e alla professione, il sostegno alla salute, il sostegno alla famiglia e alla genitorialità e altre prestazioni straordinarie. Rientrano qui ad esempio i sussidi continuativi per gli iscritti ultra 65 anni in difficoltà economica, le borse di studio per i figli, il contributo ai neogenitori, i contributi per l'occupazione dei giovani e degli over 50. Sul versante della salute garantiamo a tutti gli iscritti e ai pensionati il welfare integrato attraverso l'adesione al Fondo Sanitario EMAPI, al quale versiamo direttamente i premi senza alcun prelievo a carico degli assicurati. Le coperture comprendono i grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi. Un indennizzo di 80.000 euro in caso di invalidità permanente da infortunio superiore al 66%. Una rendita mensile vitalizia di 1.350 euro per la non autosufficienza, la cosiddetta long term care. Una prestazione una tantum agli eredi di 7.050 euro in caso di decesso. Nel 2024 la sola sezione assistenza ha erogato prestazioni per oltre 3,2 milioni di euro, a cui si aggiungono quasi 7,7 milioni di premi assicurativi versati alle MAPI. È una scelta precisa. Vogliamo che l'ENPAF sia percepito come la casa comune dei farmacisti, un luogo di tutele lungo tutto il percorso professionale. Grazie a una capillare attività di informazione rivolta ai farmacisti, nel corso degli anni è stato possibile incrementare progressivamente l'accesso alle prestazioni erogate dal Fondo Sanitario EMAPI, riequilibrando il rapporto tra premi ed eventi che oggi si attesta al 90% di prestazioni. Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa per i grandi interventi chirurgici consentono agli iscritti di accedere in regime di assistenza diretta sia agli istituti convenzionati di alta specializzazione sia alle strutture pubbliche in regime di intramenia, ampliando le possibilità di scelta e di accesso ai percorsi di cura nei casi di maggiore complessità. Si tratta di prestazioni che in molto caso il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di garantire con la necessaria tempestività. Arrivo ora al punto che considero decisivo e che raccomando alla particolare attenzione della Commissione. La sostenibilità di lungo periodo nel nostro sistema dipende non soltanto dalla disciplina previdenziale, ma dalla solidità della professione che siamo chiamati a tutelare. La professione del farmacista sta attraversando una trasformazione strutturale. L'apertura della titolarità delle farmacie alle società di capitali, accompagnata dal venir meno per i soci dell'obbligo di iscrizione all'albo, sta modificando la composizione della nostra platea: meno farmacisti titolari, più farmacisti lavoratori dipendenti. Le farmacie gestite in forma di società con maggioranza di soci non farmacisti erano 1.662 al 31/12/25, in aumento costante. Questo non riduce l'occupazione, ma erode la contribuzione soggettiva e sposta gli equilibri su cui storicamente si è fondato il nostro sistema. È un tema comune a tutte le professioni intellettuali regolamentate. L'avvento dei capitali sta alterando profondamente il rapporto tra il professionista e il proprio ente di previdenza. A ciò si aggiungono l'evoluzione del ruolo del farmacista con la farmacia dei servizi, la maggiore mobilità lavorativa, i percorsi di carriera più discontinui e una diversa attenzione delle nuove generazioni all'equilibrio tra vita e lavoro. Sono fenomeni che non riducono necessariamente il numero degli iscritti, ma incidono sulla loro capacità contributiva media. L'effetto più visibile di tutto questo è la crescita del numero di iscritti che versano il solo contributo di solidarietà. Hanno ormai raggiunto le 40.000 unità e la loro progressione appare allo stato irreversibile. Come già evidenziato, non è oggi un problema di sostenibilità finanziaria, è però un problema di politica previdenziale che tocca la stessa funzione istituzionale per l'ente, perché sono decine di migliaia di farmacisti che, pur iscritti, non stanno maturando alcuna pensione presso l'ente e nel contempo avranno una copertura previdenziale dalla parte dell'INPS con un tasso di sostituzione che nelle ipotesi più favorevole non supererà il 50% dell'ultima retribuzione, per di più a fronte di una scarsa adesione alla forma di previdenza complementare. Di fronte a questo quadro l'ente non è rimasto fermo. Sul piano dell'adeguatezza ricordo che dal 2004 abbiamo aumentato i coefficienti di pensione del 56% e che dal 2000 riconosciamo il pieno recupero dell'inflazione, senza limiti di reddito, non solo sulle pensioni in essere, ma anche sui coefficienti delle pensioni future. Per accompagnare l'evoluzione della professione abbiamo ampliato la nozione di attività professionali. Dal 2026, anche alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, abbiamo riconosciuto 5 nuove posizioni lavorative come attinenti alla professione e stiamo valutando di estendere ulteriormente questo perimetro. Abbiamo introdotto 2 nuovi strumenti di riscatto e reintegro che consentono a chi ha versato solo il contributo di solidarietà o solo il contributo intero di migliorare la propria posizione pensionistica, recuperando al tempo stesso gettito per la gestione. E continuiamo a sostenere attraverso la sessione assistenza i gruppi più fragili, i 2.215 farmacisti autonomi che versano il contributo intero, i titolari di farmacia rurale e di parafarmacia a basso reddito, ai quali eroghiamo un contributo diretto proprio per evitare che abbandonino la professione. Guardando avanti, l'intervento su cui stiamo lavorando con maggiore convinzione riguarda proprio il contributo di solidarietà. Le ipotesi allo studio degli organi sono 2. Il suo progressivo superamento oppure il suo mantenimento, in entrambi i casi accompagnato dall'introduzione di una nuova aliquota di contribuzione ridotta. L'obiettivo è aprire anche ai nuovi iscritti un percorso previdenziale che, pur contenuto, consenta di maturare un trattamento capace di integrare la pensione pubblica dell'INPS, il cui tasso di sostituzione, come sopra precisato, con il metodo contributivo sarà sempre meno adeguato. Abbiamo inoltre istituito osservatori permanenti dedicati ai giovani farmacisti, agli specializzandi e ai pensionati, per fondare le scelte previdenziali sull'ascolto strutturato e sui dati. E sul fronte della morosità, peraltro contenuta, puntiamo su strumenti efficaci e proporzionati, a partire dall'affidamento della riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Onorevoli commissari, mi avvio a concludere. Ritengo opportuno sottoporre alla riflessione della Commissione alcune considerazioni che esulano dall'ambito strettamente regolamentare e che richiedono invece una valutazione sul piano legislativo. La premessa è una sola. L'esperienza dell'ente dimostra che, per quanto lungimiranti, gli interventi regolamentari di una cassa non possono da soli compensare gli effetti di trasformazione strutturali che incidono sulla platea e sulle capacità contributive della categoria. Le prospettive di sostenibilità dei sistemi previdenziali risultano sempre più strettamente connessi all'evoluzione del quadro economico e normativo entro il quale le professioni vengono esercitate. Le trasformazioni dell'assetto proprietario delle farmacie, il crescente ricorso ai capitali, l'evoluzione dei modelli distributivi, la digitalizzazione dei servizi sanitari e il possibile ingresso di grandi operatori economici costituiscono fenomeni che meritano un costante monitoraggio, poiché incidono non soltanto sulla concorrenza e sull'organizzazione del mercato, ma anche sull'equilibrio delle professioni sanitarie e, conseguentemente, sulla sostenibilità dei sistemi previdenziali che ne assicurano la tutela. Le considerazioni svolte ci inducono ad auspicare che ogni futura iniziativa legislativa volta a disciplinare l'evoluzione del settore farmaceutico, sia accompagnata anche da una valutazione preventiva delle ricadute sulla professione e sul sistema previdenziale. Considerare tali effetti già nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche significa contribuire a preservare nel lungo periodo non solo gli equilibri della cassa, ma anche il valore sociale delle professioni sanitarie e il ruolo di presidio territoriale che esse continuano a svolgere nell'interesse dei cittadini. Nell'ottica infine di individuare strumenti innovativi di rafforzamento della sostenibilità della gestione previdenziale, potrebbe essere oggetto di approfondimento anche nell'ambito dei lavori della Commissione la possibilità di individuare meccanismi di contribuzione indiretta collegati alla spesa farmaceutica ospedaliera. In particolare, considerato il progressivo incremento della spesa farmaceutica ospedaliera, potrebbe essere valutata l'introduzione di un contributo oggettivo a favore dell'ente, di entità contenuta, commisurato alla spesa farmaceutica ospedaliera complessiva, senza oneri a carico dello Stato. Una misura di questo tipo consentirebbe, da un lato, di rafforzare le entrate del sistema previdenziale della categoria e, dall'altro, di sostenere la tutela previdenziale dei farmacisti dipendenti, la cui incidenza sul complesso degli iscritti è destinata a crescere in conseguenza delle trasformazioni organizzative del settore già esposte. Per assicurare loro integrazione, oggi più che mai necessaria, del trattamento pensionistico obbligatorio INPS. Vi ringrazio per l'attenzione e resto naturalmente a disposizione della Commissione per ogni chiarimento e per rispondere alle vostre domande.
4: Grazie Presidente, vediamo se ci sono richieste di intervento da parte degli onorevoli commissari. Ne abbiamo 6 connessi e da remoto. Mi sembra che non ci siano richieste di intervento, questo è senz'altro. Ah no, la senatrice Pirro chiede di intervenire, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. No, io avrei un paio di domande, scusatemi, mi sono presa degli appunti. Allora, in primo luogo, a proposito del contributo del 5% delle farmacie societarizzazione. Su queste, al 31 dicembre del 2025, erano circa 1.600 e il contributo che è stato versato era di circa 15 milioni di euro, ma l'incasso di 12 milioni, quindi c'è stato un tasso di riscossione del 78%. L'ente segnala che la crescente societarizzazione, soprattutto in presenza di soci non farmacisti, riduce la platea dei contribuenti soggettivi principali. Quindi questo gettito dello 0,5% è sufficiente a compensare in termini attuariali la perdita di contribuzione soggettiva derivante dalla societarizzazione delle farmacie? Avete fatto qualche analisi o potete stimare un saldo netto sia attuale che in prospettiva tra il contributo oggettivo incassato e la contribuzione soggettiva che negli anni è venuta meno? Poi la seconda questione è in merito al fatto che partecipate a investimenti in OICR, ETF ed altre forme per insomma complessivamente 1,5 miliardi circa. Il Presidente o i componenti del Consiglio di Amministrazione, dirigenti o comunque altri rappresentanti di ENPAF siedono o hanno ricoperto negli ultimi anni incarichi negli advisor committee, nei comitati consultivi o in altri organi di governance degli OCR o dei veicoli di investimento in quali detenete partecipazioni? E se sì, se potete indicarci quali siano stati questi incarichi e gli eventuali compensi o rimborsi di qualsiasi natura e se l'ENPAF abbia adottato procedure che disciplinino le modalità di designazione e i flussi informativi verso l'ente, la gestione di potenziali conflitti di interesse nei rapporti con i gestori e le SGR. Grazie.
2: Grazie, senatrice Pirro. Risponde il Presidente, prego.
6: E allora, alla prima domanda rispondo io, l'altra la delego al direttore perché riguarda una cosa, un qualcosa che riguarda il passato, quindi io, senatrice, mi sono insediato il 22 ottobre del 2025, quindi sono un neopresidente. Allora, per quanto riguarda, mi perdoni se faccio una piccola precisazione, non parliamo per le farmacie di capitali di un 5%, magari fosse stato un 5%, è uno 0,5 che noi andiamo insieme allo 0,90, sono i due contributi oggettivi che noi riscuotiamo, lo 0,90 sulla spesa sanitaria convenzionata, lo 0,5 sui capitali. Questo 0,5 ad oggi per il numero delle farmacie che abbiamo, come lei ha correttamente detto, sicuramente non ci preoccupa perché i 15 milioni sono in proiezione una buona entrata per le casse dell'ente, quindi ci consentono di andare sicuramente a superare quelle che sono le prestazioni. E ovviamente per il futuro non sappiamo, perché è chiaro che l'aggressione sulle farmacie, dalle notizie di stampa si leggono tante novità, la vendita delle farmacie o la trasformazione di farmacie da ditta individuale in società da parte degli stessi gestori attuali chiaramente rappresenta una emorragia, chiamiamola così, che non sappiamo quanto potrà evolversi nel tempo. Ci auguriamo che rimanga in un perimetro così come previsto dal bilancio attuariale e che non vada oltre, perché altrimenti metterebbe serio rischio quelli che potrebbero essere i futuri scenari del nostro ente. Ecco perché stiamo intervenendo in maniera prospettica in una logica di risanamento, di programmazione, di rivisitazione di quella che è l'attuale sistema nostro e magari augurandoci di andare verso una riforma in tempi programmatici all'interno, ovviamente dopo aver sviluppato un ragionamento con tutte le componenti dai titolari ai collaboratori in primis, al mondo degli ospedalieri e alle partite IVA che sono tutti i nostri iscritti, rappresentano la quasi totalità dei nostri iscritti. Come ho detto nel mio intervento, abbiamo anche inserito nuove figure con la nuova consiglio di amministrazione, figure che fino adesso non erano inserite, come coloro i quali lavorano nel mondo dei dispositivi medici e di integratori alimentari, quindi li abbiamo anche questi inseriti perché per legge per poter lavorare questi nostri colleghi hanno bisogno della laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in farmacia, e quindi è stato uno dei primi problemi che abbiamo risolto subito dopo il mio insediamento e ne contiamo di inserirne altri. Chiaramente questa è la prospettiva futura. Per quanto riguarda il discorso invece degli investimenti e della rappresentatività dell'ente, passo la parola al direttore in quanto appunto rappresenta la storia da questo punto di vista di quello che è avvenuto prima del mio insediamento.
2: Prego, dottor Lazzaro.
7: Grazie, buongiorno commissari, buongiorno senatrice Pirro. Allora, le considerazioni che vanno fatte sono queste. Oggi noi, rispetto alla senatrice parlava di una massa gestita di oltre 1,5 miliardi per quanto riguarda OECR e TF, però io aggiungerei anche quelle che sono i titoli azionari, perché poi in realtà le partecipazioni, soprattutto dirette, non sono limitate soltanto a strumenti indiretti di partecipazione, e poi ovviamente i fondi FIE. Noi abbiamo un'unica partecipazione, tra l'altro qualificata, che riguarda il investire SGR, siamo il terzo azionista con l'8.9 in una società che tra l'altro vede con partecipi anche fondi pensione, casse, fondazioni bancarie e altre casse di previdenza. Abbiamo una partecipazione dell'8.9 e attualmente abbiamo un componente del consiglio di amministrazione che però non ha più funzioni all'interno del nostro nostro consiglio di amministrazione. Faccio presente che rispetto a questa partecipazione, come tutte le partecipazioni, annualmente l'ente è tenuto a indicare sul portale del Ministero dell'Economia le eventuali variazioni sulla partecipazione e i compensi che vengono appunto percepiti dal consigliere di amministrazione. All'interno di Investire SGR l'ente è anche titolare dal 2008 di un fondo, è unico quotista di un fondo appunto immobiliare di circa attualmente 400 milioni di valore di NAV, dove è presente un comitato di investimenti dove siedono e oggi ex componenti del consiglio di amministrazione e personale tecnico dell'ente. Rispetto a questa cosa dobbiamo appunto evidenziare che non abbiamo altre partecipazioni, cioè l'ente non partecipa in consigli di amministrazione di società partecipate rispetto ai propri investimenti diretti nel settore azionario, non partecipa in nessun comitato di advisor committee o comitato appunto strategico nei fondi FIA che ha in portafoglio. Quindi è una partecipazione molto circoscritta e limitata soltanto a un fondo immobiliare che è stato tra l'altro costituito con la liquidità delle dismissioni e ha un solo componente in un consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda i requisiti, l'ente ha adottato con apposita deliberazione i principi e i contenuti del decreto del Ministero del Tesoro che stabilisce i requisiti di professionalità che devono essere posseduti qualora ci siano le condizioni per poter partecipare a questi consigli di amministrazione. Allo Stato non sono previste né partecipazione diretta in consigli di amministrazione né in comitati consultivi dove l'ente partecipa attraverso propri investimenti.
8: Grazie dottor Lazzaro, si è iscritto a parlare il senatore Magni, ne ha facoltà, prego senatore.
9: Buongiorno Presidente, buongiorno agli auditi. Volevo, se ho capito bene, perché utilizzo se ho capito bene, ovviamente c'è una crescita di società di capitale e in questo caso la cosa che ho capito è che molti dei dipendenti non sono più iscritti né all'ente, non fanno parte, non hanno una remunerazione che va in questa direzione. Come vengono inquadrate queste persone? Diventano dei commessi, sono inquadrati in un contratto del commercio, perché se non versano la cassa dei farmacisti da qualche parte, se sono dipendenti, devono stare. E la domanda è questa, tanto capire perché non favorire, oltre al benefit che voi cercate di dare per poter incentivare l'adesione, perché invece non pensare a un'ottica in cui l'associazione delle farmacie in parte tradizionali, perché oggi molto spesso queste farmacie, più che farmacie, rischiano di diventare dei negozi in cui si vende di tutto e di più, e questo è il dato. Quindi la domanda è se voi non pensate che ci sia anche la possibilità, anzi quella di favorire una associazione delle singole farmacie in un rapporto tra di loro per evitare oggi evitare è impossibile, però per limitare l'intervento capitali, perché poi le decisioni vengono prese altrove e intervengono con questa decisione.
8: Certo. Grazie senatore Magni. Prego presidente.
6: Grazie senatore Magni, perché la ringrazio, perché mi dà l'opportunità di essere più preciso. Mi dispiace se non sono stato chiaro nella mia illustrazione. Ovviamente l'arrivo dei capitali o la possibilità, l'arrivo dei capitali che comprano delle farmacie o la possibilità agli stessi attuali titolari di poter trasformare le loro farmacie che sono a conduzione univoca, come ditta individuale, a trasformarle in SRL o in SNC o in SAS, ovviamente toglie degli iscritti che hanno l'obbligo di pagare la contribuzione intera, perché oggi il contributo intero viene pagato solamente, come sempre è stato, soltanto da chi non ha altra copertura previdenziale. Il momento in cui il farmacista, che era titolare di farmacia, diventa automaticamente, rimane all'interno della stessa farmacia e però assume non più la funzione di titolare ma di direttore, ma dipendente di questa stessa società, che può essere la sua stessa società o essere una società in capo ai capitali di qualunque genere, la sua posizione giuridica diventa quella di dipendente, quindi va a contratto e diventa, le sue prestazioni lavorative viene coperta dall'Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza, dall'INPS, quindi non è più obbligato a rimanere iscritto all'ente, ma diventa un dipendente, quindi non è più a contribuzione intera, ma può passare benissimo a una contribuzione ridotta in quanto ha altra copertura previdenziale. Questa è la preoccupazione nostra, cioè che la platea di coloro i quali all'origine erano, non avevano altra copertura previdenziale, si va riducendo sempre di più e aumenta invece la platea di coloro i quali rimangono iscritti all'ente, in quanto rimangono iscritti anche all'ordine professionale, perché per svolgere l'attività di farmacista come rimangono sempre iscritti all'ordine professionale, quindi non cambiano la loro qualifica, rimangono sempre farmacisti, ma non sono più farmacisti titolari, ma sono farmacisti dipendenti. E quindi chiaramente il loro sarà un contratto di lavoro secondo quello attuale vigente per tempo, sottoscritto ovviamente dalle componenti sindacali, e noi praticamente come ente di previdenza non riceviamo più il contributo intero da questi colleghi, in quanto hanno perso la loro figura di essere titolari di farmacia e non avere altra copertura previdenziale, perché la loro copertura previdenziale viene integrata dall'INPS, perché l'azienda pagherà i contributi ovviamente all'INPS. Spero di essere stato chiaro. La nostra è una preoccupazione in questo senso, che col passare degli anni, aumentando le forme di società che si vanno, il numero delle società che vanno sempre più acquisendo numero di farmacie all'interno del parco presente, che siamo intorno alle 20.000 farmacie italiane, chiaramente diminuirà sempre di più coloro i quali hanno una sola copertura previdenziale, obbligati quindi a essere iscritti solo all'ENPAF. Gli stessi aumenterà invece il numero di coloro i quali diventeranno sempre più dipendenti, quindi avranno una seconda copertura, un'altra copertura previdenziale, e quindi l'ENPAF diventa un secondo pilastro e non è più il primo pilastro. Spero di essere stato chiaro, senatore.
8: Grazie, presidente. Senatore Magni.
9: Sì, grazie.
8: Grazie. Grazie a lei, presidente. Senatore.
10: Non ravviso altre richieste di intervento, solo una precisazione. Lei ha menzionato più volte il fatto che per i farmacisti che in virtù del meccanismo che lei ci ha testé descritto rientrino nell'alveo dell'INPS, il tasso di sostituzione si aggira intorno al 50%, che ricordiamolo è sempre al di sotto di quello che l'ideatore della riforma in senso contributivo del sistema previdenziale italiano, cioè il presidente Dini, riteneva un tasso socialmente sostenibile. E va bene, questo riguarda quel tipo di farmacisti che quindi non rientrano strettamente nella nozione, insomma, tradizionale di farmacista, ma per quelli invece, per i professionisti titolari eccetera eccetera, che tassi di sostituzione garantisce l'ente?
6: E allora, presidente, ad oggi il tasso di sostituzione che i farmacisti titolari hanno varia dal intorno al 12%, un tasso ancora più basso, lei mi dirà sicuramente, condivido per la sua posizione. È chiaro che questo tasso aumenta il momento in cui i farmacisti decidono di versare di più. Noi abbiamo anche la possibilità di poter contribuire con un contributo doppio e triplo. Ovviamente noi stiamo studiando una formula per cercare di dare ai titolari, a coloro i quali non hanno altra copertura previdenziale, la possibilità di versare molto di più e contestualmente avere una prestazione maggiore, avvicinandoci verso un tasso che vada verso il 30%. Ovviamente questo è uno studio che stiamo mettendo su, però parliamoci in maniera molto semplice. Ovviamente il farmacista e imprenditore durante il suo percorso professionale è riuscito magari a creare altri sistemi alternativi come previdenze complementari, PIP, piani di investimento che consentono di coprire il gap di differenza chiaramente e che consentirà avvicinarsi a un tenore di vita più prossimo a quello che ha mantenuto durante il suo excursus normale quotidiano. Quindi la possibilità che hanno avuto in quanto essendo il titolare di farmacia, oltre a essere un sanitario è anche un imprenditore, e negli anni ha trovato dei sistemi alternativi. E noi stiamo cercando, la nuova consigliatura, di dare loro degli strumenti in futuro, e questo è l'impegno che io ho assunto, che dia loro l'opportunità di potersi creare una futura formazione previdenziale, quindi prestazione previdenziale che sia la più alta possibile, e che venano nel nostro ente un ente inclusivo, come ho detto già nella prima mia relazione, che l'ente non venga visto come, venga percepito come una tassa, ma venga percepito come un supporto concreto a quello che dovrà essere il loro futuro da professionisti che andranno a affrontare una vita in fase previdenziale, chiaramente.
8: La ringrazio. Non mi sembra che ci siano ulteriori richieste di intervento, e quindi, per quel che mi riguarda, nel ringraziare nuovamente i rappresentanti di EMPAF per la loro partecipazione ai lavori di questa commissione, dichiaro conclusa l'audizione e la seduta è tolta.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. A Montecitorio oggi il via libera alla conversione in legge del decreto che prevede misure su sport e grandi eventi per assicurare il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032 e a quello della 20ª edizione dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Successivamente si è svolta la discussione sulle linee generali del decreto di legge sulla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. La Camera è convocata domani alle 9.30 per lo svolgimento di interpellanze urgenti. Il decreto sport passa ora in Senato, atteso martedì in aula. Il calendario dei lavori è integrato con le comunicazioni del governo sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale e il disegno di legge sul monumento nazionale caduti di Marcinelle. Alle 16.30 all'ordine del giorno il disegno di legge di conversione del decreto sulla giustizia e per l'attuazione del patto UE su migrazione e asilo. L'Assemblea dei senatori ha svolto in mattinata interrogazioni e nel pomeriggio il question time con i ministri dei trasporti, degli affari europei e dell'università. Salvini sul Ponte dello Stretto ha affermato che si tratta di un'opera necessaria per concludere una rete che l'Europa ci richiede. La Commissione UE ha ribadito il valore strategico del Ponte sullo Stretto. Nessuna incertezza né sul fronte del finanziamento, né sul fronte europeo, né sul fronte della progettazione, nessun arretramento rispetto all'obiettivo di promuovere attraverso il ponte una rinascita economica, infrastrutturale, trasportistica e anche turistica di tutto il sud del paese. Bernini è intervenuta sul reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. La riforma, spiega la ministra dell'università, si fonda su 4 punti: regole più uniformi sul territorio nazionale, selezione che valorizzi non solo i titoli ma soprattutto la qualità della ricerca e la capacità di insegnare, procedure più trasparenti, e annuncia: siamo al lavoro sui decreti attuativi per i requisiti di qualificazione scientifica. Infine, sulla spesa dei fondi del PNRR ha risposto il ministro degli affari europei Foti. Ad oggi la spesa certificata è a 125 miliardi di euro, più 20 miliardi di euro che vanno contabilizzati come strumenti finanziari. È un avanzamento che ogni mese registriamo in misura crescente, che secondo le previsioni dovrebbe portare a un livello di spesa entro la fine dell'anno pari a 150 miliardi di euro. È tutto, buon ascolto con i programmi di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Al Senato si è tenuto l'incontro La nuova strategia italiana per l'Artico, le rotte polari tra sicurezza globale e nuove dinamiche geopolitiche. Tra gli esponenti, nell'ambito del filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport di Forza Italia, intervengono i capigruppo di Azzurri al Senato e alla Camera, Craxi, Costa, Gasparri e il presidente della Commissione Esteri del Senato, Salvatore De Meo, presidente della Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO. Conclusioni del vice premier Tajani. Buon ascolto.
2: Questo pomeriggio sulla nuova strategia italiana per l'Artico, le rotte polari tra sicurezza globale e nuove dinamiche geopolitiche. Ringrazio innanzitutto tutti i presenti, visto il caldo di Roma, anche per chi ha dovuto attendere all'entrata la lista con chi è stato fatto aspettare purtroppo all'inizio anche sotto al sole dalla sicurezza del Senato. Ringrazio il senatore Gasparri che ci ospita e invito ad aprire con i saluti istituzionali la presidente del gruppo di Forza Italia, senatrice Stefania Craxi, dal podio per piacere.
3: Allora, innanzitutto ringrazio l'onorevole Berganimini, l'onorevole De Monte, tutti i dipartimenti che hanno concorso alla giornata di oggi. L'approvazione delle nuove strategie italiane per l'Artico, recenti, rappresentano un passaggio di grande rilievo per la politica estera del nostro Paese. L'Artico non è più solo una periferia geografica, lontana dalle nostre priorità, ma al contrario è diventato uno dei principali teatri in cui occorre misurarsi, dove si intrecciano sicurezza nazionale, ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, protezione ambientale, approvvigionamento energetico. L'Italia, pur non essendo uno Stato artico, è da tempo presente in quella regione in un modo molto consolidato grazie alla nostra comunità scientifica, alle attività di ricerca che si stanno svolgendo da decenni, al riconoscimento internazionale acquisito nell'ambito del Consiglio Artico come Stato osservatore. Questa credibilità costituisce un patrimonio da valorizzare con una visione strategica coerente e di lungo periodo. La nuova strategia riafferma il principio secondo cui la stabilità dell'Artico è parte integrante della sicurezza euroatlantica. Le profonde trasformazioni geopolitiche degli ultimi anni hanno modificato profondamente gli equilibri della regione, rendendo necessario un approccio che coniughi dialogo, deterrenza e cooperazione con i partner e con gli alleati. Accanto alla dimensione della sicurezza resta centrale quella scientifica. Comprendere gli effetti del cambiamento climatico nell'Artico significa comprendere processi che influenzano l'intero pianeta, compreso il nostro bacino del Mediterraneo. Investire nella ricerca significa quindi investire nella capacità dell'Italia di anticipare le sfide future e di contribuire alla definizione delle politiche globali fondate su basi scientifiche solide. La strategia individua inoltre importanti opportunità per il nostro sistema produttivo nazionale. Le imprese italiane possiedono competenze avanzate nei settori delle infrastrutture, della cantieristica, delle tecnologie marine, persino nell'osservazione satellitare. Favorire la loro presenza in un quadro di regole condivise significa rafforzare la competitività italiana e promuovere l'innovazione. Fondamentale, so che è un tema che non molti toccheranno, è anche il rispetto delle popolazioni indigene e della loro cultura. Rappresentano una componente fondamentale della governance dell'Artico. Lo sviluppo della regione non può prescindere dalla tutela delle comunità locali, dalla salvaguardia di un ecosistema che è indubbiamente tra i più fragili del pianeta. L'Italia dispone oggi di una cornice strategica aggiornata, capace di integrare diplomazia, sicurezza, ricerca e sviluppo economico.

0: sistema produttivo e partner internazionali. L'Artico ci ricorda che le grandi trasformazioni del XXI secolo non conoscono confini. Per questo l'Italia deve continuare a essere presente con competenza, responsabilità e una chiara consapevolezza del proprio interesse nazionale, contribuendo così alla stabilità internazionale e alla tutela di un patrimonio che è comune a tutta l'umanità. Buon lavoro.
1: Grazie senatrice, presidente Craxi. Adesso abbiamo il saluto istituzionale in videocollegamento del presidente della commissione esteri e difesa del Senato della Repubblica, Maurizio Gasparri.
2: Vi mando un messaggio dall'aeroporto perché stiamo partendo con la commissione esteri per una missione oggi e domani, lunedì e martedì, a Londra, e quindi non posso essere fisicamente tra voi a questo convegno sull'Artico, che peraltro si svolge proprio al Senato, e quindi mi scuso doppiamente per non accogliervi. Si dirà: che c'entra l'Italia con l'Artico? Noi siamo una potenza marina, abbiamo una grande marina militare, abbiamo un'importante flotta mercantile, abbiamo mille interessi, sì, concentrati molto nell'area mediterranea, siamo molto interessati a quello che accade ad Hormuz, nel canale di Suez, però le rotte artiche diventeranno sempre più strategiche nel futuro e noi vogliamo che siano utilizzate in un clima di pace. Non vogliamo che la Groenlandia diventi motivo di contesa, ma queste polemiche derivano anche da questa dinamica internazionale, per cui questa parte del pianeta, anche per gli andamenti climatici diversi, diventerà sempre di più una rotta attraversabile, avvicinerà piattaforme continentali, sarà un tema importante per le politiche commerciali, per le politiche che vedono l'Italia importante. Ricordiamoci che noi siamo una potenza nell'export, nel 2027 potremmo consolidare la nostra posizione di quarta potenza mondiale del commercio raggiungendo 700 miliardi di export, e molto naviga sulle acque e sul mare. Quindi questo convegno odierno sulle rotte artiche, con il contributo di tutti gli esperti, anche se fisicamente assente, raccoglierò tutti i suggerimenti per l'attività della Commissione Esteri e Difesa del Senato, che verranno dagli illustri relatori, dall'attenzione del nostro ministro e vicepresidente del Consiglio, ministro degli esteri, Antonio Tajani. Quindi l'Artico è meno lontano di quanto possa sembrare. Io adesso da Roma sto andando a Londra, mi avvicinerò all'Artico, ma non andrò nell'Artico. Però sappiamo che questa strategia, questa presenza, questa dinamica deve essere presente nella nostra strategia, nella nostra attività, in tutto quello che noi dobbiamo sviluppare. Quindi il convegno riguarda un tema molto più centrale nelle dinamiche della sicurezza, nelle dinamiche economiche, di quanto molti penseranno. Quindi non certo un'iniziativa eccentrica, ma l'anticipazione di un tema strategico fondamentale. Buon lavoro a tutti, raccoglieremo i suggerimenti e ne faremo motivo di iniziativa, di proposta e di azione nel nome di Forza Italia e del nostro governo.
1: Dopo i saluti del Senato della Repubblica passiamo ai saluti del partito di Forza Italia, che ha avuto l'iniziativa di organizzare questo incontro. Il Dipartimento Esteri e Politiche dell'Unione Europea, guidato dall'onorevole Deborah Bergamini e le sue vice, l'onorevole Isabella De Monte, che ha promosso l'iniziativa, e l'onorevole Emanuela Del Re, che la scorsa settimana ha organizzato un eccellente convegno sul sistema Italia per le ricostruzioni in Ucraina, Gaza e Siria. Alcuni di voi erano anche lì e doppiamente li ringraziamo. Il Dipartimento è sotto la guida del responsabile dei dipartimenti, l'onorevole Alessandro Cattaneo, che ci ha inviato un videomessaggio. Chiedo alla regia di poterlo proiettare.
3: Importantissimo convegno organizzato oggi su un tema strategico come quello dell'Artico, un tema di cui forse nei media si parla troppo poco e l'opinione pubblica non coglie l'importanza centrale di questo invece argomento. Argomento che Forza Italia, attraverso i dipartimenti, decide invece di approfondire. Come responsabile appunto di tutti i dipartimenti, sono lieto che c'è una sempre maggiore non solo attività di ogni singolo dipartimento, ma si lavora sempre più in gruppo, trasversalmente. Quindi grazie al Dipartimento Esteri e Affari Europei, guidato da Deborah Bergamini con l'aiuto di Isabella De Monte, ma è poi tutto un gioco di squadra.

0: che comprende anche tematiche legate alla difesa, e ringrazio il nostro Presidente della Commissione Difesa Esteri al Senato, Maurizio Gasparri, che ospita l'iniziativa di oggi, e anche la Senatrice Presidente dei nostri senatori, Stefania Craxi, da sempre protagonista delle tematiche di politica estera e di difesa. Insomma, con il metodo che ci è proprio, quello dell'ascolto, dell'approfondimento, Forza Italia elabora la linea del partito all'interno dei dipartimenti, all'interno appunto delle articolazioni del proprio movimento, per poi offrire una posizione solida e coerente a tutto interesse della maggioranza e del paese intero. Quindi io, che oggi sono invece impegnato a Milano, dove affrontiamo un altro tema importante come quello dell'urbanistica, rivolgo i miei più sinceri complimenti per l'iniziativa di oggi, il buon lavoro a tutti coloro che sono presenti e poi l'impegno personale di tutto il partito a prendere in carico, diciamo, gli atti di ciò che emergerà per trasformarli nella nostra azione politica quotidiana, parlamentare e di governo. Grazie veramente a tutti.
1: Prima di passare la parola alla responsabile di dipartimento, ci tengo a salutare i parlamentari presenti, l'onorevole Bagnasco qui in sala, l'onorevole Simone Baldelli, che è anche responsabile del dipartimento tutela dei consumatori, e anche il supporto logistico che ci è stato dato da Forza Italia Giovani con il responsabile Francesco Innocenzi, Forza Italia Giovani di Roma. Adesso diamo la parola anche appunto dal podio all'onorevole Deborah Bergamini, che è vice segretario nazionale di Forza Italia, oltre a essere responsabile del Dipartimento Esteri e Politica dell'Unione Europea, e anche vicepresidente della delegazione italiana al Consiglio d'Europa, nonché Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati. Prego.
2: Grazie. Allora, intanto buonasera, ringrazio moltissimo i presenti che hanno accettato il sacrificio di venire fin qui al Senato con questo caldo tremendo e a fare la parte dei protagonisti in questo momento di riflessione sulla strategia italiana per l'Artico. Vi ringrazio davvero molto, perché adesso tra poco vi dico perché vi sono particolarmente grata. Prima però voglio ringraziare Stefania Craxi, che ha partecipato qui, il senatore Maurizio Gasparri, le mie due vice, l'onorevole Isabella De Monte, che ha voluto fortemente la realizzazione di questo momento d'incontro, l'onorevole Emanuela Del Re, che, come ricordava prima Carlo, la settimana scorsa si è resa protagonista di un altro momento molto importante per il Dipartimento Esteri e Politiche Comunitarie di Forza Italia, legato al ruolo dell'Italia, del governo italiano nel perimetro delle ricostruzioni nelle zone post belliche. Ringrazio anche Carlo De Romanis, che è il nostro responsabile nazionale del turismo e che coordina il tavolo esteri di Forza Italia. Cerchiamo sempre di lavorare assieme, turismo ed esteri devono lavorare assieme, altrimenti il beneficio del non farlo sicuramente non si vedrebbe. Ma soprattutto ringrazio voi, perché prima Maurizio Gasparri lo diceva nel suo saluto: per noi è molto importante, particolarmente per noi del Dipartimento Esteri, è molto importante l'interazione, lo scambio, l'ascolto con chi di politica estera si occupa e si occupa in maniera strutturata, ma non soltanto di politica estera in termini di diplomazia internazionale, di relazioni internazionali, ma anche di difesa. E quindi oggi per noi è un'occasione, ecco perché vi sono grata, è un'occasione per poter ascoltare i punti di vista di tanti oratori che si susseguiranno, che porteranno osservazioni molto diverse da contesti diversi, ma che per noi devono diventare un contesto unico, esattamente quello con il quale Isabella ha scelto di intitolare questo pomeriggio, la nuova strategia italiana per l'Artico. Rotte polari tra sicurezza globale e nuove dinamiche geopolitiche. È evidente che questa è anche l'occasione per illustrare la strategia italiana per l'Artico del governo, del nostro governo. A concludere i lavori verrà qui il ministro Tajani, e credo che lui ci tenga molto proprio a fare un punto sull'Artico in questo momento storico. Abbiamo già sentito che l'Italia ha una lunga tradizione nei confronti dell'Artico. Tutti, se pensiamo all'Artico, ci ricordiamo le grandi missioni della fine dell'Ottocento, che hanno forse hanno aperto l'immaginazione nei confronti del mondo artico di tantissimi cittadini, facevano sognare, con tutti però i rischi e i sacrifici. Chi non ricorda le missioni di Nobile? Sono stati tantissimi capitoli che hanno visto gli italiani andare alla ricerca di verità che non si conoscevano, fino lassù, in quei luoghi così apparentemente irraggiungibili, e che oggi, a causa del riscaldamento globale, invece sono diventati più raggiungibili. E questo che cosa significa? Significa che sta cambiando completamente la dinamica geopolitica delle rotte marittime commerciali. Quanto parliamo di Groenlandia e di Artico in questo momento? Nella nostra vita non abbiamo mai sentito parlare così tanto di queste regioni remote del mondo. Eppure oggi queste regioni remote sono al centro di tensioni geopolitiche importanti, sono al centro di cambiamenti profondi, di trasformazioni, perché queste regioni così lontane sono veri e propri tesori di materie prime, di terre rare. Diventano il culmine di quello che sarà l'assetto geopolitico che verrà e che in questo momento, con tutte le turbulenze del nostro mondo, è in fase di costruzione e che può avere degli effetti molto importanti. Pensiamo al Mediterraneo. Il rischio geopolitico è molto chiaro. Noi rischiamo di veder depauperare l'area mediterranea come luogo di scambi commerciali marittimi a vantaggio del nord. C'è anche qualcuno che è un po' critico con l'Unione Europea, che dice che l'Unione Europea sta privilegiando fortemente questo spostamento di baricentro verso il nord, che non è certamente a vantaggio dei paesi rivieraschi del Mediterraneo, dove noi ci collochiamo. E quindi la riflessione sull'Artico è una riflessione che non è remota come questa terra, è molto centrale per il ruolo geopolitico dell'Italia in futuro, di tutto il Mediterraneo, ma noi in questo momento, con la strategia del governo italiano, siamo interessati al ruolo che potrà giocare l'Italia. Quindi è molto importante per noi fare in modo che si mantenga comunque un asse nord-sud, Artico-Mediterraneo, e che si costruisca attorno a questo il futuro del reticolato delle navigazioni commerciali nel mondo. E questo avviene in un momento in cui le tensioni sono fortissime, non importa qui parlare di quello che sta accadendo nello stretto di Hormuz, con tutte le ricadute in termini di costi energetici, approvvigionamento, filiere per le nostre produzioni industriali, sicurezza, difesa. Tutta questa rivisitazione del vecchio ordine sta avvenendo adesso, sotto i nostri occhi, con dinamiche estremamente incerte per il futuro. Ma citavo Hormuz perché Hormuz ci fa pensare, ci fa vedere anche una nuova dinamica della geopolitica contemporanea, una sorta di autoaffermarsi di, lo vogliamo chiamare, un sovranismo marittimo? Stati che stanno capendo la rilevanza di alcune rotte marittime, di alcuni stretti in particolare, e che capiscono che dal governo di quegli stretti, da una forma di esercizio sovranista dei transiti commerciali in quei luoghi del mondo, possono guadagnare in termini economici e in termini di rilevanza geopolitica. Quindi vedete quanto è importante e quanto è attuale un'analisi sulle rotte marittime commerciali, come sta cambiando velocemente il panorama e come sia necessario per l'Italia, qualcuno lo diceva prima, paese marinaro, proprio alla propria origine inevitabilmente, quanto sia importante presidiare con una strategia chiara questa grande trasformazione. E chiaramente di questa grande trasformazione l'Artico è un elemento cardine. Ecco perché il nostro governo ha voluto elaborare una strategia specifica, Ministero degli Esteri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Università e della Ricerca, perché è evidente che una componente importante della presenza italiana nell'Artico è legata proprio alla nostra tradizione di ricerca scientifica che abbiamo coltivato nel corso dei decenni e che è un elemento cardine. Ogni volta che noi parliamo di sicurezza e parliamo di proiezioni in avanti dello scenario geopolitico, non possiamo non parlare di innovazione e quindi di ricerca. Quindi la strategia italiana è una strategia a 360 gradi, a mio parere estremamente avanzata in questo momento storico, estremamente visionaria, un po' l'equivalente del piano Mattei con l'Africa, vedete? Ma esattamente in coerenza con quell'asse verticale che ci deve vedere protagonisti. A questo poi si aggancia la strategia del corridoio indo-mediterraneo, dell'IMEC, è evidente questo. Però, vedete, se ci parliamo capiamo che il governo italiano ha una chiara idea di posizionamento e della rilevanza geopolitica e strategica delle rotte commerciali marittime. Stiamo spingendo affinché Trieste, la città di Isabella, possa diventare punto di arrivo del corridoio indo-mediterraneo dall'India, e anche lì è questione di influenza politica quanto saremo in grado di esercitarla, quanto fortemente l'interesse nazionale italiano saprà affermarsi. Di certo qui veramente, senza alcuna retorica, è in gioco una fetta importantissima dell'interesse nazionale del nostro paese. Ed ecco perché, e concludo perché è importante lasciare spazio a chi è più esperto certamente di me in questo ambito, però ecco perché il Dipartimento Esteri di Forza Italia sta facendo un lavoro molto ragionato. Noi pensiamo, io penso, da responsabile di questo Dipartimento, che la funzione di un partito politico risieda soprattutto in questi tempi di populismo, di slogan, di video fatti con l'intelligenza artificiale che confondono la realtà con la politica, in questo momento in cui tutto tende ad essere urlato e mai veramente capito, noi testardamente, come movimento liberale, riformista, moderato, noi continuiamo a sperare che far ragionare le persone assieme possa essere uno strumento che porti la politica a ritrovare quella qualità all'interno di ogni società civile di cui c'è bisogno, e di cui c'è bisogno più che mai in questo momento storico fatto veramente di grandi pericoli e di grandi trasformazioni globali. Se un partito politico abdica alla propria responsabilità di riflettere, di analizzare la realtà per quella che è, di condividere quella realtà e di continuare a pensare che i cittadini di una nazione come l'Italia non sono elettori, ma sono anime che hanno le loro preoccupazioni, hanno le loro opinioni, hanno le loro aspettative. Se non manteniamo vivo questo dialogo e non pensiamo di usare le persone a scopi elettorali, la politica non recupererà mai il ruolo che le spetta, che è la funzione di rappresentanza dei più alti valori di una collettività. Ecco perché ci avventuriamo, e uso questo verbo non casualmente, ci avventuriamo a parlare del sistema paese per le ricostruzioni in zone post-belliche, come abbiamo fatto la settimana scorsa, scoprendo noi stessi che l'Italia è un paese straordinario che può mettere a disposizione risorse sistemiche già pronte ed essere efficace per il ritorno alla dignità di tanti paesi che hanno sofferto la guerra. Ecco perché poche settimane fa ci siamo dedicati a pensare ad una strategia per lo spazio del nostro paese. Anche questa sembra una dimensione lontana, inarrivabile, inaccessibile per pochi, invece no, riguarda la nostra difesa, la nostra sicurezza, la nostra capacità di produrre tecnologia e innovazione, la nostra capacità di capire che la difesa europea non può non passare anche da una politica precisamente individuata per quello che riguarda la dinamica spaziale. Ed ecco perché oggi siamo qui insieme a voi a ragionare sul perché la rotta artica sia al centro dell'interesse di grandi paesi oggi, paesi democratici ma anche regimi autoritari, perché da lì passeranno una grande fetta delle risorse più importanti del mondo nei prossimi anni, perché cerchiamo di capire insieme a voi che cosa cambierà se si riuscirà a portare avanti una politica comune europea verso l'Artico, o non saremo capaci di farlo, perché insomma l'Artico è così importante per l'interesse del nostro paese. Io vi ringrazio moltissimo per aver voluto essere qui con noi e sono tutto orecchie, perché sono sicura che ascolterò interventi di grandissimo valore. Grazie di cuore e buon lavoro.
3: Grazie. Adesso andiamo nel vivo del dibattito con l'introduzione ai lavori dell'onorevole Isabella De Monte, vice responsabile del Dipartimento, tanto si può accomodare al podio, appunto, oltre che essere vice responsabile Dipartimento Esteri e Politica dell'Unione Europea di Forza Italia, è componente della Commissione Politica dell'Unione Europea della Camera dei Deputati. Prego, Isabella.
4: Grazie mille. Intanto volevo fare un ringraziamento al senatore Gaspari che ci ospita per questa iniziativa, un ringraziamento ai relatori, a tutti voi che siete intervenuti, a chi ha curato l'organizzazione. A questo evento che sembra un po' paradosso, cioè in queste giornate veramente torride parliamo di Artico, ma a mio avviso invece è proprio calzante, perché quando c'è un caldo, insomma, si parla di cambiamento climatico, ci riconduce l'argomento proprio all'Artico, perché siamo davanti ad una crisi proprio climatica vera e propria, anzi accelerata, perché si ha un aumento dalle 3 alle 4 volte davvero la temperatura media del mondo globale, e quindi è chiaro che questo determina appunto un rapido disgelo dei ghiacci, determina un impatto proprio sull'ambiente. Tutte cose che noi sappiamo perfettamente, ma l'argomento che oggi noi vogliamo introdurre è proprio quello delle rotte. Quindi cercare di capire esattamente se quello che fino a poco tempo fa veniva ipotizzato come impossibile o improbabile, il fatto di attraversare proprio le rotte artiche, oggi invece diventa una possibilità più concreta. E lo dico, guardate, perché proprio qualche giorno fa è uscito un articolo che annuncia che una compagnia cinese inizierà dal 12 di agosto i primi transiti con cadenza settimanale. Si tratta di diciamo navi medio-piccole, portacontainer, però è un dato di fatto che noi dobbiamo tenere assolutamente presente, perché in questo senso l'Artico diventa un luogo di competizione, diventa un luogo, e lo è già, di militarizzazione, ma soprattutto dobbiamo tenere presente l'aspetto geopolitico, cioè il fatto che diventi uno scacchiere nel quale giocano delle dimensioni appunto di potenze, e in primo luogo soprattutto l'asse tra Russia e Cina. Quindi il tema, a mio avviso, è molto molto interessante e ci riconduce anche a un fatto di interdipendenza globale, cioè in sostanza ne abbiamo anche parlato proprio per preparare questo evento. Anche le altre vie di traffico, in modo particolare ci riferiamo allo stretto di Hormuz, il fatto che vi sia uno strozzamento, una limitazione dei traffici, automaticamente ci induce a pensare anche ad altro, a delle alternative, o quantomeno vogliamo capire se ci sono dei soggetti, in particolar modo chi si occupa di trasporti, quindi compagnie marittime, ma anche di logistica, capire se tutto questo effettivamente abbia una concretezza e anche in che termini e anche in che tempi. Quindi il convegno è stato strutturato in questo modo: avremo l'introduzione del dottor Volpe dell'Osservatorio Artico, poi avremo un panel giuridico-economico che si interesserà di un tema altrettanto attuale, ne stanno scrivendo anche i giornali in questi giorni, che riguarda la libertà di navigazione, il diritto di navigazione, tutto quanto anche sta accadendo oggi proprio relativamente allo stretto di Hormuz e la sua evoluzione, ma anche in prospettiva quello che avverrà per l'appunto nell'Artico, o magari sta già avvenendo. Quindi ci sono anche dei profili giuridici estremamente interessanti. Chiaramente poi c'è tutto il tema geopolitico, quindi queste dinamiche delle grandi potenze, e vorrei dire c'è un soggetto che sappiamo bene essere presente, anche se silenzioso, ma che è la Cina, che però da molto tempo ha investito già nei Balcani occidentali, che prima o poi saranno parte dell'Unione Europea, sono presenti lungo le reti TEN-T nei nostri porti europei, e quindi noi ci sentiamo di affrontare appunto questo tema con grande attenzione. Come diceva la mia responsabile onorevole Bergamini, il governo italiano guarda in prospettiva temporale con strategia, ossia è stato già accennato al corridoio AIMEC, e quindi anche con la nomina dell'inviato di governo, quindi con concretezza. E tutto questo avviene in un contesto temporale importantissimo. Cioè dobbiamo pensare che quest'anno a gennaio è stato concluso da parte dell'Unione Europea l'accordo commerciale tra Unione Europea e India. E quindi per la prima volta abbiamo una contestualità da un lato di un accordo commerciale e da un lato con una prospettiva appunto di un corridoio di traffico con tutte, dobbiamo dire, le difficoltà del caso per realizzare un corridoio del genere, però in questo senso l'attenzione, come dicevo, c'è. Come pure appunto la strategia italiana per l'Artico, che poi ci verrà illustrata. Concludo col dire questo: ritengo che il compito della politica, certamente lo vediamo quotidianamente dai giornali, sia affrontare tutte le questioni che riguardano il breve termine, il medio termine. Ma ritengo e riteniamo che il compito forse più alto della politica sia quello di guardare molto al futuro, ai decenni che verranno, perché solo in questo modo una politica seria sarà in grado di agire, di reagire a quanto sta avvenendo nel mondo. A differenza purtroppo di quello che accade nelle vie di traffico, che sono rappresentate a strozzature, addirittura limitazioni, invece il nostro obiettivo come dipartimento è quello di tenere invece aperte le comunicazioni, queste vie di comunicazioni. Quindi oggi è un evento che possiamo considerare il primo, ma sicuramente il nostro canale, diciamo, di relazioni, di dibattito sarà aperto anche da qui a venire, perché riteniamo che un argomento così importante debba continuare ad essere oggetto di attenzione. Quindi grazie davvero a tutti e buona giornata per questo convegno. Grazie.
3: Sì. Primo evento sull'Artico, ma sull'argomento ricordiamo che questo Dipartimento ha già organizzato un evento sull'AIMEC, tema già citato da entrambe le responsabili, a cui un anno fa hanno partecipato anche alcuni dei relatori che sono qui oggi, quindi su questo tema della logistica dei trasporti il Dipartimento è in prima linea. Passiamo ora all'inquadramento del tema con il dottor Marco Volpe, che invito sul podio. Anche un computer, quindi per le slide forse.
5: Prego.
3: Quindi non so se forse sul computer preferisce seduto.
5: Come si trova meglio lei?
6: Certo.
3: Allora, ricercatore dell'Arctic Center di Rovaniemi in Finlandia e collaboratore dell'Osservatorio Artico. Dottor Marco Volpe, prego.
7: Davvero? Sì, beh, grazie veramente per l'invito. Dicevo, parlavo prima con l'onorevole De Monte del piacere di essere qui e vedere finalmente che in Italia si susseguono gli eventi sull'Artico. Finalmente è stata pubblicata una strategia nazionale che rivela quanto l'Italia si stia dedicando l'attenzione all'Artico. E avrò il piacere di presentare un pochino, ecco, di inquadrare, che è veramente difficile dato il parterre e l'alto profilo dei relatori che mi seguiranno, e lo farò partendo in realtà da delle esperienze personali, proprio perché vivo in Italia, però lavoro in Artico, per cui la mia vita si divide tra Pavia e Rovaniemi, che può sembrare è molto strano, però ecco, mi permette di vedere e vivere gli eventi che accadono in Artico molto, molto da vicino. Per cui grazie veramente per questa iniziativa e ringrazio anche il pubblico, nonostante sia il 20 luglio, insomma, vedere un pubblico in una sala così gremita mi rincuora. Quando si parla di Artico nel nostro paese il rischio è quasi sempre un po' lo stesso, di scivolare in una delle due caricature disponibili. La prima è l'Artico cartolina, gli orsi polari, i ghiacci che si fondono, è un dramma ecologico lontano ed esotico. La seconda è l'Artico thriller, quello di cui parlavamo prima, la corsa alle risorse, la nuova guerra fredda, i sottomarini sotto la calotta polare. Entrambi però contengono frammenti di verità, perché entrambe, se prese da sole, ci impediscono di capire. Il mio compito oggi è appunto quello di restituire un pochino di complessità a tutto quanto il dibattito che avviene oggi in Italia, perché lì è nella complessità che si annida l'interesse italiano, e anche per poter permettere di comprendere l'interdipendenza di cui parlava anche la senatrice, l'onorevole De Monte. Lo farò partendo da un punto di vista personale. Il mio percorso di ricerca in Artico è iniziato a Rovaniemi, all'Arctic Center in Lapponia finlandese, ormai 8 anni fa, quando scelsi di studiare questa regione direttamente sul campo, parlando con chi vive, misurando la distanza, che a volte è enorme, tra ciò che si trova in Artico e ciò che l'Artico, di cui l'Artico è davvero. È lo stesso approccio che porto avanti con l'Osservatorio Artico, che da anni fa un lavoro semplice da descrivere, ma raro da trovare. Seguire questa regione con continuità, in lingua italiana, con analisi indipendenti e verificate, anche negli anni in cui l'Artico non faceva così tanta notizia. Quando i primi anni muovevo i primi passi in Lapponia, la regione era segnata dagli effetti del cambiamento climatico. Politicamente dominava ancora una narrativa che era piuttosto rassicurante e che ormai è piuttosto datata, che è quella dell'eccezionalismo artico. L'Artico come una regione lontana, isolata per sua natura dalle tensioni globali, dove la cooperazione scientifica e diplomatica poteva prosperare indipendentemente dalle crisi che accadevano altrove. Era una rappresentazione piuttosto comoda, oserei dire, che oggi però ha mostrato le sue criticità, perché il conflitto in Ucraina e la polarizzazione del sistema internazionale hanno dimostrato che le faglie geopolitiche non si arrestano ai margini dei ghiacci, si propagano immediatamente anche alle latitudini più estreme. Ma attenzione a non cadere nell'errore opposto, cioè quello appunto di percepire l'Artico, la versione thriller dell'Artico. L'Artico non è un teatro di scontro militare imminente, né un'area destinata alla chiusura diplomatica totale. La realtà che ho osservato sul campo è molto più sottile e per questo anche più interessante. La chiave di lettura per cui che io propongo spesso quando intervengo in conferenze e in consessi internazionali è quella di un nuovo eccezionalismo artico, che quindi non percepisce l'Artico come una regione lontana, isolata, ma una fase in cui la cooperazione scientifica e ambientale continua ad esistere, ma si sviluppa dentro un contesto strutturalmente competitivo. Le istituzioni polari mostrano infatti una capacità unica, isolare compartimenti tecnici essenziali, pur operando in un ambiente geopolitico profondamente instabile. L'esempio che mi piace citare, che è oggetto dei miei studi, è il Central Arctic Ocean Fisheries Agreement, è un ban stabilito sulla pesca in Oceano Artico Centrale, accordo che vieta in via precauzionale la pesca commerciale nelle acque internazionali dell'Oceano Artico Centrale, prima ancora che quella pesca diventi tecnicamente possibile. E a firmarlo sono stati tutti e cinque gli stati costieri, stati artici costieri, quindi Stati Uniti, Russia, Canada, Norvegia, Regno di Danimarca, insieme all'Islanda. Ma la vera notizia è chi in realtà siede accanto a loro, che sono Cina, Giappone, Corea del Sud ed Unione Europea. È uno dei pochissimi trattati della regione estesi, fin dalla nascita, a potenze anche non artiche. Un riconoscimento del fatto che ciò che accade in quelle acque riguarda tutti e che la governance polare può e anzi deve includere anche chi artico non è. Pensateci, potenze che oggi faticano a sedersi allo stesso tavolo su quasi tutti gli argomenti hanno scelto di autolimitarsi sulla base della scienza per proteggere un ecosistema che ancora non conosciamo. Ecco cosa intendo per un nuovo eccezionalismo e che, come vedremo, quel precedente, un Artico che si apre al contributo degli attori esterni responsabili, è esattamente lo spazio in cui l'Italia può e sta giocando la sua partita. Ed è sulle rotte marittime, appunto, che le due letture da cui siamo partiti, l'effetto cartolina e l'effetto thriller, trovano un pochino il loro punto di caduta, scontrandosi entrambe con la realtà dei dati. Parliamo della rotta che costeggia la Siberia, il passaggio a nord-est si chiamava una volta, oggi si chiama la North Sea Route, come è stata chiamata anche dalla Federazione Russa. Il suo potenziale teorico è noto e alimenta i titoli dei giornali da più o meno 20 anni, non è un argomento nuovo. Un viaggio da Shanghai a Rotterdam via Artico accorcia le distanze di circa 30-40% rispetto alla rotta di Suez, con un risparmio stimato di circa 2 settimane di tempo, che sulla carta è obiettivamente una rivoluzione. Ma un'analisi fondata sui dati impone anche un reality check, fondamentalmente. I numeri che vi cito, che vi sto per citare, sono li estraggo da un dossier che come Osservatorio Artico abbiamo pubblicato qualche mese fa, che abbiamo presentato a Genova e che abbiamo curato proprio per offrire ai decisori politici e a chi si occupa del settore una base fattuale su questa rotta. Nel 2023 i transiti completi lungo questa linea sono stati 75 per 2,1 milioni di tonnellate di merci. Nel 24, l'anno che Mosca decanta come anno record, il traffico totale sulla rotta ha toccato 37,9 milioni di tonnellate, ma di questi solo 3 milioni erano merci in transito, tutto il resto era export di risorse estratte in loco, maggiormente dalla Russia. E il 25 si è chiuso sostanzialmente sui livelli dell'anno precedente, del 24. La proporzione quindi è questa, poche decine di viaggi completi all'anno contro le decine di migliaia di navi che ancora attraversano Suez, pur con tutte le fragilità che le crisi mediorientali hanno mostrato su quella direttrice. Allora perché? Perché tutte queste difficoltà? Perché l'Artico rimane un ambiente ostile e imprevedibile, stagionalità, ghiaccio alla deriva, necessità di rompighiaccio costosi, migliaia di chilometri di costa senza infrastrutture di ricerca e soccorso, pescaggi limitati in stretti chiave. Per questo la stima che più sembra riflettere questi interessi e problematicità è che le rotte polari restino ancora a lungo rotte di destinazione, quindi corridoi per esportare le materie prime estratte in loco, come il GNL siberiano, il gas naturale liquido, più che rotte di vero e proprio transito globale, almeno per i prossimi decenni. È una proiezione, naturalmente, non una certezza la mia, ma che oggi vi presenta l'Artico come la nuova Suez, da un punto di vista personale strizza l'occhio al sensazionalismo e applica un po' la versione thriller di cui vi parlavo prima. Ma dall'altra parte, chi liquida la questione delle rotte come irrilevanti sbaglia di grosso, per l'eccesso opposto. Nel 2022, dopo l'invasione dell'Ucraina e il ritiro degli operatori occidentali, il transito sulla rotta è crollato a 41.000 tonnellate, praticamente zero. A rilanciarla l'anno successivo è stata in buona parte l'azione della Cina, ricollegandomi a ciò che citava l'onorevole De Monte. Le sanzioni occidentali hanno spinto la Russia in una partnership forzata e asimmetrica con Pechino per lo sviluppo delle infrastrutture polari ed energetiche. La rotta siberiana non è più un corridoio neutrale, è un'arteria strategica per Mosca e un canale di approvvigionamento sicuro anche per la Cina, a riparo dai colli di bottiglie e dagli stretti tradizionali. E Mosca ci investe. 29 miliardi di dollari investiti sullo sviluppo infrastrutturale della rotta, con l'obiettivo di quasi triplicare la capacità dei porti entro il 2035. Il punto è tutto qui: dove non arriva il mercato, arriva l'intenzione e la spinta politica di Mosca e l'interesse di Pechino. Su questo asse però mi permetto una nota di prospettiva che viene dalla mia formazione da sinologo. La retorica ufficiale oggi parla di un'amicizia senza limiti tra Pechino e Mosca, la formula proclamata alla vigilia dell'invasione in Ucraina nel febbraio del 22. Ma la mia lettura è quella di un'amicizia che è strutturalmente fragile e che nell'Artico si rivela estremamente chiaramente. La simmetria pende sempre più dalla parte di Pechino, che oggi è il partner preponderante economicamente e tecnologicamente. E la Cina non si muove nell'Artico come comprimare di Mosca. È passata da una narrativa di Stato quasi artico, dichiarato nella policy, che è stato per questo stata fortemente criticata, ad Arctic stakeholder, quindi ad un attore che è interessato e facente parte della governance artica. Un attore attivo e autonomo nella ricerca polare, con proprie stazioni scientifiche, proprie rompighiaccio e che coltiva canali diretti, scientifici, diplomatici e commerciali, con tutti quanti gli attori della regione. Pechino non ha alcuna intenzione di costruirsi un ruolo artico dipendente dalla Russia. Dietro la retorica dell'amicizia senza limiti c'è un elemento contingente legato a questa specifica congiuntura e figlio del pragmatismo cinese, che è tipico della politica estera di Pechino. Accelero e arrivo al ruolo italiano, perché è proprio qui che l'Italia, in realtà dal 2013, da quando l'Italia è entrata come membro osservatore del Consiglio Artico, che si appresta e si è preparata a ricedere il ruolo preponderante, soprattutto per il ruolo di science diplomacy. Abbiamo accennato a quanto e da quanto tempo l'Italia è l'eccellenza della ricerca scientifica italiana e di come la ricerca scientifica è stata posta all'interno della policy artica italiana, che fino al 2015-2016 si era condensata in un programma che già dal titolo diceva qual era la posizione italiana verso una strategia artica italiana. Oggi viene promossa una politica arti italiana chiara e olistica, che presenta la parte di sicurezza, la parte degli interessi infrastrutturali dell'industria italiana e dell'eccellenza scientifica. Attori come il CNR, l'OGS, l'INGV, l'attenzione alla governance dei diritti delle popolazioni indigene, l'innovazione industriale sostenibile e la condivisione della libertà di navigazione e di sicurezza. Mi permetto solo di accennare a tre punti che secondo me a questo punto risultano preponderanti e assolutamente imprescindibili per il ruolo che l'Italia deve recitare oggi in Artico. Il primo è continuare ad investire nella ricerca polare con continuità e non a progetto, perché la scienza è il nostro biglietto d'ingresso, che a tratti diventa anche una moneta diplomatica nei tavoli che contano. Se si svaluta se la finanziamo a singhiozzo. Secondo, dare forza e applicazione alla politica artica che è stata pubblicata nel 2026. L'Artico deve entrare stabilmente nella pianificazione nazionale dei porti, energia e materie prime critiche. Terzo, difendere il multilateralismo e la science diplomacy anche quando diventa scomodo, perché i canali tecnici e scientifici restano oggi aperti, sono le fondamenta del dialogo politico di domani. concludo ringraziando di nuovo per l'invito a questa iniziativa e sono entusiasta e curioso di vedere i panel che seguiranno. Grazie.
3: Grazie.
6: Oh. Sì, no, faccio il posto anche degli altri. Sì, sì.
3: Grazie mille dottor Volpe, approvvigionamento energetico, ricerca scientifica e commercio internazionale, quindi i temi principali che lei ci ha raccontato. Devo specificare che questo incontro l'onorevole De Monte ha voluto specificarlo sui trasporti e la logistica, perché il commercio internazionale, che è delega di questo dipartimento, è uno dei temi che il dipartimento tiene ad affrontare anche con gli stati generali già organizzati l'anno scorso a Torino e il prossimo a Verona il 14 novembre, a cui ovviamente siete tutti invitati, e quindi sicuramente non riusciremo ad affrontare qui gli altri due importantissimi temi dell'approvvigionamento energetico e della ricerca scientifica, ma i nostri ministri di Forza Italia sono in prima linea su questo, Bernini e Pichetto Fratin sicuramente verranno relazionati al termine di questo incontro. Invito adesso a salire sul tavolo i relatori del primo panel, il quadro giuridico ed economico sulla via Artica, il professor Costa, il professor Maresca, il professor Masutti, professoressa Masutti e il professor Zunarelli. Abbiamo quattro sedie. Sì, c'è posto. No, state qui, c'è posto. Non avevamo già messo le slide? Se sono slide diverse le aggiungiamo. Adesso chiamiamo. Adesso prendiamo le slide ulteriori. Ok, un relatore non è presente, andiamo avanti, recuperiamo qualche minuto, poi se ci raggiunge. Allora, quindi lei ha delle slide.
8: Sì, credo che sono già state cose. Sono una rete.
3: Adesso se possiamo mettere anche i cavalieri poi. No, dopo il panel. Se, allora, le slide quindi per Maresca, se sono pronte, se no cominciamo con le altre. Ah, mi fanno cenno. No, mi fanno cenno che sono pronte già sul computer del Senato. Quindi diamo la parola al professor Maurizio Maresca, docente di diritto internazionale dell'Università di Udine. Prego.
9: Grazie dell'invito, grazie onorevole, grazie Isabella dell'invito. Premetto che la mia è una visione, una posizione molto scomoda, perché io sono un internazionalista, sono un professore di diritto internazionale e un professore di diritto dell'Unione Europea. Due materie che sono oggi evaporate, non so come dire, molto ridotte e molto pregiudicate da quello che sta succedendo nel mondo. E quindi la mia breve relazione presenterà degli aspetti di pessimismo, perché il mondo non è quello che abbiamo studiato noi quando studiavamo all'università e non è nemmeno quello che abbiamo insegnato noi all'università ai nostri allievi fino a pochi anni fa. Il mondo oggi è cambiato. Con la crisi dell'ordine mondiale, che è un tema di carattere generale su cui non è oggetto di questo convegno, ordine mondiale che è disperatamente in crisi, è l'ordine mondiale che viene, per essere chiari, da Bretton Woods, dagli accordi internazionali post-guerra mondiale, eccetera. Dopo quella crisi e dopo i tentativi oggi di ricostruire qualche cosa di diverso, ma siamo ancora, ci stanno provando i cinesi, dialogando un po' con gli americani e ovviamente con i russi, ecco, lasciamo stare quella che parte di quella crisi lì, parte della crisi dell'ordine mondiale, diciamo così, neoliberale, occidentale, chiamiamolo come volete, parte di quella crisi lì è la crisi del diritto del mare. Il diritto del mare per noi era quella cosa che era stata pensata nel 1500, 1600, Grozio e tutte quelle cose lì, dopo le famose contese fra spagnoli, fra olandesi e inglesi, e in qualche modo si era un po', come dire, definito intorno al principio della libertà della navigazione in alto mare, nel mare territoriale, nella zona allora piattaforma continentale, oggi si chiama zona economica esclusiva, e anche negli stretti. In esito a questo diritto del mare, che nasce dal diritto internazionale generale, quindi consuetudinario, una serie di convenzioni avevano poi codificato questa materia. L'ultima, la più recente, che è stata adottata praticamente quando io facevo l'università, quindi in anni molto più recenti, o meglio è stata adottata dopo, è stata negoziata nella fine degli anni 70, poi conclusa nell'82, la Convenzione di Montego Bay, che sostanzialmente riafferma quei principi lì. Li riafferma, ma un po' li definisce anche, li perimetra, e adesso spiegherò anche perché li perimetra. Lo spiego alla luce di quello che sta succedendo adesso. Ci sono almeno quattro aree del mondo che sono fortemente, come dire, instabili, o che sono alla ricerca di regole condivise, che sono Hormuz, il Mar Rosso, quindi lo stretto di Bab el Mandeb che immette nel Mar Rosso, il Mar Cinese Meridionale, probabilmente più di tutti. Il Mar Cinese Meridionale ha una serie di corridoi interni, Luzon, Malacca, eccetera, che sono strategicissimi, enormemente più strategici. Noi lo vediamo dal nostro piccolo Mediterraneo, che ormai conta poco. Ma il Mar Cinese Meridionale immette tutto il continente, l'est del mondo verso il Pacifico, quindi un mare fondamentale, e lì ci sono delle contese territoriali sul mare fra Cina, Filippine, Taiwan, eccetera. E l'Artico si è aggiunto nell'epoca più recente. L'Artico quindi è un di questa crisi mondiale. E perché la definisco crisi? La definisco crisi perché è evidentissimo, e ora dico perché, che il principio della libertà dei mari sta andando rapidamente indietro. Il potere degli stati costieri e anche non costieri si sta espandendo sempre di più, e quindi la libertà di navigazione oggi è sempre più, come dire, limitata. Perché dico questo? Perché se guardate, partiamo soltanto da Hormuz. Il famoso Memorandum of Understanding, che è chiaro che è un pasticcio, però il Memorandum of Understanding fra America e Iran già accettava l'articolo 5, seconda parte, che il controllo di Hormuz fosse in mano a Iran e Oman. E quindi gli americani lo accettavano quello. E perché lo accettavano? Perché la stessa cosa stanno facendo i russi nel mare Artico, dove prevedono un servizio di interesse economico generale, adesso uso il termine inteso in senso giuridicamente proprio, europeo, ecco, per l'attraversamento sicuro dell'Artico, fatto da, come dire, un contesto dove ci siano navi con chiglia rinforzata, geolocalizzazione e poi attività marittima di sostegno. Allora, queste stesse cose, questi stessi, come dire, principi, oggi l'Iran li riafferma dopo il protocollo del 27 giugno, quello che è stato firmato dopo il G7, per intenderci, li riafferma in modo identici. Non è vero che non si parla di pedaggio, si parla di un servizio obbligatorio che le navi devono necessariamente utilizzare se vogliono passare di lì. E questo va bene agli americani, va bene ai russi e ovviamente va bene ai cinesi. Ecco, non mi soffermo sul servizio, ma guardate che il servizio, se andate a vedere le norme che io mi sono andato a vedere russe, sono norme molto sofisticate, Addirittura prevedono che questo servizio si compendi poi di servizi ferroviari a terra, perché da Murmansk e da Arcangelo, che sono i due porti, diciamo, russi più verso l'Europa, diciamo così, ci sia la capacità di servire anche il centro Europa. Ma quello che un po' sconcerta è che l'Europa non c'è. Cioè, io mi domando, quei sette che si sono visti a Evian per fare il loro G7, ai cui è stato portato il protocollo con al punto 5 che lo stretto di Hormuz è governato da Iran e nessuno ha detto niente, nessuno se n'è accorto? Oppure così, siccome era una cosa di tale livello e tale importanza, alla fine è meglio non dire niente lì per lì? La realtà è che, d'altra parte, l'Europa, se ci pensiamo bene, sta fermando in alto mare, cosa che non sarebbe possibile, secondo il diritto internazionale, navi battenti bandiera, quell'ultima mi sembra che fosse del Camerun, una cosa di questo tipo, perché sostengono la Russia. Quindi anche l'Europa, per conto suo, in realtà, un po' limita l'applicazione del diritto internazionale UNCLOS, per intenderci, la Convenzione delle di Montego Bay. Allora, che cosa, qual è, e così ho finito, qual è il punto vero? Il punto vero è che bisognerebbe probabilmente riprendere una trattativa fra quei pochi stati che sono in grado di governare la materia, che poi sono la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, l'Europa, se avesse una voce comune, probabilmente il Canada, per arrivare a definire alcune linee minime di libertà dei mari. Attenzione, l'articolo 42 della Convenzione di Montego Bay non esclude un potere da parte degli stati costieri di governo del traffico negli stretti. Lo consente, ma lo consente solo in nome di tre esigenze fondamentali: la sicurezza, l'ambiente e la pesca. Non lo consente in nome di, come è scritto nel protocollo del Memorandum of Understanding, in nome di tutela dell'interesse nazionale dello Stato costiero in senso lato, come è scritto nell'articolo 5, seconda parte del protocollo di Hormuz. Finito. Allora, questo, il tema vero è: quattro o cinque grandi paesi dovrebbero vedersi, perché la libertà dei mari è il diritto del commercio internazionale. Temo che sarà difficile e temo che anche probabilmente le compagnie stiano guardando da un'altra parte. Ormai si è consolidato il traffico sulla rotta africana, dove mi sembra che ormai anche gli investimenti stiano crescendo in modo significativo. Grazie.
6: Grazie. Allora, adesso chiedo poi ai prossimi relatori di stare entro gli 8 minuti per non andare oltre l'orario in cui ci ospita il Senato. Salutiamo l'onorevole Bagnasco e passo la parola alla professoressa Anna Masutti, che può parlare dal... No, va bene anche da qui, anche perché lei ha delle slide. No?
10: Io ho alcune slide.
6: E sono state già date, infatti ce le hanno pronte. Docente di diritto della navigazione e dei trasporti dell'Università di Bologna. Prego.
10: Grazie, buon pomeriggio. Ringrazio l'onorevole De Meo e Bergamini per l'invito. Abbiamo visto che ci sono grandi opportunità e ci sono delle complessità, anche a questo punto, visto il mio ruolo in questa tavola rotonda, delle complessità di carattere giuridico che vedremo assieme. Le opportunità sono già da tempo state ravvisate, questo è un articolo del Financial Times già di tempo fa che le richiamano, e nella relazione precedente si è parlato appunto di un risparmio nelle rotte del 30-40%. della rotta, però i transiti attualmente sono molto pochi. Sono molto pochi sostanzialmente quelli che in una settimana noi vediamo nel canale di Suez, e sono di prerogativa, come lo vediamo e accennato anche Maurizio Maresca, di grandi stati costieri e sostanzialmente di Russia e della Cina. In particolare la Russia che cosa sta facendo? Invocando le norme della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e valorizzando le linee rette basse, sta sostanzialmente nazionalizzando, ovvero esercitando un potere sovrano su acque che sarebbero internazionali e che le considera come nazionali, e impone degli obblighi di natura amministrativa e quindi delle autorizzazioni, e chiede delle charges, dei costi, ad esempio imponendo dei piloti a bordo oppure addirittura imponendo l'utilizzo di navi rompighiaccio. Addirittura ora sta facendo della formazione per dei piloti marittimi proprio cinesi sul punto. Quindi una imposizione di natura amministrativa e di carattere finanziario, diciamo, che viola senz'altro le normative che sono state citate prima, che prevedono la possibilità per gli stati costieri di imporre delle regolamentazioni, ma con finalità diverse da quello dell'esercizio di un vero e proprio potere sovrano. Siamo nell'ambito di una cosiddetta lawfare, quindi di un contenzioso che è promosso dalla Russia e ostacolato dagli Stati Uniti, ma anche dall'Europa, che invocano le medesime norme della Convenzione UNCLOS proprio per contrastare questo atteggiamento che l'Unione Sovietica, la Russia in passato, e a seguito delle sanzioni che sono state applicate dall'Unione non può ora esercitare, ma sta facendo nei servizi di traffico aereo. Vi ricorderete che in passato, per raggiungere l'Asia, il Giappone, il transito era sulle rotte siberiane. Ebbene, la Russia ha sempre chiesto il pagamento di charges, di diritti per il traffico sopra queste rotte, violando anche qui una normativa internazionale, che è una convenzione del 44, che non consentirebbe il pagamento di questi diritti. Anche in quel caso è nato un contenzioso tra Unione Europea e Russia che non si è risolto e poi di fatto ora congelato a seguito dell'applicazione delle sanzioni. Senz'altro possiamo dire che il codice che è stato elaborato dall'IMO, dell'International Maritime Organization, il Polar Code, sta cercando di introdurre delle regole per la navigazione nell'Artico, e queste regole sono finalizzate a garantire peculiarità e caratteristiche del naviglio, e impone anche degli obblighi di natura assicurativa e degli obblighi per gli armatori per il transito, che non sono di poco conto, visto che dopo di noi ci sarà il rappresentante di Confitarma. È una complessità che sicuramente l'associazione sta affrontando. Ad esempio, nel settore assicurativo, gli assicuratori P&I, gli assicuratori mutualistici inglesi, prevedono la richiesta di obblighi assicurativi proprio per il transito nel mare Artico, e ugualmente per le assicurazioni hull and machinery, quindi corpi e macchine, vengono richieste delle coperture assicurative che prevedono la specifica menzione, altrimenti non c'è copertura, del fatto che la nave transiti in quelle aree, con un aggravio che va fino al 40% di incremento dei premi assicurativi. Quindi c'è una consapevolezza anche nel mondo assicurativo della complessità, ma l'abbiamo visto nella relazione che ci ha preceduti, del transito, dell'operatività in queste aree, e quindi la necessità che ci sia un naviglio con determinate caratteristiche caratteristiche e coperture addizionali fatte ad hoc proprio per il transito, in queste aree. E l'Italia, lo abbiamo visto in precedenza, è parte del Consiglio, osservatore del Consiglio Artico, e sta in questo senso portando avanti, assieme all'Unione Europea ma anche agli Stati Uniti, una politica come osservatore proprio per l'applicazione della normativa. Una consapevolezza che il transito, la navigazione nelle zone artiche sia complessa, ve la dà ad esempio questa clausola, questa ice clause, contenuta in un contratto standard elaborato dalla più grande associazione armatoriale, che raggruppa sostanzialmente 2100 armatori a livello mondiale, BIMCO, che prevede proprio la possibilità per il comandante di non transitare o di non approdare in determinati porti qualora vi sia il rischio di ghiacciamento, o ancora la possibilità di avvalersi di piloti o di navi rompighiaccio laddove le operazioni di carico scarico non siano state effettuate in una tempistica tale da impedire i ghiacci che ostacolano la navigazione. Quindi c'è una clausola di un

0: nell'Artico sono estremamente complessi e proprio per finire una notizia di questi giorni, nel mare d'Azov, purtroppo a seguito dell'intervento di droni, decine e decine di droni, è impedito l'approdo delle navi, ancora a dimostrare come in questi mari le questioni geopolitiche siano molto complesse e purtroppo creino situazioni di crisi non facilmente risolvibili. E io mi fermo qui. Grazie.
1: Grazie. Grazie. Diamo ora la parola al professor Stefano Zunarelli, docente di diritto alla navigazione e dei trasporti dell'Università di Bologna. Ci sono delle slide anche per lui.
2: Se c'è la... Ecco.
1: Mi raccomando.
2: Non le vedo apparire.
1: Andiamo alla regia. Eccole.
2: Buongiorno a tutti. Ringrazio anch'io l'onorevole Bergamini e l'onorevole De Monte per questo invito. Non vorrei risultare così ripetitivo rispetto ad alcune cose che sono già state dette molto correttamente dai miei colleghi Maresca e Masutti. Non mi soffermo sugli accordi internazionali di cui si è già parlato, che disciplina solo alcuni aspetti della sicurezza della navigazione nel mare, nell'Oceano Artico. Richiamo subito l'attenzione su quest'articolo 238 della Convenzione di Montego Bay, che è stata richiamata più volte e che è quello su cui la Russia fonda il proprio diritto, una delle basi, diciamo così, su cui la Russia fonda il proprio diritto di disciplinare la navigazione nei mari prospicienti le coste siberiane. È importante, magari ci torneremo dopo un secondo, perché vorrei illustrare le basi di questa richiesta della Russia, come questa si colloca, come ha detto giustamente Maurizio prima, in uno scenario di destrutturazione del diritto internazionale del mare tradizionale, quale noi conosciamo da secoli, non da anni, perché la Convenzione di Montego Bay è stata minimamente riconosciuta come una convenzione di codificazione del diritto del mare consuetudinario. Alcuni aspetti innovativi, qualcuno lo contesta, però la massima parte delle disposizioni sono di diritto consuetudinario. È già stato ricordato, la Russia disciplina la navigazione nella Northern Sea Route. In particolare, per quello che ci interessa, per quello che è più legato anche all'attualità, rivendicando il governo del passaggio in un paio di stretti, perlomeno, che sono questo stretto di Vilkitski, sono sicuro che il collega prima che insegna in Finlandia lo pronuncerebbe molto meglio di me, e lo stretto di Dmitri Leptiev, stretto di Salnikov, che sono abbastanza collegati. Si tratta di stretti che hanno vari elementi di somiglianza con lo stretto di Hormuz, nel senso che sono stretti molto, molto ampi. Questo è un aspetto che forse c'è da tenere presente. Oggi il concetto di stretti sta evolvendo, perché hanno una larghezza minima, il punto più stretto, attorno tra i 50 l'uno e i 56 chilometri l'altro, Hormuz è 36 chilometri, e questo vedremo che in qualche modo denota questo cambiamento nell'evoluzione del diritto internazionale del mare e della propensione degli stati costieri di appropriarsi degli stretti. Anche questi sono essenziali per la rotta del nord, come la chiamo, dei traffici, per quello che ci interessa più da vicino, tra la Cina e il

0: nord Europa, oltre che per i traffici russi locali, chiamiamoli così, di origine, legati all'energia. E perché per il passaggio di questi stretti, è già stato ricordato anche dal collega Basutti, vengono richiesti dei diritti, in particolare una scorta di rompighiaccio e un pilotaggio obbligatorio, e inoltre ovviamente la Russia rivendica il diritto di autorizzare ciascun passaggio e il divieto di passaggio per le navi militari, se non previa autorizzazione, anche qui abbastanza complicata, comunque da parte della Russia. Fino ad oggi, dal punto di vista commerciale, è già stato ricordato, l'impatto è modesto. Non è detto che sia sempre così, perché il processo del surriscaldamento globale sta procedendo. Forse certe difficoltà di navigazione che oggi ancora si riscontrano e che in qualche modo giustificano per la Russia l'applicazione di questi servizi obbligatori. Una brevissima parentesi: servizi obbligatori non sono una rarità a livello di traffico marittimo mondiale. C'è quello dei Dardanelli, che è addirittura disciplinato da una convenzione del 1936 che prevede il pagamento. Ce ne sono anche altri che abbiamo anche, diciamo, da parte di stati più vicini a noi, cioè il Cile chiede un pilotaggio obbligatorio nello stretto di Magellano, solo il Cile, non l'Argentina. La stessa Danimarca impone dei controlli sulle navi che passano per lo stretto di Hormuz. Il Canada, questo teniamolo presente, diciamo componente essenziale del mondo occidentale, diciamo, ha esattamente la stessa posizione della Russia per quel che riguarda il passaggio a nostro ovest. Rivendica la sovranità su quei mari e alcuni stretti in particolare, e quello che è interessante è come questo concetto di servizi obbligatori a pagamento sia diffuso per quel che riguarda le appunto varie aree del mondo, e comunque se cerchi sempre di collocarsi all'interno della cornice del diritto internazionale oggi vigente. La stessa Russia pone alla base delle proprie pretese l'articolo 242 dell'UNCLOS, della Convenzione di Montego Bay, come il Canada, e come il Canada ha provveduto a ridefinire i limiti dei propri mari territoriali adottando le cosiddette linee di base dirette, cioè le linee a partire dalle quali si misura l'ampiezza del mare territoriale, e congiungendo varie isole, come hanno fatto tanti stati in giro per il mondo, appunto il Canada è uno di quelli che l'ha fatto proprio nell'Oceano Artico, è riuscito a far sì che questi due stretti rientrino all'interno delle linee di base dirette, il che significa che non sono più neanche mare territoriale, sono acque interne della Russia, su cui la Russia pretende, al pari del Canada, diciamo, di esercitare pienamente la propria sovranità. Ora, un minuto, lo scenario. Oggi, diciamo, il problema può essere guardato con un certo distacco, nel senso che i numeri sono ancora molto piccoli. Non è detto che continui a essere questa situazione si protagga nel futuro. Forse un'attenzione della comunità internazionale, soprattutto se la tendenza a vedere stretti soggetti a sovranità degli stati costieri, tenderà ad ampliarsi ulteriormente, perché vi sono altre situazioni appunto critiche in giro per il mondo, credo che un'attenzione più importante agli stretti artici, soprattutto per quel che ci riguarda direttamente, al Nord Sea Ruth sia necessaria. Su due aspetti dissento leggermente dall'amico Maurizio. Il primo è la posizione della Cina, nel senso che oggettivamente in questa vicenda tu hai detto i cinesi sono ben contenti, ma i cinesi hanno fatto buon viso a cattivo gioco, come spesso gli capita, accettando i servizi russi. Fino adesso hanno fatto giocare due piccole compagnie. Le grandi compagnie cinesi sono rimaste alla larga della rotta artica anche per effetto delle sanzioni statunitensi, cioè temevano di essere sanzionabili ai sensi delle sanzioni alla Russia, in quanto passando per la via del nord si finanziava un'agenzia governativa russa, quella che riscuote il pedaggio, chiamiamola così. Forse i cinesi sarebbero ben più interessati a un riconoscimento della libertà di navigazione completa, perché loro sono attrezzati per viaggiare su quelle rotte, si stanno attrezzando sempre di più e stanno anche investendo. C'è da dire se a noi interessa. Secondo aspetto, anche sull'articolo 5,2 del protocollo, del Memorandum of Understanding USA Iran, visto che è stato citato, e oggettivamente è un problema. In realtà l'impressione è che ciascuno dei due delle due parti mirasse, diciamo, a spingere nella propria direzione, ma non dicendo nulla di compromettente. Se la diamo a leggere, si fa riferimento a un dialogo con l'Oman. L'Oman è l'unico Stato che è parte della Convenzione di Montego Bay ed è sicuramente uno Stato che, se andasse avanti sulla strada dei servizi di assistenza alle navi per Hormuz, violerebbe la Convenzione di Montego Bay, salvo un'interpretazione quale quella che dicevamo prima. Quindi sicuramente gli iraniani erano convinti di portare a casa qualcosa, forse gli Stati Uniti, nel momento in cui firmavano, erano convinti di non concedere quasi niente.
1: Grazie. Grazie, grazie professore, grazie anche per essere stato più ottimista del dottor Volpe sulla parte sulle prospettive commerciali della rotta artica. Invito allora, chiedo il cambio di panel per il secondo panel. Invito sul tavolo l'ambasciatore Sessa, il professor Sbailò, il professor Castiglioni, consigliere Pinna, avvocato Paroli, il contrammiraglio Vignola. E ci sono poi, ecco, arrivano i cavalieri e il panel. Vedi un attimo, allora li passo io, così vediamo un attimo prima. Sedetevi come ordine sparso. Non c'è panel maschile, non ce ne vogliano. Il merito capita anche di Dipartimento Esteri è governato da donne, sono tre donne. Questo panel siamo maschi. Allora, il titolo è Il nuovo scacchiere geopolitico polare, l'effetto domino delle crisi medio orientali alla Northern Sea Route. Faccio una domanda generale a tutti i relatori di questo panel. I traffici e la logistica sono un chiaro sintomo di come stia cambiando lo scacchiere geopolitico. Qual è il vostro punto di vista riguardo alle alleanze presenti e future? Inoltre, per quanto riguarda il consigliere Pinna, qual è la strategia che sta mettendo in atto il governo nei confronti dell'Artico? Cominciamo con il presidente della SIOI, l'ambasciatore Sessa. SIOI, la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale.
2: Grazie, purtroppo sono senza voce, quindi mi avvicino al microfono. Grazie, devo dire, faccio i complimenti agli organizzatori di questo evento, perché sicuramente se ne sta parlando tantissimo in questi ultimi tempi di Artico, ma più se ne parla e meglio è, perché si riescono a capire tutte le complessità di una regione che è stata trascurata obiettivamente per anni e che è stata confinata all'attenzione degli studiosi, peraltro di pochi, un ristretto gruppo di studiosi specifici di quella regione, a parte ovviamente gli eminenti studiosi di diritto internazionale e di diritto della navigazione. È anche vero che parlare oggi di Artico, con tutto quello che sta succedendo nel mondo e con tutte le crisi che continuano ancora a non trovare una soluzione, può sembrare un po' un esercizio letterario o intellettuale. In parte lo è, in parte non lo è, perché poi in realtà tutto si tiene, tutto non può che essere affrontato in una maniera globale. In un'epoca in cui è stato ricordato più volte, noi in SIOI lo studiamo attentamente, in un'epoca in cui oggi ormai si parla di disordine globale. E questo concetto mi permette di partire subito, dopo un ulteriore ringraziamento che comunque devo fare, su quello che è l'approccio con il quale, a nostro avviso, che studiamo l'Artico, dobbiamo guardare a questi problemi. Voglio ringraziare il gruppo di Forza Italia, l'onorevole Bergamini in modo particolare, che è un po' più anziana di questi giovanissimi di Forza Italia, perché noi in SIOI, ma anche non solo in SIOI, qui posso parlare, ma poi darò, questo toccherà al collega Agostino Pinna dirlo, ma in SIOI abbiamo cominciato a occuparci di Artico grazie a Franco Frattini, e mi pare giusto e doveroso ricordare oggi Franco Frattini, che cominciò peraltro a occuparsi di Artico e di mettere in piedi la strategia italiana sull'Artico quando era ministro degli esteri. E allora vediamo che ritorniamo indietro praticamente agli anni in cui l'Italia stava guardando con attenzione, e questo lo faceva al Ministero degli Esteri, lo faceva il Ministero degli Esteri, al Consiglio Artico, che attenzione che poi portò nel 2013 l'Italia ad aderire con lo status di osservatore al Consiglio Artico. Da quel momento inizia un'attenzione italiana nei confronti dell'Artico, e devo dire che grazie proprio a una intuizione di Franco Frattini, che poi nel frattempo era diventato presidente della SIOI e io ne ero vicepresidente, ci cominciamo a occupare di Artico, e da allora, con contatti frequenti con le università e le istituzioni norvegesi, cominciammo a effettuare delle analisi, delle ricerche. Beh, eravamo in contatti, non lo vedo più, lo studioso dell'Osservatorio Artico, eccolo là, con il quale abbiamo avuto contatti, e se non ricordo male lei è stato pure nostro allievo, il master sull'Artico che noi facciamo da tempi ormai preistorici. E da tempi preistorici organizziamo ogni anno una conferenza internazionale sull'Artico. Stiamo già preparando la prossima, che sarà dedicata ogni anno a un tema diverso. Quest'anno la prossima sarà dedicata ai rapporti dall'Artico e lo spazio. In questo noi lavoriamo a stretto contatto con altre istituzioni, in modo particolare il Ministero della Difesa, più recentemente anche con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ma soprattutto, e mi piace qui dirlo davanti all'ammiraglio, in modo particolare con la Marina Militare Italiana, con la quale abbiamo un rapporto formale di collaborazione e collaborazioni straordinarie. Ma voglio cercare di venire, non ho controllato, ma insomma ho già rubato probabilmente 3-4 minuti.
3: Siamo a 4 e mezzo.
2: 4 e mezzo. Allora ci devo essere veramente rapido. Non vorrei dilungarmi troppo sui tanti aspetti che sono stati già affrontati, ma non posso però sottrarmi a rendervi partecipi di riflessioni che noi stiamo facendo alla SIOI e che mi hanno consentito di seguire con grande attenzione, ma con così qualche domanda le illustrazioni e gli interventi che sono stati effettuati. Devo dire, e mi rivolgo adesso in modo particolare da ultimo agli eminenti professori di diritto della navigazione, di diritto internazionale, e lo faccio da vecchio giovane assistente di diritto internazionale del professor Roberto Ago, con il quale mi laureai e che ai suoi tempi era niente meno che presidente della SIOI. E beh, oggi se c'è una cosa, chiamarla cosa è riduttivo, professore, se c'è qualcosa che effettivamente sta attraversando una crisi mostruosa è il diritto in generale e ovviamente il diritto internazionale, il diritto della navigazione, il diritto delle organizzazioni internazionali. Non facciamoci illusioni. Stiamo attraversando una delle crisi più profonde, o forse la crisi più profonda che da decenni e decenni e decenni, probabilmente, se è vero che ci sono i cicli nella storia, è arrivato il momento in cui l'umanità si è trovata confrontata a questa grossa crisi. Noi da anni ne parliamo, da anni io stesso ho guardato a tutto ciò che sta succedendo nel mondo parlando di cambiamenti, poi più andando avanti e guardando la complessità, perché il termine complessità è quello che ci deve ispirare nell'affrontare qualunque altro tema, sono passato e siamo passati in SIOE e nelle ricerche che facciamo a parlare non più di cambiamenti ma di trasformazioni, e trasformazioni profonde, perché quello che sta succedendo nel mondo è effettivamente la conseguenza di trasformazioni profonde. Oggi noi siamo arrivati a parlare, non lo dico per spaventare, ma perché debba essere chiaro che effettivamente stanno succedendo delle cose che non sono solo climatiche, non sono solo le difficoltà che poi a volte non sono proprio tali tra la Cina e la Russia sulle rotte dell'Artico, che in questo momento è l'ultima delle preoccupazioni che la Cina e la Russia hanno, le rotte dell'Artico, credo che l'ammiraglio converrà. Oggi noi parliamo di metamorfosi, il mondo sta attraversando una vera e propria metamorfosi, e allora è chiaro che ognuno di noi deve farsi partecipe e protagonista, non dico di fermare, perché sarà difficile fermare quello che sta succedendo, ma invogliare, suscitare, spingere chi? Ma gli stati, perché poi i protagonisti di tutto ciò che accade nel mondo sono gli stati. Il diritto internazionale e le organizzazioni internazionali, guardo, cosa sono? Noi oggi spariamo in continuazione sulle Nazioni Unite, non funzionano, sull'Unione Europea non funziona, sulla NATO non funziona, ma no, noi spariamo sulla Croce Rossa. Non possiamo dire che le Nazioni Unite, il multilateralismo non funziona. Se c'è un qualche cosa di miracoloso che dobbiamo cercare di preservare a tutti i costi è proprio il multilateralismo. Ma perché non funzionano le organizzazioni internazionali? Non lo dice nessuno. Perché le organizzazioni internazionali sono e fanno solo quello che gli stati membri, e in particolare gli stati più forti, vogliono che esse siano e che esse facciano. E purtroppo il diritto internazionale, la debolezza del diritto internazionale sta proprio lì. Quante volte quando abbiamo studiato ce lo siamo posti questo problema. Allora, in tutto questo c'è ovviamente l'Artico, che come dicevo prima e come è stato detto e come verrà ancora più ribadito con maggiore enfasi, non può sfuggire all'attenzione nostra, e devo dire che l'Italia sta facendo la sua parte. La nuova strategia italiana venne presentata a Villa Madama proprio a gennaio dal Ministro degli Esteri insieme ai colleghi della Difesa e della Ricerca, ma di questo ne parlerà l'inviato speciale della Farnesina, il collega Pinna, ma fu un segnale molto forte. Fu un segnale molto forte dell'impegno italiano, E in questo, ripeto, noi come organizzazione ne siamo parte fondamentale. Devo finire dicendo, ricordando semplicemente una cosa. È stato detto: dov'è l'Europa? Dov'è il G7? Cosa facevano quando hanno firmato quel pezzo di carta che tutti pomposamente si sono affrettati a dire, per noi che non siamo, che siamo esperti, sapevamo che erano buffonate. Non è un accordo, è un memorandum van der Senghi. Ecco, l'accordo, quando viene firmato addirittura da un capo di Stato, da una parte e dall'altro, è il massimo di un'intesa che ci può essere da due governi. G7 e l'Europa, ma il G7 in modo particolare, nelle nostre analisi, non esistono più. Perché oggi ci sono nuove aggregazioni e anche lì dobbiamo avere l'onestà di tenerlo presente. Voi lo sapete benissimo, sono decenni che ormai il formato del G7 è stato contestato, tant'è vero che abbiamo dovuto inventarci poi il G20, e poi addirittura, mentre noi da questa parte del mondo ci inventavamo il G20, dall'altra si inventavano i BRICS, che come è noto sono tutti composti da Santerelli. Allora, tiriamoci su le maniche, nell'Artico continuiamo a impegnarci. Io però non posso non concludere sottolineando che proprio negli sforzi che noi da anni stiamo facendo, e per anni ho il dovere di dirlo, da soli con le istituzioni che ho ricordato, mentre invece per fortuna, da quando poi grazie alle iniziative del Ministero degli Esteri si è rilanciata l'attenzione sull'Artico, quindi anche altri centri si sono messi a lavorare. Facciamole le sinergie, perché se no anche sull'Artico noi ci perderemo, e lì la tragedia è più grossa, perché lì c'è un mare, ci sono dei ghiacciai dove perdersi è facile. Russia, Cina ci lavorano da anni. E voglio terminare con una cosa, oltre all'invito alle sinergie. È vero, in quella regione le collaborazioni anche tra paesi e governi formalmente nemici o avversari esistono e continuano ad esistere. Là sopra con la Russia si dialoga, e questo è un aspetto che ovviamente deve essere tenuto in considerazione, perché apre la porta a scenari interessanti. Noi, ripeto, siamo a disposizione di chiunque sia veramente interessato a svolgere delle iniziative di formazione, di ricerca ulteriore nell'Artico, ma torno a ripetere, l'auspicio che formulo è che si facciano veramente, si creino delle sinergie. Quindi un'iniziativa come questa, venendo da un partito non secondario tra le forze di governo, ha un'importanza enorme, soprattutto, mi rivolgo all'onorevole Bergamini, per alimentare anche ulteriori dibattiti, creare sensibilità, per far capire quanto stiamo parlando di qualcosa che è fondamentale, ma in un contesto che è completamente in movimento. E ricordiamoci, per finire con una battuta, quello che sta succedendo oggi, questo personaggio da circo che ha rimescolato tutto, teniamo presente, non è la causa di quello che sta succedendo, è semplicemente la conseguenza di quello che non abbiamo saputo vedere neanche sull'Artico. Grazie.
3: Grazie. Grazie, ambasciatore Sessa. Sicuramente il partito che peraltro esprime il ministro degli Esteri e che ha una forte connotazione di esperienza sulla politica estera italiana nei governi all'interno di questa maggioranza. Per cui, appunto, dal consigliere Agostino Pinna vorremmo sapere, nonostante avremo dopo le conclusioni del ministro, se può anticipare qual è la strategia del MAECI e del governo sull'Artico. Prego.
4: Grazie, anch'io mi unisco ai ringraziamenti al Dipartimento Esteri di Forza Italia per aver promosso questa iniziativa. Io, se possibile, prenderei un attimo un pochino più da lontano prima di arrivare all'attuale strategia italiana, dando un minimo di inquadramento un po' sugli assetti istituzionali a livello internazionale dell'Artico e quali sono appunto le questioni che si stanno sviluppando. Appunto, come è già stato detto, l'Artico è un crocevia geopolitico dove si intrecciano sicurezza, scienza, ambiente, energia, economia, innovazione tecnologica. Abbiamo tante questioni interconnesse, mi piace sempre presentarlo come qualcosa, appunto, come un intreccio di tematiche che va visto in maniera olistica, e questo è stato anche l'obiettivo del nostro documento strategico, di avere un approccio appunto olistico all'Artico. Per quel che riguarda la cooperazione multilaterale nell'Artico, non dimentichiamoci appunto dell'esistenza del Consiglio Artico, che è un foro intergovernativo dove convergono le priorità dei paesi artici, le esigenze delle comunità indigene locali, l'aspirazione dei paesi non artici. E queste difficoltà che sta attraversando adesso il Consiglio Artico non hanno impedito comunque all'organizzazione di procedere, in qualche modo di superare le attuali difficoltà. La Russia non si è mai ritirata dal Consiglio Artico, quindi un filo di dialogo multilaterale continua ad andare avanti. E se è vero, come è stato sottolineato anche appunto dai precedenti relatori, che appunto l'eccezionalismo artico e il paradigma della Ainur low tension, che era stato coniato felicemente dai norvegesi in crisi, comunque tutto questo appunto non significa che questa competizione sia adesso in ascesa. E abbiamo visto appunto le questioni della Groenlandia, abbiamo visto adesso l'approccio più profilato che stanno avendo anche l'Unione Europea sta aggiornando il suo documento strategico sull'Artico, che sarà reso pubblico in autunno. Una nuova strategia dell'Unione Europea che sarà declinata maggiormente su questioni come le minacce ibride, la protezione delle infrastrutture critiche sottomarina, contrasto alla flotte ombra, questioni geoeconomiche al fine di creare politiche comunitarie più sinergiche in settori fortemente intrecciati alle dinamiche artiche, come il lancio di satelliti a bassa orbita, gli investimenti nelle estrazioni minerali critici, lo sviluppo di una flotta rompighiaccio multifunzionale. E anche la NATO si sta muovendo con un approccio più profilato in Artico, si sono intensificate le esercitazioni militari come la Cold Response, nel 2026 è stata avviata l'Arctic Sentry, la sentinella artica, che anche questa finalizzata alla prevenzione delle minacce e alla protezione delle infrastrutture critiche. Sono stati sviluppati anche altre iniziative come la Task Force X Arctic, mirata alla sperimentazione tecnologica e alla capacità di trasformare rapidamente la ricerca in strumenti operativi. Insomma, questo per dare un pochino un'idea di un quadro dove appunto abbiamo un Consiglio Artico che è in crisi, ma che comunque, insomma, che ha superato una crisi ma che continua ad operare. Abbiamo una crescente rivalità geopolitica che era iniziata in realtà prima ancora dell'invasione ucraina della Russia, ma che appunto l'invasione ucraina della Russia ha portato, diciamo, a un'ulteriore espansione di questa rivalità. E quindi da questo contesto, diciamo, che è meno cooperativo e più competitivo e più complesso, più incerto, è diventata per l'Italia assolutamente necessario arrivare a definire quelle che sono le sue linee guida artiche. Quindi per questo abbiamo dato l'impulso come Ministero degli Esteri, lavorandoci per quasi tutto il 2025, all'elaborazione di questo documento strategico sull'Artico, che è stato appunto il prodotto anche di un concerto interministeriale che ha coinvolto in primo luogo la Difesa e il Ministero dell'Università e della Ricerca, mentre con il Ministero dell'Università e della Ricerca il dialogo era già, diciamo, più antico e risaliva già ai tempi in cui l'Italia divenne osservatore nel Consiglio Artico, alla luce del ruolo che vi ebbe in quella fase il CNR. Il coinvolgimento della Difesa è più recente, appunto legata a questa evoluzione che ho descritto prima del dossier artico in chiave più securitaria. Questo documento strategico italiano lo abbiamo anche voluto proiettare molto maggiormente a livello internazionale rispetto a quanto avevamo fatto 10 anni fa, quando era stato prodotto un primo documento che aveva un carattere soprattutto di coordinamento nazionale dopo l'ingresso dell'Italia nel Consiglio Artico come osservatore, e lo abbiamo voluto vedere proprio in una chiave appunto omnicomprensiva, olistica, mettendo insieme le direttrici della sicurezza, della ricerca scientifica e dello sviluppo economico sostenibile, e anche della creazione di una maggiore consapevolezza pubblica in Italia sulle sfide della regione. Appunto questo evento che organizziamo, a cui ci avete invitato oggi, aiuta anche in questa direzione, quindi vi siamo grati, come siamo anche grati ai numerosi think tanks italiani che si stanno molto adoperando sulla materia, tra cui appunto un diritto di primazia viene sempre rivendicato giustamente dalla SIOI. Uno degli obiettivi di questa strategia artica italiana è lo sviluppo di un modello più integrato di coordinamento nazionale aperto alle università, alle imprese. Abbiamo già creato dei sottotavoli artici, oltre al tavolo artico che già si riuniva alla Farnesina da oltre 10 anni, stiamo creando dei sottotavoli più di carattere appunto imprenditoriale, ma anche di carattere universitario. Vi è anche un patrimonio che va anche oltre gli enti di ricerca nelle università italiane legate all'Artico, e quindi l'obiettivo appunto di avere una maggiore sinergia tra ricerca, difesa, industria, tecnologia. Avremo anche subito una conferenza polare organizzata dal CNR all'inizio di ottobre, che servirà a cercare di un po' di tirare le fila. La necessità di creare queste energie tra questi mondi che in passato sull'Artico non si parlavano abbastanza, e quindi devono parlarsi maggiormente. E anche un altro obiettivo della nostra strategia artica, in una fase appunto in cui la cooperazione multilaterale rimane importante ma subisce le conseguenze di quello che l'ambasciatore Sessa ha appena descritto, appunto la crisi del multilateralismo, utilizzare anche questa nostra maggiore propensione e interesse attuale per l'Artico per approfondire sempre più le relazioni con i paesi artici anche a livello bilaterale, perché sono poi i paesi artici che in qualche modo ci aprono le porte e ci aprono la strada nell'Artico, dove esiste comunque molto chiaro un principio di sovranità territoriale sul mare, sulle terre, che non sempre appunto è sufficientemente conosciuto. Quindi gli obiettivi del nostro documento è quello di avere un approccio che non sia settoriale, ma che abbracci tutte le questioni, attribuendo ad esse un'importanza che può differire, ma sono tutte questioni molto importanti e intrecciate, quindi non si può trattare di rotte artiche senza poi anche pensare alle questioni ambientali, visto che potrebbero anche l'apertura delle rotte artiche potrebbe essere anche contestata a livello ambientale per le sue per il suo impatto invasivo sull'ambiente. Non si può pensare alle nuove tecnologie per la difesa senza pensare alla loro sperimentazione in Artico, non si può pensare alle materie prime critiche senza anche pensare poi ai problemi di quella che è la transizione energetica. Quindi sono tutte materie che hanno in Artico delle evoluzioni, e quindi è importante per l'Italia affrontarle appunto attraverso questa dimensione a 360 gradi, senza appunto attribuire eccessiva importanza a una singola componente. La componente che viene sviluppata oggi è sicuramente una delle più importanti: l'apertura delle rotte marittime, o comunque il loro sviluppo può portare a un riequilibrio dei traffici commerciali globali. Io tendo diciamo in qualche modo a unirmi un po' alla visione che è stata presentata dal dottor Volpe, come appunto siamo ancora in una fase in cui questa rotta artica marittima settentrionale è molto legata al trasporto di energia e materie prime dalla Russia verso l'Asia, e quindi il suo passaggio a un salto di qualità verso lo sviluppo uno sviluppo più commerciale per le navi cargo è ancora qualcosa da venire, ma sicuramente il il fatto che alcune grandi potenze come la Russia e la Cina la stiano promuovendo significa che è un tema che deve essere affrontato, diciamo, e studiato e conosciuto nel modo migliore possibile. Io mi fermerei qui.
3: 10 minuti esatti. Grazie mille, ambasciatore Pinna, inviato speciale per l'Artico del MAECI. Passiamo ora la parola a professor Ciro Sbailò, che oltre che è direttore del Centro di Ricerca Geopolitica GeoD, docente professore di diritto comparato e membro del comitato scientifico di MEDOR, e anche un nostro non soltanto amico ma consigliere del tavolo esteri di Forza Italia, e quindi sul quale ascoltiamo spesso le opinioni, e oggi ascoltiamo anche su questo tema il professor Sbailò. Prego, a lei la parola.
5: Allora, grazie onorevole Bergamini, grazie onorevole Del Monte, grazie Carlo De Romanis per l'invito. Allora, si è parlato di metamorfosi e approccio olistico, le due cose sono strettamente collegate perché il mutamento della struttura delle cose richiede un mutamento nell'atteggiamento, nella postura cognitiva che si ha. Come centro studi stiamo lavorando proprio su questo con l'aiuto di anche colleghi fisici e matematici, partendo dalla scommessa. Sì, con l'aiuto al centro studi, con l'aiuto anche di colleghi fisici e matematici, stiamo lavorando su questa scommessa secondo la quale il caos, tutto sommato, se lo vogliamo chiamare così, può essere concettualmente governato, non eliminato, ma governato concettualmente, cambiando alcuni paradigmi. A questo proposito, volevo partire un attimo poi dal concetto della crisi o la fine dell'eccezionalismo artico, su cui si discute in letteratura da qualche tempo. Allora, l'eccezione presuppone sempre ovviamente una regola, cioè qual è la regola rispetto alla quale l'eccezione. Ora non starò qui a fare la storia, naturalmente è stato fatto molto meglio di me, molto bene prima, della crisi di questo eccezionalismo collegata anche alle ultime dinamiche geopolitiche e legate all'invasione dell'Ucraina. La mia l'ipotesi sulla quale lavoriamo è che si stia cambiando il principio attraverso il quale interpretiamo il funzionamento del sistema, parlo del sistema internazionale. La regola che attualmente sta andando in crisi, che ha origini giuridiche, ma anche metagiuridiche, teoretiche, persino fisico-matematica, è la regola della separabilità funzionale, cioè l'idea che all'interno di un sistema competitivo alcuni ambiti possono essere istituzionalmente distinti e relativamente protetti rispetto alla competizione. Questo è anche il caso del Consiglio Artico. L'indebolimento della separabilità funzionale è come criterio di organizzazione della cooperazione internazionale, questo mi sembra abbastanza evidente, a questa configurazione tende a sostituirsi quella che noi definiamo interdipendenza costitutiva, cioè l'interdipendenza non come effetto logico dell'azione tra le parti, ma come elemento che costituisce le parti. Quindi il problema sono i rapporti, i corridoi, le dinamiche, non i soggetti. Ambiente, economia, tecnologia, diritto, sicurezza non si limitano ad interagire, ma concorrono reciprocamente a determinare le funzioni e valore strategico. Cioè un porto non è solo un'infrastruttura, è un nodo energetico, digitale, militare. Un cavo sottomarino non trasporta solo informazione, è anche una risorsa economica. Quindi l'Artico rende particolarmente evidente la crisi della separabilità funzionale. Questo mi sembra non soltanto lo scioglimento dei ghiacci, l'accessibilità, tutti questi richiedono infrastrutture, protezione, presenza militare, ma soprattutto quello che è interessante osservare, su cui stiamo lavorando, è la non linearità dei processi, cioè la non prevedibilità, le informazioni, le analisi, c'è l'aumento della capacità della definizione cognitiva delle cose, penso ai satelliti, alla conoscenza, all'intelligence, interferisce con il movimento, la risoluzione cognitiva interferisce con i processi. Tutto questo ci spaventa un po' perché ci dà quell'impressione di caos della quale prima si parlava. E tuttavia questo caos appunto può essere interpretato, peraltro nelle scienze dure è stato fatto 100 anni fa, ci hanno lavorato, hanno trovato dei modelli. La medesima trasformazione rispetto a questa interdipendenza adattiva, non sotto il profilo delle dinamiche regionali, ma come altro caso di studi che riguarda la progettualità geopolitica, cioè la stessa struttura logica che noi vediamo in atto nell'Artico, la troviamo in alcune progettualità geopolitiche, tra questi il corridoio IMEC o IMEC, dipende se vogliamo privilegiare l'approccio internazionale o quello italiano. L'IMEC non organizza solamente flussi, non organizza solamente relazioni, e nella sua accezione convenzionale è molto più di un corridoio. Un corridoio richiama una linea definita tra punti geografici, no? Lungo la quale transitano merci, energie e informazione. Ecco, noi abbiamo trovato che in alcune scienze, per esempio nella teoria della misurazione continua, nella fisica, come colleghi che si occupano di quantistica, si applica il concetto di corridor paths, cioè corridoio di cammini, è molto più di un corridoio, cioè indica non una traiettoria unica e predeterminata, ma un insieme di percorsi compatibili con determinate condizioni. Questa analogia è un'analogia epistemologica naturalmente, ma in questo senso, per esempio, il corridoio può essere letto come uno spazio di possibilità strategiche. Un conflitto, infatti, può restringere i percorsi praticabili, un accordo può ampliarli, abbiamo visto con l'attacco del 7 ottobre. In questo senso, ecco, e vado alla chiusura perché mi interessava solo focalizzare questo concetto sul quale stiamo lavorando. Artico e IMEC, sotto profili diversi, presentano una medesima morfè, una medesima struttura, la medesima trasformazione di prospettive. L'Artico rende visibile il mutamento nella struttura dei rapporti internazionali, l'IMEC gli dà forma sotto un altro punto di vista. Nel primo caso la trasformazione delle relazioni modifica il valore della situazione geopolitica, nel secondo caso le relazioni selezionano progressivamente la linea e nel farlo trasformano i punti stessi collegati. Interdipendenza adattiva. Questa la duplice presenza dell'Italia da questo punto di vista, richiamata adesso per quanto riguarda l'Artico e per quanto riguarda l'IMEC, consente di leggere Artico, Mediterraneo allargato, Indo-Pacifico come parte di una medesima riconfigurazione delle rotte, dell'energia, dei dati e della sicurezza. Non si tratta naturalmente di sommare i dossier, ma il vero, come dire, l'Italia quindi non ha la possibilità di avere una prospettiva in questo senso, come richiamato prima, di carattere olistico tra nord e sud. La sua stessa posizione mostra che queste alternative appartengono all'ordine che si sta chiudendo. Quindi nel sistema internazionale non sta che sta emergendo la potenza, non appartiene necessariamente a chi controlla più spazio, dispone di più infrastrutture o raccoglie più informazioni. Ricordiamoci anche questo, perché l'informazione interagisce col sistema, quindi non è sufficiente.
3: Siamo 8 minuti.
5: Apparterrà a chi saprà trasformare la conoscenza in appunto capacità adattiva. Grazie.
3: Grazie professore Sbailò. La parola al professor Federico Castiglioni. ricercatore del IA, Istituto Affari Internazionali.
6: Grazie Carlo, ben ritrovato, grazie all'onorevole Bergamini e soprattutto all'onorevole De Monte per l'invito, è un piacere essere qui e riflettere con voi su un tema che effettivamente non è spesso toccato, anche dagli specialisti. E quando mi avete invitato, mi è venuto in mente di essere stato invitato qualche mese fa dall'Associazione Assicuratori Italiani e io avevo iniziato in questo modo. Secondo un teorico delle relazioni internazionali e in realtà del commercio di fine Ottocento, Frédéric Bastiat, dove passano le merci e passa il benessere, non passano gli eserciti, sono mutualmente esclusivi. E questo è un po' il pensiero della globalizzazione: noi creiamo un mondo globale, globalizzato, di modo che passino le merci e non gli eserciti. Oggi chiaramente vediamo che non è vero. L'abbiamo forse sempre saputo, però adesso abbiamo la prova. La prova ucraina, la prova che vediamo anche in Medio Oriente, nello stretto di Hormuz, vediamo che dove passano le merci passano anche gli eserciti. E questo ci porta un po' alla posizione europea, che è molto fragile, e voglio ringraziare gli onorevoli perché in realtà gli onorevoli hanno enfatizzato un aspetto che spesso è sottovalutato in questo dibattito, secondo me artico, ma quando si parla anche di nuove rotte commerciali, ossia la minaccia. Spesso si parla di queste nuove rotte come se fossero solo una promessa, in realtà sono anche una minaccia. La scoperta dell'America è bellissima, ci ha portato il pomodoro, ci ha portato Cristoforo Colombo, però ci ha portato anche a un crollo drastico dell'importanza del Mediterraneo. È un crollo drastico dell'importanza dell'Italia, che è diventata improvvisamente periferia, e lo stesso potrebbe realizzarsi domani con l'Artico. Noi abbiamo un po' recuperato con la costruzione del canale di Suez alla fine dell'Ottocento, ma adesso l'Unione Europea, l'Italia si pongono in una situazione di grave debolezza. Proprio la rotta est che collega l'Asia all'Europa, che è stata prima citata, oggi è sotto pressione. Ci sono fondamentalmente 3-4 rotte che oggi connettono l'Asia all'Europa. Una è la Trans-Caspian Route o Middle Corridor, quindi questo corridoio che passa dall'Asia centrale e arriva in Europa, dove però c'è un conflitto, che è quello tra Azerbaigian e Armenia, in Nagorno-Karabakh, che voi sapete benissimo essere all'attenzione anche della diplomazia europea. A sud dell'Iran c'è ovviamente il corridoio che noi stiamo provando a costruire con l'IMEC, anche quello minacciato dal conflitto iraniano. E poi c'è il canale di Suez, che da anni è minacciato, come sappiamo, dallo Yemen e anche dalla pirateria somala, è un problema strutturale, e oggi proprio sono uscite notizie per cui riprende questa ondata di pirateria somala. E l'Unione Europea, su questo magari il contrammiraglio dirà più di me se vorrà, l'Unione Europea è conscia di questo e nella sua Global Gateway Strategy ha anche previsto una specie di framework difensivo dell'Unione Europea, e abbiamo dispiegato delle missioni navali sotto l'ombrello della Common Security Defense Policy, che forse sono tra le più efficaci, come la missione Atlanta e la missione Aspides. Quindi in realtà l'Unione Europea sta provando a proteggere questa rotta sud-est. Un'altra mezza rotta che secondo me è potenziale, promette bene, ma anche lì attraversata da conflitti, è quella africana. Questo è particolarmente interessante quando noi pensiamo all'Italia e all'interesse italiano. La rotta africana potrebbe passare dal Sudan e dall'Egitto, un'altra area contestata e in crisi. Questo ci porta ad una considerazione ovvia: il sud, la rotta sud che va verso l'est, è minacciata sempre di più da crisi e conflitti geopolitici, e quindi l'importanza dell'Artico, ma non solo per l'Italia ma per l'intera Unione Europea. Però c'è un dettaglio che oggi forse non è stato toccato sufficientemente, ossia il fatto che l'Unione Europea è debolissima nell'Artico, perché al di là di quelli che sono gli stati che compongono il Consiglio, quali sono gli stati che effettivamente hanno uno sbocco sull'Artico? Solo uno, la Danimarca, attraverso la Groenlandia. Gli altri in realtà non hanno sbocco, la Finlandia, la Svezia. Quindi se voi prendete una mappa vi rendete conto che la questione groenlandese non è solo legata ad una sovranità, potremmo dire, del cosiddetto emisfero occidentale in relazione agli Stati Uniti, ma per noi è una questione di sicurezza europea, di sicurezza dell'Unione Europea. Quindi quando il governo italiano si è espresso, se non sbaglio all'inizio di quest'anno, a sostegno dell'indipendenza della Groenlandia e della sua appartenenza all'Unione Europea e alla possibilità di difenderla contro ogni tipo di ingerenza, ovviamente la Russia è la prima, però ogni tipo di ingerenza, intendeva proprio questo, un'attenzione per proteggere una nuova rotta che per noi è essenziale. La strategia italiana, quindi artica, è un segnale in questa direzione, e non è naif, devo dire, una strategia che capisce benissimo come materie critiche commercio e difesa siano sempre più interrelate, e questo, se posso permettermi, vale non solo per il nord ma anche per il sud. Anche sul piano Mattei forse servirebbe una riflessione su come la dimensione di sicurezza e difesa si connette con difesa di diritti umani, commercio e investimenti italiani. Quindi oggi purtroppo siamo in un'epoca in cui si parla di riarmo, in cui si parla di strategia, vorremmo tutti che non fosse così, ma la competizione globale sta tornando e io penso che concludo su questa nota di ottimismo. Penso che l'Italia abbia ancora molti vantaggi comparati rispetto agli altri, e si parlava appunto dell'esperienza che noi abbiamo sui mari, anche su una concezione forse di geopolitica che è ambiziosa, come l'idea di Mediterraneo allargato, no? che ha contraddistinto l'azione governativa degli ultimi anni. Quindi non solo chiuderci verso il bacino del Mediterraneo, ma ampliare verso l'Oceano Indiano il nostro interesse strategico, perché effettivamente così, e verso l'Africa, io oserei anche dire. Quindi questa è l'esperienza che noi portiamo al tavolo, e in sede europea io penso che la priorità, e questo ovviamente lo lascio ai decisori politici, sia, ed è stato già accennato, fare il possibile affinché questi corridoi intraeuropei nord-sud diventino veramente efficienti, cosiddetti corridoi TNT, quindi che possano veramente collegare nord e sud, e che gli investimenti del prossimo piano finanziario pluriennale dell'Unione Europea abbiano questo scopo. Ecco, questo è il mio auspicio, grazie.
3: Grazie Federico Castiglioni. Aggiungo un commento politico rispetto a ciò che hai detto sulla presenza europea di confine sull'Artico. Forse la Groenlandia dovrebbe riconsiderare l'adesione all'Unione Europea, non soltanto al Regno di Danimarca, visto che ha deciso negli anni '80 di non farne parte, e questo potrebbe essere anche posto da noi come tramite i nostri rappresentanti a Bruxelles e a Strasburgo. E andiamo avanti con l'avvocato Matteo Paroli, dico bene? Presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.
7: Grazie. Grazie a tutti, grazie all'onorevole Bergamini e all'onorevole Damonte per l'organizzazione, insieme al senatore Gaspari, di questo interessantissimo convegno, nell'ambito del quale si è già detto moltissimo. E quindi, arrivato al mio punto, molte cose che avrei voluto toccare sono già state affrontate, sviscerate. Io mi permetterò di aggiungerne altre ai fini di una valutazione congiunta che credo sia quanto mai attuale, anche se parlare di Artico con le temperature che abbiamo a Roma in questa giornata a volte veramente sembra paradossale. Dunque, la rotta artica esiste, ed esiste da tanti anni. Intanto le rotte artiche sono tre. Sono quella di cui parliamo oggi principalmente, cioè quella ad est. C'è la rotta ad ovest, che però è molto più complicata paradossalmente per una morfologia delle acque e delle coste molto più critica. E poi c'è la rotta transpolare, che per motivi assolutamente di durezza dei ghiacci è assolutamente impraticabile, quindi non è una delle rotte attualmente da potersi prendere in considerazione perché non navigabile. La rotta ad est in realtà è attiva, sì, c'è un eco di ritorno. La rotta ad est in realtà è attiva dal 2013, se la vogliamo considerare come inaugurata da una piccola nave porta contenitori, piccolissima per gli standard moderni, una nave della flotta Cosco, la flotta governativa cinese, intorno ai 1700 TEU. Considerate che oggi le navi più moderne ne trasportano 24.000, tanto per darvi un'idea di che tipo di unità navale fosse quella che nel 2013 per la prima volta ha collegato il porto di Ningbo con l'Europa. Quindi è dal 2013 che tecnicamente noi sappiamo che la rotta ad est è una rotta percorribile. La domanda però che credo dobbiamo farci, alla quale tutti gli interlocutori che mi hanno preceduto hanno provato a dare una risposta, ognuno nel proprio settore, è un'altra. Questa rotta è in grado di stravolgere i flussi commerciali attualmente caratterizzanti l'economia mondiale, e soprattutto, lo dico nell'ambito della mia carica di presidente del principale porto italiano, è in grado di marginalizzare il ruolo del Mediterraneo, dell'Italia e degli stati che si affacciano al nostro mare? Credo che la domanda debba essere questa. Ebbene, per darvi un riporto in termini numerici, voglio partire dal concetto di quante merci hanno transitato in contenitore la rotta artica nel 2025 rispetto a quante merci in contenitore hanno attraversato nel 2025 il solo stretto di Suez, già assolutamente compromesso da una situazione geopolitica locale non facile. Ebbene, a Suez normalmente nel 2025 per una media giornaliera transitavano in contenitore circa 1,35 milioni di tonnellate di merce. Nella rotta artica nel 2025 in contenitore sono transitate 311.000 tonnellate di merce, cioè quello che da Suez transita in circa 6 ore. Questo per darvi una cifra e per ricondurre il tema

0: Transitata la quantità di merce in contenitore, attenzione, è quella che poi vale ai fini del mercato, perché tutto il resto è originato, lo diceva il ricercatore in apertura del convegno, da unità navali che caricano terre pesanti, terre rare, prodotti ovviamente destinati al settore petrolifero direttamente dai giacimenti o dai porti russi di riferimento, ma che hanno un mercato interno alla Russia stessa. La rotta intesa come collegamento fra più stati, in particolare l'Est, l'Asia e l'Europa, ha originato nel 2025 in contenitori 311.000 tonnellate di merce, cioè niente. Tutto questo deve quindi rasserenarci, lasciandoci vivere sogni tranquilli e affermando che il Mediterraneo continuerà ad avere il proprio ruolo strategico fondamentale e i porti greci, spagnoli, italiani e tutti quelli nordafricani possono vivere serenamente in un futuro che non avrà competitori a livello artico, non ci scommetterei tantissimo per tutta una serie di motivi, ma che ovviamente non possono, non devono allarmarci. In primo luogo, perché parliamo tantissimo di rotta artica se i numeri sono quelli che un po' tutti quelli che mi hanno preceduto hanno avuto modo di dire e confermare? Beh, perché evidentemente c'è un interesse, questo sì, geopolitico e strategico a parlare di rotta artica. Sono due i paesi che sostanzialmente hanno un interesse diretto, li avete citati tutti nei vostri interventi, uno è la Russia, che è quello che ce l'ha più diretto sotto ogni punto di vista, gestendo ovviamente anche quelli che sono i servizi, mi si passi il termine, i pedaggi nascosti da servizi, mi verrebbe più voglia di dire, funzionari al transito sicuro di navi in quelle acque, e poi la Cina naturalmente, che vede con interesse la possibilità di mantenere l'Occidente sotto una costante pressione legata all'evidenziare il fatto che vi sono delle alternative credibili rispetto alle rotte che uniscono ordinariamente il Far East con il Mediterraneo, l'Occidente e il nostro continente. Le rotte sono sostanzialmente due, una è quella che passa da Suez e l'altra è quella che passa da Capo di Buona Speranza, diventata molto più trafficata negli ultimi anni a causa appunto della crisi del canale di Hormuz. Quindi una volontà geostrategica, mi verrebbe modo di dire, voluta, che tiene l'Occidente sotto costante pressione, semplicemente rappresentando il monito da non sottovalutare della esistenza di un'alternativa rispetto alle rotte ordinariamente percorse dai grandi bastimenti intercontinentali. Però devo aggiungere un'altra cosa a tutto questo. Le rotte, la storia ci insegna, non le fanno gli stati. Le grandi rotte commerciali non vengono costruite dagli stati, semmai gli stati possono difenderle nei momenti in cui sono sotto attacco, sotto pressione o segnate da instabilità di area. Ma le grandi rotte intercontinentali, le grandi rotte marittime intercontinentali sono fatte dal mercato, sono fatte dagli armatori, sono fatte da chi le merci le spediscono e da chi le merci le riceve. È dunque molto significativo, a mio modo di vedere, notare il rumoroso silenzio delle grandi compagnie armatrici sulla possibilità che la rotta artica possa avere nel breve o medio periodo una strategicità a livello di congiunzioni economiche est-ovest. Quindi da questo punto di vista occorre prestare la massima attenzione, occorre prestare grande interesse a quelli che possono essere gli sviluppi, aggiungendo un altro aspetto, la criticità enorme, evidente, di quello che può essere l'impatto ambientale di un sinistro della navigazione che si venga a originare in acque non presidiate, senza la facilità di essere coperte da un sistema di search and rescue puntuale e capillare, e l'impatto incredibile che potrebbe avere su un ambiente estremamente delicato come quello artico.
1: Grazie, avvocato Paroli. Salutiamo, intervenuto in sala il ministro Tajani, segretario nazionale di Forza Italia. Vi diamo il benvenuto e ascolterà gli interventi per poi fare le conclusioni quando dovrà poi intervenire ci farà cenno. Passo la parola al contrammiraglio.

0: Taglio Enrico Vignola, capo del terzo reparto di Stato Maggiore della Marina Militare, già citata anche dal Presidente Gasparri nell'intervento di apertura. Ha delle slide, se la regia è pronta, da proiettare, ha il telecomando. Prego, a lei la parola, contrammiraglio.
1: Grazie dell'invito, saluto il Ministro. Onorevole Bergamini, onorevole De Monte, grazie per questa bella iniziativa, un'opportunità per volare. Vi parlerò solo di un aspetto molto tecnico perché credo che la strategia sia stata coperta a pieno e il focus che vi propongo è quello proprio dei flussi. Mi aggancio agli interventi dei colleghi. Allora, i flussi che osserviamo che riguardano la rotta artica parlano abbastanza da soli, perché se guardiamo dal punto di vista della navigazione di superficie, quindi quella che percorrono le navi, è chiaro che il vantaggio della rotta artica, ancorché sia una rotta aperta solo in particolari periodi dell'anno, eccetera, eccetera, è un vantaggio decisivo rispetto a tutte le altre opzioni. Qui abbiamo ipotizzato un itinerario da Tokyo ad Amburgo e si vede bene come il vantaggio sia notevole. Però sono d'accordo sull'analisi del Presidente Paroli, non vedo rischi per la marginalizzazione del Mediterraneo, perché ci sono fenomeni legati ai flussi, quindi ai flussi commerciali e dico anche a quelli securitari, che sono quelli di cui ci occupiamo, che seguono logiche ben diverse dalla mera corrispondenza tra il vantaggio di percorrenza e poi la scelta di un percorso. E poi c'è un altro aspetto su cui vorrei attirare l'attenzione, pensiamo anche a quello che sta sott'acqua, che è un altro aspetto di estremo interesse, perché tutto quello che si dipana intorno all'Artico riguarda anche le infrastrutture sottomarine che seguono delle dinamiche, ci sono delle progettualità di grandissimo interesse, di cui si parla ancora poco, ma semplicemente perché non è ancora un tema sufficientemente accattivante per l'opinione pubblica. Secondo me nei prossimi 10-15 anni lo diverrà sempre di più. Adesso il tema qual è su cui ragiono come tecnico del mare? È la nostra capacità di incidere su questi flussi. Allora, dal punto di vista securitario, se guardiamo i regolatori dei flussi, ne abbiamo parlato, lo stretto di Bab el-Mandeb, lo stretto di Hormuz, il canale di Suez, oggi noi come Marina e come sistema paese abbiamo grandi capacità di influire sui flussi, perché banalmente dal punto di vista della difesa, della sicurezza, della conoscenza dell'ambiente, siamo credo una delle nazioni leader, lo possiamo dire, ce lo riconoscono tutti. Così non è nell'Artico. Perché? Perché le capacità tecniche per operare nei climi estremi e anche la confidenza con quel tipo di ambiente è ancora marginale per quanto ci riguarda, per quanto stiamo crescendo, perché ormai da anni investiamo nelle campagne di esplorazione e di ricerca. Una campagna in questi giorni è in corso, ai North 2026, Nave Alliance sta navigando per dirigersi sulle isole Svalbard. Quest'anno proveremo addirittura la circumnavigazione da nord, se i ghiacci ce lo consentiranno, e quindi sono attività su cui anno per anno stiamo scoprendo e stiamo anzi abbattendo delle barriere, questo anche grazie alle nuove tecnologie. È chiaro che parimenti a queste campagne di ricerca stiamo cercando di sviluppare anche tutta la dimensione, quindi non solo operativa ma anche cooperativa, quindi stiamo cercando di interagire con i partner, con gli amici, con gli alleati di riferimento in quell'area, da cui apprendiamo banalmente, oltre dal punto di vista delle tecniche di navigazione, anche quali sono sulle costruzioni navali le attenzioni, le innovazioni, tutto quello che le buone pratiche a loro hanno insegnato e loro ci trasferiscono. Abbiamo fatto recentemente dei colloqui molto interessanti con la Marina norvegese, lo facciamo da tempo con la Marina canadese e quindi stiamo crescendo anche sotto, da questo punto di vista. E chiudo con una riflessione. Il contributo tecnico su queste cose è sempre molto silenzioso ma molto strategico. Perché? Perché capire come funziona un ambiente, anche quando non c'è un interesse diretto, o meglio evidente, oggi nell'Artico l'Artico non è un pericolo per la nostra economia probabilmente, ma questo non vuol dire non è necessario presidiarlo. Presidiarlo oggi in anticipo, continuare questo investimento nelle campagne di ricerca, lo vediamo come un investimento strategico per comprendere l'ambiente e essere capaci di intervenire quale regolatore dei flussi nel controllo securitario per quanto ci riguarda come Marina, laddove dovesse essere necessario. Quindi è un investimento che abbiamo iniziato già da anni, proseguiremo e ci crediamo, arricchendolo, lo voglio sottolineare, con questo aspetto cooperativo, quindi nel tessere sempre più strette relazioni con chi in quei mari ci opera quotidianamente e quindi anche con grande competenza. Vi ringrazio.
0: Grazie contrammiraglio Vignola. Chiedo adesso ai relatori di lasciare spazio al prossimo panel, il terzo e ultimo, che invito sul tavolo Zanetti, Consoli, De Luca, Mazzola, Mazzotta, anche simili, e Di Caterina, non so se è arrivato. Allora, lo shipping e la logistica continentale alla sfida delle rotte polari, la risposta dell'industria del mare e dell'intermodalità. Chiedo ovviamente ai relatori di contenersi nei tempi. Una domanda generica per tutti: si parla oggi di nuove rotte artiche, addirittura con una prospettiva a breve termine. Dal punto di vista della logistica e degli armatori, qual è la possibilità concreta di percorrere una via artica? Quali sarebbero i vantaggi ma anche i rischi per l'Italia che si trova affacciata sul Mar Mediterraneo? Cominciamo con il dottor Mario Zanetti, presidente di Confitarma, che è in video collegamento, se la regia può collegarlo, se è ancora collegato lo stesso presidente, che so che alle 18 doveva sganciarsi, ecco, lo vedo. Ci sente?
2: Sì, buongiorno.
0: Prego, a lei la parola.
2: Buongiorno, grazie. Saluto a tutti i colleghi nel panel, a tutti i presenti, saluto al ministro Tajani. Beh, allora, il tema è decisamente importante e credo centrato, perché in questo momento il Mediterraneo è al centro del dibattito. Ed è al centro del dibattito perché mai come oggi le catene logistiche sono globali. Abbiamo fra i temi dell'evento di oggi, c'è lo stretto di Hormuz, che ha chiaramente messo in evidenza come una crisi locale ha impatti a livello globale per quanto riguarda materie prime energetiche. Ma nel momento in cui abbiamo che circa oltre l'80% delle merci viaggiano via mare, è chiaro che è tutto collegato. In particolare poi il Mediterraneo, in particolare l'Italia, dove oltre il 60% delle merci, sia in export che in import, viaggiano via mare, siamo soggetti a modifiche di queste catene logistiche globali. Ora, il Mediterraneo ha già oggi una centralità che va ben oltre la geografia. Il Mediterraneo conta circa l'1% delle acque mondiali, ma il 27% delle grandi rotte mondiali passa da qui. È chiaro che è fondamentale lavorare per mantenere la centralità del nostro mare e mantenere quindi la competitività dell'armamento che del Mediterraneo fa uno dei punti fondamentali, quindi dell'armamento italiano. E le rotte artiche, abbiamo ascoltato ancora nei precedenti interventi, oggi non sono una minaccia, non lo sono quantitativamente, non ricito quelli che sono i numeri che ha ben elencato e contestualizzato il presidente Paroli, ma quello ci dice che evidentemente ad oggi non lo rappresentano. Presidente Parole però ha anche detto una cosa molto interessante, ovvero le rotte alla fine le fa il mercato, le rotte non sono disegnate a tavolino, o meglio, sono disegnate a tavolino, ma lo sono in funzione di quello che il mercato e i mercati hanno esprimono come necessità. Io credo che quindi ad oggi sia fondamentale continuare a lavorare e anzi accelerare nel lavorare sul mantenere la centralità e migliorare la centralità dei porti europei, perché poi le rotte connettono porti e i porti servono territori di prossimità, ma anche di in funzione di catene logistiche. Ad oggi vediamo sinceramente la centralità dei porti del Mediterraneo messo a rischio da quelle che sono politiche europee, parlo in particolare dei porti europei, parlo in particolare dei temi che non sono sinceramente stati affrontati come possibile riforma dell'ETS, a parlare dalle rotte artiche alla crisi medio orientale e di Hormuz. All'ETS per me è un modo di dire come i temi logistici globali sono complessi, sono collegati e concentrarsi sulla competitività dei territori, delle aziende e quindi dei nostri porti sia fondamentale per fare sì che nuove rotte non siano minacce, ma siano ulteriori opportunità e possono diventare opportunità solamente se appunto guardiamo ai territori, guardiamo alle rotte attuali, guardiamo al Mediterraneo e lavoriamo per mantenerne la competitività e per mantenere la competitività delle aziende che sul Mediterraneo contano, lavorano e creano valore.
0: Grazie Presidente di Confitarma Zanetti. Già che vediamo collegata, possiamo mantenere il collegamento sullo schermo, così passiamo la parola alla dottoressa Laurence Martin, segretario generale della Federazione del Mare. Prego, 5 minuti, non di più, grazie.
3: Farò del mio meglio, grazie, buongiorno a tutti, grazie ancora all'onorevole De Monte e Bergamini per questo invito molto gradito e per questa molto interessante e importante discussione. Porto i saluti del presidente della Federazione del Mare, Mario Mattioli. La Federazione del Mare che cos'è? Semplicemente, lo sapete tutti, il cluster industriale marittimo italiano che riunisce l'intera catena del valore del sistema mare del paese. Una federazione che raggruppa le associazioni nazionali dalle navi, Confitarma, si è appena espresso il presidente di Confitarma, Matteo Zanetti, alla pesca, ma anche a Assonave, penso che qui presente il presidente Biagio Mazzotta, dalla nautica da diporto, Confindustria Nautica, alla pesca, lo dicevo prima, ma anche dai porti terminalisti, sopporti si termina, alla ricerca, dalle società di classifica, alla formazione degli equipaggi, l'Accademia della Marina Mercantile, dai giuristi marittimisti, ai DIM e a tutte le attività connesse come Federagente, Federspedi, Federpiloti, Angopi, le assicurazioni, tutta associazione che so che al Senato siete abituati con le quali siete abituati a dialogare. Perciò è un sistema, la Federazione del Mare è un sistema industriale composito, olistico, che da oltre 30 anni dà rappresentanza unitaria al mondo marittimo italiano. Allora, anch'io vorrei parlare molto brevemente, partire dall'immagine già ampiamente evocata questo pomeriggio, prima ancora che da un dato. Per decenni l'Artico è stato raccontato come la fine del mondo civilizzato, una periferia bianca e silenziosa, a margine delle mappe geopolitiche. Oggi non è più così, lo sappiamo, l'Artico è diventato un po' di punto di partenza, da lì iniziano nuove dinamiche che riguardano commercio, energia, sicurezza, innovazione e clima globale. Perciò vorrei condividere con voi alcune riflessioni perché questo cambiamento coinvolge molto più da vicino la Federazione del Mare di quanto si pensi, in quanto questo mutamento, questa metamorfosi, parole che è stato usato questo pomeriggio molto, trasforma l'estrema nord in una regione strategica per la sicurezza europea. E poi l'abbiamo visto soprattutto all'inizio di questa interlocuzione, la definizione dei confini, l'uso delle nuove rotte commerciali e non possono prescindere dal pieno rispetto del diritto internazionale, e per noi Federazione del Mare questo punto è molto importante. Ed è proprio in questa complessa cornice geopolitica e legale che si inserisce la politica artica italiana, di cui abbiamo parlato tutto il pomeriggio, una strategia in cui l'industria marittima italiana non è un semplice spettatore, ma un motore pulsante di innovazione, sicurezza e sostenibilità. Permettetemi due secondi, due considerazioni. Partiamo da un paradosso. La transizione energetica dovrebbe in teoria allentare la pressione sull'Artico, meno petrolio, meno gas, meno interesse per una regione nota soprattutto per carità per i suoi idrocarburi, e invece accade l'esatto contrario, perché la transizione verde, è stato detto anche questo pomeriggio, ha una fame nuova, fame di terre rare, grafite, litio, uranio, cobalto, e l'Artico ne è richiesto. E il disgelo, che è la conseguenza più drammatica di questa crisi climatica, sta al tempo stesso, come ampiamente sottolineato, aprendo rotte capaci di ridurre fino al 40% i tempi di navigazione tra Europa e Asia. Quindi il ghiaccio che si scioglie non allontana la competizione, la accelera, laddove penso sarà anche predominante il ruolo in futuro sempre di più dell'intelligenza artificiale. Però sarà anche molto importante, e questo l'ho ascoltato con molto interesse questo pomeriggio, la volontà politica di trovare il giusto equilibrio tra sostenibilità e competitività globale per queste rotte, perché la rotta per me, per noi Federazione del Mare, la rotta artica e mediterranea non devono, devono complementarsi, non escluderci a vicenza. E penso che il nostro ruolo di tutti noi, stakeholders privati e pubblici in Europa, sarà di far sì che l'interlocuzione nel quadro del dialogo nel patto per gli oceani, il patto per il Mediterraneo, penso che questa visione sia importante. Allora, grazie, il contributo della Federazione del Mare, molto brevemente sì. Vorrei dire due cose. Per noi, posso
0: finire? Conclusione, grazie.
3: Perfetto. Vorrei che anche per noi quello che è importante è il ruolo dei cantieri navali, che è un'eccellenza italiana. So che il Presidente Mattarella ne parlerà prima, ma penso che questo è molto importante per noi perché è una eccellenza della Federazione del Mare. E se devo concludere, direi che due cose. Direi che per noi quello penso che è importante questa strategia italiana per l'Artico, ma è anche molto importante la nuova strategia politica artica dell'Unione Europea, che sarà avviata nei prossimi mesi, che sta per integrare sicurezza, difesa, connettività e sicurezza economica accanto ai temi ambientali che erano già presenti nel 2021.
0: Grazie.
3: E se mi posso permettere di concludere, sì. Vorrei sottolineare la sinergia importante che l'Italia, le autorità italiane competenti pubbliche, insieme all'apporto di tutte le associazioni del comparto pubblico, dovranno apportare nel quadro della strategia industriale marittima europea che è appena stata varata dalla Commissione europea e adottata dal Consiglio. In quanto, e chiudo su questo, penso che al mio avviso bisogna tenere insieme tutto il ragionamento con il quale è stato avviato questo importante incontro, il diritto internazionale, perché l'Artico non è come l'Antartide, non ha un trattato unico, è un mosaico. La Convenzione ECLAS, è stato detto prima, il codice polare dell'IMO, l'accordo di pesca dell'Oceano Artico Centrale, la dichiarazione di USAID del 2020. Del 2008.
0: Bene, dottoressa Martin, dobbiamo andare avanti con gli altri interventi. Grazie dottoressa Martin, le facciamo un applauso per l'intervento. Dalla Federazione del Mare passiamo all'Assarmatori, dottor Giovanni Consoli, vice segretario generale, chiediamo brevità, grazie molte.
4: Sarò molto breve e conciso, ma vorrei... sì, mi sentite? Molto bene. Intanto... porto i saluti del Presidente Messina, che oggi per un'indisposizione fisica non è potuto essere presente. Saluto il Ministro degli Affari Esteri e Vicepresidente del Consiglio, Ministro Tajani. Grazie per averci invitato, l'onorevole De Monte e l'onorevole Bergamini per l'invito e soprattutto faccio solo un piccolo inciso prima di portare il punto di vista dell'armamento e dei grandi operatori, dei grandi player, dei grandi vettori mondiali sul tema artico che oggi ci ha visto diciamo impegnati in questo lungo pomeriggio per ringraziare e richiamo il concetto, il principio di libertà della navigazione, la Marina Militare. La Marina Militare oggi è l'istituzione nazionale italiana che permette e garantisce il diritto alla libertà di navigazione delle nostre navi, soprattutto diciamo in Mar Rosso, nello stretto di Bab el Mandeb. Abbiamo l'onore di avere diciamo il supporto operativo attraverso le close protection, decine di navi portacontenitori passano liberamente, diciamo, senza problemi, senza danni alle persone e alle cose, grazie alla presenza della Marina Militare. Mi sembrava doveroso dirlo perché sono già diversi anni che ormai questa situazione continua e c'è questo sostegno continuo, anche con risorse peraltro limitate. Quindi grazie. Punto di vista degli armatori. Allora, rispetto alle rotte artiche, è stato detto prima chiaramente anche dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del porto più importante italiano di Genova, le navi e gli armatori diciamo non sono caldi rispetto a questo tema, ma perché? Perché chiaramente non ci sono le condizioni né naturali né diciamo infrastrutturali che potrebbero garantire diciamo il passaggio. È chiaramente un mare che tra virgolette utilizzabile, un percorso marittimo utilizzabile solo alcuni mesi all'anno durante la stagione estiva. Ci sono chiaramente forti condizionamenti di tipo regolatorio da parte di alcuni stati, la Federazione Russa chiaramente impone tutta una serie di servizi dalle navi rompighiaccio a un sistema tariffario che oggi chiaramente non permettono l'utilizzo di questa risorsa. E poi chiaramente c'è anche un tema di tipo etico, di tipo ambientale, che chiaramente anche i grandi operatori navali marittimi si pongono, che è quello chiaramente di tutelare una risorsa molto delicata come quella appunto della calotta polare, che ricordo a tutti diciamo che tra il 2030 e il 2040, se le cose dovessero continuare dal punto di vista climatico così come stiamo vivendo oggi, chiaramente si potrebbe chiaramente determinare anche lo scioglimento completo della calotta e quindi a quel punto si potrebbe chiaramente liberamente passare dal punto di vista marittimo, ma sarebbe un male per il pianeta. Quindi da questo punto di vista noi chiaramente abbiamo un tema che è centrale, che è quello del Mar Mediterraneo. Chiaramente chiediamo al governo sostegno, chiediamo al governo di impegnarsi rispetto invece a quello che è la tutela del sistema marittimo portuale nazionale. Dobbiamo garantire anche attraverso una posizione forte rispetto alle politiche ambientali unionali di diciamo modificare quelle che sono appunto alcune, l'ho anche detto il presidente della Confidarma, il dottor Zanetti, rispetto all'ETS c'è in questo momento una modifica della in revisione il regime ETS. Chiediamo chiaramente al governo di impegnarsi, ai parlamentari, agli europarlamentari che sono presenti a Bruxelles, a Strasburgo, di impegnarsi rispetto, diciamo, a quelle modifiche che potrebbero quantomeno, diciamo, ridurre e mitigare quelle che sono le criticità dal punto di vista appunto del regime ETS, che in questo momento è veramente una tassa, un'imposta che fa solo male all'economia marittima, all'economia portuale nazionale, agli armatori che la pagano in primis. Non c'è nessun tipo di restituzione da parte, almeno fino a questo momento, da parte delle istituzioni rispetto ai fondi che sono stati generati, che vengono generati a partire dal 2024. Io guardi, ho finito, quindi sono molto breve e quindi penso insomma di aver chiarito quello che è il punto di vista dell'armamento. Grazie
5: a lei, mi spiace fare la parte. Grazie per la brevità. E l'ingegnere Alberto Mazzola, che conoscendo Bruxelles farà tempi europei, è direttore esecutivo del CER, Community of European Railway and Infrastructure Companies, è anche delle slide, la regia è pronta.
6: Grazie. Innanzitutto un saluto al Vicepresidente del Consiglio, con cui abbiamo anche collaborato nel passato, ricordo Presidente del Parlamento Europeo, Commissario dell'Industria e anche Commissario dei Trasporti. Grande saluto anche a Isabella De Monte, grazie per l'invito, onorevole Bergamini, per l'invito che ci avete fatto. Darò una prospettiva lievemente diversa, quella delle ferrovie in Europa, e rispetto a alcuni di questi numeri li abbiamo sentiti prima: 80% del traffico viaggia via mare, la ferrovia non può sostituirlo, questo è un dato elemento, però quando e ogni quando succede qualche problema o qualche disruption si guardano anche alle alternative di quello che è successo con la guerra russo-ucraina, dove il Mar Nero si è bloccato e quindi tutti a dire come facciamo a far passare i treni tra l'Ucraina e l'Europa, ed oggi direi gran parte del traffico passa attraverso la ferrovia tra l'Europa e l'Ucraina. Evidentemente la riduzione del passaggio nel canale di Suez, gli arrivi sul canale di circumpolazione dell'Africa, comporta tempi molto più lunghi. Conclusione, 15-20% meno di capacità marittima che oggi c'è. Capacità marittima in meno, conclusione, aumento dei prezzi, aumento del prezzo dei container. È chiaro che valutando tutti questi elementi a un certo punto uno va a guardare quanto costa venire dalla Cina all'Europa attraverso il treno. E qui ci abbiamo sentito prima due corridoi, sono tre, euroasiatici. Abbiamo il corridoio russo, la transiberiana, oggi fuori servizio quasi direi, ma non per i traffici non sanzionati, quindi passano ancora merci comunque attraverso la transiberiana. Abbiamo il corridoio Middle Corridor e poi abbiamo il corridoio diciamo inferiore, che passa attraverso l'Iran e quindi è fuori servizio. Direi un mese fa il presidente del Kazakistan è rivenuto a Bruxelles in visita ufficiale e uno degli elementi che ha voluto e ha chiesto il presidente delle ferrovie kazake, firmate insieme con me un memorandum understanding per promuovere questo corridoio. In realtà il corridoio è una rete, abbiamo tante linee che si mettono insieme, però dalla Cina all'Europa diciamo consente un'alternativa alla situazione che oggi abbiamo. Vado veloce per i tempi. Grazie. Europei. Alcune considerazioni: capacità, tempi di transito, costi e esposizione geopolitica. Se consideriamo il corridoio marittimo, oggi gran parte del traffico va lì. Sul corridoio russo possono passare 180 milioni di tonnellate, quindi sono tante. Se pensiamo a quello che abbiamo, i numeri che abbiamo visto sull'Artico prima, nel corridoio Middle Corridor oggi possono passare 7-10 milioni di tonnellate. Tuttavia i tempi di transito sono notevolmente diversi e vedremo poi l'effetto economico di questo. In questo momento il marittimo ha i costi più bassi e quindi tutte le merci che hanno un valore medio-basso passano via mare e non hanno alternative. Alto valore aggiunto vanno via aereo, altissimo valore aggiunto, le merci intermedie, per darvi un'idea, i motori della BMW andavano tutti in Cina via treno. Quindi ci sono una serie di merci il cui valore è intermedio e in cui privilegiano i tempi di transito ridotti pur a un costo un po' più basso. Oggi il corridoio settentrionale, direi, come abbiamo detto, l'alta esposizione alla Russia e alla guerra ne permette l'uso, e anche quello meridionale direi è altrettanto la stessa situazione. Vorrei evidenziare, non cito le cose, però ci sono grandi lavori su questo corridoio. Il Kazakistan credo sta spendendo tra i 4 e i 7 miliardi di euro, gli altri paesi stanno tutti aumentando le capacità e quindi ci si può attendere che da questo corridoio la capacità di transito aumenti nei prossimi anni in modo notevole. Arrivo ai numeri. Più o meno questo corridoio consente di risparmiare tra i 15 e i 20 giorni rispetto al transito marittimo. Se facciamo la valutazione finanziaria di cosa vuol dire, sono circa 55 euro per ogni container. 20 giorni fanno 1000 euro. I prezzi dei container, oggi siamo via mare, eravamo 2500-3500 euro a container. Tempo del Covid eravamo a 10.000.
7: Anche 12.000.
6: Anche 12.000. Il costo di transito su questo corridoio è tra 6.500 e 7.000 euro. Quindi tempo del Covid questo corridoio era saturo, perché costava molto meno del mare, tutti volevano passare da qui, e quindi il risparmio che abbiamo per ogni treno più o meno sui 100.000 euro di transito. Ne abbiamo citato prima, i corridoi li fanno poi alla fine i costi e le capacità che abbiamo. E quindi, e vorrei anche un elemento importante, questo corridoio non consente solo il collegamento con la Cina. Abbiamo dei paesi in mezzo che non hanno collegamenti marittimi. Il Kazakistan, l'Uzbekistan, il Turkmenistan, sono tutti paesi che non hanno capacità di andare sul mare. Alcuni di questi hanno ricchezze enormi, parliamo di petrolio e gas, l'Uzbekistan è il terzo paese in termini di riserve di gas al mondo, abbiamo rame che arriva da questo paese, abbiamo uranio, il Kazakistan è uno dei principali produttori, se vogliamo tornare all'industria nucleare, una riflessione, materie terre rare, su cui oggi sì, diciamo così, lo scontro mondiale è sulla capacità di avere accesso a queste materie rare per poter competere a livello internazionale nel mondo industriale. Quindi la valutazione che noi facciamo come ferrovie teniamo conto delle alternative che ci sono, chiaramente non sostituiscono il mare, questo per essere molto chiaro, e non c'è una capacità di sostituzione, ma in tanti momenti consentono economie e capacità di raggiungere paesi che col mare non si raggiungono. Per l'Italia ci sono investimenti in questi paesi, è una valutazione da fare e come utilizzare al meglio questo.
5: Grazie, grazie per essere stato nei 5 minuti. Passo ora la parola al dottor Marcello Di Caterina, qui alla mia destra, che è vicepresidente e direttore generale di ALIS, Associazione Logistica e Intermodalità Sostenibile. Prego.
8: Grazie dottor De Romanis, buonasera e approfitto per innanzitutto ringraziare l'onorevole De Monte, l'amica ed ex collega Deborah Bergamini, il ministro e il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. Io farò in modo che recupererai un po' di tempo, va bene? Perché sì, cerchiamo di dare almeno un po' di esperienza parlamentare, mi porterà a ridurre a 3 minuti. Non ripetiamo sempre gli stessi concetti, diamo dei dati positivi. Grazie all'intervento del ministro Tajani, il 18 giugno l'Italia ha liberato la nave, l'unica nave italiana che era nel Golfo di Hormuz, la Grande Torino. Questa va detto, c'erano 21 marittimi a bordo, sono stati lì più di 100 giorni e grazie alla diplomazia e all'ottimo lavoro svolto dal governo siamo riusciti a liberare questa nave. Ottimi rapporti con la Tunisia negli ultimi bilaterali, perché la Tunisia aveva cominciato a creare problemi con il nostro paese, dove le navi tunisine arrivavano in Italia e potevano sbarcare tutti i camion. C'è qua il presidente del porto di Genova che mi può confermare questo dato. Poi quando le navi italiane arrivavano in Tunisia potevano sbarcare 30 camion. Anche su questo credo che ci sia stato un intervento significativo. Ringrazio a nome anche del presidente Grimaldi, che ha voluto fortemente mantenere gli ottimi rapporti per cercare delle alternative. Quali sono le alternative oltre a quelle che già abbiamo sentito tra tutti? La rotta artica, do un dato, l'ha detto prima bene il presidente Parole, ha ribadito Zanetti, il dato numerico più che in tonnellate, se mi permetti Matteo, è che nei tempi buoni, diciamola così, 92-97 navi passavano dalla parte artica e 12.700 navi passavano dal canale di Suez. Cioè, questo vi dà un dato per farvi capire. Oggi non è il problema della del discorso ambientale, ma non ci sono strutture logistiche adeguate per consentire da subito pronti via un'alternativa. L'alternativa resta quella di avere una grande capacità diplomatica con questi paesi, cercare strade alternative con impianti logistici alternativi che non sono solo le vie del mare e le navi, cercare territori diversi. Il gruppo Grimaldi ha aperto una linea per la Turchia dall'Italia nel 2024, nel 2025 questa linea è cresciuta del 60%, 2026 in crescita ancora. Questo vuol dire che quella strada che parte da Trieste e va verso la Turchia ha garantito un corridoio alternativo rispetto a quello che si stava verificando. Altro dato positivo, e chiudo, l'export italiano continua a crescere. Questo vuol dire che nonostante gli sforzi, le difficoltà, i blocchi, il Golfo di Hormuz, il canale di Suez, non mi fate dire parole poi pesanti, se no dici ma tu perché parli in questo modo poco, diciamo, consono ai luoghi, però nonostante tutte queste sfortune tra virgolette che ci sono capitate, gli imprenditori italiani continuano a crescere, a fare bene, a sostenere con forza degli sforzi importanti in termini di impegni di capitale. E fatemi chiudere con l'ultima riforma, quella portuale che sta per, ci auguriamo di arrivare in porto, dove vedrà la realizzazione della Port Italia S.p.A., avrà la capacità di identificare il nostro paese con un unico soggetto portuale. Questo ci renderà sicuramente più forti in Italia e interlocutori più credibili all'estero, proprio per far crescere quelle infrastrutture logistiche che vanno di supporto e che accompagneranno il nostro paese sempre di più ad essere un hub strategico e naturale non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa. Grazie.
5: Grazie. La differenza dei tempi fra il politico e l'accademico. L'ingegner Chiara De Luca, responsabile dell'ufficio studi di Confetra. Prego.
7: Buonasera, saluto il signor Ministro e gli onorevoli Bergamini e De Monti, ringrazio per l'invito e porto i saluti del mio Presidente Carlo De Ruvo. Tenterò di essere pure io veloce. Grazie. E evito di ripetere quanto è stato detto. Allora, in termini astratti, naturalmente il vantaggio della rotta settentrionale, rotta marittima settentrionale è evidente rispetto a Suez, e oggi diciamo la puntualità delle consegne, la prevedibilità degli stock, il costo del capitale circolante, i costi energetici sono tutti fattori competitivi, per cui anche pochi giorni possono fare la differenza. La logistica per oggi non si costruisce sulle rotte più brevi, ma richiede affidabilità, servizi regolari, porti attrezzati, capacità di sicurezza, assicurabilità, regole di accesso chiaro, neutralità geopolitica e anche la fiducia degli europei, degli operatori. E la via Artica oggi tutto questo non lo fornisce e quindi non può essere vista oggi come un'alternativa. Abbiamo già, sono stati già evidenziati tutti i limiti oggi di questa rotta. È importante però parlare di rotte alternative, nel senso abbiamo visto come le catene logistiche globali sono esposte sempre più a shock esterni e vengono anche utilizzate a fini ritorsivi, per cui è diventato molto delicato, e avere rotte alternative è fondamentale, si è visto con prima con Suez, poi Hormuz e quindi con i flussi deviati a Capo Buona Speranza o proprio di percorsi alternativi che hanno interessato la penisola arabica per andare direttamente sul Mar Rosso, come fondamentale una ridondanza dei collegamenti. Però questo però non significa che ovviamente che la via Artica riuscirà a sostituire Suez, ma che anche il Capo Buona Speranza ovviamente. C'è bisogno di soluzioni alternative. C'è un elemento che poi merita attenzione: gli armatori, i terminalisti oggi ancora continuano a investire sulla rotta sud e questo è un segnale importante, come già stato evidenziato, il che significa che è ancora una rotta che è ritenuta strategica per l'Italia e per il sistema logistico nazionale. Quindi la sfida artica non deve portare a trascurare sicura il Mediterraneo, anzi deve spingere a rafforzarlo. Se una parte dei traffici un giorno si sposterà verso nord, la risposta non può essere né difensiva né attendista, dobbiamo avere una strategia di rafforzamento dei nostri porti, dei retroporti, dei collegamenti ferroviari, la digitalizzazione delle dogane, l'intermodalità, bisogna offrire dei servizi logistica ad alto valore aggiunto, dobbiamo dimostrare che conviene comunque passare dal Mediterraneo. Tre sono i possibili scenari temporalmente che possiamo individuare: questo breve da qui al 2030 in cui la situazione non cambia e questa attuale, abbiamo visto, i traffici sono minimi e poi totalmente poco significativi. Tra il 2030 e il 2040 sicuramente, se continuerà lo scioglimento dei ghiacci, peraltro sarebbe auspicabile che si riducesse, però per i problemi che poi determinerà, sarà comunque una linea dove ci saranno prettamente prove commerciali da parte tendenzialmente di Russia e Cina. La prospettiva temporale potrebbe essere oltre il 2040 e a quel punto sicuramente ci potrebbero essere delle quote di traffici che si spostano verso nord, ma questo deve spingerci a investire meglio da noi, nel senso di essere un qualcosa di una sfida per migliorarci. Diciamo che da tutto questo derivano alcune implicazioni operative. È necessario considerare la logistica come una infrastruttura strategica nazionale e oggi sempre di più è un tema che è particolarmente presente nel dibattito pubblico. Bisogna tener conto delle analisi di rischio geopolitico quando si vanno a fare scelte, perché questo ormai incide in maniera importante, e monitorare gli investimenti dei grandi operatori globali nei porti emergenti, perché lì che si capisce come si stanno muovendo i traffici. Per cui la via artica non deve essere né una minaccia né sarà una rivoluzione da subire, logistica da subire, ma una variabile da monitorare, e bisogna però al contempo già lavorare per rafforzare la resilienza delle nostre filiere, difendere e modernizzare la centralità mediterranea, costruire capacità di analisi sulle rotte alternative e contribuire a una strategia nazionale ma europea anche, che tenga insieme logistica, trasporti, industria, energia, sicurezza e internazionalizzazione.
5: Grazie, grazie, grazie molte. Siamo alla parola, andiamo in conclusione dell'ultimo panel con il presidente dei Fincantieri, dottor Biagio Mazzotta, a cui chiedo come risponde l'industria del mare a questo spostamento verso nord e poi anche la logistica dal mare verso l'entroterra. Prego.
9: Grazie, grazie, grazie per l'invito, ringrazio l'onorevole Bergamini, l'onorevole De Monte e saluto il ministro e il vicepresidente Tajani. È una domanda questa che ci riguarda più di quanto la geografia ci lascia pensare, e cioè l'Italia è un paese mediterraneo che è cresciuto attorno alla centralità del proprio mare, è proprio questa centralità che viene messa in gioco dall'Artico, e il ministro Musumeci ha detto che se il traffico globale si sposta verso nord, il Mediterraneo rischia di perdere centralità e con esso l'Italia. E del resto qui parliamo di un'ipotesi che è stato detto anche negli interventi precedenti, che non è lontanissima, non è nel breve periodo, ma fra qualche anno potrebbe interessarci. Sappiamo che lo scioglimento dei ghiacci rende più accessibili risorse, idrocarburi e terre rare, non sto qui a ripetere, ha aperto anche nuove rotte di cui abbiamo parlato fino adesso. Il rischio quindi è di perdere effettivamente questa centralità, è concreto. Ritengo però che se riusciremo a trovare risposte giuste alla domanda che lei mi ha fatto e intraprendere azioni concrete, le rotte polari non saranno destinate a sostituire il Mediterraneo. Certamente, però, questo è quello che penso io, potranno ridurne al limite tra un po' di anni l'esclusività. Quindi qui si tratta non soltanto di costruire navi sempre più tecnologicamente avanzate, ma anche di rafforzare capacità industriali. Quindi la risposta da presidente di un grande gruppo industriale parte da un punto, cioè che l'Italia non è impreparata in questo momento, in Artico c'è già, è stato ricordato anche prima. L'Italia ha mantenuto salda proprio la propria presenza in Artico, sia attraverso la diplomazia scientifica, ma questo è stato detto perché siamo un membro osservatore del Consiglio Artico, ma la nostra presenza, come dicevo, non nasce oggi, nasce dalla capacità di costruire navi in grado di sostenere condizioni più estreme. L'ammiraglio Vignola ricordava l'Alliance, che in questo momento, come sapete, circola in Artico, un'unità polivalente di ricerca che opera per la NATO e che ha navigato per mesi in quelle acque. È una delle navi più silenziose, concepita per ridurre al minimo, come dire, la propagazione del suono e soprattutto molto adatta per la ricerca ambientale e subacquea. Alliance quindi dimostra come diplomazia scientifica, ricerca e capacità industriale possono andare insieme. E accanto a questa il nostro contributo, come sapete, viene dato su questo tipo di navi, in particolare dalla nostra controllata Vard. Vard è una società norvegese che è chiamata a costruire e progettare navi che operano negli ambienti più difficili, che rispondono al codice polare di cui prima qualcuno ha accennato. Ricordo da ultimo che a gennaio di quest'anno abbiamo varato la nave Quirinale, che è nave idrooceanografica che deve operare proprio in quei settori, che consegneremo fine prossimo anno. Anche le navi da crociera le stiamo attrezzando per andare da quelle parti, perché attraverso, come dire, un ordine che abbiamo avuto, Expedition Viking Polar Class, stiamo progettando due navi proprio per la Viking che andranno su quello scenario. E questi sono risultati che il gruppo ha conseguito in Norvegia, Stati Uniti e Canada. Stiamo inoltre valorizzando una serie di investimenti che vanno dalla nave digitale, cyber security, automazione navale e sistemi integrati di comando e controllo. Insomma, l'Artico, lo diceva anche Zanetti prima, apre un mercato nuovo che va oltre il trasporto commerciale. Quindi la sfida non si ferma alla banchina, il punto in cui il mare incontra la logistica è il porto, ed è stato detto, è qui che l'Italia difende concretamente la propria centralità. E anche qui il contributo di Fincantieri c'è, perché può mettere in sicurezza le infrastrutture, rendere i porti nodi sempre più intelligenti e sicuri, capaci di dialogare proprio con la rete che li collega all'entroterra, in questo senso, e proteggere tutto ciò che vi transita sotto acqua, sopra la superficie dell'acqua. C'è un livello però a cui è stato accennato prima, mi pare sempre dall'ammiraglio Vignola, e cioè dell'underwater, della subacquea, perché sappiamo i milioni di chilometri di cavi sottomarini che passano sott'acqua, sott'acqua sempre passa il 99% del traffico internet mondiale, e a questo poi si aggiungono tutte quante le dorsali energetiche, le condotte che alimentano tutti i nostri sistemi. Sono le infrastrutture critiche che sono difficili per definizione da raggiungere e controllare, perché sappiamo i fondali marini è un ambiente che per l'80% non conosciamo, e anche gli abissi quasi per il 98%, e proprio per questo sono sempre più esposte a episodi di danneggiamento, come è accaduto, come sapete, nel Baltico. Però anche su questo Fincantieri c'è, con il suo contributo di natura duale, civile e militare, opera anche in questo settore, un lavoro che svolgiamo in stretta sinergia con la Marina Militare e nel quadro proprio di una collaborazione internazionale proprio sulla protezione delle infrastrutture critiche subacquee, mettendo a fattor comune la filiera nazionale delle piccole e medie imprese e tutti i centri di ricerca. Concludo il mio intervento tornando un po' alla domanda iniziale. La risposta dell'Italia in questo caso non può che essere quella di fare sistema che mette insieme le risposte sia della naval meccanica che della logistica. La naval meccanica si tratta di mettere insieme la ricerca scientifica, l'industria, le competenze di cui l'Italia dispone. E per quanto riguarda la risposta per il sistema logistico nazionale a cui lei prima faceva cenno, sarà quella, secondo me, in prospettiva di trasformare un po' il Mediterraneo da corridoio di transito in una piattaforma logistica integrata euro-mediterranea, capace di dialogare con le rotte ariche piuttosto che subirle. Insomma, in altre parole, secondo me naval meccanica e logistica non sono settori distinti, ma sicuramente due facce della stessa strategia industriale.
5: Grazie Presidente. Adesso per le conclusioni chiedo ai relatori di prendere posto nella sala, anche il sottoscritto, dopo aver presentato per le conclusioni di questo convegno il vicepresidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, nonché segretario nazionale di Forza Italia, sul il podio Leggio per le conclusioni della nuova strategia italiana per l'Artico.
10: Grazie, buonasera a tutti. Intanto mi voglio complimentare con il nostro dipartimento che si occupa di politica estera, quindi Deborah Bergamini, onorevole De Monte. Complimenti per aver acceso i riflettori su un tema del quale non si parla abbastanza, non può essere un tema riservato soltanto agli addetti ai lavori, tanti importanti hanno parlato oggi, ma deve essere un tema che in Italia va esaminato e affrontato con maggior interesse. Come sapete, il governo italiano ha presentato un piano sulla politica artica del nostro paese, e questo fatto dal Ministero degli Esteri, dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell'Università e della Ricerca, cioè con i ministri Crosetto e Bergamini abbiamo cercato di coordinare le strategie e l'impegno che l'Italia deve avere nella regione artica. Come si ricordava prima, noi siamo osservatori del Consiglio Artico, ma vantiamo una storia di grande attenzione nei confronti di questa parte del mondo, dal Duca degli Abruzzi a Nobile, per poi passare anche alle missioni che sono sia del CNRR sia delle nostre forze armate che sono presenti nell'Artico. L'Artico ha una enorme rilevanza non soltanto dal punto di vista dei trasporti e delle infrastrutture, ma dal punto di vista politico-militare e geostrategico, perché sull'Artico si affacciano gli Stati Uniti, c'è la Groenlandia, tema di grande interesse, poi ci sono la Russia, la Cina e ci sono gli altri paesi, il Canada. Quindi c'è anche lì, si gioca una parte del confronto tra autocrazie e democrazie. Quindi noi che siamo parte della NATO dobbiamo continuare a lavorare per impedire che l'Artico diventi una parte di mondo, anche per quello che accadrà in futuro, sotto, diciamo così, controllo delle autocrazie. Quindi anche qui servirà un impegno forte della NATO per decidere cosa fare e come muoverci. Questo poi riguarderà anche le rotte, poi dirò qualche cosa a proposito di questo. È importante dal punto di vista industriale. Noi siamo la seconda potenza industriale europea. Il tema delle materie prime è un tema fondamentale, perché se il prezzo delle materie prime è deciso dai nostri principali competitor, come accade oggi, cioè deciso dalla Cina, noi possiamo anche avere la migliore qualità di prodotto, ma se quel prodotto cresce di prezzo perché le materie prime costano troppo, diventa meno competitivo sul mercato mondiale. E sappiamo bene che le materie prime, soprattutto le terre rare, sono strumento per la realizzazione dei più moderni prodotti industriali, microchip, intelligenza artificiale, eccetera. Quindi abbiamo il dovere di individuare una strategia sulle materie prime che sia alternativa a quella che condiziona il mercato per giusto risultato ottenuto dalla Cina. Però non possiamo aspettare che la Cina, che è un nostro competitor, decida i prezzi delle materie prime. E allora la strategia che certamente deve guardare al continente africano, all'America Latina, non può non guardare anche con grande attenzione all'Artico. Io feci un accordo con la Groenlandia, già credo di essere stato uno dei primi ad andare in Groenlandia per fare accordi con quel paese sul tema delle materie prime, sul tema, lì c'è di tutto in Groenlandia. I cinesi sono arrivati ancora prima di noi, guardo quando andai già erano arrivati 1000 minatori cinesi, quindi c'è di tutto per quanto riguarda le materie prime, quindi da qui anche il grande interesse americano sulla Groenlandia, ma per questo dico la questione artico non può non vederci protagonisti come italiani e anche come europei e come Occidente. Ripeto, abbiamo detto la parte militare, geostrategica, la parte materie prime, competitività industriale, poi c'è la parte ricerca. La ricerca insieme alla innovazione e la formazione, una delle tre parole chiave per garantire la competitività e la crescita industriale di un paese. Questo vale per l'Europa, ma vale per noi, ripeto, siamo la seconda potenza industriale europea, non possiamo non puntare sulla competitività, sulla crescita del nostro sistema industriale e l'aspetto della ricerca diventa fondamentale. E qui anche quello che sta facendo il CNR, da qui l'azione e il coordinamento con il ministro Bernini, perché l'attività della ricerca diventa di straordinario interesse, di straordinaria importanza proprio per tutto ciò che c'è nell'Artico. Tutto ciò che c'è nell'Artico quando emergerà ancora di più? E questo non dipende da noi, dipende molto dal cambiamento climatico. Ci vorranno decenni prima che i ghiacci più resistenti si sciolgano, ma certamente per quanto riguarda il sistema dei trasporti,

anche delle rotte perseguibili, cioè, facilmente, perché oggi serve la nave spaccaghiacci, non sono sempre frequentabili, quindi non sono rotte che possono essere utilizzate. Io più che un pericolo per le rotte mediterranee vedo un'opportunità per il sistema italiano. Noi siamo la quarta potenza commerciale mondiale, l'export rappresenta il 40% quasi del PIL, le esportazioni, lo si diceva anche prima, crescono nonostante i dazi, nonostante le guerre, e quindi per noi più opportunità ci stanno. E come dice, vuoi più aeroporti o meno aeroporti? Voglio più aeroporti. Ricordo quando mi battei, ero commissario all'industria, ero stato commissario dei trasporti, per aprire l'aeroporto di Comiso. Allora Catania, da anni che all'aeroporto di Catania, allora non vogliamo, siamo contrari. Cosa è successo? Che Catania continua a vedere più passeggeri ogni anno e Comiso continua a vedere più passeggeri ogni anno. Quindi io credo che una rotta artica possa rappresentare una opportunità, anche perché il mondo è grande, non ci stanno soltanto i trasporti che vanno verso il Giappone, dovendo partire poi da Amburgo, dai porti del nord Europa, verso il Giappone, la Cina, l'Oriente. Le rotte mediterranee, le rotte che passano per l'Oceano Indiano rimarranno sempre. Il commercio continuerà a crescere. C'è una grande strategia che è ormai in corso, che è quella del corridoio IMEC, India, Medio Oriente, Europa, un grande corridoio commerciale infrastrutturale che continuerà a favorire la crescita delle esportazioni verso l'India o dall'India, Medio Oriente, Golfo, Egitto. Noi dobbiamo avere una strategia commerciale che sia la più variegata possibile. Quindi io credo che quelle rotte debbano essere mantenute e valorizzate, quelle attuali. C'è il corridoio 8 che collegherà l'Italia al Mar Nero, c'è il corridoio 10 che collegherà il nord al sud dei Balcani, il corridoio IMEC arriverà a Trieste, quindi tutta la portualità dell'Adriatico, arriverà anche a Marsiglia, tutta la portualità del Tirreno. Cioè, non mi preoccupa la perdita di centralità del Mediterraneo. Vorrei occuparmi di come poter far aumentare le esportazioni attraverso nuove rotte, che non devono essere rotte alternative, ma devono essere rotte che ci permettono di competere ancora di più, sapendo bene oggi, poi fra 20 anni, 25 anni, non sappiamo come cambierà la situazione geopolitica. Oggi siamo in una situazione di tensione con la Russia. Con la Cina ci sono relazioni migliori, ma la guerra in Ucraina certamente rende difficile, ci sono tensioni, tutti i paesi che si affacciano sui mari del nord dell'Europa sono paesi che, penso a Estonia, Lettonia, Lituania, che sono la Polonia, sono tutti paesi che hanno una situazione di tensione con la Federazione Russa. Non sappiamo fra 25 anni che cosa accadrà. Noi dobbiamo comunque, come paese di commercianti e di navigatori, dobbiamo guardare a quella rotta, continuando a operare sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista della ricerca, sia dal punto di vista strategico. Per questo considero l'Artico un'opportunità piuttosto che un rischio, un'opportunità aggiuntiva piuttosto che un rischio per il Mediterraneo. E io credo che uno più uno faccia tre in questo caso. Cioè, non dobbiamo avere un atteggiamento conservativo, oddio adesso che succede. Come dice, arriva il treno, oddio, prima andavamo con la carrozza a cavalli, chissà che succede, non ci saranno più i cavalli e le carrozze. L'importante è che si trasportino le merci e le persone. Questo è quello. Cioè, non dobbiamo avere paura delle novità o dei cambiamenti. Dobbiamo soltanto essere all'altezza delle novità e dei cambiamenti. E direi che l'Italia, per quanto riguarda l'Artico, lo è, perché le missioni anche militari che abbiamo, le missioni del CNRR, l'attenzione che il governo riserva all'Artico,
Da tutti i punti di vista, vi ho elencato.

0: quelli più importanti. E devono farsi ben sperare. Dobbiamo naturalmente coinvolgere poi tutto il mondo privato. Oggi è ancora molto presto, però bisogna preparare il terreno per quando sarà il 2040. Bene, per il 2040 dobbiamo essere pronti ad accettare questa sfida. Ma non si tratta di trasportare quello che c'è oggi nel Mediterraneo e nell'Artico. Si tratta di incrementare le nostre esportazioni. Noi abbiamo delle esportazioni che crescono. Se abbiamo delle nuove opportunità, queste esportazioni potranno crescere ancora di più. Non significa abbandonare i porti del Mediterraneo, abbandonare Suez, abbandonare l'Oceano Indiano, perché tanto l'Oceano Indiano è più facile arrivarci dal Mediterraneo che fare tutto il giro del mondo. Quindi da quella parte l'India, che è un paese in crescita, i paesi del Golfo che sono in crescita, l'Africa che avrà 2,5 miliardi nel 2050 e sarà un continente in crescita, perché è un continente abitato da molte parti da gente povera, però è un continente ricco. Quindi io credo che la questione Artico debba essere vista in un contesto geopolitico, commerciale, industriale, strategico, complessivo. Non è l'alternativa, è un'altra opportunità. E si fa bene, e ringrazio il mio partito per aver acceso i riflettori a sostegno della politica del governo su questa questione, invitando tanti esperti, perché se vogliamo veramente essere più competitivi e usare quelle rotte per rinforzare le nostre esportazioni, non per bilanciare le rotte, e allora bisogna prepararsi in anticipo. Cominciare a lavorare già da adesso, come stiamo facendo, anche, come posso dire, coinvolgendo le imprese, coinvolgendo coloro che potrebbero potenzialmente usare anche quelle rotte. E anche lì c'è una questione di interesse anche economico, che noi non possiamo dimenticare. Quello che facciamo con il CNR, con il Ministero della Difesa, con i nostri militari che sono impegnati in quelle missioni, e allora lo facciamo perché? Perché poi deve tornare un utile al nostro paese, un utile che è geopolitico ma anche economico. Essere presenti significa avere poi capacità di incidere su quello che accadrà, quando nel 2040 significa poter garantire certe rotte, significa poter essere presenti nei porti, significa poter avere una cantieristica navale adeguata. Beh, ho sentito quello che diceva il presidente Fincantieri, una cantieristica adeguata anche a creare navi per quelle rotte, che non sono tutte uguali le navi. Quindi prepararsi significa studiare, e prima poi di fare bisogna anche comprendere che cosa vogliamo, e aprire un grande dibattito anche su questo mi pare un fatto molto positivo, non riservata ad un'elite di esperti, ma io mi auguro che possa essere aperto anche al mondo delle imprese, al mondo delle esportazioni, che vogliono pianificare investimenti anche per il futuro. Chi è esperto, chi conosce, la signora Martin ha detto delle cose molto interessanti che condivido. Significa mettere nelle condizioni di avere tutte le informazioni necessarie per poter pianificare investimenti per percorrere quelle rotte, siano essi cantieri navali, siano essi commercianti, siano essi grandi esportatori. Cioè, chi vorrà utilizzare quelle rotte è bene che sappia, è bene che si prepari ad utilizzarle. In un mondo che cambierà, che sarà molto sempre più interconnesso. È vero, la globalizzazione soffre momenti difficili, ma poi naturalmente l'uomo è portato al commercio, le vie di navigazione sono fondamentali per questo, e quindi le rotte artiche dovranno servire a far crescere la nostra economia. Per questo bisogna essere presenti, per questo bisogna avere una visione, per questo è bene discutere. Poi non è che adesso siamo tutti quanti d'accordo, perché siamo ancora agli albori, però bisogna fare in modo di avere complessivamente una visione e capire che cosa vogliamo fare per tutelare l'interesse nazionale, anzi per promuovere l'interesse nazionale che è composto di tante cose. Abbiamo detto ricerca, difesa, commercio. Quindi io ritengo che parlarne e affrontare in maniera approfondita l'argomento sia più che positivo. Credo che dovremo ancora di più informare il mondo delle imprese e di coloro che vorranno utilizzare la rotta artica perché possano prepararsi fin da adesso. Chi deve pianificare degli investimenti, se è essa cantieristica navale, se è essa mondo del commercio, se è essa mondo delle infrastrutture, deve pianificare a 10 anni, 15 anni, a 20 anni che cosa intende fare. Questo credo che sia il modo migliore per individuare la strategia italiana per l'Artico. E quello che avete detto, io ho sentito una parte importante delle discussioni, ho sentito delle osservazioni intelligenti, interessanti, utili, poi bisogna metterle assieme per dar vita a una strategia. Noi stiamo già lavorando, perché questo piano è già un piano operativo, frutto di lavoro di 3 ministeri che collaborano, ma poi dovremo coinvolgere i privati. Siamo, ripeto, molto attenti a quello che accade nell'Artico. Ne parliamo con i nostri interlocutori, io sarò in Islanda entro la fine dell'anno, quindi anche aprire un dialogo con questi paesi e farci vedere interessati, e faremo anche dei business forum con questi paesi, quindi la Groenlandia, ripeto, è di grande interesse, ma tutta l'area è, perché poi coinvolge tutte le grandi potenze, l'Artico. Noi non possiamo starne fuori, né come Italia né come Europa. Quindi bisogna mettere in campo una strategia, e i partiti politici hanno anche il compito di fare un po' da cinghia di trasmissione tra il governo e i cittadini. E credo che convegni come questi debbano essere, posso dire, moltiplicati per far portare a conoscenza, del maggior numero possibile di cittadini, di quelle che sono le opportunità, quelle che possono essere le occasioni che riguardano il nostro futuro. Di un mondo che cambia, lo diciamo con anticipo, ma guai a farsi bruciare nei tempi dagli altri se cominciamo a parlarne adesso, a lavorare adesso. C'è stato un grande evento dedicato all'Artico, anche qua a Roma, organizzato al CNR, dove si è discusso con tanti anche leader internazionali per vedere cosa si può fare insieme. È ovvio che la nostra strategia non può essere disgiunta da quella della NATO, da quella dell'Unione Europea, ma noi abbiamo, proprio perché c'è una vocazione antica dell'Italia per l'Artico, ecco, a esserne protagonisti. Per questo, come segretario di partito, sono molto contento che un dipartimento del mio partito abbia organizzato questo evento. Ringrazio anche l'amica del Re per essere stata tra i promotori e gli organizzatori di questo evento. E come ministro sono ben contento che una forza politica di governo segua con attenzione e approfondendo l'argomento, perché anche a me come ministro ha dato la possibilità di ascoltare e capire e valutare tante idee, tante proposte, tanti suggerimenti che sono arrivati. Quindi direi abbiamo fatto una cosa positiva, è una tessera del mosaico, ma abbiamo fatto una cosa utile, soprattutto abbiamo fatto una cosa lungimirante, della quale si parla poco, della quale, ripeto, parlano solo gli addetti ai lavori. Invece deve essere un tema, ripeto, da far affrontare dal maggior numero possibile di persone. Quindi veramente grazie, complimenti per, e ringrazio anche Carlo De Romanis per il suo impegno multitasking, perché passa dal turismo all'export, alla politica estera, quindi veramente complimenti a tutti quanti voi e grazie a tutti gli oratori che sono alternati. È stato un piacere ospitarvi, è stato interessantissimo, credo, per le persone presenti, ma anche per me, ascoltare le vostre idee, i vostri suggerimenti, le vostre valutazioni su un tema che sarà sempre più di grande importanza. Buona serata a tutti.
1: RAI GR Parlamento. la radio delle istituzioni.
2: La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio mercoledì scorso ha svolto l'audizione di Vittoria Doretti, dirigente medico presso l'azienda USL Toscana Sud-Est, nell'ambito del filone di inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute. Buon ascolto.
3: L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione di Vittoria Doretti, dirigente medico presso l'azienda USL Toscana Sud-Est e responsabile della rete Codice Rosa della Regione Toscana, con riferimento al filone d'inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della commissione. Ricordo inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta sia sia dei commissari, sostenendosi in tal caso partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web TV. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto alla professoressa Doretti, ringraziandola per la disponibilità a contribuire ai lavori della commissione. Saluto anche le dottoresse Giovanni Abate, Francesca Polloni, Vanessa Bastreghi e Sonia Boldrini, componente del nucleo permanente di coordinamento strategico della direzione dei Codice Rosa, che accompagnano oggi la dottoressa Doretti. Prima di dare la parola alla nostra udita, ricordo che la professoressa Doretti, che è medica specializzata in cardiologia, anestesia e rianimazione, è l'ideatrice del Codice Rosa, lo speciale percorso di accesso al pronto soccorso dedicato alle vittime di violenza. È attualmente direttrice dell'unità operativa complessa promozione ed etica della salute dell'azienda USL Toscana Sud-Est e responsabile della rete regionale Codice Rosa per la regione Toscana. Il modello, nato nel 2010 a Grosseto come progetto pilota ed esteso a livello regionale, è stato poi adottato come best practice a livello nazionale. Mi preme anche segnalare che la professoressa Doretti, oltre a essere docente universitaria, è anche componente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sul Fenomeno della Violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità. Do quindi la parola alla nostra audita rinnovandole il ringraziamento per il suo contributo.
4: Benissimo, io ringrazio per l'invito la Presidente, la Vicepresidente e tutta la Commissione. Per me è un grande onore, per noi è un grande onore. Mi scuso da parte del Direttore Generale che doveva accompagnarci anche lui, ma per sopraggiunti impegni inderogabili, e alla dottoressa Bastreghi che appunto è rimasta bloccata con il temporale, e quindi però insomma ci tengo e ringrazio anche le colleghe che sono qui con me, perché insomma noi siamo abituati a lavorare in squadra. Per me è un grande piacere poter collaborare e abbiamo già inviato una memoria, poi possiamo integrare eventualmente. Eravamo già stati auditi dalla Commissione, per noi è sempre un modo di importante crescita. Non ho mandato, ma insomma è disponibile, mi sembra era l'anno scorso, un anno fa circa. Quindi ho pensato, non so esattamente i minuti che ho a disposizione.
5: Un quarto d'ora,
4: ok. E quindi ecco, direi che forse possiamo fare un'integrazione rispetto a quello che ci siamo detti, poi tanto c'è la memoria. Fare un riassunto di 18 anni di attività sarebbe impossibile, cerchiamo di essere al massimo efficaci e efficienti. E rispetto a che cos'è il Codice Rosa, che non è un rosa colore, insomma da sempre purtroppo quando vediamo questa cosa rosa, io da intensivista i colori in pronto soccorso non si aggiungono mai, sono quelli canonici. Era proprio l'idea di un fiore bianco, un qualcosa, cercavamo un simbolo, e fu deciso proprio dagli studenti. Allora questo è un qualcosa che noi ci siamo portati dietro nel tempo, perché lavorare con le scuole, sia studenti e studentesse, per noi è sempre stata la parte forse più bella del nostro lavoro. Allora, cosa succede? Nasce da un atto di grande umiltà, vorrei solo riassumere questo. Io ero responsabile al materno infantile per tanti anni in anestesia e rianimazione e sinceramente pensavamo di avere le migliori procedure, ce l'avevamo. Il problema non è, dopo 18 anni l'abbiamo ben capito, ma sin da subito non è un problema di procedure, è proprio un problema culturale. Nei nostri libri di medicina, così come di diritto, questo era un argomento, io sono del 1960, quindi nei nostri libri non c'era. E mi preme dire che tuttora, in questi 18 anni, quello che vedo è che basta un'emergenza per far sì che questo torni ad essere un tema di serie D. Forse la parte più complessa in questi anni è stata proprio questa, perché io ero in un pronto soccorso, mi occupavo di violenza contro le donne all'estero, ma pensavo di stare in un'azienda dove non ci fosse questo problema. Avevamo due casi in 3 anni, nulla. È stato un atto di umiltà nel momento in cui ci siamo confrontati davvero, senza pregiudizi e con grande coraggio e grande umiltà, con la procura del territorio e con i centri antiviolenza. Se in una procura, la procura della provincia di Grosseto, questa provincia bucolica, c'erano 60 fascicoli l'anno, ovviamente sappiamo tutti benissimo che non tutti i fascicoli riguardano di violenze sessuali, sono situazioni che passano al pronto soccorso, ma certo una frequenza tale che non poteva essere i due casi in 3 anni. E poi centri antiviolenza che parlavano di 200 casi l'anno e noi non avevamo nulla sul maltrattamento. Da lì quindi l'idea di fare una squadra molto coesa, ecco perché è una cosa che poi in questi 18 anni ovunque abbiamo lavorato, abbiamo sempre portato, e oggi sono qui anche le colleghe, molto al di là del solo socio sanitario, tutta la parte amministrativa, cioè è un mondo, è proprio un'azienda che si deve aprire insieme ad altri enti e istituzioni. Ma guardate, dirò una cosa che forse non è politicamente corretto: non basta una firma in una rete per fare una rete vera. La rete va vissuta giorno per giorno, mettendoci risorse, altrimenti è solo una lettera di buoni intenti. Questo per dire che è cambiato tutto. In quel 2008 nasce l'idea di OSS Donna. Io, tra l'altro, forse non so se posso, vi ho lasciato anche, ho preparato delle slide, ma c'è un, però non si vedono forse, eccole, benissimo, grazie. Questo è forse questa, sì, è quello che noi chiamiamo il serpentone, va bene, era solo per farvi vedere un attimino questa. Allora, quello che vedete, scusatemi, è come adesso è l'impianto dell'area dipartimentale che dirigo, perché ha dentro tutto, ma questo è un qualcosa che poi riaffronteremo. Cioè, siamo cresciuti, abbiamo capito che per avere una visione avevamo bisogno di parlare con i settori della cooperazione internazionale, con i settori del codice rosa, ma anche dell'educazione alla salute, tutta la programmazione per le parti più vulnerabili della nostra territorio. Quindi è proprio un complesso immenso che si avvale i ruoli, ecco, loro sono un esempio, le mie colleghe, anche dei ruoli amministrativi. Cosa è successo? Cosa ha fatto la differenza? Perché nel giro di un anno siamo passati da 2 casi in 3 anni a oltre 300, fino al un aumento del 63% nell'anno successivo. Siamo arrivati a 500 casi nella provincia di Grosseto. Quindi è perché d'improvviso a Grosseto erano tutti dei delinquenti, o semplicemente perché anche nel pronto soccorso, il luogo più oscuro, più difficile, più violento, avevamo imparato con umiltà a vedere e a guardare, a far emergere. Questo poi è diventato un progetto regionale, vi dico, una rete, dare la dignità, ad esempio in Regione Toscana è stato deciso di dare dignità come una rete tempo dipendente, come per l'infarto, come per l'ictus, lì ha svoltato, no? Non c'erano più tanti progetti diversi, ma eravamo insieme e nello stesso tempo anche a livello governativo le linee guida nazionali, insieme a tante altre esperienze. Però abbiamo cercato nemmeno di imporre il nome di codice rosa. C'era tante esperienze, ma che cosa avevamo visto? In cosa si traduceva? Banalmente, al primo dubbio accogli. Immediatamente, entro oggi, è legge di Stato che entro 20 minuti si debba entrare se c'è il dubbio. Non deve essere dichiarato. Se è dichiarato, sì. In un luogo all'interno del pronto soccorso e, se diciamo, tutelato al massimo. Non ci deve essere scritto fuori stanza rosa. Io ho dovuto inaugurare in Italia delle stanze dipinte di rosa con su scritto codice rosa, ecco, quelle no, ci fa piacere, però il giorno dopo è bene ridipingerle di azzurro, insomma il colore, per evitare la vittimizzazione secondaria. Quindi la stanza a cosa serve? Vi potrei, non c'è tempo, narrare l'episodio del maggio del 2010 che ci ha fatto capire adesso basta trasportare donne con bambini, con segni sul volto. Noi poi ci occupiamo sin da subito anche di crimini di odio. E trasportarli in giro? No. Il paziente, si dice la paziente al centro, ma ce l'hanno insegnato i centri antiviolenza. Lei al centro, la vittima al centro. per cui sono i professionisti e dopo 18 anni non c'è mai stato un problema, che si spostano e entrano dentro quella sala, dentro a quella stanza. Poi ovviamente se dobbiamo andare in sala operatoria, questo ovviamente no. Cosa siamo riusciti a fare? Pensate che in Regione Toscana siamo a oltre 36.000 attivazioni di codice rosa. Questo non vuol dire altrettante denunce, assolutamente, perché se non c'è la procedibilità d'ufficio sarà sempre la donna a decidere quello che sarà il suo futuro. Ma voi pensate, ringrazio qui la dottoressa Batel, la dottoressa Apolloni, la dottoressa Boldrini dell'Università di Siena, tra l'altro, che è in comando da noi, pensate cosa vuol dire per un'azienda, e noi lo facciamo da tempo, tenere in custodia degli elementi che potranno andare a essere prova, anche se la donna non fa denuncia, ma accetta che di lasciare la mutandina, lo scrub subunguale, alcuni campioni. E lei ha tempo un anno. Noi abbiamo messo con le linee guida, scusatemi, con le procedure che sono a questo punto regionali, perché questo è l'obiettivo del codice rosa, non un luogo di eccellenza. La cosa su cui subito abbiamo battuto. Non ci interessa avere un luogo Grosseto over the top, ci interessa avere in ogni punto del sistema sanitario un sistema che funziona, e per farlo funzionare ha bisogno alle spalle di una rete consolidata. Quindi avere un'azienda dove portare i reperti e tenerli anche per 2 anni. Perché è tempo di essere sicuri che le procure si possano muovere. Rapidamente vorrei andare alla parte più innovativa di questi ultimi 2 anni. Cos'è che, quando io sono stata in commissione d'inchiesta come consulente sulla sanità, abbiamo fatto una ricerca ed è stato molto doloroso, permettetemi di dire, per me molto doloroso, capire che solo 8 regioni, dopo un anno che avevamo la presidente, aveva invitato, non Vittoria Doretti, a cui si può anche non rispondere, ma la presidente allora del Senato e la presidente della commissione, avevano chiesto alle regioni quanti avessero recepito le linee guida. È legge. Guardate che i giornalisti e le procure e gli avvocati sono molto bravi, io ho fatto con loro molti corsi. Solo 8 regioni, poi sono diventate 12, hanno detto di averle recepite. L'anno dopo il ministro mi disse: dottoressa, è andata bene l'inchiesta, il 63% dei pronti soccorsi è recepito. Allora, 63%? Noi abbiamo avuto morti anche in questo anno, negli ultimi 12 mesi, di persone che erano passate in pronto soccorso. Addirittura o non era stato applicato, o era, vedrete nelle linee guida, l'abbiamo sperimentato noi su Grosseto, sono 5 domande. Banali, 5, a capacità per tutti, anche l'amministrativo. Se a queste 5 domande 3 sono positive, il rischio di recidiva è medio alto, il che vuol dire che devi proporre per legge una soluzione anche temporanea, perché se torna deve essere, alla donna va detto che se torna il rischio di recidiva è molto alto. Noi abbiamo avuto donne uccise nonostante avessero avuto questo, cioè fosse, è stato scritto anche in cartella. Quindi cos'è che non funziona? Di nuovo non funziona come 18 anni fa, a livello culturale. Allora, l'abbiamo scritto nel libro bianco, e con grande fierezza, perché ho avuto 2 direttori generali uomini molto convinti di questo, un grande appoggio da parte anche della mia regione, dell'assessorato. A un certo punto abbiamo capito che quello, e vi prego proprio di credermi quando vi dico che forse è l'innovazione addirittura più sconvolgente di Codice Rosa. La domanda è: la mia azienda ha 11.000 dipendenti, ma sono veramente convinta, fra donne e uomini, che nella mia azienda, in questo microcosmo, non ci siano situazioni di molestie e di violenza? E allora ecco perché diversità, equità e inclusione applicato, io tuttora sono, credo, temo, l'unica D&I manager, anche perché poi sono passati di moda, di un'azienda sanitaria pubblica. E non è per, abbiamo avuto la certificazione di genere, e guardate, non è per avere un bollino, è per far capire all'interno dell'azienda che questi non sono temi di serie B, non si gioca, non si scherza. La battuta con quel seno che ti ritrovi, non importa, non si preoccupi, vi lascio le slide, sono, vado, andiamo avanti tranquillamente, non, sono abituata, vanno bene lo stesso. Quindi diversità, equità e inclusione vuol dire che è il top management. Noi corsi ne abbiamo fatti tantissimi, noi con la mia squadra, cioè tutti, anche altre regioni, abbiamo fatto grandi progetti, vedrete, ne possiamo parlare, sono disponibile sulle domande, ma è inutile avere infermieri bravissimi, infermiere che sanno fare lo scrub subungueale o sanno accogliere, se il direttore o, permettetemi, ahimè, la direttrice di quel pronto soccorso dicessi vabbè, ma queste cose tanto ci sta a perdere tempo, tanto queste non denunciano mai. Quindi l'idea è di una formazione attenta di chi ci mette la faccia, cioè del top management della pubblica amministrazione, ma anche della sanità pubblica, perché questo è un tema che uccide. Da lì abbiamo iniziato corsi fortissimi al top management sulla salute finanziaria con la nostra Claudia Segre, con tutto il tema della violenza nei luoghi di lavoro. Banalmente, sapete com'è che è partito l'idea di avere una DNA e una certificazione di genere? Noi abbiamo il problema in pubblica amministrazione dei medici e delle infermiere, del nostro personale mediche. Allora, se viene detto che ciò che attrae tantissimo adesso è un luogo di lavoro accogliente, allora, per avere un luogo accogliente dobbiamo crescere per essere un luogo dove non ci sono stereotipi, dove non ci sono discriminazioni, dove non c'è bullismo. Ed ecco che è in questo è stata la grande innovazione, il grande laboratorio partito in questa azienda. E guardate che non è facile. Abbiamo collaborato tantissimo con le consigliere anche di parità e abbiamo voluto la consigliera di fiducia, è un'avvocata che da alcuni anni esterna, Non è uno dei nostri, ma a cui i nostri dipendenti, donne e uomini, si possono rivolgere. Questo per far sì che ci sia una presa di coscienza fortissima da parte del top management. Tant'è che con l'assessore, anche l'assessora e il governatore, questo è un qualcosa che vogliamo ripetere. Io credo che sia questa la differenza, metterci la faccia in modo forte e guardarsi con grande coraggio e umiltà anche dentro. L'esperienza, vabbè, la cooperazione internazionale è stata bellissima, stavolta possiamo dire con molti paesi, noi piccolissimi, perché la nostra è un'azienda grande come l'Umbria, ma è un'azienda territoriale. Però ecco, vorrei chiudere, poi non so, sono disponibile sulle domande, spero di non aver rubato troppo tempo. Potete vedere le tappe, scusateci, sono un po' la nostra storia, no? Ci siamo cresciute e invecchiate, però sin dall'inizio, ed è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, noi siamo persone di donne e uomini di strada. Come dice mio figlio quando parlava di me all'asilo, lavora per strada e si diverte tanto, la mia mamma. E questa credo sia la cosa più bella del mio curriculum. Non l'ho scritto, però l'ho mandato, l'estratto, ma questa cosa non l'ho scritta. Quindi noi abbiamo iniziato a contare le attivazioni di codice rosa da 0 a oltre 100 anni. Cioè non ci siamo posti il tema. Poi in quell'epoca l'Istat invece faceva le inchieste dai 16 ai 65. Permettetemi di dire, se oggi... Quindi ora siamo arrivati finalmente nella terza edizione ai 75 anni, ma voleva dire che se io venivo violentata non rientravo in nessuna in nessuna statistica. E tant'è che nel 2011 l'allora ministra Cancellieri ci premiò, un premio triste, per essere gli unici che avevano segnalato la violenza contro le persone anziane, fra virgolette, ma mista stretta. E guardate che è un qualcosa di veramente doloroso, anche perché se c'è un sommerso, nel sommerso io l'ho trovato laddove ci sono donne con discriminazione multiple, sia sulla disabilità sia sull'età. Ecco perché noi, ad esempio, all'interno dell'azienda con la DNI battiamo molto sull'ageismo, perché tutte noi a qualcosa a cui siamo stati sottoposti, c'è stato un momento della nostra carriera, della nostra vita in cui eravamo o troppo giovani o troppo anziane e anziani. Quindi questo grande rispetto nel vedere le differenze. Certo, permettetemi una riflessione: se nella famosa Toscana, nel sud della Toscana, posto dove ancora la rete familiare è molto forte, io ho quei dati che vi ho mandato nelle slide, scusate, ho messo 2 anni perché erano quelli di cui potevo parlare, se c'è una percentuale così alta sopra i 70 anni, dove le denunce sono praticamente zero, E se chiudiamo poi la comunicazione, vi parlerò di un caso, però solo a ovviamente siete tenuti al segreto e dobbiamo chiudere le telecamere. L'audio, sì, se volete, se no è abbastanza doloroso come esempio. Allora vuol dire che qualcosa di crescita va fatto, perché vuol dire che possiamo vederle le cose. Vederle non vuol dire trovare la soluzione. L'ultima, ringrazio, qui tra l'altro ci sono proprio la dottoressa Polloni e insieme alla, ve le presento molto volentieri, perché la dottoressa Bate è stata responsabile al pronto soccorso di Pitigliano, quindi una zona dove non è facile essere all'avanguardia su questi temi, ma dove la popolazione aveva sia una etnia diversa, ma anche con l'età. La dottoressa Boldrini è una nostra conquista dall'Università di Siena, esiste un master di codice rosa, ma non è solo per la sanità, è per tutte le figure professionali. Per ultima la dottoressa Apolloni, perché ha seguito lei in prima persona, noi siamo, ma non è per dire noi siamo, è perché siamo così folli, abbiamo una direzione così folle, abbiamo forse anche un governatore e un'assessora che ce l'ha permesso di fare, siamo l'unica azienda sanitaria che, ripeto, grande come l'Umbria, ma accreditata per la gestione dei beni sequestrati alla mafia. E stiamo, permetteteci di lasciare poi a telecamere chiuse, specifichiamo meglio, di dire che questi beni sequestrati alla mafia cerchiamo nella sua totalità di riportarli in una logica di rete, anche di supporto al contrasto sulla violenza.
6: Credo. Allora, se lei ha concluso, io farei così. Siccome ci sono molte persone collegate, e se noi andiamo a segretare la commissione le perdiamo, quindi magari vediamo se ci sono adesso delle domande su questa parte a cui lei può replicare, e poi possiamo segretare un attimo per questo caso. Io personalmente ho una commissione, teoricamente alle 12 dovevamo finire, però abbiamo iniziato tardi, quindi abbiamo sforato con l'altra audizione. Quindi io chiedo alle colleghe e colleghi commissari presenti e connessi da remoto se hanno quesiti. Io non ho capito una cosa, se posso fare, è la direzione di diversità, equità, inclusione che gestisce il codice rosa nell'azienda? Oppure c'è, perché non...
4: Sì, è abbastanza complesso, ho saltato quella primo mondo.
6: E
4: sì.
6: Poi, se non sbaglio, ogni azienda oggi dovrebbe avere un referente per il percorso antiviolenza, no? La rete antiviolenza. Sì. Ok. Dovrebbe perché... Allora, raccogliamo un attimo domande. Onorevole Ferrari.
7: Sì, grazie. Intanto ringrazio non solo per l'esposizione puntuale, ma anche per il lavoro che state facendo da così tanto tempo. Ho delle domande puntuali. Lei prima accennava al fatto che il master in codice rosa non riguarda solo la professione sanitaria, ma anche altre. Quindi deduco che voi vi occupiate anche, o comunque facciate riferimento ai percorsi di formazione degli operatori, così come chiesto dalla legge, per fortuna. Altra cosa. Perché ci sono 8 regioni, se ho capito bene, che si permettono di non ottemperare al dettato legislativo? Quindi vorrei capire quali sono le condizioni e che tipo di in che tipo di penalità possano incorrere. Immagino in nessuna, e quando non ce n'è nessuna, allora le cose non succedono. Ma questo è un commento a lato, poi mi direte voi. Cosa è cambiato in 18 anni nel fenomeno?
6: Ci sono altri che intendono fare domande? Senatore Sensi.
8: Grazie. È stata una delle audizioni più interessanti di questi anni qua in commissione. Mi ha molto colpito anche questa sottolineatura del far emergere. Lavoro quasi archeologico, diciamo, di fronte al pronto soccorso. Non so perché, ed è totalmente incongruo il raffronto, e mi dispiace se è irrispettoso, ma mi ha ricordato un'audizione di Cristina Cattaneo invece sul recupero e riconoscimento dei cadaveri dei migranti in mare. Mi ha molto colpito anche il fatto di come questo lavoro di pronto soccorso, questo lavoro del codice rosso, sia anche un lavoro, anzi è soprattutto un lavoro di empowerment, nei confronti delle persone che si rivolgono lì, che si sentono quindi non solo insomma chiamate anche a utilizzare gli strumenti e a una presa di consapevolezza progressiva. Le volevo dire solo una cosa, perché lei crede la questione della violenza legata sulle donne legata all'età è così poco dibattuta, così poco conosciuta, così poco affrontata? Questa è la domanda, grazie.
6: Non ci sono altre domande, quindi le do la parola per una replica.
4: Grazie Presidente. Io vi ringrazio di queste domande. Parto dalla sua, Presidente, la domanda. Sì, io ho sorvolato totalmente la costruzione di quest'area dipartimentale che ci siamo solo noi, ma perché vi prego veramente di prendere la volontà, dice ah solo lei, no, non voleva essere. È un mondo immenso, è un mondo dove Codice Rosa ha un suo percorso, quindi Codice Rosa è ciò che viene fatto nei pronti soccorsi, ma ormai per noi è uscito, tant'è che Codice Rosa 5.0, e siete tutti invitati a novembre, ovviamente tutta la commissione, presenteremo, perché ci interessa tantissimo adesso lo sviluppo anche territoriale, ovviamente nella sinergia profonda dei centri antiviolenza, enti e istituzioni, quindi ancora di più, però dobbiamo essere ancora più brave e più bravi con i medici di medicina generale, con i pediatri, ma anche con il CUP, con la parte amministrativa, con ANCI, sì, cioè noi abbiamo fatto durante il Covid delle cose incredibili attraverso le prefetture e ANCI, perché nessuno se ne rendeva, noi abbiamo scritto anche questo titolo, però immaginatevi, in pronto soccorso erano i primi settimane silenzio, poi sono arrivati Codice Rosa, ma dove andavano? A casa non potevano tornare, comunità impossibile, quindi ci siamo proprio immaginate con degli appartamenti insieme ai centri antiviolenza dove potevano andare, quindi la profonda sinergia. Quindi Codice Rosa è la risposta che diamo verso, noi pensiamo di poter migliorare ulteriormente la risposta che diamo alla cittadinanza attraverso una crescita che può essere anche staccata solo casualmente, ma è un fatto di follia, sono la stessa responsabile, tant'è che Codice Rosa però adesso è un uomo, è il dottor Pagliara, che gestisce la rete. D&I può essere, infatti, come D&I io dipendo direttamente ed esclusivamente dal direttore generale, oriento, supporto il CUG, supporto la consigliera di fiducia, ma è una politica, è una strategia, potrebbero essere due cose diverse. Non so se ho risposto alla sua domanda. Master, dunque io professoressa a contratto a Firenze, tra l'altro per me Ghibellina Senese è un problema, però non sempre si può scegliere, no scherzo ovviamente, ma mi è stato chiesto, io ho un master e insegno a varie scuole anche di specializzazione, ma a varie anche ai giornalisti, all'università, alla medicina, al corso su infermieri eccetera. Il master all'Università di Siena di Codice Rosa invece è aperto, piano piano l'abbiamo aperto a tutte, anzi a tutte le lauree, perché si cresce insieme, è un fatto culturale, quanto il procuratore, quando hanno firmato, pensate attualmente, l'ultimo è di un anno fa, tutte le procure della regione toscana, compresa la procura presso il Tribunale dei Minori, coordinate dal procuratore generale, compreso il procuratore generale della Spezia, scusatemi, della Liguria, perché ho Massa Carrara che rientra, tutti hanno firmato insieme a noi della sanità delle procedure condivise su tutto il territorio. È questo che mi permette a Pitigliano di avere le stesse performance di Piazza Duomo. Guardate, non è facile, perché ha parlato dei riconoscimento cadaveri senza nome. Trasportare o fare l'analisi del capello non è una cosa semplice, trasportarla da una parte all'altra, ma la rete ha senso in questo modo. Quindi non so se ho risposto alla domanda sul master. No, le 12 regioni sono quelle che alla fine hanno detto che hanno recepito. Le linee guida sono, tra l'altro, anche ovviamente sono datate perché c'erano le nostre vecchie del 2014, io ho lavorato lì, insomma, però giustamente le aziende poi le devono aggiornare. Il recepimento è sulle regioni. Sarei molto curiosa adesso di sapere se oltre 12 sono aumentate. temo che dopo il Covid la cosa non sia stata così semplice. Ripeto, l'ultima indagine fatta dal Ministero era il 63% dei pronti soccorsi, ma mi interesserebbe di più sapere le regioni. Questo potrebbe essere come indagine un po'. Poi recepire non vuol dire applicare. Però almeno recepire, se mi rispondi così, 18 anni che cosa è cambiato? Il mondo. Senatori, è cambiato il mondo, tant'è che noi stiamo facendo dei corsi molto, questa è l'altra parte di mia vita, intelligence, ho unito i puntini, scusatemi per deformazione, unire puntini forse è la cosa che oltre al lago cannula e al drenaggio pleurico dei prematuri mi riesce distinto. Intelligence, dark web, ma voi pensate veramente che i pronti soccorsi, i comuni, le commissioni, noi siamo veramente pronti ad affrontare la nuova violenza digitale? Mi sono permessa di mettere una slide su questo, ecco perché con Angelo Bani ed altri esperti. Il dark web è qualcosa di molto diverso, sono forme di violenza molto complesse, sicuramente nessuno di noi è pronto a darne risposta, quindi se sono 12 che hanno recepito le linee guida del 2018, il lavoro è immenso. La salute finanziaria, potrei raccontarvi le battutacce che possiamo subire quando abbiamo fatto i corsi di salute finanziaria e benessere. Mi diceva sulle donne anziane, già, ha ragione. Una volta una giornalista, non ero ancora così conosciuta come dottoressa Doretti, quando io le ho detto di questo dato che mi sconvolgeva, era qualcosa dentro perché non riesce a dare una risposta. Questo non vuol dire che io ho imparato durante il Covid, quando il Ministero mi aveva chiesto di partecipare all'osservatorio sulla disabilità, donne disabilità, se non ti contano, non conti. E allora quei numeri che con le battute fatte anche verso di noi, perché non è facile. Io ho avuto a un certo punto qualcuno sopra di me che mi ha detto: ma quando è che torni a occuparti di cose serie? Io faccio anche altro, ma evidentemente questo non era abbastanza serio. E la giornalista mi rispose: no, dottoressa, alle ultra ottantenni non importa. Cioè non è un qualcosa che fa notizia. Tutti conoscete il caso Cecchettin? Vi posso fare una domanda io? Non so, Presidente, se è una cosa che si può fare. Quanti di voi ricordano la donna che 3 giorni dopo è stata uccisa in una regione e la sera prima, era una donna non di una certa età, perché forse era anche più giovane di me, è andata in un pronto soccorso, è stato rimandato a casa dicendo torni la prossima settimana, e lei ha lasciato un audio all'amica dove dice: questa volta mi ammazza, ed è stata uccisa. Non fa notizia. Forse non fa notizia, ma sono i casi come per la disabilità, in cui dobbiamo avere il coraggio di farsi delle domande, tentare delle risposte, forse insieme.
9: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Emanuela Valenti. Via libera al decreto che prevede misure su sport e grandi eventi per assicurare il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032 e a quello della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dal governo anche il via libera alla spesa per la messa in sicurezza di circa 3.000 piscine e ai bocchettoni sicuri. Emendamento approvato l'unanimità. Sentiamo una scheda di Stefania Benigni.
2: Nel provvedimento la gestione della transizione dell'Unione Italiana tiro a segno UITS e lo stanziamento di fondi e misure straordinarie per la realizzazione di opere connesse a grandi manifestazioni sportive come i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, l'America's Cup 2027 a Napoli e la fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032. In particolare rafforzati i poteri del commissario straordinario per gli stadi che avrà la facoltà di nominare come subcommissari i sindaci delle città ospitanti e presidenti delle regioni interessate e per rilasciare un'autorizzazione unica che acceleri i cantieri superando i singoli veti burocratici, ambientali e paesaggistici dei territori. Il decreto interviene anche sulla validità della carta d'identità cartacea. I cittadini potranno continuare ad usarla fino al rilascio di quella elettronica CIE e comunque non oltre il 31 gennaio 2027. Infine il testo ha introdotto un emendamento sulla sicurezza delle piscine dopo i tragici incidenti delle ultime settimane. La nuova norma, che conta su un sostegno bipartisan, impone una stretta su piscine pubbliche e private con l'obbligo di adeguare i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, bocchettoni e griglie di fondo, per impedire il cosiddetto effetto ventosa. Per gli impianti non a norma scatterà la chiusura immediata. Istituito un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento delle piscine. Tra le novità anche l'obbligo della cuffia di nuoto per i minori di 16 anni.
1: E tra le novità del decreto con misure su sport e grandi eventi, anche l'impossibilità per i magistrati di far parte degli organi di giustizia delle federazioni nazionali interessate dei controlli per la verifica degli equilibri economici e finanziari delle società professionistiche. La protesta delle opposizioni sull'eccessivo utilizzo di commissari e assunzioni che, a loro parere, rappresentano uno spreco di nuove poltrone e consentono di scavalcare il codice degli appalti. Sotto la lente non solo il merito ma anche il metodo. Sentiamo Giachetti, Italia Viva.
3: In definitiva questo decreto fotografa un modello di governo che continua ad intervenire sulle conseguenze invece che sulle cause, rincorre le emergenze anziché prevenirle e privilegia gli strumenti straordinari rispetto al funzionamento ordinario delle istituzioni e soprattutto ricorre sempre più frequentemente alla decretazione d'urgenza, anche quando vi sarebbe tutto il tempo per un confronto parlamentare pieno.
1: Si tratta di un'opportunità per il sistema paese e per la maggioranza. Tassinari, Forza Italia.
4: Ma l'Italia ha un calendario fittissimo da onorare. Questo decreto le fornisce assolutamente gli strumenti per farlo nel migliore dei modi. I grandi eventi infatti non devono essere considerati un'opportunità riservata alle grandi città o alle aree tradizionalmente più attrattive. Devono rimanere uno strumento di valorizzazione dei territori. Quando una manifestazione internazionale arriva in un territorio, lascia infrastrutture migliori, servizi più efficienti e una capacità di attrarre turismo che continua anche dopo la conclusione dell'evento.
1: Successivamente si è svolta la discussione sulla linea generale del disegno di legge sulla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. La Camera è convocata domani alle 9.30 per lo svolgimento di interpellanze urgenti. Il Senato questa mattina ha svolto interrogazioni e nel pomeriggio il question time con i ministri dei trasporti, degli affari europei e dell'università. Ascoltiamo Roberta Gentilini.
5: Una domanda a sorpresa del senatore Renzi al ministro Salvini, Animal Question Time, con il leader di Italia Viva che archivia così l'interrogazione sui trasporti ferroviari.
6: Lasci stare la risposta, che tanto non è credibile, sulla risposta dei treni, ci dica cortesemente se vuole andare al Viminale entro la fine della legislatura o no.
5: Lei non porta rispetto a me, spero che porti rispetto almeno ai lavoratori e lavoratrici di Ferrovie dello Stato, replica Salvini a Renzi, poi enuncia i dati sui treni.
7: Nel corso dell'ultimo triennio, dal 2024 al 2026, i dati sulla puntualità del servizio mostrano un miglioramento costante. Per l'alta velocità si è passati dal 74 al 77%, per gli intercity dall'82 all'85%, per il trasporto regionale, che è quello che ogni giorno coinvolge l'80% di coloro che prendono il treno, dall'88,9 al 90,5%.
5: Inevitabile una domanda sul ponte sullo stretto di Messina, autrice la pentastellata di Girolamo, obiettivo chiarire le linee di finanziamento certe e appostate per la realizzazione del ponte. Nessuna incertezza né sul fronte del finanziamento né sul fronte europeo né sul fronte della progettazione, replica Salvini.
7: Il finanziamento dell'opera resta comunque certo, stabilito, suddiviso chiaramente tra le risorse a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i fondi a carico del Fondo per lo Sviluppo di Coesione, che sono chiaramente individuate, finalizzate dalla legge e che vanno integralmente a coprire quello che sarà l'intervento necessario.
5: Infine la Dem Lorenzin chiede a Salvini l'impegno che i cittadini non paghino più a causa dei lavori programmati dello Stato e dal gestore della rete ferroviaria. Così il ministro dei trasporti, con riferimento ai prezzi dei biglietti, si precisa che il governo non ha strumenti di intervento sul prezzo dei servizi al mercato, come l'alta velocità, che dipendono dalla libera contrattazione.
1: Il Senato si riunirà martedì con il decreto sport. Il calendario dei lavori è integrato con le comunicazioni del governo sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale e il disegno di legge sul monumento nazionale caduti di Marcinelle. A seguire il disegno di legge di conversione del decreto sulla giustizia per l'attuazione del patto UE su migrazione e asilo. Sentiamo i contenuti dei provvedimenti varati stasera dal Consiglio dei Ministri, Giuseppe Di Marco.
8: La riforma dei distributori prevede l'obbligo, a partire dal 1 gennaio 2028, di offrire almeno un sistema di rifornimento green, come le colonnine per la ricarica elettrica, incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro, una riduzione del numero dei distributori con la chiusura di quelli meno frequentati o non in regola con gli standard di sicurezza in vigore. Viene poi stabilito il diritto per il consumatore di trattenere per l'asporto i cibi e le bevande acquistati e non consumati, la cosiddetta doggy bag. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale dei lavoratori. Il rapporto di subordinazione dei rider potrà essere approvato non solo da un giudice, ma anche in sede amministrativa attraverso l'Ispettorato del Lavoro.
1: Era l'ultimo servizio, grazie ad Andrea Di Marco in regia. La programmazione di GR Parlamento riprenderà domani mattina alle 7. Ancora buonasera da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.

0: però.
1: I grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono no il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

Con te come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

Su di me. Vita che ogni giorno mi divori, ti seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente è il 1994, vogliamo ricordare quest'anno attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute e naturalmente attraverso una piccola sintesi dei fatti principali che hanno caratterizzato proprio il 1994. Il 23 gennaio l'anno iniziava con fortunatamente il fallimento di un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di Serie A Roma-Udinese. Una lancia tema parcheggiata in via dei Gladiatori con 120 kg di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore. Silvio Berlusconi in data 26 gennaio annuncia con il famoso discorso la discesa in campo e quindi la sua scelta di entrare in politica. Il 20 marzo a Mogadiscio in Somalia rimangono uccisi, era il 1994, la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e il cameraman Miran Vrovatin. Esce il 22 marzo il primo numero del quotidiano La Voce diretto da Indro Montanelli, vendendo 450.000 copie in poche ore. Un avvenimento triste dedicato alla Formula 1. Il primo maggio, durante il Gran Premio di San Marino di Formula 1, in un tragico incidente perde la vita il pilota Ayrton Senna. Il 9 maggio del 94 Nelson Mandela diventa il primo presidente nero del Sudafrica. Primo novembre del 94 Pietro Pacciani, coinvolto nei delitti del mostro di Firenze, viene condannato all'ergastolo. E per chiudere, il 6 dicembre del 1994 il giudice simbolo di Mani Pulite Antonio Di Pietro si dimette da magistrato. I film più importanti usciti quell'anno: Forrest Gump e poi Il Postino, Quattro matrimoni e un funerale, Il Re Leone per i più piccoli e Perdiamoci di vista. Scomparivano nel 94 Giulietta Masina, il 23 marzo l'attrice e moglie di Federico Fellini, che era morto solo qualche mese prima. Massimo Troisi ci lasciava il 4 giugno. 4 agosto veniva meno Giovanni Spadolini, giornalista, storico e politico. E il 6 agosto scompariva Mister Volare, Domenico Modugno. Wanda Osiris, celebre showgirl, moriva il 12 di novembre. Sanremo del 1994. Il primo posto era per Passerà di Alejandro Baldi, al secondo posto Giorgio Faletti con Signor Tenente e al terzo posto una giovanissima Laura Pausini con Strani Amori. Bene, adesso è proprio la musica che ci accompagnerà per i prossimi 60 minuti. Mi ritorno in mente, torna prestissimo qui sull'unica tutta italiana.

0: ritorni in mente, 1994.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi.

che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.